0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi, yeah. DJ Aladdin. Yeah. Ogni weekend su Radio DJ.

Mr. Gorgeous walks up to the bar and orders, and as he passes by,

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Legend.

0: me not knew about legend. With your favorite DJ, DJ Aladdin. On radio DJ, on radio DJ.
1: Lieve da su, se non ti sei accorto che uno dice a gente che tu non se ne fotte niente, ma non è come butta sta male niente. Allora lui, oh, tieni la me, per chi non si fa male, gli sta naso a me. E si virta pacienza su un guai e mo.

con un t-shirt, a gente che tu andanza da futtini, ma non è come tutto stato male lì, e allora lui, oh, leva da nanz, stanotte c'è un muto senza male i pan, con costi magnate che t'ha fatta

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: occhio e croce, a occhio e croce, tu che hai più frequentazioni con le giovani leve femminili, insomma, del mondo italiano, l'età media dei fans o delle fans o quello che volete, insomma, di Harry Styles, cioè non è più un personaggio da ragazzine,
1: no.
0: ragazzine lo erano quando era One Direction, adesso sono rimaste fedeli ma sono cresciute.
1: Già
0: è importante
1: figlia...
0: questo, spiego perché
1: so già anche perché me lo chiedi, sei un libro aperto. Mia figlia che ne ha 21 è tra le più giovani leve,
0: giovani,
1: dice che si vele, allora l'età media se la vai a calcolare sarà 26,
0: okay.
1: Ma si veleggia
0: sopra
1: i
0: 30,
1: si veleggia sui 30,
0: perché gli
1: 30.
0: One Direction è roba del decennio scorso,
1: esattamente,
0: no? Primi anni 10 del 2000,
1: dal
0: grosso modo. No, perché questo? Perché ieri Harry Styles

0: annunciato ufficialmente le date italiane del suo tour dell'anno prossimo, che sono due, sono a Roma e sono tutte e due al Circo Massimo, e sono il 7 e l'8 di agosto. Al che la prima cosa che ho pensato, perché stupidamente io lo vedo ancora come un cantante che piace specialmente alle ragazzine, ho pensato, pensa quante ragazzine bloccheranno le vacanze dei genitori, perché devono andare a Roma a metà agosto a vedere. E poi ho detto no. Mediamente hanno 30 anni, sono già grandi, possono fare quello che vogliono.
1: Questa è una notizia, soprattutto per gli
0: sono riflessioni che
1: sono riflessioni, poi i mancamenti 7-8 agosto nella pietraia del Circo Massimo, non voglio sapere, ma ti riporto un'illazione della fanbase.
0: Attenzione.
1: Questa è un'illazione, quindi non è vero, è quello che dicono le fans.
0: Dietrologia.
1: Papi, lo sai che Harry Styles smette? Questo mi ha detto ieri. Come smette? Sì, ha detto che cioè dal comunicato
0: si capisce che questo è l'inizio della fine.
1: Hanno capito che è una roba i Beatles del 66.
0: Sì, come quelli che hanno letto il messaggio che ho messo io per la fine del Ficus Beniamino.
1: In
0: cui parlo di quelli che verranno dopo di me.
1: Esatto.
0: E quello è tutto vero.
1: Quello
0: è tutto vero. Preparatevi ai festeggiamenti. Bene, pronti a cominciare?

0: Guarda qua, i due estremi. Mia figlia è innamorata di Harry Styles da quando aveva 4 anni, oggi ne ha 17 ed è sempre super fan. Evidentemente quando tua figlia aveva 4 anni tu, mamma, eri fan di Harry Styles, gliel'hai trasmesso e adesso tu te lo tieni ancora quell'immaginetta. Sono andata quest'estate a Londra a vederlo e di anni ne ho 47, scrive Loredana o Loredana.
1: Allora ormai
0: che si firma Lori.
1: Fa uno spettacolo talmente completo che piace
0: certo,
1: a te.
0: Bene. 11 di settembre, oggi ovviamente giornata dedicata alle celebrazioni, anche perché è una cifra tonda, è già passato un quarto di secolo, cioè sono passati 25 anni. C'è un dato che leggevo stamattina tra i vari articoli che ho incrociato, su 300 milioni circa di americani, un terzo, cioè 100 milioni, sono nati dopo il 2001. E quindi hanno soltanto, diciamo, il ricordo tramandato, quello che gli hanno raccontato i genitori,
1: sì, come noi
0: quello
1: con la
0: che hanno visto, insomma.
2: Certo.
0: Sì, più o meno come noi con la guerra,
2: certo,
0: insomma.
2: Certo. Sì.
0: Questo per dire che alla fine ogni cosa, anche di importante, fa quell'effetto, che ne so, della conchiglia sulla sabbia, no? Tu la vedi lì, poi arriva un'onda, le passa sopra, torni indietro, poi ne arriva un'altra, passi indietro, alla quarta onda non c'è più niente.
2: Mi avete fatto venire una cosa in mente. Tu ti ricordi del tuo 1970? Più o meno, ecco, più o meno,
0: del 1970 70, devo
2: qualcosa,
0: mettere insieme dei
2: pezzi
0: molto poco, ricostruisco con le canzoni e con i programmi televisivi.
2: Ecco, nel 1970 erano passati 25 anni
0: dalla fine
2: della seconda guerra mondiale, sì. Per dirti come la vita è un mozzo.
0: Giornata di celebrazioni, oggi ne parlava appunto anche il notiziario, 4 gli aerei e quindi 4 le location, cioè 2 sono le Torri Gemelle, una era il Pentagono e il terzo il posto dove si è schiantato il famoso volo United 93, quello che venne dirottato dai passeggeri che aggredirono giustamente, insomma, i dirottatori, altrimenti anche quello credo fosse destinato
2: alla Casa Bianca,
0: o alla Casa Bianca o anche quello sul Pentagono, una cosa di questo genere. Tra l'altro è una di quelle cose, quando è successo, la prima cosa che abbiamo detto è la prima volta che succede qualcosa di così catastrofico e comunque provocato dall'uomo e non dalla natura, che accade sotto la lente delle telecamere, no?
2: Certo.
0: Perché comunque c'erano un sacco di immagini, un sacco di riprese. Immaginatevi se fosse successo adesso, dove chiunque avrebbe magari anche perso il tempo per riprendere col telefono quello che stava accadendo.
2: Ci sarebbero stati 1000 punti di vista, 1000 angolazioni.
0: Ce ne sono ancora tanti, solo che non si comincia a non capire più anche qui quali sono quelli autentici e quelli che invece vengono riciclati attraverso il filtro dell'intelligenza artificiale. Ho visto lo spettacolo con i droni.

0: che hanno fatto la notte scorsa, i droni che si alzano ovviamente senza essere illuminati e di colpo si accendono e riproducono la sagoma delle Torri Gemelle. Sagoma, sì, delle, ecco, Torri Gemelle.
1: Lasciami essere estremamente didascalico: quando il collega dice droni non indica esplosioni, azioni di guerra,
0: ma lo spettacolo con i droni ormai si fa dappertutto.
1: Lucine, esatto, sì, lucine
0: si fanno anche a Dubai, si fanno anche in Italia ormai quelle cose.
1: Sì,
0: no, è molto bello se vi dovesse capitare di trovarvi a New York, specialmente intorno all'11 settembre, quello che succede all'interno della stazione della metropolitana, nella località appunto dove una volta c'erano le torri. C'è a Ground Zero, bravo, c'è questa grande stazione disegnata dall'architetto Calatrava, quello che ha fatto l'alta velocità che vedete sempre quando passate per Reggio Emilia. Il tocco, insomma, la mano è un po' quella, no? Bianca, con questo effetto sempre un po' a ventaglio. E nella stazione, nell'atrio della stazione, che è molto molto grande, c'è l'effetto Oculus, cioè quando il sole passa attraverso una fessura, mm-hmm, e quindi la proiezione della luce è, diciamo, provocata dall'uomo, non è casuale, no? Ed è studiata la stazione, orientata in modo che una volta all'anno, intorno alle 10:28, orario del crollo della Torre Nord in particolare, il sole si orienta attraverso le finestre riproducendo l'effetto delle Torri Gemelle. Cazzo, cioè per terra, nell'atrio, una volta all'anno, solo l'11 settembre alle 10:28 del mattino. Per capire, per ambientarci un po' nel ricordo di quella giornata, noi che non siamo nati dopo il 2001, ma forse qualche decennio prima. Non c'è niente di più efficace delle canzoni, no?
1: Come no?
0: Cioè, prima che arrivasse quel drammatico martedì, noi stavamo sentendo, per esempio, Tiziano Ferro, no?

0: Che poi questa è una canzone che ci riporta indietro di 25 anni, ma neanche tantissimo, no? Perché alla fine è una canzone che ancora adesso ci capita di sentire.
1: Regge
0: sì,
1: il tempo.
0: Sì,
1: è
0: anche
1: certo.
0: Una di quelle canzoni che lui quando fa appunto durante i concerti.
1: Sì, assolutamente.
0: Per essere veramente in quel periodo ci vogliono canzoni proprio che sono l'impronta di quell'anno. Per esempio la boy band, quella dei Velvet.
1: Stupenda.
0: Che loro non cantano mai più. Eccola qua invece.

0: solo tre parole, solo tre canzoni che servivano per ricostruire. Prima, quando tu mi hai detto ti ricordi del 1970, dovrei andare a guardare sì, quali canzoni c'erano in quel periodo e sicuramente mi rivedo con i capelli lunghi
1: anno in meno. Era per dire che 25 anni sì, sono tanti, ma passano velocemente.
0: Ti ricordo che appunto siamo nel 26 e che il 2000 col suo baco che non è mai arrivato
1: era 26 anni fa.
0: Certo. Ovviamente tanti messaggi che arrivano dagli ascoltatori che ci raccontano dove erano in quel momento, tanti che stavano ascoltando la radio, in particolare che stavano ascoltando Albertino che si stava preparando per una serata che poi non è stata fatta, una specie di Oscar della musica dance.
1: Sì, no? Ok.
0: Ne avevamo già fatta una, credo, a Milano, all'Alcatraz, e ne avremmo fatta un'altra poche settimane dopo a Riccione, che però non si fece perché insomma non era certo il momento per quel tipo di argomenti, no?
1: Sì, perché anche l'Italia, evidentemente, vi dico delle cose ovvie, ma magari c'è qualche...
0: Insomma, l'emozione fu abbastanza forte.
1: Eravamo sotto shock. Io ricordo il viaggio di ritorno da Cologno Monzese, ero alle Iene, da Cologno Monzese in scooter a casa, ero sotto shock e le persone si guardavano, almeno io pensavo... che tutti fossimo sotto shock, no?
0: Sì, noi abbiamo un ricordo che abbina il serio al faceto, nel senso che eravamo in attesa di radunarci noi otto presidenti delle otto squadre del fantacalcio di Radio DJ. Eravamo tre o quattro, credo, nella sala riunioni quando mi chiama Monticelli.
2: No, nel tuo ufficio.
0: Nel mio ufficio?
2: Sì,
0: secondo me è la
2: ufficio.
0: Sala riunioni che era di fianco al mio ufficio. Sì, comunque, vabbè.
1: Quello che è?
0: Mi chiama il nostro amico Monticelli, Cribbio, stai guardando la televisione.
1: C'è un aereo
0: che si è schiantato contro le Torri Gemelle. Fino a quel momento sembrava un incidente spettacolare, terrificante, ma un incidente. Però questo fece in modo in tutto il mondo che guardando il primo ti sei visto in diretta il secondo. E da lì hai pensato quanti altri ne possono arrivare, quante altre cose come queste possono capitare. Io ho un altro ricordo mio personale, minuscolo, ma ognuno c'ha il suo. In quei giorni, i primi giorni di settembre, ero a casa da solo perché stavamo imbiancando casa. Mm-hmm. E siccome i bambini erano piccoli, o meglio c'era soltanto Filippo, mia moglie col bambino era ancora a Riccione. E quindi io ero emigrato in albergo per qualche giorno perché non riuscivo a stare in casa perché era tutta sottosopra.
1: Sottosopra e puzzolente, di vernice.
0: Bravo, e soprattutto molto puzzolente. E quindi mi ricordo quella notte in albergo da solo tutto il tempo a guardare i racconti, insomma, la spiegazione soprattutto.
1: Sì,
0: no?
1: Perché
0: cosa è successo e come è potuto succedere.
1: Certo.
0: E rimarrà sempre poi uno dei grandissimi misteri dell'umanità, no? È un po' come in questi giorni si riparla ancora del 7 ottobre.
1: Sì,
0: no?
1: Ma non...
0: Come è potuto succedere che Israele, la più grande potenza dal punto di vista dell'intelligence
1: proprio, no?
0: Non si sia accorta che stesse per succedere questo. Allo stesso modo la CIA, come ha potuto non accorgersi che stavano preparando una cosa non piccola ma gigantesca come questa? I grandi misteri.
1: Assolutamente.
0: Quanti anni avevi, Matteo? Tu che sei il cucciolo di noi quattro.
3: Sono del 70. 75, quindi ne avevo
0: 26. Eri già in grado di intendere.
3: Beh, sì, ero a Radio Capital. Era successo. Stavo tornando, c'era stato il pranzo poco prima, e appunto all'inizio lì, le televisioni erano tutte accese perché era una redazione giornalistica. Sembrava un errore di pilotaggio, insomma,
1: sembrava
0: un incidente.
3: Si sono interrotte le trasmissioni completamente, abbiamo cominciato, io facevo il fonico, quindi c'erano i giornalisti che recuperavano informazioni, e quindi abbiamo cominciato a tagliare a rotta di collo tutte quelle che erano le primissime impressioni, poi diventate notizie, fino a notte fonda, quando poi insomma era chiaro il problema.
0: Visto che hai nominato Radio Capital, volevo salutare Pier Ferrantini, che da 10 giorni, il cantante dei Velvet, è diventato...
3: Adesso è uno speaker.
0: Lui e famiglia sono diventati speaker di Radio Capital.
1: Sì, lui e Carolina. La cosa, tornando al dramma, perché poi noi ci fermiamo agli aerei che sono stati drammatici, così, ma poi la chiusura dello spazio aereo. Per giorni e giorni, aerei che per giorni e giorni la chiusura spaziale, in quel momento aerei che non atterravano e atterravano fuori dagli Stati Uniti, era uno stato di guerra, no? In qualche maniera, che inquietava. Mamma mia, cambiamo argomento.
4: Che nome dai ad un sogno? Sono le

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Mi piace, a me piace tanto questa frase qua, perché si apre tutto un mondo, no?
2: Eh beh, certo,
1: sulla perché città. Poi sì, certo, la scusa è che la sta dedicando alla città.
2: Ah, poi dopo,
1: la
2: certo,
1: busta è per la città,
2: città, ma la lettera, è per, la, per una la sua.
1: Ricordami,
2: lei,
1: che dobbiamo leggere la lettera poi del radioamatore inglese.
2: Assolutamente.
1: Dopo la pubblicità lo facciamo. Adesso nel frattempo sbrighiamo un po' di cose che hanno a che fare ancora, ovviamente, oggi con l'11 settembre. Prima dicevo dell'effetto Oculus, cioè della luce che passa attraverso uno spazio costruito apposta.
3: Che credo
1: apposta.
3: Si chiami Oculus proprio.
1: Oculus, sì, sì, sì, sì. Quell'effetto.
3: No, anche lo spazio.
1: Anche lo spazio,
3: sì,
1: proprio.
3: Per esempio, nel Pantheon, il buco che c'è in mezzo,
1: quello stavo per dire,
2: lì stava arrivando.
1: Sì, il Pantheon di Roma fu costruito in modo tale che ogni 21 aprile, data della fondazione di Roma, la luce che entra dalla cupola illumina la porta, sì, principale, inondando di luce l'imperatore presente. Sì, questa, sì, è la, sì, figata, che
2: caspita, che si mette lì in mezzo.
1: E non c'è nessuno che fa lo scemo a Roma e si mette lì apposta per farsi illuminare.
3: No, bisogna essere,
1: ti mandano via,
3: rispettosi. Il 21 di aprile, io con la scuola sono andato a vedere questa cosa. Abbiamo fatto la gita di classe, eravamo, certo, alle medie, tipo.
2: Pensa se è molto nuvoloso il 21 di aprile o
3: Roma
2: se piove.
3: È sempre bello.
2: È sempre bello.
1: È una gita di classe tipo quella che facciamo noi pomeriggio oggi?
2: Sì, esatto, a vedere gli Oasis.
3: È corso d'aggiornamento.
2: Volevo dire che
1: lavoro,
3: che un giorno viene Noel.
2: Sì, esatto, siccome oggi pomeriggio alle 3, no, sì, andiamo a vedere, dobbiamo prima assumere cigarettes and alcohol. Come la canzone, esattamente.
1: Quindi mangiamo fuori al tavolino,
2: io
1: svampando.
2: Svengo se faccio sigarette e alcol.
1: All'epoca avevo 5 anni e ricordo l'interruzione della melevisione per annunciare l'accaduto, dice Marco, e la stessa cosa la dice anche Fabio. Sono del 94 e come tutti quelli della mia generazione stavo guardando la melevisione.

0: Mi sono pure arrabbiato per l'interruzione.
1: Beh, ci credo, perché non capisci, no?
0: 94, 7 anni, è chiaro. Basta,
1: sì, voglio... sì, basta, certo. Come la mia fidanzata dell'epoca, che quando successe l'Eisel, mi disse, ma dobbiamo vedere sta lagna? E stavamo vedendo alla televisione, capito, una tragedia, che era evidente fosse una tragedia.
0: Elena da Milano, quel lunedì avevo 15 anni e stavo ascoltando Albertino alla radio. Per me fu la sua voce a dire per primo in diretta cosa stava succedendo e andai alla televisione. Quel giorno, per la paura, decisi che era meglio rimanere in casa tutto il giorno e non andai, come invece avevo previsto, a comprare il diario scolastico.
1: Fu spaventoso, capisco.
0: Sì. Ho 56 anni e faccio fatica a spiegare il terremoto del 76 in Friuli, quando avevo 6 di anni. I miei figli, che ne hanno adesso 25 e 19, mi ascoltano, si fanno raccontare, ma non riescono ovviamente a capire
1: certo
0: che tipo di emozione si può provare in questo
1: però caso. Qualcosa gli rimane attaccato, cioè qualcosa nei racconti.
0: Nei racconti, sì, però quello che provi in diretta, insomma, che poi a noi, voglio dire, ci ha toccato marginalmente,
1: ma
0: la tragedia dell'11 settembre, però l'emozione
1: è tremenda.
0: Sì, sì, la sensazione era comincia la terza guerra mondiale.
1: Sì, un po' sì.
0: Anche perché abbiamo sempre questa cosa dello scampato pericolo, noi nati dopo la seconda. No?
1: Certo.
0: E vorremmo fare percorso netto, se
1: sì,
0: fosse
1: vorrei,
0: possibile.
1: Sarebbe bellissimo, ma ieri Costa mi ha un po' destabilizzato.
0: Lunedì prossimo, in concerto a Milano.

0: Per un attimo mi sono detto, quasi quasi guardo e vado a vedere se c'è ancora qualche posto, perché il concerto è al Lirico, no? Quello che adesso si chiama Giorgio Gabere. E ci sono disponibili ancora due biglietti, ma due posti di quelli che si vede male. Cioè, com'è che si chiamano?
1: Partial Ocean View.
0: Vabbè, visione parziale.

0: totale, praticamente sei dietro una colonna.
1: Sì.
2: Come alcuni sono dietro al palco, cioè rispetto al palco, superi
0: leggermente più
2: del fronte,
0: però costano di meno quelli.
1: Sì, mia figlia
0: è comunque te lo dicono prima, comunque,
1: sì,
0: non è che
1: te lo dicono prima.
0: Trovi la sorpresa,
1: mia figlia è andata a vedere così Harry Styles in un po' non mi ricordo dove, niente, non aveva visione del palco.
2: Tanto vale star fuori.
1: 30 euro.
2: Senti la musica. Sì,
0: beh, condividi l'emozione. Beh, certo, insomma. Certo. Poi ho visto la scaletta e ho detto, beh, magari un'altra volta.
1: La condivideremo un'altra volta.
0: Non fa neanche Breaking News in Tuff.
1: Niente.
0: E questa la fa per ultimo.
1: Per ultimo.
0: Adesso
1: per
0: non voglio rovinarvi
1: no,
0: tutti.
1: No, per carità, per carità.
0: No, magari quelli che vanno hanno seguito Joe Jackson in questi
1: tutta
0: ultimi
1: 30
0: anni,
1: certo.
0: E quindi per loro canzoni che a me non dicono tanto sono invece molto familiari. Per carità, per carità,
1: per carità, per carità.
0: C'è un bel messaggio di un ascoltatore che rivive l'emozione del suo 11 settembre.
3: Ciao Linus, sono Flavia da Pordenone,
0: ciao,
3: vicino ad Aviano. Il mio ricordo di quel giorno è stato proprio legato agli aerei, perché sono andata in un negozio mentre stava accadendo nel primissimo pomeriggio tutto, che si trovava vicino alla base di Aviano della NATO, sì, americana. Non ti dico il frastuono, il rumore, tutti i motori degli aerei, tutto, cioè il negozio tremava, si trova a qualche chilometro di distanza, cioè era qualcosa di impressionante solo sentire quello che stava accadendo dentro la base aerea, che evidentemente temevano un attentato o qualcosa anche in giro per il mondo, non solo negli Stati Uniti.
0: Certo. Molto facilmente erano pronti per partire per qualunque tipo di evenienza.
1: E sicuramente eri tu che, sapendo quello che era successo, sentivi dei rumori e tutto questo.
0: Beh, la tua mente magari li amplificava ulteriormente, ma credo che un gruppo di aerei da caccia di quel genere, tutti quanti accesi con il post bruciatore che fa casino,
1: certo,
0: non sia esattamente poco. È un po' come quando qua ci sono quelli alle due che vengono a mangiare,
2: sì,
0: qui sotto.
2: Il ritrovo dei.
0: E poi accendono tutti i loro scooter insieme.
2: La banda del cascone.
1: Ah, c'è una banda.
2: Hanno
1: una
2: dei
1: banda
2: caschi
1: del
2: molto grandi, okay, e motorini grossi, smarmittati. E loro molto minacciosi.
0: No, salutano sempre, poverini.
1: Comunque, prima di andare in pubblicità, volevo sottolineare come il genero del pilota di caccia abbia detto appena un minuto fa: post bruciatori.
0: È quell'affare che da cui escono,
1: una parola,
0: escono le fiamme.
1: Che solo il genero del pilota conosce.
0: Sui generi.
1: Esatto.
4: DJ, chiama Italia.
5: One nation, one station. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: sempre un po' 11 settembre, perché lui è proprio l'incarnazione di un certo newyorkese, sì. Aveva scritto anche una canzone bellissima, sì, sull'11 settembre. Il titolo però di questa canzone famosissima di Moby è Porcelain, cioè porcellana. Di porcellana parliamo tra poco, dopo la prossima canzone, perché c'ha a che fare.
1: Ah, okay.
0: Di porcellini non lo so.
1: Infatti io ho sempre pensato volesse dire porcellino, cioè porcellino di porcellana, salvadanaio,
0: no,
1: porcellino.
0: Credo significhi porcellana,
1: ma certo,
0: nel senso ceramico del termine.
1: Sì, può essere.
0: State ascoltando Radio DJ. Prima ho detto ricordiamoci di leggere la lettera, no, di quell'ascoltatore,
1: no,
0: casuale.
1: Allora, fermi tutti, perché questo è il mio momento, sì, preferito di tutta l'esistenza.
0: Sì, perché è un po' vintage.
1: No,
0: come
1: è
0: cosa.
1: Un
0: molto
1: po'
0: vintage.
1: È un po' vintage.
0: Una volta c'erano i radioamatori, no?
2: Sì.
0: Che stavano in casa con un baracchino con un'antenna altissima sul tetto e cercavano di intercettare le frequenze radiofoniche di paesi molto lontani.
1: Certo,
0: no?
1: Ma stai parlando...
2: determinate condizioni atmosferiche,
0: vero,
2: le
0: vero,
2: onde si allontanano dal circondario e vanno molto distanti.
1: State parlando della mia infanzia, cioè il bambino senza padre.
0: Cioè tu da San Donato speravi di sentire le radio di Milano.
1: Speravo di... No, stai ancora più strappacuore. Mio padre andava all'estero,
0: okay,
1: tornava lui. Prima veniva il senso di colpa, okay, gigantesco, e rincasava sotto forma di radio,
0: okay,
1: mi portava delle radio dal Medio Oriente, radio molto grosse e con dei manopoloni grossi
2: che però si sintonizzavano sulle frequenze classiche.
1: C'era anche l'FM, ma c'era MV1, MV2, quando con calavano le tenebre, certo. Io sentivo tutte le radio.
0: I fantasmi.
1: Sentivo le radio arabe o le radio tedesche o le radio inglesi.
0: Certo,
1: tutto il mondo.
0: Soprattutto quelle nord europee.
1: Sì,
0: certo,
1: sì, ma anche quelle
0: anche...
1: Perché lì pensavo ci fosse lui, capito?
0: Ah, lo andavi a cercare.
1: L'andavo a cercare proprio nella radio.
0: E non c'era ancora Al Jazeera.
1: Sì, e non trovavo una minchia, ma.
2: Io avevo il baracchino classico, quello alla frequenza, il CB, quello,
0: certo,
2: alla frequenza dei camionisti. E poi dopo ho fatto il salto sulla frequenza dei 2 metri. Il radioamatore, quello lì un po' più strutturato, un dispositivo della IAESU, che è la marca.

0: cacca, ma insomma è un po' come dire Walkman, che riusciva a intercettare all'epoca, insomma, frequenze vicine a quelle della polizia, vicine a quelle dell'ambulanza, i primissimi cellulari quando c'era il microtac 800 MHz.
1: Sto per dire una cosa di cui però non ricordo niente, quindi faccio appello a Chiara e Sara e Alessandra dall'altra parte, che se riescono a integrare con dei titoli e con dei nomi mi potrebbero anche aiutare molto. Quella che tu hai raccontato adesso è la storia del libro che ha vinto il premio Pulitzer, scritto da colui che poi sarebbe diventato definitivamente famosissimo scrivendo la biografia di Agassi.
2: Sì, quel libro, Il bar delle grandi speranze.
1: Il bar delle grandi speranze.
2: L'ho anche letto, ovviamente.
1: Da cui hanno ricavato un film così.
2: Ma certo,
1: è la storia di un bambino
2: senza padre
1: che cerca di ascoltare suo padre che fa il DJ alla radio.
2: Esattamente. Lui era un disgraziato, quel papà lì.
1: Tu.
2: No, il papà di quel papà.
1: Anche tuo padre.
2: Ma no,
1: l'ho conosciuto.
2: Ha una bravissima persona, pieno d'amore,
1: J.R. Moringer, quello lì, il bar delle grandi speranze.
2: Dunque,
1: allora, questo ascoltatore che ci scrive da Shotton Deeside, sono due piccoli paesi, sono andato a guardare, molto vicini, nel Galles, non distanti da Liverpool.
2: Dear Rhys Lloyd, we are talking about you, we are reading your letter right now.
1: Da una zona, se vogliamo essere ancora più precisi, del Galles, che si chiama Flintshire, così almeno abbiamo geolocalizzato l'ascoltatore, che ovviamente cosa ha fatto? Ha scritto la lettera in inglese e poi l'ha fatta tradurre a un traduttore automatico, per cui l'italiano qualche volta è un po' curioso. Parte con a chi di competenza, che in inglese
2: sarà
1: to whom it may concern.
2: Esattamente.
0: Ieri ho fatto la lezione d'inglese.
2: Sì,
0: fu un'estate dal maltempo, che lei stava a Roma, saltava la linea ogni secondo, si aveva un cazzo già inglese, poi cadeva la linea.
1: Quindi per chi può interessare?
2: Sì.
1: Diremmo noi.
2: Esatto.
1: Aspetta che bevo un bicchiere d'acqua, se no ce la faccio a leggere tutto.
2: Mi ricordo, ma qui puoi cercare, che c'era un album intitolato To Whom It May Concern.
1: Ho guardato, ce ne sono parecchi.
2: Ah, ok.
1: Ce ne sono parecchi.
2: Mannaggia.
1: Gisco Teron, i Pasadena e poi altri ancora.
2: Sarà sicuramente
0: anche i
1: Bee Gees. Anche
0: Gil Scott.
2: Okay.
1: Allora, scrivo per informarvi della mia ricezione di Radio DJ sui 90 e 30 MHz, avvenuta due giorni fa fra le 11.36 e le 11.41 ora italiana dall'indirizzo qua sopra. La mia ricezione era ottima in considerazione della grande distanza fra l'Italia e il mio paese, con un codice SIMPO di 54434. Che cazzo è questo? Avendo fatto qualche ricerca sulla frequenza, ho saputo che le vostre trasmissioni su questa frequenza provenivano dai dintorni di Roma, perché evidentemente il satellite arriva da lì. Quando ho cominciato ad ascoltare la canzone I Wanna Sex You Up dei Color Me Bad, veniva trasmessa. Devo ammettere di non sentirla da qualche anno.
2: Fai conto te, del 91.
1: Poi ho sentito i due speaker che, ho saputo dopo, si chiamavano Linus e Nicola Savino, parlare della canzone.
2: Sì.
1: Hanno anche accolto qualche intervento dagli ascoltatori, dei cui messaggi hanno letto in onda.
2: Però,
1: a causa della diminuzione del segnale, ho deciso a quel punto di terminare l'ascolto. Secondo me anche perché c'eravamo noi due e non gli piacevamo.
2: Può essere.
0: Come
2: molto
0: si chiama
2: morbose.
0: Questo amico? Perché
2: si chiama
1: Rhys.
0: Se tu ti scarichi l'app senza fare tutto sto casino.
1: Ma il bello è questo, il bello è questo, ma dai.
0: Allora, SIMPO significa, sono vari parametri di valutazione. S sta per il segnale, la potenza del segnale. I sta per le interferenze, cioè quanto è disturbato. N sta per noise, quindi il rumore di sottofondo. P la propagazione, come arriva, eccetera. E poi O, overall merit, è un giudizio complessivo.
1: Siamo a metà lettere. Mi ha fatto molto piacere poter sintonizzare una stazione italiana che mi ricorda dei miei studi ad Udine. Suppongo che questa ricezione sia stata causata da cambiamenti atmosferici in seguito all'ondata di caldo ormai diminuita che ha recentemente colpito il Galles e molti altri paesi dell'Europa occidentale. Siete rimasti sbalorditi dal fatto che la vostra rete venisse ricevuta così ad ovest? Vi ringrazio tanto per l'esperienza finora inedita. Per verificare la mia ricezione vi pregherei di mandarmi una cartolina OSL all'indirizzo indicato. Se ciò non possibile, accetterei molto volentieri qualsiasi materiale promozionale della stazione o ulteriori informazioni sui vostri altri servizi. Cappellini.
2: Ma qui si impiglia tutto in una cosa burocratica nostra che chi lo fa? E mo chi lo fa?
1: Lo fa la Barbara. La Furtarelli.
2: La signora Barbara Furtarelli,
1: come ha scritto uno una volta.
2: Per carità.
1: Sai cosa mi ha fatto

0: rivivere, leggere questo messaggio, Matteo?
1: Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
2: Ma come mai Marconi aveva un lieve accento inglese?
0: Perché viveva tra l'Italia e l'America.
3: Era ricco, non è che
0: Sasso
3: Marconi.
0: Ebbene, nell'Ottocento chi poteva fare quegli esperimenti? Secondo te? Un operaio della Breda?
2: No, è ricchissimo.
0: È molto, molto, molto ricco. Allora mettiamo una canzone grazie alla quale, alla fine della quaglia, parleremo di porcellana.
2: Okay,
0: visto
2: benissimo.
0: Che si intitola Kintsugi, sapete perfettamente, no?
2: Ma certo,
0: cosa consiste,
2: ma io stavo
0: a guardare, figurati.

0: romantica.
1: Kintsugi o Kintsugi? Kintsugi, credo.
2: Chi lo sa?
1: È un'arte giapponese. Avete visto sicuramente quei vasi che vi danno la sensazione di essere stati rotti e poi riparati usando non il Vinavil o la, con la, l'attack, quella col cianuro.
2: Sì, non materiale.
1: O quella cosa, come si chiama? C'è dentro la parola tigre, credo.
2: Non mi nacque, perché
1: le crepe sono fatte per l'oro. Storie giapponesi per riparare ciò che la vita ha rotto, di una ragazza che si firma Elena Giappone. Questa è una cosa che girava per lo studio,
2: sì, l'ho rubata,
1: e che Nicola ha individuato
2: dall'ufficio della Pina.
1: No, è un'arte comunque, sì. L'arte giapponese ha a che fare con la pazienza e con il fatto di ridare vita a qualcosa che altrimenti sarebbe andata perduta, e anzi nella nuova vita acquista anche più valore, perché tu la ripari appunto non con la colla, col silicone, ma addirittura con l'oro.
2: Ed è metaforico.
1: È ovviamente metaforico, tant'è che viene usata come tecnica anche di terapia psicologica, no? Cioè le tue ferite, le tue...

0: tuoi momenti difficili sono dei momenti di crescita, no? Da, certo, da quell'esperienza tu migliori e diventi più grande e più bello.
1: Ah, certe volte la crisi è un eccesso di lucidità, dicevano i Blu Vertigo in concerto domani a Carroponte.
0: Che citazione.
1: Siamo mica qui.
0: Tornando invece a prima, sappiate che da Londra io vi sento in anticipo di 5 secondi rispetto a Padova. Me lo hanno appena confermato i miei colleghi mentre parlavamo al telefono e io ero più avanti di loro, dice Fabio. Beh, quello che succede a casa mia con le partite
1: con
0: a San Siro.
1: È insopportabile.
0: Sabato pomeriggio stavo godendo di questo Napoli che vinceva 2-0 a San Siro a un certo punto, durante un'azione tranquillissima a centrocampo, non stava succedendo niente. Non mi dire che... E parecchi secondi dopo ha segnato l'Inter.
1: Arriva, certo.
0: Me lo cancellate quello che ho appena letto, così riesco a leggere anche quelli che ci sono sotto. Grazie. Marconi era metà irlandese, la madre era una nobile.
1: Okay,
0: per rispondere anche alla tua domanda
1: di prima,
0: sul fatto che
1: fosse
0: avesse
1: un po'
0: internazionale.
1: Un accento britannico.
0: La cartolina si chiama QSL e di solito si invia per confermare l'ascolto.
2: Sì, il rapporto di radioascolto.
0: Io avevo letto OSL, mi pare. Noi con le ricce trasmittenti durante il servizio militare in una caserma del centro di Milano ci imbattevamo spesso, inspiegabilmente, in conversazioni fra suore.
1: Sì, ma è stranissima sta cosa, che le suore usassero...
0: In clausura,
1: certo,
0: modo per comunicare.
1: Per comunicare le ricce trasmittenti.
0: Oppure stavano parlando con qualcuno molto in alto, che un'antenna con un traliccio o una croce sopra.
1: Cosa vogliamo fare con questo messaggio? Matteo intercettò anche la telefonata tra due uomini. In realtà era uno solo che parlava, l'altro non si sentiva.
0: La telefonata era fra due uomini, se ne sentiva uno solo.
1: Erano delle considerazioni delle donne quando sono sole in bagno.
0: Sì, questa richiesta, questa segnalazione ci viene da Annalisa da Ferrara, non ci viene da,
2: ottima memoria,
0: da un maiale,
2: brava,
0: capito?
2: No? Brava Annalisa.
1: Annalisa evidentemente, come molti di noi, me per primo, è attratta dalle scemenze, diciamo, dalle scemenze.
2: La contestualizziamo o la sentiamo direttamente?
1: Cioè qui...
0: Allora, di questa cosa, come in altri casi, esistono diversi tagli. C'è la pezzatura completa che dura parecchi minuti.
1: Vuoi il filetto tu?
2: Sì, no, abbiamo fatto filetto e abbiamo tolto tutto quello che poteva essere considerato grasso.
0: Ok. Allora, il dubbio di cui discutono questi due ascoltatori intercettati è... Ma le donne fanno le scorregge? Questo è.
2: No, più che altro.
1: Madonna, ma dovevi essere tutto fine.
2: No,
1: e poi
2: allora
1: scivoli.
2: La situazione era seguente.
0: Le puzzette era brutto.
2: Lui era andato a una festa. C'era questa ragazza affacciata sul lavandino per avvicinarsi allo specchio perché si doveva sistemare il trucco. E d'improvviso questa donna si libera dell'aria.
0: Non sapendo che c'era lui dietro.
2: Lui c'era lì accanto, ma a quel punto a lui gli si apre un mondo perché impazzisce.
0: Cioè lei sarà sbiancata dalla vergogna.
2: No, lei forse non... Neppure se n'è accorta
0: perché era una scorreggiola.
2: Perché lui origliava, ma non era visibile.
1: Però a lui gli si è aperto un mondo.
2: A lui gli si è aperto un mondo. Allora si confida con questo amico che purtroppo.
0: Perché lui si eccita al pensiero.
2: Diventa una cosa incredibile.
0: Patologica.
2: Ma secondo te queste a casa lo faranno? Perché lui non era sposato. Ha detto: io forse potrei sposarmi per avere questo vantaggio.
0: Pensa
2: perché...
0: che all'interno di molti matrimoni si cerca di evitare di farlo
1: completamente.
2: C'è qualcuno che appunto non apprezza. E questo lui dice: ma proprio
0: ma
2: le
0: come
2: perle
0: è possibile?
2: Porci,
0: io mi sposerei solo per questo, dice lui.
3: Ma è quello che dico io, no? Perché se quella quel giorno ha fatto così, a quella maniera, ma tu ti rendi conto di quante ce ne saranno? E che ne sai? Ma quando stanno lì da sole che ne vede nessuno, ne sente nessuno,
1: che
3: ne
1: vede.
3: Un
1: po' ferocemente,
3: pure quelle
1: molto
3: che non gli piacciono queste cose, no?
0: Però chi questo?
3: Anche se è tua moglie, però ti eccita uguale, pensano. E vabbè, ma se lo capisce pure lei, scusa. Se ne rende conto pure lei che quella è una cosa che a te ti piace, no? È probabile pure che te lo fa apposta.
2: Ti viene vicino.
3: Ma è quello che dico io, no?
1: Basta. È probabile che te lo faccia apposta.
2: Sì, beh,
3: ma è quello che dico.
1: Sì,
3: io, no?
1: Vabbè,
2: come cenno di così di confidenza.
1: Uè, ciao, come va?
2: Perché
0: no,
2: a te
0: ma
2: piace.
0: No, è l'equivalente della moglie o della fidanzata che ti aspetta a casa in baby doll.
1: Certo, in baby doll.
2: Ti fa trovare la cena pronta.
0: O che ti fa serviti il pasto, cowboy.
1: Bravo.
0: Esatto. Chissà, nel futuro magari diventerà una cosa.
2: Ci sono altri pezzi se vuoi.
1: No, meglio di no.

0: Placebo, Pure Morning. No, stiamo decidendo quali messaggi si possono leggere e quali si possono condividere.
1: Guarda.
0: Barbara, questo è molto carino. Io le faccio e do la colpa al mio gatto.
1: Certo.
0: Che cazzo di gatto hai? Un Maine Coon.
1: Sì, esatto.
0: Insomma, quant'è la quantità di aria che dobbiamo espellere?
2: Circa un litro e mezzo.
0: Al giorno?
2: Sì.
1: Ma un litro come si misura in aria?
0: È una bottiglia.
1: Ah, una bottiglia.
0: Tu fai una bottiglia piena d'aria che tu la schiacci.
1: Certo.
2: Tu quell'aria lì, visto che il corpo la vuoi,
1: come è una media, no? È una media.
2: Certo.
1: Qualcuno fa mezzo litro, altri come Sara Foresti di Dalmine arrivano a due e mezzo,
0: dai.
1: Tre. No, è perché era meravigliata che io non l'avessi tirata in ballo.
3: Avevo una compilation di Nicola.
1: No, basta! Naturalmente io nomino Sara, ma in realtà sono io.
0: Io lo dico sempre, scrive un ascoltatore molto romantico, la cosa che ti fa capire se quella che stai vivendo sta diventando una storia seria non è il primo bacio, ma la prima sorella. Dai, torniamo invece all'ascoltatore che ha ricevuto tramite propagazione radio detta e sporadico, condizioni che si verificano spesso in estate. Vi chiede QSL, cartolina di conferma cartacea o via mail, che molte radio fanno abitualmente per confermare il tutto. Adolfo, radio amatore pugliese.
1: Benissimo, Adolfo. Adolfo stava parlando di Rhys Lloyd dal Galles.
0: Sì, il nostro ascoltatore che ho rimesso nella sua busta.
1: Bellissima, tra l'altro.
0: Posta aerea.
1: Che ricorda i compagni di penna delle
0: degli
1: scuole
0: degli anni. Quest'estate sull'isola di Lefkada, siamo in Grecia, nello specifico all'altezza del faro Doukato, Radio Panda, radio greca che occupava la frequenza di Radio DJ, sulla mia auto è stata interrotta da voi per qualche minuto.
1: Ah, vedi?
0: Quando sono stato in vacanza a Mykonos, 1000 anni fa, 10 anni fa, forse 15 anni fa, nella macchina a noleggio sentivo Radio DJ.
1: Pensa un po'. Proprio a Mykonos.
0: Breve tratto. Quale motivo,
1: perché
0: e forse solo per un paio di
1: nelle isole greche, diciamo, del Mar Ionio, la dico male, non so se si chiami Mar Ionio quello lì, comunque si sente.
0: Sì.
1: Tutte
0: poi
1: le radio italiane
0: devo confessare, per poter sorvegliare l'osteria, siccome il padrone era andato via, avevo fatto montare un ripetitore.
1: E allora, che vuoi dalla vita?
0: Tutto a posto. Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto.

0: contratto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
3: Però dai, brava anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto dopo le 6. Hola DJ!

0: Potrei dirvi tante cose su questa canzone, cercherò di farlo in maniera molto breve perché sennò diventa come sempre la monografica su Bruno Mars, che sapete qui a queste bande, a queste lande qua noi amiamo, soprattutto quando Bruno Mars si unisce a Karol G, che avevamo visti in uno dei concerti di Bruno Mars a Los Angeles davanti a 50.000 persone, lui chiama ospite Karol G, c'è un'intesa bellissima, loro più che insomma entrambi sono dei bei romanticoni, perché lui ha fatto il disco del Romantic che poi ha portato il tour, che l'ha portato anche in Italia, lei ha fatto questo disco, non mi arrepiento di sentir tanto, ti lo dico Maurizio, non mi pento di sentire così tanto, nel senso di emozionarmi, no? Di sentire a livello emotivo, insomma tutti bei romanticoni, e hanno fatto dopo questo live bellissimo una bella collaborazione che poi è quella che abbiamo appena sentito, che si chiama Still, che è una parola in inglese che vuol dire tante cose, ma in questo caso vuol dire ancora, infatti dice sostanzialmente è uno o una che è appena stato mollato male, si vede, e dice che io ti amerei ancora anche col cuore spezzato, io comunque vorrei ancora dormire con la tua felpa, vorrei ancora essere con te, eccetera eccetera. In tutto questo io vi potrei raccontare un sacco di cose, ma sapete qual è stato l'unico commento del maestro Maurizio Androscoro Rossato? Ha detto: ma sono io o è quasi una canzone di Natale questa? In effetti all'inizio poteva anche darsi, mancavano solo un po' le campanelline, così una bella ballata natalizia, sia mai che facciano la versione natalizia del singolo in onore del nostro maestro Maurizio Ghionbacco. Cioè, vai Sabri.
1: Sigla, cioè canzone di Natale.
0: Addirittura, è perché siamo in momento di registrazione, sai mai? Bisogna chiedere alla Carol e al buon Bruno se ci prestano la canzone, che lì è tutto un attimo, anche questi qua poi si pentono perché siamo talmente bravi noi con la nostra voce, di tutti gli speaker di DJ, che è un attimo che loro si sentono un po' in difetto, capito Sabri? Quindi non so se valga la pena, ci dobbiamo pensare, giusto?
1: Ci pensiamo.
0: Ci pensiamo per la prossima, ma vabbè, torniamo tra poco che è meglio.
1: Radio DJ One Nation, One Station.
2: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buon sabato mattina a chi è sveglio alle 6 e 8 minuti di questo sabato e siamo in tante, tanti come di consueto. Io sono Florencia, contentissima anche questo weekend di essere in nostra, vostra, loro compagnia, insomma l'importante è che stiamo insieme e siamo già veramente in tanti e mi fa molto sorridere il fatto che uno dei primi messaggi già arrivati al 347-342-5220, che è di base è come sempre il numero per ricevere i vostri messaggi, le vostre note audio, è uno che, di Fabio, che dice: ah, il primo che dice uff, è finita l'estate, si becca un vaffa. Guarda Fabio, non ti preoccupare, perché oggi in regia abbiamo il maestro Maurizio Ghionbajo Rossato, che è uno che come me il 16 di agosto dice: dopo il Ferragosto basta, è un attimo che è Natale. Quindi altro che è finita l'estate, che peccato, siamo veramente molto felici, maestro, anche di riaverla qui con noi a giocare, devo dire. E come sempre invece la presenza fissa, la roccia di questa trasmissione, la nostra Sabrina Ninfatora da Roma. Buongiorno Sabri.

0: Buongiorno.
1: Come vai? Anche tu un po' fan dell'inverno, però dai, tutto sommato.
0: Allora, nelle mezze stagioni, quelle
1: signora
0: che non
1: mia,
0: esistono più.
1: Esatto, quelle reliquie, quelle cose che adesso non esistono, ma che in qualche maniera devo dire che ci sono quei tre giorni adesso, secondo me, di mezza stagione. Una volta magari qualche settimana riuscivamo a mettere tipo, guarda cosa ti dico, il trench. Sai, lo spolverino, quella come si dice, capospalla, mezza pesantezza che riuscivi a mettere, la giacchetta di jeans, quella roba lì, adesso dura due giorni forse e poi di nuovo nell'armadio perché o c'è caldissimo o c'è freddo, quindi signora mia, le mezze stagioni evidentemente sono finite. Però Sabri, dai, tutto sommato con le temperature più basse, anche per il lavoro che fai, visto che sei performer, si sta meglio, secondo me sì. Poi magari non fai cose all'aperto, è vero, però si lavora anche meglio, insomma.
0: No, fino a metà ottobre.
1: Vai alla grande, dici.
0: Sì. Cose all'aperto,
1: ah sì, eh? Beh sì, ci sta. Anche perché tu, essendo anche a Roma, la famosa ottobrata romana ti porta, insomma, anche a prolungare un po' tutti quelli che sono eventi all'aperto, eccetera. A proposito di eventi, ieri sera possiamo raccontare, se si può, che cosa hai fatto che mi ha fatto molto sorridere?
0: Pensavo, che cosa ti ho scritto.
1: No, anche se no, quello era meglio di no. Che cosa hai fatto ieri sera per lavoro?
0: Ho vissuto un'esperienza mistica.
1: Cioè?
0: Perché per lavoro appunto interpreto queste ragazze coreane che cantano per le feste di compleanno.
1: Certo.
0: E ieri, dopo un anno, è successo.
1: Era...
0: Mi sono ritrovata a una festa di coreani.
1: Beh, attenzione. Lì, guarda che Maurizio ha fatto proprio bello, bello, annuendo visivamente. Sì, ha avuto l'approvazione di Maurizio. Ma proprio perché appunto interpreti quelle che sono appunto queste cacciatrici di demoni, molto conosciute, tutte le bambine, insomma, le conoscono. Tu ti sei imparata anche nel repertorio a cantare sia in inglese ma anche proprio in coreano.
0: Sì,
1: no?
0: Perché ci sono proprio delle parti nelle canzoni in inglese e in coreano.
1: Certo. E senti, è lì avere un pubblico di bambini coreani, genitori coreani.
0: Allora, io le ho realizzato dopo, perché in realtà mi avevano detto inizialmente che erano di un'altra etnia.
1: Ah, ok, di un altro gruppo.
0: Arrivata allo scarto dei regali, esatto.
1: Sì.
0: Arrivata allo scarto dei regali, ho cominciato a leggere, no, più o meno, sui biglietti le scritte in coreano.
1: Cioè, sì, certo, perché per fortuna riesci a capire quando magari una cosa è giapponese oppure coreano oppure cinese, che non è facilissimo da noi insomma europei, ok? E quindi lì hai detto, qua sudo freddo.
0: E lì ho iniziato a dire, oh mio Dio, che super cazzo le ho fatto.
1: Certo, e invece dimmi che è andata bene.
0: È andata bene, oh. E soprattutto quando mi hanno chiesto di cantare tanti auguri in italiano e in coreano, la sapevamo.
1: Tu eri pronta perché sei...
0: Eravamo pronte.
1: Diciamolo, perché sei una fottuta professionista.
0: Esatto.
1: Questa è la verità. Bravissima. E quindi hai fatto tanti auguri.
0: E non se l'aspettavano per niente.
1: Wow, Sabri.
0: Cioè, sono stati entusiaste di questa cosa.
1: Tu pensa a questa bambina di origine coreana che si è beccata i suoi personaggi preferiti che le cantavano tanti auguri in coreano. Ma tu hai esaudito un sogno, per citare Parenti Serpenti. Hai esaudito un sogno.
0: Beh, io pensavo che loro mi giudicassero, mi guardassero male, anche perché ovviamente i nostri tratti non sono i loro.
1: No,
0: invece
1: certo.
0: Erano tranquillissimi.
1: Ma vedi?
0: E anzi, presi super bene.
1: Oh,
0: quindi, sì.
1: Che bello. È questa l'inclusione. Questo ciò che volevamo noi da questo mondo. Benissimo, sono molto contenta per te, Sabri, anche perché è stato un banco di prova importante, voglio dire, dopo mesi e mesi e mesi a interpretare questi personaggi che un po' ti escono anche dalle orecchie, diciamoci la verità.
0: Sì,
1: almeno
0: sì,
1: così
0: no,
1: abbiamo la testata di stima.
0: Mamma mia, ho veramente sudato freddo. È stato trauma.
1: Immagino. Quindi adesso è tutto in discesa, vedrai. Anzi, questa sarà una puntata che ormai la facciamo con la mano sinistra.

0: Hola, Florencia.
1: Hola.
0: Mario, Sicilia da Catania.
1: Ciao,
0: ma
1: Mario.
0: Dove è finita l'estate? Dov'è finita?
1: Bah.
0: Venite qua. Ancora fa un cazzo di caldo.
1: Ah, ecco, grazie, come si dice a Oxford. Certo, sì, in effetti al sud ancora immagino che ci sia un bel caldino, eh. Anche perché tra l'altro qua al nord da noi, perlomeno a Milano, poi mi dirà Sabri al centro, la mattina magari adesso sul presto comunque da mettersi la felpina così, però poi a mezzogiorno, comunque nel pomeriggio, cioè grazie caldo, come ha detto Mario Passicer da Catania, tanto stesso, no Sabri, anche da voi immagino ancora.
2: Sì, all'orario sì. Di pranzo ancora si soffre parecchio.
1: Sì, infatti per cui altro che salutiamo l'estate, secondo me ancora. Dicevano, no, che l'ondata di caldo, noi siamo nella sesta ondata, no, estiva di calore, in teoria dovrebbe finire verso il 20, quindi ancora abbiamo una bella settimana abbondante in cui ci sarà un po' di canicola evidentemente. Per cui dai, è un buon momento in cui si accontentano un po' tutti, chi vuole un po' più di freschino e chi vuole invece ancora crogiolarsi nel caldo. In qualche maniera la portiamo a casa per tutti.
3: Scusami, mi vuoi dire che tu canti Golden con quella cuto che va su sulla luna, che c'è riuscita solo Kelly Clarkson ultimamente dopo le coreane stesse che cantano questa canzone?
1: Cara Elena, mi dispiace deluderti, ma Kelly Clarkson può pulire casa di Sabrina Ninfadora, può andare,
2: che l'ha cantata una volta live,
1: una,
2: no?
1: Capito, così poi è rimasta negli annali. Signora mia, quante volte abbiamo cantato Golden in carriera?
2: Innumerevoli, anche 5 a settimana, ma arriviamo. Quindi...
1: Ma adesso, cioè, così a cappella, sì, sì, riusciresti a farla veloce per noi,
2: allora,
1: Sabri? Dai.
2: Qua su, perché
1: c'è Maurizio che è rimasto scioccato. Aspetta, fai un pezzettino anche prima che si capisca che è Golden, sennò prendi solo l'acuto.
2: Lo so.
1: Così senti, tiri un acuto. Dai, provaci, okay.
2: We're going up, up, up, it's our moment. Sono le 6 di mattina, mi volete molto male.
1: E poi quando finisci la parte dell'acuto, vai. Dai.
2: You know, together we're glowing, gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna be.
1: Lo so, volevo metterti alla prova. Però hai capito, Elena, allora è inutile che qua Kelly Clarkson robe. Cioè qua la signora la fa anche alle 6:19 del mattino, così a freddo, senza aver riscaldato. Spero di non averti compromesso le corde vocali per oggi.
2: No, no, ormai
1: senti, quello che dovevo dare l'ho dato, dice.
2: Ho salutato la mia foniatra.
1: Mamma mia, che immagino sia miliardaria in questo momento. Ci ascolti dalle isole Cayman, ecco, benissimo.
4: Hola Flo.
1: Hola.
4: Faresti un grosso in bocca al lupo a tutti gli autisti di autobus per l'aria? Per

0: di questo nuovo anno scolastico.
1: Ma certo.
0: Grazie da Giulio da Vietri sul Mare.
1: Ma certo, vi serviranno i nostri auguri sicuramente, perché immagino che sia un po' un microtrauma a ogni anno scolastico che comincia per gli autisti di autobus, ma d'altronde lo è un po' per tutti, perché anche per gli studenti stessi, perché raccontava Maurizio fuori onda durante la canzone che io per prima mi rendo conto che essendo una ragazza della provincia di Verona che doveva andare a scuola in centro e dovevo prendere la corriera alle 6 del mattino, no? E queste corriere che erano piene di gente, di ragazzini, di puzze adolescenziali, no? Tutti stipati, capito? Così. Ed effettivamente io tutt'oggi prendo ovviamente l'autobus, ci mancherebbe pure, non sono ancora così ricca da potermi permettere di non prenderlo, però se posso scegliere il mezzo di trasporto, piuttosto mi faccio 3 tram in più, 3 metro in più qui a Milano, ma l'autobus mi dà sempre un po' quel brividino, mi risveglia dei ricordi che mi piacerebbe tenere un po' sopiti, quindi capisco benissimo che sia un trauma sia per l'autista che ovviamente per chi poi prende l'autobus sicuramente. Tra l'altro, a proposito di trauma, non vi ho raccontato una cosa che poi di fatto è una notizia. L'altro ieri, io, per chi mi segue anche sui social, su Instagram, mi trovate come Florencia fa cose, ha visto che sono andata a Parigi. Poi vi racconterò più tardi come mai, insomma, il racconto di viaggio, un viaggio lunghissimo durato ben 22 ore, vabbè, ma al netto di questo, io prendo l'aereo a Malpensa, ok? Prendo il volo delle 17:10, ok? Verso Parigi Charles de Gaulle, perfetto, decollo, spengo il telefono, ovviamente sono in aereo, atterro, ok? Riaccendo il telefono e mi arrivano un sacco di notifiche, tra cui la notizia che il volo successivo al mio, ok? Letteralmente di fianco, nel gate di fianco, ha preso fuoco l'aereo. Avete sentito, no? A Malpensa, per via dell'ennesima, abbiamo parlato in questi mesi estivi tanto, dell'ennesima power bank che ha cominciato ad emettere fumo e quindi c'è stato un principio proprio di incendio per via di questa power bank in cappelliera, hanno dovuto fare, erano già saliti i passeggeri, hanno dovuto far evacuare l'aereo, hanno fatto anche, avete presente quando durante le dimostrazioni di emergenza, dove ti dicono dovrebbe aprirsi questo scivolo, mettersi, sono dovuti scendere dallo scivolo, per fortuna nessuno si è fatto male in maniera grave, qualche contuso sì, perché comunque non succede tutti i giorni che devi buttarti giù dallo scivolo dall'aereo per scappare, perché c'era una nuvola di fumo così, e hanno annullato tutti i voli successivi del pomeriggio e della sera da Malpensa a scopo precauzionale. Per cui la notizia ovviamente è questa, e ne avrete sicuramente sentito parlare, per fortuna non è successo nulla di grave, ma è una cosa che è stata segnalata, ma dall'altra parte io vi devo dire che mi sono giocata tutti i punti karma di quest'anno, evidentemente. Perché poteva benissimo succedere anche a me, o anche solo prendere un volo successivo e restare a piedi, e invece l'ho scampata, pazzesco.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: 7 Ligabue alle 6:26 minuti qui su DJ.
1: Hola, DJ. Hola. Per me invece l'estate sta iniziando, perché sto andando in vacanza adesso.
0: Bene.
1: In Puglia.
0: Oh,
1: sto
0: wow.
1: facendo tutta attraversata da sola da Perugia.
0: Brava.
1: E però questo è altro per il matrimonio di un grande amico.
0: Ah.
1: Un bacio a tutti, buona giornata.
0: Infatti ti sentivo sveglissima, presa bene, partecipativa, nonostante insomma siano tante le ore che ti separano ad arrivare in Puglia. Però che bello che sei riuscita ad unire il matrimonio di un carissimo amico anche una piccola vacanza, per cui dai, tutto sommato va benissimo. E da quello che mi dite si starà anche bene di temperatura, quindi dai, va alla grande. E invece per una quelle cose vanno bene, e anche alla sottoscritta che appunto è riuscita a prendere l'aereo giovedì per un pelo, perché altri voli invece non sono andati così, ecco, c'è anche chi è andata un po' malino. Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Hola.
2: Se ti consola, io ero sul tuo volo che doveva tornare a Milano.
0: A quello inverso, ok.
2: Un addio al celibato che sto andando a fare adesso con mio amico Riccardo.
0: Ah, perché?
2: E hanno cancellato il volo.
0: Vedi.
2: Quindi mi sono dovuto riorganizzare ieri.
0: Porca,
2: ce l'abbiamo fatta. 5 ore di sonno, addio al celibato.
0: Dai.
2: Go, go, go.
0: Dai.
2: Buona giornata.
0: Dai, Alessandro, non mi sentirò troppo in colpa allora. Te l'hanno cancellato il volo, ma almeno ti hanno riprotetto subito su uno successivo. Meglio così.
3: Buongiorno,
0: dai.
3: Florenzia.
0: Hola.
3: Allora, negli anni 90, una mia amica venezuelana doveva tornare a casa per un mesetto. E niente, siccome era di autunno, c'erano le rape, le cime di rapa, no? E si portò delle cime di rapa a casa.
0: Ah.
3: L'aereo non partiva perché aveva fughe di gas a bordo. Non potevo trovare questa fuga di gas a quello delle cime di rapa.
0: No,
3: e facevano gas.
0: Non è vero.
3: Nella cappelliera non partiva l'aereo.
0: Mi sento
3: bella storia da raccontare ai nipoti.
0: Cioè, quindi le cime di rapa in volo davano segnali di gas. E allora posso dirti, forse segnali di gas successivi al consumo delle cime di rapa, mi viene da dire. Ma vabbè, ma questo è un altro discorso. Di chi ha l'intestino un po' ballerino saprà benissimo a cosa mi riferisco. Wait till you're announced.

0: con Team alle 6:30 e Team, il nostro team, quello di Ola DJ, vi aspetta tra pochissimo dopo qualche minuto di pubblicità.
1: Ola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rio. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on

0: della sottoscritta che si gira per vedere se la sunshine, se la luce del sole è arrivata finalmente, e la risposta è, ti direi sì. Maurizio, cosa dici? O no, ancora buio, insomma ancora un po' buietto, vero? Che quel buio che non si capisce se è perché ancora deve sorgere il sole o perché c'è effettivamente un po' coperto, un po' nuvoloso. Quindi vabbè, l'abbiamo chiamata noi la sunshine grazie ai Jungle che abbiamo sentito alle 6:36. Oh, la DJ, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, a chi è sveglio, a chi è bello operativo, a chi sta tornando invece dai turni di notte al lavoro, quindi se ne lo stiamo accompagnando in branda. Come sempre sapete, sono tantissime le storie che ci raccontate voi del mattino, del perché svegli a quest'ora, al 347-342-5220, sia messaggi scritti che note audio. Infatti Riccardo ci scrive che poco fa era in moto con il gilet e poi in furgone con l'aria condizionata spenta, dice, che strana sensazione. A fine mese si chiude la piscina, si prepara l'orto autunnale e da questo messaggio il candidato indovini la RAL di Riccardo, che evidentemente sta bene, ok? Però siamo contenti per lui che insomma si è goduto la sua piscina per questo periodo estivo, adesso si prepara a fare l'orto. Orto che vi posso dire, credo che nei prossimi anni sarà il vero indice di ricchezza di una persona, non tanto avere le persone a servizio in casa, non tanto avere le macchine di lusso. Secondo me, se hai l'orto, sei più ricco di tutti noi. Io la vedo un po' così, anche perché solo hai lo spazio per farlo, banalmente anche solo per questo, oltre che il tempo per gestirlo. Chiara da Genova si è svegliata presto perché parte per un weekend a Cracovia, quindi noi la stiamo accompagnando in aeroporto e poi si andrà a divertire. C'è chi invece si farà una bella camminata questa mattina in Francia Corta, addirittura 30-35 km, parte presto così ha poi tutto il pomeriggio libero, e quindi Daniela ha fatto questo ragionamento qua che mi sembra giustissimo, quindi buona camminata, siamo con te anche in Francia Corta.
1: Buongiorno Florenzia.
0: Hola, buongiorno.
1: Oggi sono 34 anni di matrimonio fra me e mia moglie Laura.
0: Ma dai, auguri.
1: Se mi volto indietro, sì, abbiamo passato tante, ma tante cose assieme.
0: Sì.
1: Però io l'amo come il primo giorno.
0: Oh.
1: Mi commuovo anche.
0: No, cuore,
1: però,
0: non farlo.
1: Florenzia, cosa vuoi che ti dica? La mia vita.
0: Ma guarda che si emoziona.
1: I miei figli, mio nipote, tutti sono la mia vita, ma lei è la mia prima vita.
0: Oh.
1: Ciao Florenzia, buona giornata a Giovanni.
0: Giovanni, ma scusa, ma così senza preavviso? Ma guarda che qua sembriamo tutti dei burberi. Guarda, Maurizio underscore Rossato per primo, che fa tutto il burbero. Adesso tu ti avvicini il microfono un secondo, Maurizio.
1: Oh.
0: Sì, perché io ti devo dire, Giovanni, sono 34 anni di matrimonio e guarda come sta, che è emozionato così. Tu sei un fresco novello sposo.
2: Io sono 2 mesi, guarda come sta.
0: Hai capito? Sei devastato. Però è emozionante pensare a una cosa così, no? Poi non so se sia, forse ci stiamo rammollendo tutti, non lo so, stiamo invecchiando, però non è bello. Poi tu hai fatto in particolare il modo che, se io mai mi dovessi sposare, è il modo con cui

0: personalmente fare il matrimonio, o matrimonio celtico come ha fatto la nostra Sabrina Ninfadora, per carità, oppure in maniera forse più, come dire, probabile, un matrimonio molto molto semplice, molto defilato, così come quello di Maurizio. E non so se sia perché in un momento come questo, dove veramente è un mondo terrificante, orribile, dove tutto sembra che vada a disgregarsi, dove non vale più niente, dove così, pensare che sia Maurizio che Sabrina nel corso dello stesso anno si sono sposati, anche in relazioni già molto lunghe.
1: Stesso giorno.
0: Lo stesso, è vero,
2: davvero, Sabri, non la sapevo questa.
0: Sì, perché tu eri il 21, eri tu il 21,
2: sì,
0: ok, 21. Il 20, vedi, il giorno 20. È un giorno prima, il giorno dopo, vedi, quindi è incredibile questa cosa, perché dà veramente, non lo so, un segnale di speranza, come dire, fa schifo tutto, ma noi no, invece noi ci crediamo. Come la vedi, Maurizio, da novello sposo?
1: Bene, sì. bene.
0: Sei contento?
1: Sì, sì,
0: non
1: sì,
0: ti
1: sì.
0: sei ancora pentito?
1: No, beh. Mai,
0: Elena non
1: mai.
0: Si è ancora pentita.
1: Soprattutto
0: tua moglie. Bisognerebbe chiederglielo. Però dai. Però sono contenta di averti visto comunque un po' col lacrimino per il messaggio di Giovanni, sai. Sabri, anche tu ti sei pentita nel frattempo?
2: Ma no.
0: Ma aspetta, ma no, messo così, insomma, non mi hai convinta,
2: no,
0: molto.
2: No, ma come? Cioè, ma dopo tanti, cioè, come quelli che ti chiedono cosa è cambiato da sposato?
0: Beh,
2: nulla, essenzialmente.
0: Stavate insieme da 11 anni già, figurati, cioè. Non è che cambi granché, insomma, però almeno puoi dire mio marito e lui può dire tua moglie.
2: Esatto, questa cosa fa sempre molto ridere, però
0: ti fa sentire anche un po' anziana in qualche maniera?
2: No. Non mi posso più offendere quando mi chiamano signora. Questa è la cosa più grave.
0: Ma questo è l'importante. Vabbè, comunque, per celebrare l'amore, sai cosa facciamo? Mettiamo proprio una roba che non c'entra niente, ma che spariglia le parte, le carte. Quindi facciamo Uepa! Vai che si balla! Trenino del matrimonio, eccoci.

0: Uepa! Questa dai, alle feste di matrimonio, 9 su 10 ce l'abbiamo, un passito palante. Maria, ricordo sempre, non un passito bailante, che credo che sia il 90% degli italiani interpretano.
1: Cosa?
0: Un passito. Non è un passito bailante, non vuol dire niente in spagnolo, è un passito palante, para adelante, una contrazione.
1: Ma davvero?
0: No, però... Sai che non pensavo che tu lo immaginassi un passito bailante, ti giuro.
1: Certo. È ovvio che sia.
0: Eh sì, invece è palante, che sarebbe appunto para adelante. Sai che ti ricordi che c'era la serie TV Passo Adelante?
1: Sì, sì.
0: Ok, la stessa cosa, quindi sarebbe un passito, lo dice anche un passito adelante, un passito palante, quindi palante invece di bailante. Sei scioccata?
1: Hai sconvolto tutta Italia, sappilo.
0: Lo so ragazzi, ho questo potere. Però sì, così almeno mi avete imparato qualcosa. Oggi avete una bella aneddoto per così scioccare le persone a voi care, ecco. Hola.
2: Buongiorno Florencia.
0: Buongiorno.
2: Dopo un'estate passata ad andare al mare tutti i weekend con mia moglie qua nella nostra amata Romagna.
0: Ah.
2: Finalmente, primo giorno in cui torno in Appennino. Io sono un amante della montagna.
0: Bravo.
2: Giro nel bosco, pesca, trekking, relax.
0: Mamma,
2: finalmente si torna dall'altra parte della Romagna, non
0: Bene.
2: Solo mare.
0: Oh, bravo.
2: Che è sempre bello, però dopo un po'
0: stanca.
2: Ci siamo capiti. Ciao.
0: Caro mio, lo sappiamo bene. Goditi anche questo con tua moglie. E a proposito di moglie e marito, tanti complimenti per l'anniversario di Giovanni, che si è emozionato nel raccontarcelo.
3: Ma fatemi capire, ma esistono ancora persone come Giovanni?
0: Sì.
3: Intanto tanti auguri per l'anniversario, però non pensavo ci fossero ancora persone così.
0: Ci sono. Ci sono.
3: Ciao a tutti, si va al lavoro.
0: Vai, buon lavoro a te. Ci sono, ce n'è una che è davanti a me, ce n'è una in collegamento da Roma, gli studi, ci sono le persone così, anche un po' pure, dai, diciamoci la verità, in qualche maniera. Ho appena dato del puro Maurizio Rossato, io spero che Fabio Volo e Alessandro Cattela non sentano mai questa trasmissione, perché è un attimo che qua ti si prende in giro per molto meno, ecco.
4: Buongiorno Florencia.
0: Hola.
4: Mi sono commossa, il messaggio di Giovanni. Che tenero,
0: sì.
4: Che amore di marito.
0: Molto.
4: Un bacio a tutti, buona giornata, Sonia, pasticcera, ciao.
0: Ragazzi, ma con tutto questo buon sentimento, poi sogna anche a pasticcera, ci si alza la glicemia come i matti, quindi cerchiamo di entrare un po' nei ranghi, santo cielo, ecco.
5: Buongiorno la DJ.
0: Hola.
5: Per me oggi sono 24 anni di matrimonio con mia moglie Donatella, tanti auguri a noi.
0: Oh,
5: e
0: anche
5: 35
0: tu.
5: che siamo insieme.
0: Cavoli,
5: ma è sempre come il primo giorno. Ciao Fernando del Salento.
0: Che bello. E poi mi piace perché alcune foto. No, che bello, Fernando ci ha anche mandato la foto del matrimonio. Ma io non ce la faccio questa mattina, ragazzi. Ma cosa sono tutti questi buoni sentimenti? Non siamo abituati. È sabato, sono le 6.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ma oggi, ma questa mattina cosa ci è successo, ragazzi? Avevamo voglia di piangere, avevamo voglia di emozionarci con, anche con Gianna Nannini che ci si è messa con il suo meraviglioso errore qui alle 6.52. Tra l'altro, a proposito proprio di balene, no? Perché Maurizio la cita proprio anche alla fine, ma anche all'inizio della canzone cita le balene, no? Sentiamo.
0: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane, quel pescatore che ha visto le balene volare.
1: Che bello, tra l'altro un'immagine meravigliosa. Mi ha fatto venire in mente una cosa altrettanto meravigliosa, onestamente, una notizia proprio di queste ore, visto che il tema della caccia alle balene è un tema che non è che, come dire, suscita empatia solo negli animalisti più ferventi, ma in generale lo sappiamo che è una pratica tremenda. Addirittura le autorità islandese per la veterinaria ha documentato di come il 41% dei cetacei cacciati subisca delle sofferenze estreme. Non scendo nei dettagli perché è una roba atroce, ma giusto per darvi un'idea. Ecco, l'Islanda, che insieme al Giappone e alla Norvegia sono gli unici tre paesi al mondo che ancora praticano questa caccia commerciale alle balene. Però per fortuna questo scenario è destinato a cambiare, perché infatti il governo islandese qualche ora fa ha formalmente inserito nel programma parlamentare per l'anno 2026-27, quindi questo che è appena cominciato, un disegno di legge per riformare questa storica norma e che quindi introdurrà un divieto permanente per la caccia alle balene. Devo dire che finalmente, nel senso che è una pratica, allora sapete come la penso io personalmente, essendo anche una persona che non mangia animali da tanti anni, quindi sono molto a favore di quelli che sono i diritti degli animali. In generale vorrei che non si cacciasse nessun animale mai, neanche le zanzare, ok? In particolar modo, secondo me, quella delle balene è una caccia atroce, e che sono contenta che siano pochissimi paesi che ancora lo fanno e che anzi siano sempre meno. L'obiettivo sarebbe zero.

0: Hola Florencia, Fabrizio.
1: Hola Fabrizio.
0: Questa è la notizia commovente: lo stop alla caccia delle balene dell'Islanda. Altro che Giovanni.
1: Ma no, ma come?
0: Ciao, va, buona giornata.
1: Doveva esserci anche il Grinch dei matrimoni per rappresentare l'Italia tutta intera, altrimenti era troppo romanticismo. Avete ragione anche voi. Sentite, ci sono le news, vero Maurizio? Eh sì, dobbiamo andare. Spazio alla redazione, io così proprio, ma anche con uno schiocco di mani, e ce ne andiamo. Ma non preoccupatevi, perché torniamo per la seconda ora di Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio DJ consiglia:
8: non perdere lo spettacolo del grande basket. Armani Olimpia Milano, Virtus Bologna, Umana Reyer Venezia e Bertram Bertona Basket si sfidano alla Nova Arena di Tortona per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa LBA Sisal Club 2026. Semifinali sabato 19 settembre, domenica 20 la finale. Ti aspettiamo. Biglietti già in vendita su Viva Ticket e su legabasket.it. Tutte le info su dj.it.
9: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 7. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ, cominciamo dal conflitto in Medio Oriente. Si apre un nuovo fronte di guerra dopo che gli Houthi, il gruppo armato yemenita, ha preso il controllo della costa occidentale del paese, dell'area intorno allo stretto di Bab el Mandeb, consolidando così il loro dominio su un corridoio marittimo vitale che collega Europa a Asia. Intanto è stato rinviato a ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano previsto per la settimana prossima a Roma, a dichiararlo un funzionario degli Stati Uniti. Gli ambasciatori libanese e israeliano si incontreranno comunque la prossima

0: prossima settimana presso il Dipartimento di Stato a Washington. Non si ferma la guerra russo-ucraina, le forze di Kiev hanno colpito siti industriali nelle città di Togliatti e Tangarok. Un drone di Mosca invece ha preso di mira Zaporizhia, un'abitazione privata andata completamente distrutta, due le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta. Si terranno martedì in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato di Emma Bonino, morta ieri a 78 anni, radicale laica femminista da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi quattro deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. È stata più volte candidata per il Quirinale, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, questo l'omaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella. Siamo allo sport, calcio, la Fiorentina rialza la testa vincendo a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli nell'anticipo della quarta giornata di campionato, ma Mastantuono segna la sua prima tripletta in Serie A e schianta così la squadra lagunare. Oggi in programma altre tre partite, Genoa-Fiorentina, Atalanta-Cagliari e poi il match d'alta classifica tra Lazio e Milan. Tennis si disputerà tra Alexander Zverev e Ben Shelton la finale dello US Open prevista per domenica. Il tedesco ha battuto in 3-7 il russo Khachanov, mentre l'americano ha eliminato in 4 il connazionale Francis Tiafo. Al mattino rischio precipitazioni sul medio versante adriatico, su Calabria, Tirrenica e Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare anche il Piemonte. Il tempo migliorerà nel pomeriggio al nord, mentre resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia con temporali. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano questa sera alle 20.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: fino all'ultimo secondo per Great Expectation di Sienna Spyro, che ci piace moltissimo, soprattutto a quest'ora, alle 7 e 6 minuti, nella seconda ora di Hola DJ. Hola, hola, buongiorno a tutte e a tutti, a chi è già sveglio dalle 6 ci sta ascoltando, a chi si è messo la sveglia apposta per sentire Hola DJ. Ma voi siete matti, ma come vi viene in mente quando potete dormire? No, ovviamente ci fa molto piacere, però dormite, dai, potete anche recuperarci dopo in un secondo momento. E poi naturalmente tanti saluti, abbracci a chi scrive le cose più disparate, soprattutto i vostri racconti del mattino. Il numero è sempre quello per farlo: 347-342-5220. E sia messaggi vocali che messaggi scritti. Tante persone ogni volta mi sorprende, mi fa molto piacere che ringraziano la DJ perché abbiamo consigliato di guardare Ted Lasso, che ancora sta andando avanti, visto che la nuova stagione, la quarta, esce, diciamo, un episodio a settimana. Quindi ancora ci sarà tempo in questa stagione per vederlo. E anche chi non l'aveva ancora recuperato le tre stagioni precedenti, chi non l'aveva mai visto o non gli aveva mai dato una chance, perché alla fine cosa me ne può fregare a me di una serie che parla di calcio, no? Perché si parla di calcio, il calcio è marginale, anche se uno non gli interessa niente del calcio, invece è una serie bellissima, divertente, emozionante, che veramente fa commuovere. Non ne parlo più perché sennò sembra veramente che io prenda delle quote per parlarvi di Ted Lasso, cosa che non è assolutamente vera. Però davvero ci tengo, perché anche qui si parlava prima, no, di buoni sentimenti, ed è veramente un elogio alla bontà nel senso più puro e bello del termine. Chi l'ha vista naturalmente sa a cosa mi riferisco. Invece, anche a proposito di viaggi, molte persone sono in trasferta. Io personalmente felice di essere riuscita a rientrare in tempo, visto un po' i casini con gli aerei che ci dicevamo nell'ora precedente, proprio perché appunto sono stata 22 ore a Parigi in maniera molto veloce, a tratti rocambolesca, perché adesso io questa cosa ve la racconto solo perché ci tengo a farmi, guarda, ecco la mia coccarda, Maurizio, se me la vuoi attaccare tu la spillettina qua alla spalla. Fidanzata dell'anno, forse del secolo, che dico, del millennio, perché per il compleanno del filarino ce ne siamo andati appunto poche ore a Parigi, perché c'era il concerto evento per i 30 anni di carriera di Jay-Z, ragazzi, allo Stade de France, ed è stato veramente molto molto molto figo, devo dire, a tratti fenomenale, uno dei concerti effettivamente che valeva la pena essere visto. Stade de France, quindi più di 50.000 persone da tutto il mondo, l'atmosfera era, poche volte ho visto un pubblico così cool, stiloso, perché c'erano tantissimi anche ragazzi, anche gente di una certa età, insomma anche 40-50 anni, perché appunto essendo un trentennale di carriera c'erano anche persone più grandi, e tutte vestite con uno stile pazzesco, moltissime persone dagli Stati Uniti che erano venute apposta, quindi un clima internazionale fighissimo. E infatti io mi sentivo un po' fuori luogo in qualche maniera, però mi ero messo una bella tuta da rapper anche io, mi sembra, la sentivo tantissimo, vabbè. E il concerto molto figo, Jay-Z, ragazzi, 57 anni, ma come si dice a Roma, correggimi se sbaglio Sabri, gliela molla ancora di brutto, cioè veramente. Brava. grazie, veramente pazzesco. Due ore secche di concerto, 36-37 pezzi uno via l'altro, velocissimi, e lui non si è fermato mezzo secondo, veramente un tiro pazzesco, ancora dimostra di essere un rapper producer veramente molto bravo. Ospiti delle canzoni, ovviamente, sia quelle, diciamo, più della nicchia, perché 99 Pro, tutte quelle che doveva fare le ha fatte di base, e poi anche quelle più famose che piacciono a noi, Empire State of Mind, no? Quella New York, quella lì, Numb Encore, che aveva ripreso il pezzo di Linkin Park, insomma quelle famose le abbiamo tutte. E poi anche ospiti sul palco, chi si aspettava Beyoncé e Rihanna, ecco, magari no, a sto giro no, però ragazzi, a un certo punto è arrivato, allora prima è arrivato anche Justin Timberlake, che mi è piaciuto,
1: che comunque,
0: ce lo portiamo a casa sicuramente, sì, lo adottiamo volentieri, e non è stato male, ha fatto Holy Grail, un'altra canzone molto figo. Ma poi a un certo punto, signori, io me lo aspettavo, io lo volevo, io lo desideravo, e mi dicevo, sicuro

Che lui viene, lui ci verrà sicuramente, perché anche per il business, visto che adesso questo ospite qui non è solo rapper, non è solo producer, ma è anche direttore creativo di una maison francese, cioè di Louis Vuitton. Eh sì, sai, lo sapevi, non sapevi che era il direttore creativo di Louis Vuitton uomo? È questo signore qua, quindi essendo a Parigi, così dopo, il giorno dopo mi va in ufficio, cosa dici? E Pharrell Williams c'è, è entrato quando è arrivato, diciamolo, uno dei più fighi del mondo intero, perché la classe con lui riesce a fare tutte queste cose insieme è inspiegabile. Anche lui 53 anni, un bellissimo tiro, cantato da Dio, e questa l'ha fatta, Front.

come base per sempre, Maurizio. Io qua mi volevo buttare, ero in tribuna, mi volevo lanciare dritta in, mamma mia, sul parterre. Senti, madonna, ma queste basi, ma queste produzioni, signora mia, non le fanno più, non le fanno più. E anzi, devo dire che è stato pure breve il momento con Pharrell Williams, ma concerto di Jay-Z veramente è stata un'esperienza. Volevo dire a Patrizia, che è rimasta scioccata perché ho detto c'erano anche persone di una certa età, 40, 50 anni, ma non nel senso che i quarantenni e cinquantenni hanno una certa età. Comunque sì, e lo dico dall'alto dei miei 30. Ma no, è semplicemente perché uno pensa, sai, rap, hip hop, di solito ci vanno i ragazzini. Invece ovviamente essendo Jay-Z raccoglieva anche un bacino molto molto più ampio. Diciamolo, anche di noi vecchi di 30, di 40 e di 50, Patrizia. Lo so, è brutto da sentirselo dire. Ma purtroppo rispetto ai ventenni siamo un'altra cosa ormai.

0: Roberta DJ, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti voi. C'è chi è? Robella si chiama? Sì, Robella da Conegliano, che oggi ci dice: siccome è il suo 45esimo compleanno, sarebbe bello iniziare la giornata con i nostri auguri da parte della radio. E chi sono io? Sapete che il compleanno io ho sempre è un punto debole per me, come Natale per Maurizio _ Rossato. E quindi assolutamente buon 45esimo compleanno a te. E poi ancora Simone Augusto, che per il primo sabato dopo mesi Simona può portare Augusto a passeggio a un orario più umano, che immagino sia a questo punto non il marito ma il cane, scherzo, sì, so che il cane. Dice: era da maggio che mi alzavo alle 5 visto il caldo, oggi addirittura, guarda Simona che trasgressiva, ha dormito fino alle 6:15. Mamma Simona, che goduria, bravissima. Chi ha i cani lo sa bene come ha passato l'estate a svegliarsi alle 4:30, 5 del mattino, perché naturalmente bisogna portarli fuori e con il caldo e le temperature che c'erano era giusto farlo molto molto presto. E poi ancora c'è Nino da Cava dei Terreni, che dà un bacio a sua moglie Paola, che sta ancora dormendo, e mentre ci ascolta dalle 6, già pronto per andare a fare risveglio muscolare, ed è importantissimo anche questo, quindi contenti assolutamente di tenerti compagnia nel risveglio muscolare. E poi ancora c'erano anche degli altri messaggi, vediamo se riesco a recuperare. Soprattutto c'era questo messaggio qui che era relativo, era di Davide, sì, eccolo qua.
1: Hola Florencia, sono ciao. Davide, e con me c'è mio figlio Mattia,
0: eccolo.
1: E siamo in macchina da stamattina alle 5, sì? Direzione Misano Adriatico per vedere la MotoGP.
0: È
1: la prima volta per tutti e due e niente. Grazie, ciao.
0: Beh, bellissimo, sarà un bel momento di unione padre-figlio sicuramente. Poi bello, anche le prime esperienze, no? Una persona magari ha seguito la MotoGP per tanti anni e per la prima volta è l'occasione di vederla, poi perché no, appunto vicino anche a casa. Sarà una bellissima mattina, contenta di accompagnarvi. Non voglio più cultura.

Hai capito l'Anna Castiglia con Niente di me, che così ti un po' ti fa gli scherzetti, perché a un certo punto è una canzone e poi per qualche secondo è una canzone completamente diversa e poi ritorna a essere la canzone di prima, quasi per vedere se sei attento, Maurizio, perché un attimo qualcuno dice oddio cos'è successo qua al mixer, mi si è cambiata la canzone, invece era sempre lei. Quindi brava Anna Castiglia, 7:20 minuti qui a Ola DJ. Ola anche a voi, oh, quanti compleanni, perché c'è anche Giorgia che sta andando a camminare, anzi è a camminare in attesa che la sua tredicenne si svegli e inizino i festeggiamenti, perché evidentemente c'è un bel compleanno da festeggiare. E poi a proposito, tra l'altro, di si parlava prima di MotoGP, vedo che c'è anche chi era un'altra persona che stava andando, ecco qui, Franci e Fabio stanno andando anche loro a Misano per la MotoGP, e dopo la sprint di oggi pomeriggio si faranno un bel bagno nel Mar Adriatico, quindi saranno molto contenti. Ma dicevamo di MotoGP, praticamente abbiamo appena finito di parlare del Gran Premio di Monza invece di Formula 1, che arriviamo invece con la MotoGP a Misano. Tra l'altro la cosa bella del Gran Premio di Monza, la cosa bella intanto che sia finita, no scherzo, perché comunque c'era veramente un caos per chi era a Milano in quel fine settimana, Milano e Monza, che insomma è una bella confusione, pensate 300.000 persone che convergono per un weekend, è tanta roba, però effettivamente è stata una festa grande, molto molto bella. E dicevamo anche c'è un risvolto, secondo me, positivo e anche solidale, interessante, perché evidentemente una manifestazione del genere porta tutta una serie di spreco, anche non solo ovviamente a livello ambientale, combustibili, cose, ma proprio in generale anche lo spreco di cibo, perché evidentemente c'era comunque un'attenzione, perché se non vado errata dietro le quinte del GP hanno preso parte anche i ragazzi e le ragazze di Pizza Out, anche questa realtà che conosciamo molto bene e che supportiamo. E dall'altra parte però c'è stata anche una grandissima operazione di recupero delle eccedenze alimentari, quindi quella dei ristoranti, dei catering, di tutto l'impianto, compresa la cena di gala pre-gara. Insomma, per fortuna si è fatta attenzione a questo aspetto e sono state salvate 3,6 tonnellate di generi alimentari che rischiavano altrimenti di finire sprecati. E questo andrà grazie alla TS Brianza, al centro servizi volontariato di Monza, Lecco e Sondrio, insomma grazie a questo e ai volontari naturalmente, che altrimenti senza i volontari non si fa nulla, andranno alle famiglie, sono andate proprio a famiglie in difficoltà, che quindi sono riuscite anche a mangiare banalmente, perché di questo stiamo parlando. E quindi bellissimo pensare che ci sia stata un'attenzione anche in questo senso, sperando che sia poi una buona regola e che questa cosa succeda sempre per tutte le manifestazioni. Che bella questa canzone! Sonic!

0: Grazia, che tal?
1: Hola.
0: Buongiorno, sono Vito.
1: Ciao,
0: volevo
1: Vito.
0: Condividere con voi. Lunedì parto per un cammino di 3 giorni.
1: Ah, quale?
0: Orvieto. Il cammino dell'intrepido all'art.
1: Ma dai.
0: Meraviglioso. Tocca dei posti stupendi.
1: Ma vedi.
0: Oltre Orvieto, Bolsena, sì? E Civita di Bagnoregio.
1: Bellissimo.
0: Bello. Non vedo l'ora. Ciao.
1: Guarda, grande Vito, io non lo conoscevo personalmente, mi stavo documentando. Allora, il cammino dell'intrepido Lart, che tra l'altro Lart, un guerriero etrusco vissuto nel V secolo avanti Cristo, in quella che è l'attuale Orvieto, e da lì prende appunto il nome del cammino dell'intrepido Lart. 60 km ad anello, in camminata, 3 tappe, che si può fare sia primavera che autunno, e sembra effettivamente bellissimo, perché si passa appunto in zone stupende d'Italia e si attraversa appunto prima Bolsena e poi Civita di Bagnoregio, che sono zone meravigliose. Quindi me lo segno, cammino dell'intrepido Lart. Vedi quante cose si imparano anche a Ola DJ. Comunque, anche per organizzare le vacanze, i cammini così, cosa serve? Oltre a molta creatività e il tempo, servono gli skate, caro Maurizio, cara Sabri, servono gli skate. Ma per fortuna arriva in nostro soccorso la 52 Week Challenge, quindi tra pochissimo l'estrazione, e vediamo se sarà un bagno di sangue o se sarà una cosa molto tranquilla, dipenderà dalla nostra Sabri. A tra poco.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
9: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
8: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
9: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
11: Via.
10: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
12: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Muy Tomás è una collezione di oggetti da collezionare. Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy. Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere. Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muy Tomás? E perché no? Muy Tomás, never enough. Scopri di più su muytomas.com.
10: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood. Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi. Legend every weekend on

0: ma che bel sax, un po' così, un po' la, come si chiamava, Kenny G, era Kenny G quello che il sassofonista, vabbè, mi verrà in mente, comunque sì, quel sax un po' così, un po' suadente, che ci accompagna nell'ultima mezz'oretta insieme con Hola DJ. E come dicevamo, è il momento, ragazzi, di tirar fuori i soldini, perché è il momento di risparmiare insieme con la 52 Week Challenge, ovvero il nostro appuntamento settimanale, il nostro piano di risparmio settimanale, che ci porterà a fine anno, se avrete messo via tutti i soldi ogni settimana, come diciamo, ad avere 1378 euro in saccoccia, che a casa mia, cara Sabrina Ninfadora aka Dea Cecata,
1: Zeskei,
0: veramente. Sì, sì, è così, Maurizio, proprio in Veneto, va bene? Perché evidentemente i soldi detti a Skei in Veneto valgono di più che in valuta euro, ok? Benissimo, la nostra Dea Cecata allora è pronta, quindi andiamo con la base tensiva, perché oh, siamo già arrivati comunque a una cifra di tutto rispetto, ragazzi.
1: Infatti sono pochi qui i biglietti.
0: Infatti adesso sfruculia pure per i biglietti, però sì, possiamo dire che è un effetto sonoro un po', come dire, un po' ampliato, considerato che di biglietti non ne rimangono molti. Infatti siamo già a quota 926 euro messi da parte. Oh Maurizio, non è che siamo qua noi a batter la fiacca, te lo dico, abbiamo risparmiato un bel po', vedo, abbiamo risparmiato un bel po'. Sabri, vuoi andare allora con l'estrazione di questa settimana?
1: Vado.
0: È il tuo momento.
1: Attenzione.
0: Vai, sfruculia.
1: Eccolo.
0: Mi raccomando.
1: Oh.
0: Ah,
1: aspetta che c'è un dubbio adesso.
0: Che significa?
1: Sono cambiati gli orari. Aiuto.
0: Ah no, certo, ok. Non impelaghiamoci, possiamo anche dire la cifra e basta.
1: Aiuto, c'è un vuoto.
0: Vai, cifra e basta.
1: Allora, cifra e basta. È indolore.
0: Vai.
1: Rapida.
0: Sì?
1: 19.
0: Oh, benissimo.
1: E c'era chiacchiericcio.
0: È ancora adesso chiacchiericcio.
1: Sì, okay.
0: Perfetto. Il numero di chiacchiericcio, allora, 19 sono gli euro da mettere da parte. Ripetiamo, che siano soldini fisici da mettere nel porcellino salvadanaio, che sia l'app della vostra banca, che sia il Satispay, quello che vi pare, basta che mettiamo via questa settimana 19 euro. E quindi, insieme ai 926 euro messi da parte finora quest'anno, arriviamo, ragazzi, a 945 euro. Guardate che non manca tanto alla fine della challenge. Teniamo duro, stringiamo i denti, perché vedrete che, in men che non si dica, in maniera quasi, quasi indolore, arriveremo al 31 dicembre ad avere quasi 1400 euro che cadono dal cielo quasi. Cosa ci facciamo con tutti questi soldi? Saremo ricchi!

0: L'amorevole Feast con My Moon, My Man alle 7.43 qui su DJ. Hola DJ, buongiorno, buongiorno a chi ha messo via i soldini per la challenge. Ripetiamo, 19 euro estratti dalla nostra dea cecata. E naturalmente poi a fine puntata dateci il tempo fisico di finire la trasmissione, se no non ce la facciamo. Siamo pur sempre bionde, giusto Sabri? Quindi non riusciamo a fare tante cose insieme. E pubblichiamo poi anche tutte le estrazioni, così come anche tutto il riassunto delle puntate ed estrazioni precedenti, e lo trovate sul mio profilo Instagram Florencia fa cose, Florencia fa cose, oppure anche su quello di Sabri, Sabrina underscore non Rosato ma underscore Ninfadora, che in questo caso è l'underscore, cioè avete qualcosa in comune, vedi, tante cose in comune con Sabri. E dicevamo quindi la 52 week challenge, un bel piano di risparmio per arrivare a fine anno con qualche soldino in più. Per tutto il resto c'è il super enalotto, non trovo altre alternative. Anzi, vero Sabri che è stato estratto, cioè è un 6, è uscito il 6, il super enalotto.
1: Sì.
0: Mamma ragazzi, stiamo parlando di 223,2 milioni di euro. Volevo dirvi che una persona ha vinto questi soldi tutti insieme. E io ogni volta penso, vedi, la sfiga, non vinco mai, non si... Giocassi sarebbe effettivamente una buona opportunità per pensare di vincere. Vabbè, ma questo è un grande pensiero. E tra l'altro la cosa assurda è che, cioè la cosa assurda, rende le Sepurana Lotto, ha reso milionaria una regione che già sta abbastanza bene, infatti la Lombardia, perché il jackpot è stato realizzato in provincia di Lecco, infatti leggevo proprio nel punto vendita di Oggiono, quindi ci sarà in questo momento caccia a Oggiono a sapere chi avrà vinto in paese, avrà vinto Stiskei, perché comunque ragazzi 223 milioni di euro te ne rendi conto, no? Se uno ha vinto tutti questi soldi ed è effettivamente stato uno dei jackpot più alti della storia del Super Enalotto. E dicevo che la maggior parte vinti tutti peraltro in Lombardia, assurda questa coincidenza.

0: Geolie insieme ad Achille Lauro per noi qui su DJ. A proposito di vincita dell'Enalotto, il 6 beccato in Lombardia, Oggiono, provincia di Lecco, 230 e passa milioni di euro, ragazzi, che roba.
1: Hola DJ.
0: Hola.
1: La zona di Lecco lì, quella zona lì, hanno il PIL talmente alto che 223,2 milioni. Sono la busta che si fa a Natale per i bambini.
0: Sì, per i bambini.
1: 10 bambini, non li spendessi 2 miliardi
0: certo,
1: di euro per i bambini.
0: Figurati.
1: E niente, se invece succedeva a me sarebbero risorti anche i parenti etruschi di Bologna, quelli
0: sì, gli antenati
1: dei mille avanti Cristo.
0: Ma
1: ciao,
0: certo,
1: ragazzi, vi voglio bene.
0: Figurati, se li vincevo io, Luca, si risvegliavano tutte le civiltà precolombiane di tutta l'America, tutte le Americhe unite per andare a venire a salutarmi, evidentemente. E poi soprattutto c'è una persona che ha capito tutto.
2: Buongiorno amiche e amici, a Oggiono vorrei far notare che abita in Sino Fargetta.
0: È vero.
2: Magari l'ha vinto la Ronchetti. Il sangue a testo.
0: Guarda, se ha vinto la Ronchetti ce ne accorgiamo in 0-2, te lo dico solo.

0: Come dicono i giovanissimi, avrei desiderato tanto nella vita avere l'aura che ha, l'apostrofo aura, che ha Shania Twain, soprattutto nel video di questa canzone di That Don't Impress Me Much. Ultima canzone per noi, perché ce ne dobbiamo andare!
1: Todo tiene su final.
0: Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ. Grazie mille al maestro Maurizio Ghionbajo Rossato per la regia di questa mattina. Grazie mille alla nostra Sabrina Ghionbajo Ninfadora per la redazione da Roma. Grazie Sabri.
2: Grazie a voi.
0: Ci risentiamo domattina, sempre dalle 6 alle 8 per svegliarci insieme e prepararci una nuova giornata. Adesso arrivano Rudy e Laura e vi mando un besito da Florencia. Ciao.
3: DJ
4: One Nation One Station.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Anche in autunno Jesolo è always on. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare il territorio in bicicletta, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali o godersi il relax dei meravigliosi 15 km di spiaggia. A Jesolo la vacanza non finisce mai. Scopri gli eventi o pianifica la tua vacanza su jesolo.it. Jesolo, always on.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa

0: A solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con campioni del

0: Vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Radio DJ consiglia.
9: Questa sera sei bellissima.
8: Cesare Cremonini, Amateur. Il grande ritorno, con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
9: Logico, sì, è logico.
8: Cesare Cremonini, Amateur. Biglietti su livenation.it.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 8. Ancora buongiorno dalla redazione. Il gruppo yemenita degli Houthi, sostenuto dall'Iran, avanza lungo il Mar Rosso, aprendo di fatto un secondo fronte di guerra, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Intanto le autorità saudite hanno annunciato la chiusura temporanea dell'oleodotto East-West, una via di esportazione di greggio fondamentale per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata andata completamente distrutta. Due le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta. Raid aerei su Odessa, nel sud del paese, danneggiato un edificio residenziale, diversi feriti. Kiev risponde colpendo siti industriali nelle città russe di Togliatti e Tangarok. I droni a lungo raggio avrebbero creato danni a uno stabilimento per la produzione di gomma. Ora in Italia l'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 di ottobre. La Corte d'Appello di Milano respinge così il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Allarme per il futuro dei lavoratori, riprendono dunque licenziamenti nell'indotto. Martedì nuovo round di confronti tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. Ultima pagina, la recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia. Con questa nota l'agenzia Fitch conferma la tripla B+ con outlook stabile per il nostro paese. Inoltre Fitch stima un PIL medio dello 0,8% nel

0: nel biennio 2026-28 grazie a un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating. Il principale mandante della rapina in casa subita dall'ex giocatore del Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma, ora al Manchester City, e della sua compagna sequestrati nel luglio del 2023 nel loro appartamento parigino è stato condannato dal tribunale della capitale francese a 9 anni di carcere. È cominciata ieri la quarta giornata di Serie A con la vittoria, la prima in campionato, della Fiorentina, che supera in trasferta il Venezia per 4-2. La tripletta di Mastantuono, dunque, affossa i lagunari ancora a 0 punti in classifica, così come il Genoa, che oggi alle 15 aspetta al Ferraris il Frosinone. Alle 18 sfida d'alta classifica con il Milan, che fa visita all'Olimpico alla Lazio, mentre questa sera alle 20.45 l'Atalanta ospita il Cagliari. E infine il tennis, perché Alexander Zverev ha battuto in 3 set il russo Khachanov, strappando così il pass per la finale dello US Open, dove affronterà domani l'americano Ben Shelton, che invece ha superato in 4 set il connazionale Francis Tiafo.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie alle 9.
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via via!
5: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Disco di Olivia Dean che si chiama Baby Steps su Radio DJ. Buongiorno.
1: Buongiorno, come va? Sono le 8 e 7, siete svegli, siete carichi, siete pronti a beccarvi in faccia un treno di notizie.
0: Vai.
1: Dagli studi milanesi e romani di Radio DJ va ora in onda il programma

0: incredibile, così infinita.
1: C'è dello studio, vuoi dire a tutti questa mattina che ora sono arrivato alla radio DJ?
0: Beh, oggi sei stato veramente da manuale, ma almeno 20 minuti prima del segnale orario io sono basita, scioccata. Rudy, che c'è? Cosa ti è successo quest'estate?
1: È successo che sono un uomo nuovo, sì. È successo che ho deciso che devo essere preciso, puntuale, professionale, un po' come Maurizio Rossato,
0: esatto.
1: Che saluto.
0: Guarda, e non che... come Vic, perché no. Questa settimana sentivo Marisa dire che Vic a un certo punto è entrato con una tazza di caffè in mano, qualcosa di simile, alle puntuali, tipo loro iniziano alle 13.
1: Certo. E beh, è così, si cambia. C'è chi era preciso e diventa...
0: Esatto, quindi io penso, sta succedendo qualcosa su questa terra, se il mio precisissimo Vic mi diventa così e tu mi
1: allora,
0: diventi Vic. Cioè.
1: Allora, su questa terra, ahimè, stanno succedendo tante cose neanche piacevoli. Da tutto quello che succede col clima all'intelligenza artificiale che ci ucciderà tutti, ma vabbè, ma queste sono cose che voglio
0: speriamo
1: dire.
0: Speriamo di no, io dico, almeno fateci respirare un attimo.
1: Se non ti uccide il clima, ti uccide l'intelligenza artificiale. Okay. Smettetela di chiedere all'intelligenza artificiale anche dove avete lasciato le chiavi di casa.
0: È vero, perché lasciatela tranquilla. Impara da noi e poi sarà difficile tornare indietro a un certo punto.
1: Allora, oggi invece noi siamo riusciti a trovare sui giornali tante notizie belle, positive, divertenti, tante storie carine da raccontarvi, quindi siamo molto carichi e molto felici. Vogliamo subito farvi una domanda prima di iniziare con il primo disco, e la domanda è molto semplice. Siete degli incompresi?
0: Sì.
1: In famiglia siete incompresi?
0: Sì, sì.
1: Al lavoro siete
0: sì.
1: incompresi?
0: Figurati, non posso dire come mi tratta quando siamo fuori onda, quindi sì.
1: Quando giocate a padel siete incompresi dal vostro compagno o dalla vostra compagna?
0: Perché non gioco a padel?
1: Sì. In palestra, quando vi guardano e ridono,
0: mamma
1: siete
0: mia.
1: Incompresi?
0: Meglio non andarci.
1: Quando cantate o quando ballate siete incompresi?
0: Molto incompresi,
1: Addirittura
0: anche quando nuoto sono incompresa. Ho postato un video qualche tempo fa in cui nuotavo e in ben 3 o 4 mi hanno detto: ma non sai nuotare, vai a fare un corso.
1: Andate a guardarvi la storia che ho pubblicato ieri sera.
0: Che hai pubblicato?
1: Con Laura Antonini che balla rock and roll.
0: Ecco, anche quella io la eviterei sinceramente. Quindi
1: chiudo con un'ultima domanda. Quando cucinate siete incompresi in famiglia? Ragazzi, vi ho fatto la lasagna.
0: No.
1: Facciamo McDonald's.
0: Lì posso dire ancora di avere
1: ordiniamo
0: di resistere.
1: Perché Russell Crowe oggi a pagina 44 del Corriere della Sera dice: Hollywood non capisce il mio humor.
0: Russell, che poi lui capisce benissimo l'italiano, quindi in questo momento potrebbe essere all'ascolto, Russell.
1: Sì,
0: quindi
1: è
0: puoi
1: vero,
0: parlargli
1: è
0: anche
1: vero.
0: Direttamente. Che succede, Russell? Che barzellette hai raccontato che non sono piaciute ai tuoi amici?
1: Ne parleremo tra poco, però nel frattempo 347-342-5220, incompresi di tutta Italia, scrivete in cosa siete incompresi, in famiglia cosa vi dicono. C'era un altro disco, Maurizio?
0: Sì.
1: Ok, scusami. Mi puoi mettere un disco inglese?

0: better.
1: Potremmo far meglio, dice Matt Simons, sì. Ma non è detto che uno possa far meglio, a volte ci prova, ma non sempre i risultati sono quelli sperati. Parlavamo di Russell Crowe, di questo articolo che Rudy prima vi ha più o meno accennato sulla pagina dello spettacolo di Repubblica, e lui, poverino, dice che non è Repubblica. Lui dice: io faccio tante cose, faccio tanti sforzi, eccetera, però il mio senso dell'umorismo non viene compreso a Hollywood, quindi forse a volte si è messo nei guai. Poi non entra nello specifico dell'articolo, non ci spiega quando, come e che tipo di battute o che cosa lo ha messo in questa condizione. Parla moltissimo del fatto che lui ovviamente è andato fuori concorso a Venezia con un film che parla di musica, perché lui ha questa dicotomia, questa scissione nel proprio essere. Lui è musicista, quindi
2: sì, lui è rock dentro,
1: rock and roll. Sì. E attore, e quindi gli chiedono sempre se le due cose vanno d'accordo oppure no, e dice: la musica ti metterebbe comunque a confronto con un pubblico presente, mentre il cinema no, perché mentre reciti tu non hai il pubblico lì. E lui risponde in maniera molto bella, dice: no, in realtà io sento il pubblico anche mentre recito.
2: Oh.
1: L'ho visto molto così gladiatore mentre lo diceva, gli dava anche così una
2: forte,
1: esatto,
2: grosso, sicuro di sé,
1: esatto.
2: e però è un po' come abbiamo tutti uno zio o un nonno che fa le battute alla cena di Natale.
1: Non voleva paragonarti a un nonno,
2: no, uno zio o un nonno che fa le battute a Natale, alla cena di Natale, nessuno ride. Insomma,
1: il problema, sai qual è? Che nel tempo poi siamo noi a trasformarci in quella persona, perché la parola cringe che tu mi hai insegnato tanti anni fa adesso si è ritorta contro di me.
2: Sì.
1: Cioè, nel senso che poi per un pubblico nuovo, quindi quello dei giovanissimi, il cringe sei tu.
2: Lo so, è così.
1: Questo è
2: così.
1: Il dramma, che quello che una volta ci faceva stare a disagio, vedi perché è anziano, vedi perché
2: adesso
1: ora siamo noi. È una ruota.
2: Ma non solo noi, anche gli

0: ascoltatori, 347-342-5220, un gran mondo di incompresi in qualsiasi cosa della vita.
1: Ciao ragazzi, sì. Io sono talmente incompresa che a una cena mia suocera mi ha girato le spalle. Mia suocera che parla pure con i muri. Ciao ragazzi.
2: No. Ciao. Vabbè, però messa lì, all'angolo così.
0: Però lì c'è magari quella cosa del mio bambino, me lo stai portando via, tu. Mio figlio. È incompresa anche Elisa, perché quando ha detto ho fatto una nuova canzone e si intitola Sushi,
2: Fabio Volo per farci dire come si intitola questa canzone, perché è tutta la settimana che...
0: Ciao, sono Elisa, ho fatto una nuova canzone, si chiama Kintsugi.
2: Kintsugi.
0: È un casino, adesso cercheremo di comprendere qualcosa di più del titolo di questa canzone.
2: Le cose incollate che diventano più belle, hanno una seconda vita.
0: E allora dimmelo subito.

0: Oh, Elisa. Allora, si chiama Kintsugi, l'arte di rimettere in sesto qualcosa che si è rotto utilizzando l'oro. Quella
1: Kintsugi.
0: Cosa che fanno.
2: Esatto, eccola lì, i sughi.
0: Kintsugi.
1: Kintsugi.
2: Un po' bergamasco.
0: Sì.
2: Kintsugi. Sì, un po' va di Bergamo bene. Alta, però. Più che be-
0: va bene. Giappone e Bergamo Alta.
2: Ho capito. Quelle ceramiche, per esempio, che noi vediamo con quella venatura d'oro.
0: Esatto, quella era la parte di rottura che diventa la bellezza della rinascita. Ecco, potremmo dire così, in maniera
2: piace,
0: molto poetica.
2: Ci piace.
0: Elisa, singolo nuovo che si intitola proprio così.
2: Siamo un po' tutti kintsugi, cioè sì. Alla fine abbiamo le nostre crepe, le nostre rughe, le nostre difficoltà, però siamo più belli col tempo che passa.
0: Sì.
2: È vero. Beh, io ci voglio credere.
0: Sì,
2: io ci voglio
0: più
2: credere.
0: Belli magari

0: no, però comunque anche fieri di determinate rotture, no? Che poi magari ti hanno fatto rinascere.
1: Ma sì, perché no? Perché no? Allora, tanti messaggi che stanno arrivando, incompresi di tutta Italia, lamentatevi con noi. 347-342-5220. Lorenzo, evidentemente psicologo, dice: il mio lavoro è comprendere gli altri, non posso permettermi di non essere compreso.
0: Secondo me anche lo psicologo ha dei problemi a volte,
1: sì,
0: sai.
1: O forse è un human resources in un'azienda,
0: un
1: potrebbe anche essere, sì. Non lo dice cosa fa. Noi sicuramente incompresi, dice Mara, perché siamo in viaggio in direzione Val d'Orcia per le meritate ferie. Mara, Enrico.
0: No! Insomma, tu eri tutta l'estate a dire: no,
1: l'ho detto.
0: Guardami, sono in Sicilia, sono in Sardegna, non sono in montagna. E adesso ti lamenti perché qualcuno si fa le meritate vacanze. Bravi!
1: È uno humor da Russell Crowe,
0: esatto.
1: Il mio. Cercate di comprendere.
0: Infatti, la mia è quella, Rudy. Tu e Russell insieme,
1: sì,
0: a raccontarvi delle gran battute.
1: Potremmo essere due simpatici. Invitateci a cena, intanto,
0: sì,
1: che vi svuotiamo il frigo.
0: Sicuramente.
1: Nicoletta da Tuenno, Trento, dice: buongiorno Laura, buongiorno Rudy. Io più che incompresa comprendo quanto è bello il sabato mattina stare a casa da sola quando il marito lavora e la figlia dorme. Quella colazione silenziosa con vista sulla Val di Non e ad ascoltare voi.
0: Che bello, a parte noi che roviniamo la Val di Non,
1: sì.
0: Però secondo me sono quei oretta, mezz'oretta che tu ti prendi, ti alzi anche prima per goderti quei minuti di silenzio, che è Kintsugi. È bellissimo.
1: Incomprese sono anche state nelle ultime 48 ore le Spice Girls. Spiego.
0: Vai,
1: velocemente.
0: Vai.
1: È uscito un teaser sui social che fa capire che sta succedendo qualcosa nello Spice World, così si intitolava il loro album.
0: Sì.
1: Ma i fan non hanno capito esattamente a che cosa si riferisca. Sicuramente c'è un Greatest Hits con dei pezzi mai pubblicati e dei demo. Quindi uscirà un album con tante chicche delle Spice e probabilmente, ma questo non è certo, torneranno anche live.
0: Yeah. Qua roba forte però.
1: Quindi tornano, si riformano, si riuniscono le Spice.
0: Ah.

0: che durante il disco delle Spice Girls balla.
1: Ho capito, però tu non puoi mettere le Spice Girls a una ragazza cresciuta che ha avuto l'adolescenza negli anni 90 e passarla liscia. Cioè lei, Damiani, cioè hanno questo problema, si vede, è evidente. Sì, sì. Vanno curati questi ragazzini, sì, degli anni 90, e gli prende così.
0: Va bene, torneranno le Spice Girls e tornerà anche Florenzi domani mattina, ricordatevelo.
1: Non dire più quella parola, che si agitano.
0: Va bene, va bene, va bene. Salutiamo Alessandro che dice: noi macchinisti ferroviari incompresi per i ritardi, non è colpa nostra, anche noi vogliamo tornare a casa in orario e l'abbiamo detto.
1: Ok,
0: okay, un abbraccio a tutti voi. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra pochissimo per raccontarvi una storia di due italiani a Londra.
1: Bellissima.
0: Incompresi, ma che però probabilmente
1: chissà,
0: ce la faranno.
1: Dai, certo,
0: dai, dai, dai.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Zona 6 Barona from... Su Disney Plus arriva il docufilm su Marrakesh.
10: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
9: King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
15: Una Fiat 500?
14: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
19: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
20: Sono Gianmarco Tamberi.
21: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
20: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
21: Sì Jimbo, facciamo un salto.
19: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
22: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
23: Ciao Alex.
22: Kimi, ma sono io su questo poster?
23: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
22: Per vederci le partite insieme.
23: Magari, però non ho ancora il wifi.
22: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
23: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
22: Sono appena stato sorpassato.
24: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Disco di Leon Bridges che si chiama Talk It Over su Radio DJ.
1: Rudy e Laura, il sì. programma che ti insegna anche le cose che non sai e che neanche i conduttori conoscono.
0: Esatto.
1: Quindi cosa
0: Infatti.
1: Insegniamo? Quello che Sabrina ci spiega. Chi è Leon Bridges? Sabrina, che è evidentemente un nuovo cantante.
2: All'incirca.
1: Circa, sì.
2: Cantautore statunitense.
1: Sì.

0: 37 anni, sì, quindi comunque abbastanza grandicello.
1: Non dire cose che dovresti poi ritrattare entro breve, quindi no.
0: Okay. Non giovanissimo.
2: Sì, sì,
1: 37
2: sì.
1: anni,
2: sì,
1: non
2: metà
1: giovanissimo.
2: Dei nostri anni. Fai vabbè, comunque, vai avanti.
1: Va bene, Sabrina, andiamo avanti.
2: Sì.
0: E il suo stile è quello appunto sul soul e rhythm and blues.
2: È bello?
0: Sai che...
2: Sì,
0: dai.
2: È figo?
0: Abbastanza.
2: Va bene.
1: Oddio,
2: okay,
1: poi perfetto. Bisogna vedere anche sempre i canoni di chi legge e guarda, perché Sabrina ha dei canoni tutti suoi
2: particolari. Allora, il programma di questa mattina, in questa prima parte, è dedicato agli incompresi. Siamo incompresi in tanti, in famiglia, al lavoro, incompresi autoironici, un po' come Russell Crowe, che oggi sui giornali racconta che il suo umorismo a Hollywood non è compreso, ma anche due italiani incompresi nel mondo del calcio a Londra hanno deciso però di fare da soli.
1: Incompresi per ora.
2: Per il momento,
1: perché
2: ragazzi,
1: poi non si sa mai,
2: adesso arrivano i nodi, arrivano al pettine. Oggi sul Corriere della Sera, pagina 25, si parla di una nuova squadra di calcio che nasce a Londra e che oggi debutta nel campionato di settima divisione. Settima divisione praticamente gioco anch'io, ecco, solo per capire. Però vabbè, si parte sempre dal fondo, poi si cresce.
1: Ma
2: più,
1: certo.
2: Più o meno, squadra di due italiani che si chiamano Lorenzo Coppello e Gregorio Desario, che hanno fondato una squadra di calcio a Londra.
1: Che il tempio, no? Perché sì. Dici, dove la vuoi fondare sta squadra?
2: A Londra, ecco. A Londra. Intanto hanno avuto un'idea geniale che gli inglesi non hanno avuto, quindi prenditi questo, ci sono arrivati gli italiani, la prima squadra di Londra che nel nome ha London.
1: London.
2: Si chiama London Albion City, la squadra, quindi perché sai, a Londra ci sono tante squadre forti, ma non ce n'è una che si chiami London.
1: Ok.
2: Quindi London Albion City esordisce oggi. Due amici italiani che hanno fondato questa squadra grazie ai social. Loro due, soprattutto uno dei due, Lorenzo, voleva fare il cacciatore, uh-huh. È andato, stava in Inghilterra, nessuno lo faceva giocare, allora ha detto mi faccio la squadra
1: giustamente.
2: Insieme con i social hanno fatto una call to action, si sono presentati in 800 a questi provini, hanno uno straniero in squadra, come lo chiamano loro, un brasiliano che è arrivato dal Brasile.
1: Oddio,
2: per giocare con
1: tu
2: loro.
1: Non l'hai vista, Rudy, però sì. Sembra Ted Lasso finora, come stai raccontando, per cui tutti quelli che hanno visto questa serie adesso staranno immaginando i calciatori di quella serie televisiva.
2: Vi sicuro, da 800 hanno scelto 44 giocatori, alcuni hanno anche un passato fra i professionisti, hanno giocato nelle grandi squadre giovanili di Londra, hanno appunto lo straniero, un brasiliano, non parla una parola d'inglese e per spiegarci usiamo il traduttore di Google, dicono.
1: Che meraviglia, ragazzi.
2: È salito su un aereo per venire a giocare con noi, l'abbiamo preso, si chiama Marquinhos ed è il nostro piccolo Neymar.
1: Ragazzi, è una Ted Lasso nuova questa qui, e io consiglio, se c'è qualche videomaker, qualche regista all'ascolto, di andare immediatamente a filmare gli allenamenti e la costruzione di questa squadra che non si sa mai.
2: Io li tifo subito. Aspetta, esatto. Devo dirvi altre due cose velocissime, ma sono troppo belle.
1: Sì.
2: La maglia della squadra, chiedimi, sì. Rudy, ma com'è
1: come
2: la squadra?
1: Fatta? Ecco, esatto, parliamo di cose frivole per noi che non siamo tanto avvezzi al mondo del calcio.
2: Questi due geni,
1: che maglia hanno?
2: Hanno la cartina della metropolitana di Londra sulla maglia. Mauri, ti piace?
1: Non la vorreste anche voi?
2: Subito.
1: Cioè, gadget sicuri.
2: Io devo averla. Io esatto. Devo averla assolutamente. E ultima cosa che mi fa molto ridere è il fatto che raccontano una cosa che i miei figli mi raccontavano 2 anni fa, quando uno dei miei figli viveva proprio a Londra. Tanti non si possono permettere di andare a vedere la Premier League perché
1: certo,
2: costa troppo,
1: costa molto,
2: i biglietti
1: sì.
2: costano troppo, gli stadi sono piccoli perché a Londra, certo. In Inghilterra hanno deciso di fare così, e quindi c'è tutto un mondo enorme di inglesi che si sta appassionando, di turisti che vanno in Inghilterra alle serie minori, e quindi c'è già una grandissima attenzione su queste squadre, e gli appassionati di calcio vanno a godersi queste partite che hanno magari meno da giocarsi, ma che comunque conservano quello spirito del calcio che è quello originale. Una birra, un pomeriggio con gli amici,
1: esatto.
2: E tifiamo chi c'è.
1: Roba da pub, insomma, come
2: così.
1: Piace agli inglesi.
2: Sì.
1: Ridì il nome della squadra e ridì il nome dei ragazzi, perché dobbiamo seguirli in massa, secondo me, per fargli capire che dall'Italia c'è supporto.
2: Allora, fate una cosa, se vi interessa questa storia, andate sul profilo del London Albion City e scrivete
1: stiamo
2: ascoltando la vostra storia su Radio DJ. Lorenzo Coppello e Gregorio Desario, bravi.
1: Oh. Vogliamo seguire questa squadra come facevamo all'inizio del calcio femminile, ti ricordi?
2: Sì, come no.
1: Poi è cresciuto sempre di più
2: con Regina Baresi,
1: certo.
2: Raccontavamo la storia, ma tante squadre, quelle squadre minori

0: 36, e qui noi facciamo come faceva Florenzia prima con le Spice, quando arriva Nick Cayman. È così.
1: Nick Cayman, un abbraccio ovunque tu sia, l'unico uomo che quando metteva i jeans aveva il culo come me.
0: Sì.
1: Sì.
0: Se piacerebbe.
1: Beh, ve lo ricordate?
0: Però diciamo che è stato un... prima di essere un cantante è stato anche un modello. Ed era sì molto somigliante, sì Rudy.
1: Guardami un attimo.
0: Sì, ma è vero, guarda, perché ho detto così?
1: Quello spot meraviglioso di lui che entrava nella lavanderia, si tirava giù i jeans e li metteva a lavare, aspettava in mutande con tutte le donne pazze di lui. Ve lo ricordate quello spot?
0: Sì.
1: È stato
0: vagamente, no, forse.
1: Allora, velocemente, intanto un messaggio che è arrivato. Stiamo parlando di questo fenomeno tutto inglese, a parte del London Albion City, ma stiamo parlando anche di questa nuova tendenza di andare a seguire le partite delle squadre minori di sesta, settima divisione del calcio inglese. Molto divertente, molto easy, tranquillo, si mangia, si beve, si sta bene. Sentiamo.
2: Ciao Rudy, confermo che le partite di calcio tra virgolette minori in Inghilterra sono bellissime. Noi vogliamo andare a vedere una squadra di calcio, una partita di calcio inglese, non trovando biglietti o trovando le prezzi esagerati, siamo andati a Wimbledon, che dovrebbe essere in terza divisione, in Serie C, ma ha uno stadio che penso che sia più bello di quello degli di tutti gli stadi italiani. C'è il distributore di birre automatico, c'è un pub sotto lo stadio e da fuori sembra un centro commerciale, non ti accorgi neanche. Veramente è un altro mondo l'Inghilterra sul calcio delle serie minori, ovviamente, anche quello non c'è paragone con le nostre.
1: Bravo, esattamente quello
0: che volevi dire,
1: volevo
0: prima,
1: dire,
0: certo.
1: Che mi Filippo ha raccontato. E poi Matteo dice: perché non parlate quasi mai di rugby?
0: Lo faremo.
1: Lo faremo, hai preso nel segno, caro Matteo, lo sai perché? Perché è da tempo che abbiamo in mente di fare un po' di

0: collegamenti e parlare un po' di rugby con Martin Castrogiovanni, che fosse
1: diciamo, non ti è difficile parlare con Martin Castrogiovanni, e l'abbiamo anche avuto ospite diverse volte, non ricordo male.
0: A noi piace tanto questa storia del terzo tempo e parleremo di questo. Grazie Matteo, grazie.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango su DJ.
2: È bella vita se il clima aiuta. Ti piace? Guarda che...
1: Che bello slogan che hai tirato fuori.
2: È bella vita se il clima aiuta. Aiuta Enrico il Bagnino?
3: Aiuta.
2: Oh, vai.
3: Sì, finalmente, adesso sì. Come clima, come temperatura aiuta sì.
2: Dai, dai, dici veramente... di oggi e domani che siamo curiosi.
3: Allora. È arrivata nei giorni scorsi appunto la tanto attesa perturbazione che poi purtroppo crea anche un po' di problemi, però insomma almeno ha spazzato via il caldo e oggi sta scorrendo verso il sud, quindi oggi piogge stanno scivolando lungo il medio adriatico per congiungersi poi a quelle già presenti anche su buona parte del sud, soprattutto sulla Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia. Ecco, così nel pomeriggio si andranno concentrando solo al sud, solo su queste zone, specie Calabria e Sicilia, e il centro-nord vedrà una giornata con il sole che piano piano tende a prevalere anche dove magari in questo momento non c'è.
2: Okay.
3: Ecco, quindi con temperature che calano anche al sud, quindi si respirerà finalmente anche al sud, anche sulla Sicilia. Ad esempio oggi, beh, non è in Sicilia, comunque Milano siamo sui 26-27 di massima.
2: Vabbè, dai.
1: Però è stata in Sicilia per tutta l'estate Milano, sì, secondo me, con il clima che aveva.
3: Siamo a Roma, siamo intorno ai una trentina, ecco, finalmente intorno ai 30 o poco più anche a Catania.
2: Dai,
3: ecco,
2: che è quasi normale.
3: Una delle zone che è stata più calda oggi addirittura il Foggiano, oggi addirittura starà sotto i 30, quindi
2: dai.
3: Anche a Foggiano si respira.
2: Dici domani.
3: Ecco, domani le ultime residue piogge sulla Sicilia orientale, direi, e basta. Ecco, per il resto sarà una bella domenica con clima giusto, per cui insomma se avete intenzione di andare a fare un bel weekend fatelo pure, perché insomma la situazione va migliorando.
2: Allora,
3: decisamente.
2: Enrico, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, domani vogliamo parlarti di altre cose. Ti saluto con un messaggio di Leo che conferma tutto quello che

0: hai appena detto.
1: Spero.
0: Aiuta? A Brindisi afa anche stamattina.
2: Vabbè, ma abbi fede.
1: Ma aspetta, abbi pazienza, pochissimo.
2: Mi piace il vostro spirito di collaborazione.
1: C'è umidità, quindi l'umidità.
2: È l'umidità che ci uccide qua, è vero?
1: È quella che ammazza.
0: A domani.

0: Il disco di Kanye West insieme a Jamie Foxx, Gold Digga, su Radio DJ, e con questo ce ne andiamo, così.
1: Troppo bello, ma ce ne andiamo per poco, eh.
0: Per poco.
1: Le news, un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività.

0: Mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
2: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
6: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
7: Respira, sei in Trentino.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su Cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 30 secondi dopo le 9. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno assunto oggi il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso dopo aver conquistato tre isole strategiche in un'offensiva lampo ieri, consolidando così la loro presa su un corridoio marittimo vitale che collega l'Europa all'Asia. È probabile che questi sviluppi aggravino l'impatto del conflitto in Medio Oriente sul commercio internazionale, dato che l'Arabia Saudita ha chiuso un oleodotto in seguito ad alcuni attacchi, oltre a dover già fronteggiare il blocco dello Stretto di Hormuz imposto dall'Iran da mesi. Almeno 12 persone sono state ferite in un raid aereo russo che ha colpito un condominio residenziale a Odessa, nell'Ucraina meridionale, danneggiandolo. Tutti i feriti sono stati trasferiti in ospedale. Sul posto sono attive le squadre di soccorso. A Zaporizhzhia invece un drone russo ha preso di mira un'abitazione privata andata completamente distrutta, due le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta. Kiev ha risposto con un attacco simultaneo contro due città russe, Togliatti, dove è stato colpito un impianto chimico strategico, e Taganrog, dove invece sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto e l'altro in uno stabilimento automobilistico. Ora in Italia, per occuparci del caso del piccolo Domenico morto a Napoli lo scorso 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito a causa di un'errata conservazione dell'organo. Per la superperizia il bimbo poteva salvarsi attraverso l'utilizzo del Berlin Heart, il cosiddetto cuore artificiale extracorporeo. I legali della famiglia della vittima chiedono alla procura di procedere per omicidio volontario. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo.

0: Lussemburgo. Prima di arrivare a Roma, l'ex 5 Stelle si trovava sull'isola per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale dell'Havana. Da poco Di Battista è arrivato tra l'altro all'ospedale Gemelli, dove verrà ricoverato. Siamo allo sport e calcio. Dopo 4 giornate arriva la prima vittoria in campionato per la Fiorentina, che supera 4-2 in trasferta il Venezia, che dunque resta 0 punti in classifica, così come il Genoa, che alle 15 cercherà di muovere la propria classifica contro il Frosinone al Ferraris. Alle 18 toccherà al Milan e alla Lazio, che giocheranno per altri obiettivi. I biancocelesti puntano a restare a punteggio pieno, mentre i rossoneri con un successo sorpasserebbero proprio i biancocelesti. In serata Atalanta-Cagliari. Formula 1 in chiusura, Kimi Antonelli fa registrare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gran Premio di Spagna, 14ª prova del mondiale. Alle sue spalle le due Ferrari, quella di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. A mezzogiorno e mezzo le terze libere, alle 16 le qualifiche.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: DJ Radio, One Nation, One Station.

0: assenza, Rudy, sì, la settimana scorsa su questo disco di Somber, My Body Is Ready. Sì. Io ho detto magari fosse qui Rudy a spiegarci la vita, a raccontarci la vera essenza di questa canzone, perché solo tu la sai, giusto?
1: Grazie per avermelo chiesto, Laura Antonini. Grazie, adesso spiegherò per 25 minuti l'essenza di questa canzone di Somber, che per tutta l'estate,
0: maestro, grazie,
1: proprio insieme a Maurizio Rossato, peraltro, mi ha reso protagonista della sensibilità.
0: Giusto,
1: io che sono famoso per,
0: giusto,
1: essere,
0: per essere
1: un
0: una
1: uomo
0: persona
1: sensibile
0: di tatto, certo.
1: Sì, questa canzone di Somber, visto che non l'ho mai detto,
0: mai c'è una cosa che tu non hai mai raccontato. Io ero qui in redazione, ascoltavo il tuo programma, ma ero curiosa di sapere.
1: Racconta la storia di tutti noi che almeno una volta nella vita ci siamo innamorati di un lei o di una lui, ok, sui mezzi
0: bello
1: pubblici.
0: Bello questo scambio di aggettivi, è molto bello.
1: Ti
0: quindi
1: piace,
0: lascialo così.
1: Sì, di un lei o di una lui,
0: gli articoli, volevo
1: sui,
0: dire, sì,
1: sui mezzi pubblici, in metropolitana, in autobus, sì, in pullman, al lavoro, guardando lui o lei da lontano per un sacco di tempo,
0: sì,
1: col cuore che batte,
0: sì,
1: e senza trovare il coraggio di andarglielo a dire, di dichiararsi, di dire,
0: sì,
1: mi piaci,
0: ma
1: in questo caso purtroppo mi piaci, ma il mio corpo non è pronto. Tutte,
0: okay,
1: le volte che provo a venire, a trovare il coraggio per arrivare a dirtelo, il corpo si blocca,
0: corpo
1: si ferma,
0: dice no. Ma
1: non
0: che
1: è pronto.
0: Non dista tanto secondo me dal significato della canzone. Adesso io pensavo una roba molto,
1: no,
0: più complessa.
1: Questa è la verità, non è una,
0: certo,
1: cretinata.
0: Perché? Perché ti
1: la canzone dice
0: in giro?
1: No. In questo caso l'ha presa in giro anche tutte le volte che passava la canzone, quindi tutti i giorni,
0: okay,
1: io dicevo questa cosa.
0: No, perché ho sentito anche altre interpretazioni,
1: no,
0: di altre canzoni un po' a casato.
1: Quella,
0: diciamo,
1: è un'altra rubrica.
0: Okay,
1: questa
0: poi
1: è la vera.
0: Sì, quindi,
1: sì,
0: okay,
1: questa,
0: perfetto,
1: è vera. I like you, but my body isn't ready. Capito?
0: Okay.
1: Questa è un po' la,
0: bene,
1: la storia.
0: Molto, molto bene.
1: Buongiorno, questi due poeti sono Laura e Rudy.
0: No, io mi dissocio un po' dalla poesia in questo momento. I poeti veri in questo momento sono solo Rudy e Maurizio Rossato, al limite.
1: Sono le 9:10, fra 4 secondi, e abbiamo ancora un'ora per raccontarvi un sacco di cose. Però prima di mettere un disco e poi spiegarvi perché ve lo chiediamo, vi vogliamo chiedere, durante queste vacanze estive, se siete stati un po' in giro, siete stati in qualche luogo, in qualche località, avete scoperto, che ne so, un ristorante, un bar, un luogo di condivisione che vi ha colpiti perché magari era un po' diverso da quello,
0: no,
1: che avete trovato in città?
0: Il distributore automatico della birra,
1: va
0: di
1: bene
0: prima,
1: anche quello,
0: era bellissimo,
1: volendo,
0: secondo me.
1: Va bene anche quello.
0: Sì.
1: Avete scoperto nei vostri viaggi un posto un po' strano, diverso dai soliti, che vi va di raccontarci?
0: E che è subito casa, cioè tu arrivi lì, ti siedi e dici, ah, come sto bene qui.
1: Ma è strano, no, perché è diverso da quelli che io di solito frequento in città. Guarda che bello, invece del pavimento c'è un tappeto, ah guarda che bello, ma c'è una libreria nel ristorante, ma
0: esatto,
1: come mai?
0: Queste cose qua, insomma, questi dettagli che hanno fatto sì che il luogo sia diventato immediatamente il vostro,
1: sì,
0: preferito.
1: Sì, perché è così, vogliamo sapere, raccontate.

0: Dai, che siamo un po' noi, quelli shiny happy people del sabato e della domenica mattina. Alle 9 della mattina bisogna essere shiny happy people, anche perché come siamo noi poi influenza anche un po' tutti quelli che abbiamo intorno, no?
1: Certo, se arrivi qua quel fare mojo, giustamente no, le persone no. si
0: Come mojo a me è sempre piaciuto,
1: mojo sì, come, pezzi, come artista sì, però beh, diciamo col fare un po' così.
0: Scusami Maurizio, tristone. Solo per farti capire che mojo non è mojo, mi metti 5 secondi di Lady?
1: Far fare un minuto elettronico, diciamo, guarda che lui se lo prende subito,
0: no, perché
1: non è che
0: non sempre nomen omen,
1: bello,
0: capito? Tu mi picchi dentro mojo e col cacchio
1: sì.
0: Che è mojo,
1: questo non è mojo,
0: questo è senti questo è uno dei pezzi più amati dagli ascoltatori di Radio DJ. Quando parte questo pezzo sragionano,
1: anno 2000,
0: capito?
1: Se non sbaglio, vado veramente tanto a memoria,
0: più o meno lì, però adesso finché non sento Lady io non mollo, te lo dico subito. Va bene,
1: ecco,
0: basta.
1: Voleva
0: basta.
1: Far vedere che insomma c'è della cultura in quest'uomo meraviglioso, pieno di cibo e di vino anche. Perché...
0: anche, e si vede tra l'altro da quando sono tornato alle vacanze. Sì,
1: no,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: sei un cultore dei bei posti, questo stavamo raccontando a inizio diretta.
0: Vi abbiamo chiesto se durante le vostre vacanze quest'estate avete scoperto un posticino dove siete stati bene, un po' diverso, un po' particolare. Adesso vi spieghiamo perché. C'è un articolo del Corriere che parla della nuova tendenza nei ristoranti, nei posti dove andremo nelle prossime stagioni. Tanti messaggi che sono arrivati, a me fa ridere tantissimo Sarita da Milano che dice godere agricolo in Abruzzo.
1: Beh, il nome già fa capire che è un bel posto. Cuoco romano che si aggira tra i tavoli di un piccolo pergolato nel nulla, pieno di gatti, bellissimo e buonissimo. Sai che l'ho visto, cioè nel senso non ci sono mai stata, però adesso che tu descrivevi questa cosa ho immaginato, ed è un posto dove io starei molto bene. Quei gattini che passano così, ne ho visti di posti così e sono sempre molto accoglienti.
0: Paolo dice il Baccaro a Spilimbergo in Friuli, condivisione baccalà mantecato, prezzi di un'Italia che non esiste più. Paolo da Firenze.
1: Questo è un altro fattore importante, quello del prezzo, perché chiaramente se vai in un posto e vieni trattato anche bene sei contento.
0: E poi c'è un'altra storia che a me colpisce sempre, quella dei posti segreti. Nella Chinatown di Bangkok c'è uno dei tanti bar segreti dove dietro uno scaffale di libreria c'è una porta per accedervi. L'accesso è mascherato da un finto distributore di bibite, anche questo a Bangkok, quindi
1: Mirko,
0: insomma posti un po'
1: racconta.
0: Segreti.
1: È bello,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Questa cosa di potrebbe essere un'idea anche per molti locali qui da noi, di mettere una seconda porta, la porta segreta, per fare una sala magari un po' più riservata, un po' più tranquilla.
0: Bello, bello. E poi ci sono quei posti, parlavi di sentirsi a casa. Ciao amici, dice Manuel, a Karpathos in Grecia, in un bar di terza categoria dove andavo con mio figlio Fede di 9 anni a vedere le partite. Dopo 3 giorni, quando entravo, il barista senza proferire parola spostava lo sgabello per mio figlio e versava a me un ouzo, si chiama così,
1: ouzo.
0: Io non
1: bevi,
0: non
1: ho dimenticato quella parte alcolica delle cose, sicuramente ne parleremo poi dopo,
0: sì.
1: Di vino parleremo, di monoporzioni, di diciamo vino al calice soprattutto, di cui si parla sul Sole 24 Ore,
0: nuove storie. Ma per scoprire come saranno bar,

0: ristoranti dove andremo dalla prossima stagione, dovete aspettare ancora un secondo perché vi racconteremo di questo articolo del Corriere a pagina 33.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Bresh su DJ Serenamente. Serenamente secondo me è proprio la parola giusta per definire il racconto che stiamo facendo. Per esempio c'è un messaggio di Cele, che non è la maestra
1: non è
0: Cele.
1: La Cele, no. Rudy e Cele, i più belli, i più fighi della tele,
0: esatto, quelli lì, che ci racconta di un locale dove la sera succedevano cose belle, si riunivano un sacco di persone da diversi campeggi e diventava una sorta di
1: bello,
0: grande animazione, spettacoli, tutti insieme a bere in un bel bar, un bel modo di passare le serate in compagnia. Questo vi stiamo chiedendo, no? Modi anche un po' diversi. Perché? Perché oggi sul Corriere della Sera, pagina 33, si racconta di come saranno un po' i nuovi ristoranti, la tendenza, sentirsi accolti come a casa. Se i ristoranti, racconta il Corriere, anni fa puntavano sulla narrazione, ora si offre coinvolgimento, esattamente quello di cui stiamo parlando. Quindi librerie, specchi, tappeti, dei piccoli appartamenti più che dei ristoranti, dove uno possa ritrovare un'atmosfera diversa dal ristorante normale.
1: Certo.
0: Giusto?
1: Sì, sì. No, sto leggendo intanto i messaggi che arrivano, ragazzi, ci sono delle realtà piccolissime, meravigliose, quindi tra poco vi daremo voce.
0: Per esempio, apre da Nico al Bulgari Hotel di Milano con proprio questo spirito, sentirsi accolti come a casa. Ma il feroce Rudy, quello che un po' vi fa rilassare ma dopo vi dà
1: vi deve dare una mazzata per forza, perché è così, il bastone e la carota.
0: Ha una domanda per voi. Ok.
1: Dai.
0: Bello, eh?
1: Tutto
0: bello. Bulgari Hotel, Milano, Nico, tappeti, librerie. Ma voi di che squadra siete?
1: Ma che c'entra?
0: Siete siete della squadra Laura, quello che gli
1: ovvio
0: metti un tappeto, uno specchio, una libreria
1: ed è felice.
0: Ed è felice anche se magna male.
1: No, non è vero.
0: Oppure però siete della squadra Rudy, cioè, mettimi anche la tovaglia di carta,
1: però
0: l'importante è che mi fai magna
1: esatto,
0: bene.
1: Esatto, devo mangiare bene, devo essere nutrito a sufficienza.
0: Quella
1: okay,
0: roba lì.
1: Per
0: 3-4-7.
1: Sono minimalismo, ma un bellissimo posto. Quanto romanticismo, oppure mangiare.
0: Sì, oppure squadra Rudy, tovaglia di carta. Anche, guarda, ti dirò anche quasi
1: senza tovaglia.
0: Senza tovaglia,
1: sì,
0: ma mi fai mangiare bene.
1: Okay.
0: E i tappeti e gli specchi la prossima volta, va bene. 347-342-5220. Vogliamo sapere qual è la vostra tendenza in casa DJ.
1: Va bene, ci sto, accetto la sfida.
0: Dai. Se vuoi, domani mattina ti porto uno specchio, te lo metti a casa.

0: Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree su Radio DJ.
1: Esplosione del centralone, ti ricordi negli anni 70 si diceva così? Tanti messaggi che stanno arrivando. Sabrina, solo perché adesso arriva la pubblicità, ma poi li ascolteremo e ne parleremo. Chi sta vincendo, la squadra Laura o la squadra Rudy?
2: Squadra Rudy.
0: È una delle rarissime volte in cui ti sei preso il successo a mani basse, perché ovviamente mangiare bene è la prerogativa dei nostri ascoltatori.
1: Vi abbiamo chiesto: nella vita preferite il ristorante come alla moda, come sta dicendo il Corriere della Sera, specchi, tappeti, librerie, esperienze, cose di questo genere, o l'importante è che mi fai magna bene? Questa è la domanda, scriveteci. Nel frattempo, visto che abbiamo un regalo da farvi, la DJ Box con tutti i gadget di Radio DJ, ed è una bella scatolona che ti arriva a casa con tanta roba dentro che trovate sul nostro sito, vi chiediamo una foto da "ho magnato bene",
0: piatti proprio, dai, che tanto lo sappiamo che li fotografate,
1: sì,
0: ancora
1: li avete. Oppure anche semplicemente una faccia satolla, sì. Vi mando la mia se volete.
0: Satolla,
1: guarda, bello,
0: bello, bello, bello, satolla è una bella parola.
1: Ti piace satolla?
0: Piace molto, molto.
1: Allora ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
3: Rudy e Laura su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rio. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo

0: Garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
7: Radio DJ consiglia
8: questa sera sei bellissima.
7: Cesare Cremonini, Amateur, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
8: Logico, sì, è logico.
7: Cesare Cremonini, Amateur. Biglietti su livenation.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
16: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Si chiama Remy Wolf Twiggy, è il nome di questa canzone. Non a caso, secondo me, arrivano a volte le canzoni, perché stiamo per parlare di una delle tue cose preferite in assoluto. Rudy, ti prego di dirlo tu. Il nuovo numero di D inizia con il volume 1 del
1: Fashion Issue.
0: Non ce la fa, non resiste, e ce lo racconta anche il direttore Emanuele Farneti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ormai dopo qualche stagione lo pronunci in maniera sublime.
1: È vero, è vero, è vero. Sembro un po' la cattivissima, la direttrice. In questo momento non mi viene il
0: di
1: nome.
0: Vogue?
1: No, sì, esatto. Come si chiama? Oddio.
3: Anna Wintour.
1: Anna Wintour, ecco, mi sembrava quasi. Poi
3: Facciamo 4 di fila, quindi avrai modo di scioglilingua nel prossimo mese. Lo ripeteremo.
0: Di perfezionare lo scioglilingua.
1: Lo sai che, tra l'altro, l'abbiamo detto settimana scorsa che l'avrei fatto. Sono andato ieri, e poi andiamo subito, ma d'altronde si parla di fashion, quindi ci sta. Sono andato l'altro ieri, scusa, a Venezia a vedere il film che racconta un po' la storia di Renzo Rosso, la storia di Diesel, una cosa veramente veramente straordinaria, vedere il percorso di un uomo che ha cambiato la fashion, veramente.
3: Davvero?
1: L'ha cambiata, sì.
3: Piccola curiosità, visto che hai citato la Wintour, il regista di quel film di cui parli, Francesco Carrozzini, è il figlio di Franca Sozzani, che è stata la storica direttrice di Vogue Italia.
0: Quindi, vedi, c'è tutto, torna.
3: Sposato col figlio della Wintour, un incrocio incredibile di gente potente della moda.
1: Nel film Anna Wintour parla tanto ed è molto, c'è proprio un'intervista a lei che racconta.
3: Simpatica questo.
1: Sì. No, è stata carina, è stata carina. Allora, si parla di Fashion Issue oggi in edicola, però non solo moda, perché c'è un articolo che ci ha proprio colpiti.
0: C'è di tutto e di più, appunto, dalla moda che oramai ci inonda di cose non di ottimo gusto, diciamo, potremmo partire da quello, Emanuele.
3: Colpa dell'algoritmo, come sempre.
0: Eh sì, l'algoritmo ormai è colpevole di tutto.
3: La nostra piccola battaglia condivisa su, come dire, l'intelligenza umana che resiste all'intelligenza artificiale, insomma, raccontiamo un po' anche da questo punto di vista. Come una volta i consigli li cercavamo dagli amici, sentivamo una canzone in radio, correvamo, insomma, a cercare il disco. Oggi tutto passa dai social, pensiamo che questo ci aiuti ad avere dei consigli personalizzati, in realtà ci propinano delle cose uguali per tutti e non proprio delle vette di

0: qualità, no? Quindi insomma questo appiattimento del gusto è un tema interessante, lungo da spiegare, ma insomma ne parliamo, insomma, magari una volta avremo anche noi modo di ragionarci assieme di più, insomma.
1: Certo, sicuramente sì, interessante, importante. Una intervista molto interessante e anche un po', diciamo, triste per noi fan degli U2, quella a Miss Sarajevo, perché avete appunto ritrovato questa ragazza e ripercorso un po' le tappe di quel periodo, no? Di quando lei era appunto Miss Sarajevo e tante cose sono state raccontate.
0: Guarda, è una storia incredibile, provo a sintetizzare. Assedio di Sarajevo, la più grande tragedia della fine del secolo scorso, insomma, più lungo assedio appunto della fine del XX secolo, venne deciso di organizzare un concorso di bellezza nel sottoscala di un centro commerciale per dimostrare che il popolo di Sarajevo resisteva anche sotto le bombe. Vinse una ragazza di 17 anni che si chiama Enyela Nodic. Venne fatto un documentario su questa storia, loro passarono a finire su tutti i giornali perché le tre vincitrici reggevano uno striscione con su scritto "Don't let them kill us", non
1: Sì,
0: lasciate che ci
1: me lo
0: uccidano.
1: ricordo
0: E
1: questa
0: da questo
1: immagine, sì.
0: documentario lo vide Bono e scrisse una canzone molto bella per l'appunto Miss Sarajevo, cantata anche da Pavarotti, una colonna
1: Esatto, che stiamo
0: famosa
1: ascoltando
0: ai
1: adesso in
0: tempi.
1: sottofondo, quindi
0: Merita
1: qualcuno
0: sempre.
1: avrà ascoltato e detto: ah sì, certo che mi ricordo di quel periodo. Solo che
0: La
1: c'è un
0: storia di Nela
1: epilogo.
0: finisce bene,
1: Sì.
0: ma non
1: Com'è
0: benissimo.
1: finita?
0: Finisce bene perché lei scappa, vive in Olanda, mi pare, però non finisce bene con gli U2 perché poi gli U2 la cercarono, però quando la conobbero,
1: Non
0: racconta
1: andò
0: lei, non furono
1: come.
0: particolarmente simpatici, una volta promisero anche di far salire sul palco, si dimenticarono di chiamarla, insomma, come dicevamo io e te Laura, diciamo che magari non è sempre ideale
1: No,
0: conoscere i propri miti,
1: è
0: no?
1: sconsigliato andare a conoscere i propri idoli.
2: Lo dico da anni, non aspettatevi che i vostri miti siano quelli che voi avete pensato che debbano essere. Sono persone, possono essere anche diverse dall'artista e questo ci sta. Grazie Emanuele, oggi di In
1: Grazie mille.
2: Edicola,
1: Eh sì, e
2: grazie,
1: potrete
2: grazie
1: scoprire
2: direttore.
1: così tutte le storie legate a questo, perché non vi abbiamo praticamente raccontato nulla. È
2: Ma
1: qui
2: questo è un
1: dentro il
2: bel
1: segreto.
2: numero, c'è tutto, è la fashion issue d'altronde.
1: Sì, quella
0: Grazie a
1: che
0: voi, a
1: dite.
0: presto.
1: Grazie
2: Ciao
1: Emanuele, un
2: direttore,
1: abbraccio.
2: grazie,
1: Ovviamente
2: grazie.
1: ritorna anche la prossima settimana, perché noi abbiamo un appuntamento fisso con Didi Repubblica ogni settimana qui per raccontarvi ovviamente queste storie e per invitarvi poi a leggerle in seguito per conto vostro.

0: Mi piace questa cosa del true in... Cosa avevi paura che dicessi? Niente.
1: Mi piace questa canzone.
0: No, mi piace questa cosa, certo. Visto che parlavamo col direttore di intelligenza artificiale, che ricordiamolo ci ucciderà tutti, come dicono
1: Speriamo
0: i quotidiani
1: di no,
0: questa
1: ragazzi.
0: Mattina. Abbiamo aperto questa mattina parlando di questo. Mi piace questo true, cioè questa verità che c'è in questa canzone. E posso dire, a proposito di mangiare, bere, stare bene, stare sereni con la vita, ma state seguendo Tony Hadley sui social? È un uomo che ti comunica proprio la gioia di vivere, una superstar che vive veramente come una persona, come tutti noi normali,
1: come dovrebbe essere,
0: che gira in pantaloncini, magliette, incontra le persone, parla, mangia, beve, fa tutto quello che gli piace e si gode la vita. Posso dire, Tony Hadley, sei un grandissimo.
1: Meno male,
0: io
1: che
0: lo
1: almeno
0: amo.
1: Uno l'ha capito, insomma,
0: io
1: che
0: lo
1: non ne
0: amo.
1: Abbiamo 20 di vite, ma ne abbiamo una sola.
0: Sì.
1: E abbiamo anche un solo premio fedeltà.
0: Uno?
1: Da
0: solo
1: adesso.
0: Uno.
2: Questa settimana il regalo la DJ Box.
1: La DJ Box va a Bolzano. E da chi andrà, Rudy? Vuoi sempre indovinare il suo nome? Non te lo devo dire?
0: No, non dimmelo.
1: Ok, allora
0: dimmelo.
1: Pronto, amico di Bolzano.
0: Pronto.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Aspetta,
1: buongiorno.
0: Aspetta, ridi buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Giovanni.
3: Mamma mia, sei sempre bravo.
1: Sì. Incredibile.
0: Sì, sì. Giovanni, vigile urbano.
1: Ecco, quindi persona attenta.
3: Ho tutto l'ambiente, però non faccio più strada, ma mi occupo di reati ambientali.
1: Ah, bene.
0: Urca. Sarebbe,
1: bene,
0: adesso bene. Mi faccio serio. Sarebbe molto bello. Anzi, Giovanni, se ce lo permetti, visto che adesso ti premiamo e ti salutiamo velocemente, nei prossimi giorni, se ti va di farlo, mi piacerebbe davvero molto che tu ci parlassi dei reati ambientali, perché è un tema del quale si sa poco, ma che è molto molto interessante. Ti andrebbe?
3: Sì, sì, praticamente io mi occupo dall'abbandono di rifiuti e tutto quello che riguarda l'ambiente, al maltrattamento degli animali.
1: Bene, bene, bene.
3: Eccetera.
0: Tutte le cretinate che facciamo noi.
1: Le cose orribili che siamo in grado di fare.
3: Poco, Sarebbe un po' di senso di civiltà e mi servirebbe il nostro intervento.
1: Bravo, allora, bravissimo, fai bene a dirlo e ci risentiremo.
0: Sì,
1: allora,
0: Giovanni, guarda che veramente lo facciamo. Ti chiamiamo e ci racconti il tuo lavoro, ti va?
3: Senz'altro, quando volete sono sempre qua.
0: Ottimo,
1: grazie,
0: complimenti.
1: Mille. Intanto il premio è tuo. Grazie,
3: grazie
1: Giovanni.
3: Mille, grazie.
0: Ciao.
3: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Vedi? Questa canzone si chiama Casini, che sono i casini
1: esatto,
0: che fa l'uomo
1: noi,
0: e la natura però si sta ribellando. Occhio.

0: Casini, diciamo, si è capito. Marrakesh insieme a Gue su Radio DJ, ci
1: che
0: piace.
1: Disco, ci piace, poi c'è dentro
0: Coolio barra Coolio. Stevie Wonder.
1: Gangsta Paradise, Coolio, Stevie Wonder ancora prima, che si intitolava Pastime Paradise, l'originalissimo. Saluto Stevie Wonder dicendogli: Stevie, non si fa così, sta
0: poi,
1: per
0: poi
1: partire.
0: Poi nel tempo ce lo dirai cosa hai fatto, però...
1: Sta per partire il tour europeo di Stevie Wonder, che torna dopo 100 anni a suonare in Europa. Fa tutta l'Europa, fa la Francia, anche i paesi non ancora inventati dell'Europa, e l'Italia la salta.
0: Lo so.
1: Il ritorno di Stevie Wonder dopo 20 anni in Europa.
0: Non ti volevo incontrare, secondo me, ma tu ci vai lo stesso. Questo
1: io
0: è
1: ti raggiungo a Colonia, sappilo Stevie Wonder, ti vengo a prendere a Colonia, capito? Ecco.
0: Allora, in queste ultimi minuti, diciamo, nell'ultima ora, sta girando, ed è verificata perché l'hanno ribattuta tutte le testate più importanti, una notizia che sicuramente farà piacere ai fan. Lady Gaga è diventata mamma.
1: Che è una cosa che uno dice, è diventata mamma, cosa
0: ma
1: mi sono perso?
0: Ed esatto, quando è successo tutto questo? Perché effettivamente tutti d'istinto siamo andati a ricercare un po' il suo profilo, eccetera. Ha tenuto tutto segretissimo, quindi adesso ovviamente teorie del complotto a nastro, ma non ce ne frega niente. Però effettivamente l'hanno vista uscire da una clinica, credo, con in braccio un bambino e con suo marito accanto. Quindi è mamma.
1: Vogliamo dire il nome anche del papà? Perché
0: si chiama Michael Polanski, il papà, okay. E loro stanno insieme da qualche anno, sono una coppia consolidata, e lei non ha mai nascosto di volere una maternità, quindi di essere desiderosa di avere un figlio. Quindi
1: la notizia ufficiale di pochi secondi fa è: Lady Gaga è diventata mamma, c'è un bambino, quale sarà il suo destino? Già è una che è inseguita dai paparazzi qualsiasi cosa faccia.
0: Esatto.
1: Come saranno i suoi prossimi giorni, di quelli che proveranno a fare la foto del bambino, la prima foto che si vedrà del figlio di Lady Gaga?
0: È dura così.
1: Come sarà?
0: Però. È tutti a

0: Battere continuo, tutti stanno uscendo con la notizia, quindi apparentemente quindi è vera, Lady Gaga è mamma e siamo tanto contenti per lei.
1: Tanto tanto felici, se andate in giro dite, io l'ho saputo prima da Laura e Rudy.
0: Ma è ovvio, sì, la notizia passa prima da qui, sì, non è nostro questo slogan, chi se ne frega, va bene.
1: Comunque passa, allora sono le 9.54, abbiamo finito, ci sentiamo domani mattina sempre dalle 8 alle 10, grazie a Maurizio Rossato Energia e grazie a Sabrina in redazione.
0: Dovevi dire qualcosa? Non lo dici più? Ah, questo era quello che dovevi dire.
1: No, okay. Forza Albion City, London,
0: ecco,
1: Albion City.
0: Ormai la nostra squadra, ragazzi, sanno che esistiamo e noi siamo i loro fan dall'Italia.
1: Dall'Italia, i primi. A domani mattina, ciao a tutti.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Allora, ci siete? Siete caldi?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Anche in autunno Jesolo è always on. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare il territorio in bicicletta, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali o godersi il relax dei meravigliosi 15 km di spiaggia. A Jesolo la vacanza non finisce mai. Scopri gli eventi o pianifica la tua vacanza su jesolo.it. Jesolo, always on.
10: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
11: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
12: 90 secondi, non uno di più.
13: E se l'idea funziona, si sente subito.
14: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
15: 99, 99, non è possibile.
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso.
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99, Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire

0: Megaso.it e scopri l'offerta. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su M2O.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.com.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi dopo le 10. Ancora buongiorno dalla redazione, cominciamo da un'ultima ora. Volodymyr Zelensky si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami, a incontrare Vladimir Putin qualora il presidente russo fosse presente. Non importa cosa gli dirò e che cosa lui dirà a me, conterà solamente il risultato. Questo è tutto, ha affermato Zelensky in un'intervista. In queste ore Putin si trova a Nuova Delhi per prendere parte al forum BRICS. Da qui un nuovo ordine mondiale giusto, ha detto lo stesso Putin dalla capitale indiana, da dove ha parlato anche il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Oggi l'Iran resta saldo di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista, riferimento è chiaramente a Israele, non cederà alle loro prepotenze, ha detto. Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e altri 6 paesi chiedono inoltre la riforma delle istituzioni internazionali e una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. E dalla Russia continuano a partire attacchi contro l'Ucraina. Nelle scorse ore a Zaporizhzhia un drone ha colpito un'abitazione privata uccidendo una persona. Anche Odessa è stata raggiunta dai raid di Mosca, ha danneggiato un edificio residenziale e diversi i feriti. L'aereo partito da Cuba con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato stamattina all'aeroporto di Ciampino. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colpito da un malore il 28 agosto scorso mentre si trovava sull'isola per realizzare un reportage, ha lasciato ieri Cuba a bordo di un aereo ambulanza diretta in Italia dopo circa 2 settimane di ricovero. Di Battista ora verrà ricoverato e curato al Gemelli di Roma. Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit. Quello medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,1 euro al litro per la benzina e 2,2 per il gasolio. Benzina che sfiora invece i 2,2 euro in autostrada, mentre il gasolio è vicino ai 2,3. Si terranno martedì nella promptomoteca del Campidoglio a Roma i funerali di Stato di Emma Bonino, morta ieri all'età di 78 anni, domani e lunedì camera ardente. Ieri al Senato un minuto di silenzio, poi un lungo applauso, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, così la ricorda il capo dello Stato Sergio Mattarella. Ora la pagina sportiva, calcio, prosegue la quarta giornata di Serie A, cominciata ieri con la prima vittoria in campionato della Fiorentina per 4-2 sul Venezia, che dunque resta fermo a 0 punti. Alle 15 il Genoa ospita il Frosinone, mentre alle 18 il Milan fa visita alla Lazio in serata, Atalanta-Cagliari. E infine la

0: Formula 1 alle 16 ci sono le qualifiche del Gran Premio di Spagna, alle 12:30 invece le terze libere, dopo che nelle seconde, quelle di ieri, il miglior tempo l'ha fatto segnare il leader del mondiale Kimi Antonelli, che ha preceduto le due Ferrari, quella di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto in redazione, Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
2: DJ One Nation, One Station. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre. Birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Ciao Vic e Mari.
9: Ciao Vic, ciao Mari.
10: Buongiorno ragazzi.
9: Vic e Mari, non fate i timidi, dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
11: Ma tra un attimo.
12: Tempo un disco e arriviamo.

0: Robert su Radio DJ, eccoci qua, sì, è sabato mattina ed è incredibile.
1: Eravamo io, il Vico, Driobert
0: e Daniele.
1: E Daniele.
0: Sì, sì.
1: E poi tutte le persone all'ascolto.
0: No, certo, però Audrey niente, con un vassoio di un cabaret di pasticcini qua nello studio.
1: Ha portato quelli al pistacchio, ma a me non
0: sì,
1: piacciono.
0: No, neanche a me. Quelli, sai quelli che non mi piacevano da bambino? Quelli che avevano dentro il liquore. E poi a tutti piacevano, a me no, le fiamme di cioccolato. Non mi convincevano fino in fondo.
1: Ma a me in generale non piacciono i pasticcini.
0: Anch'io vado pazzo.
1: A parte i baci di dama.
0: Quelli
1: a parte
0: sempre.
1: Le tartellette con la crema e i frutti di bosco.
0: A parte
1: i bignè e i croquembouche.
0: No, i baci di dama piacciono tanto anche a me. Ti ricordi che quando facciamo...
1: Certo.
0: Io sempre prendo il bacio di dama.
1: Sì, uno ne prende.
0: Sì.
1: Che è proprio da schiaffi. Nel senso...
0: Vabbè, ma allora non va mai bene niente. Uno mi tolgo lo sfizio.
1: Lo so,
0: diciamo.
1: Però il bacio di dama per definizione è proprio piccolo. Quindi sì. Lui prende un latte.
0: Sì,
1: e
0: latte
1: poi
0: macchiato.
1: Un bacio di dama che non hanno nemmeno i piattini apposta per portarlo perché è uno solo e quindi continua a girare per tutto il piattino.
0: Però a Cervinia alcuni posti li fanno grossi come pesche, devo dire la verità,
1: sì.
0: Perché lì un po' si lasciano andare. Vabbè, dai amici, siamo pronti. Già la porta. Sì, chi è? Sarà un bacio di dama.
2: Sì, mi avete svoltato il sabato in vostra compagnia.
1: Ma che carino.
2: Che Mari e Vic.
0: Sì.
2: Bellissimo.
1: Guarda. Grazie.
0: Lascia fare, sarà bellissimo.
1: Mi paghi del fatto di essere qui il sabato mattina
0: E sarà bellissimo, ma te lo spieghiamo tra un attimo perché prima mettiamo la nostra
1: sigla.

0: Allora, perché noi abbiamo pensato, senti, sto sabato mattina cosa facciamo? Facciamo tutto ex novo, cioè comunque prendiamo delle belle notizie, per l'amor di Dio, senz'altro. Facciamo tutte delle considerazioni nostre irresistibili e imperdibili, sì, ok, senz'altro.
1: Però ieri sera abbiamo fatto serata, io sì, il Vic, non sì. vi possiamo raccontare niente.
0: No, però lo
1: e
0: vedrete.
1: E quindi stamattina eravamo un po' stanchini.
0: Lo vedrete nelle storie sui social.
1: Di altri.
0: Di altri, sì,
1: noi
0: sì.
1: quasi non li utilizziamo.
0: Esatto. E lì scoprirete perché. Allora abbiamo pensato per questa mattina, chiamandosi questo Vic e Mari Best, cioè noi siamo Ligia,
1: ci avete
0: provocato
1: davvero,
0: allora faremo un best, cioè di tutte le cose più belle della settimana, ecco che facciamo un concentrato, una spremuta che sta per iniziare.
1: L'unico problema è che le ha decise Daniele, non sì, garantisco.
0: No, esatto, vai a capire perché, se sono belle,
1: sai,
0: oppure
1: ha un
0: no.
1: gusto magari diverso dal nostro, dal vostro.
2: Sono solo persone che cantano per due ore.
0: Ah beh, allora forse quello mi piace, però non mi dispiace. Senti, a proposito di gente che canta e che canta bene, abbiamo pensato di mettere questa canzone per aprire la puntata di oggi. Senti qua.

0: tutti così i programmi. Potevamo scegliere meglio. Human Nature 1982, Michael Jackson, canzone. Sì, canzone interessante, più che altro canzone meravigliosa da un album straordinario. Vabbè, senti, sai che cos'è interessante? Quello che stiamo per dire.
1: Allora, avremmo potuto parlare di quella questione interessantissima che dovrebbe interessare tutti. Per cui molti programmatori dell'intelligenza artificiale si licenziano indignati, dicendo anche, entro l'ultimo nella fattispecie, dicendo che entro 10 anni l'intelligenza artificiale ci sterminerà, che esatto. È una cosa che non è una frase, diciamo, soggetta dei dubbi.
0: No, non lascia aperte delle porte, delle speranze. No. È inquietante così. Okay. Esattamente. Avremmo potuto, ma se ne sono già occupati altri. Per cui noi voliamo un po' più bassi, nel senso che diamo sempre delle pilloline di paranoia, ma un pochino più circoscritte.
1: Sì, ma ancora peggio, perché mentre l'intelligenza artificiale, anche se la utilizziamo molto, ci sembra anche distante da noi.
0: Sì.
1: E invece in questo caso riguarda proprio la nostra TV.
0: Esatto, allora, perché esiste un canale YouTube che non conoscevo, ma è molto famoso, che si chiama Gamers Nexus, dove praticamente ci sono degli esperti di sicurezza informatica che ti raccontano delle cose. E tra le varie cose che hanno raccontato in uno degli ultimi episodi pubblicati su YouTube è che alcuni televisori, specialmente quelli di una marca, quella lì che ha solo 2 lettere.
1: Sì, l'hanno detto loro. Non, certo, è un'indagine che abbiamo fatto noi.
0: No, quei televisori nello specifico ti spiano. E ti spiano anche, cioè proprio ascoltano le conversazioni dentro casa, riferendole poi alla casa madre.
1: Cioè, se anche se la TV viene scollegata, no?
0: Già.
1: Dalla rete, però salva i dati al suo interno e li condivide quando la connessione viene ripristinata. Ma tu spegni la televisione e dici: allora, il mio PIN è il codice di sicurezza. No, non lo so, capito?
0: Ah, in quel senso, no. In realtà il motivo per il quale ti spiano non è per rubarti, che ne so, dal conto corrente i soldi, ma per poi incanalare la pubblicità giusta. Cioè, perché magari tu spegni il televisore e dici: certo che avrei proprio bisogno adesso di un bel frullatore elettrico a 4 velocità, non so. E allora track,
1: riaccendi. Io lo faccio sempre.
0: Appena riaccendi il televisore arriva il frullatore della pubblicità.
1: Beh, adesso mi ricorderò di farlo, perché certo, tutte certo, le pubblicità che mi arrivano non mi interessano mai.
0: Ma
1: oppure
0: infatti
1: mi dicono: se hai acquistato questo prodotto lo vuoi recensire, ma non l'ho mai acquistato, allora chi

0: Chiedimi, hai mai acquistato questo prodotto? Se vuoi ti dico sì o no, ma io non te lo dirò mai, perché certo, ti lascio lì a proprio macerarti nei tuoi dubbi,
1: a friggere di curiosità rispetto all'acquisto. Sì, ma infatti io son da sempre diviso su questa questione. Cioè, da un lato dico, ma il fatto che mi ascoltino comunque non è, cioè, un'invasione, dai, della privacy, è oggettivamente così. Ma dall'altra parte dico, vabbè, ma se mi propongono anche, cioè, non è che non compro cose nella vita, no? Cioè, compro. Però dico, se mi dovessero proporre delle cose che anche mi piacciono e mi interessano, magari con degli sconti, tutto sommato, cosa c'è di sbagliato?
0: Perché, cioè, voluto mettere l'incentivo dello sconto?
1: Perché così almeno se mi ascoltano non mi mandano quelle robe che costano
0: comunque
1: di più.
0: Comunque, al quotidiano britannico Times ha intervistato degli esperti di diritto tecnologico che hanno spiegato che proprio trasformare le case in luoghi sorvegliati è una pratica diffusissima.
1: Sì, è certo.
0: Dai produttori di televisori.
1: Sì,
0: proprio
1: gli
0: dicono,
1: piace.
0: Adesso è questo, mi raccomando, ti metti lì e senti il Vittorio Leli.
1: Ma cosa gliene frega?
0: Giorno e notte.
1: Tra l'altro, quando spengo la televisione sto già russando, posso dire questo, cioè, nel senso, io la spengo.
0: Molto spesso alcuni sì.
1: Anzi, a volte io ho quella roba che dopo un po' ti dice, stai ancora guardando, perché sennò fra, che ne so, 5 minuti mi spengo. E io non sto guardando, sto dormendo oggettivamente, per cui si spegne e non succede niente dentro casa mia. C'è la noia, quelli di LG, diciamo, tanto avete capito. Proprio dicono, oh, c'è una mozza che cosa?
0: Niente, non c'è verso di proporgli niente. Però dicono anche che si potrebbe creare una falla nel sistema di sicurezza, sai, quella in cui possono entrare gli hacker.
1: Quella
0: è come quando ti connetti alle reti non protette.
1: Brava, è quella lì la vera fregatura. Cioè, se possono entrare quelli dell'azienda, sai quando viene fuori la notizia, che ne so, l'azienda X alla quale tu sei registrato è purtroppo è stata hackerata e 220 milioni di profili sono stati presi.
0: Vi faremo sapere, poi dicono. Beh, fate qualcosa voi.
1: Fateci sapere, esatto.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Si intitola Scarabocchi, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ, Vic e Mari fino a mezzogiorno. Allora Mari, prima di andare oltre, gli ascoltatori hanno mandato dei vocali, hanno forse frainteso, cioè il televisore ti ascolta per proporti della pubblicità, non per esaudire i tuoi desideri. Senti, eh?
1: Lì lo voglio! Lo compro subito, mi metto lì e inizio a dire: voglio vedere il Genoa che vince, voglio vedere il Genoa che vince. Perdiamo di lungo, almeno di far vedere solo il Genoa che vince.
0: No.
2: E quella funziona. ci arriveremo, certo. Perché la tecnologia avanza.
0: Cioè,
2: fa
0: vedere cose che non esistono.
2: Solo per te, magari,
0: certo,
2: no?
0: Certo,
2: ci
0: certo.
2: Sarà un modo in cui potrai far fare gol al tuo calciatore preferito,
0: esatto,
2: scegliendolo,
0: esatto,
2: in una specie di campionato tutto tuo.
0: Tutto nella
2: Ma
0: tua testa.
2: Ma se dicevi, no, la canzone ovviamente parla di qualcuno che ti sta guardando.

0: andando per spiarti, sì. No? Se qualcuno potesse spiarti all'interno, non so, della tua cantina, del tuo box, sì, dello sgabuzzino in cui sono io in questo momento,
1: certo,
0: che idea si farebbe di te?
1: Secondo me dice tanto, il box o la cantina. Io per esempio non ho la cantina, il mio box fa un po' da tutte e due le cose, cioè tiene la macchina, essendo abbastanza lungo, in fondo ha degli scaffali dove però tutto molto ordinato viene riposto, cioè no, scatoloni con l'adesivo con la scritta di quello che c'è dentro.
2: Io in box, Maria, tu sei sempre preciso.
0: Preciso, lui è preciso.
1: Vero, sono preciso.
0: Io invece nel box, che funge anche da cantina, così come, come tutto lo spazio che è presente sotto i letti di casa, anche quello funge da cantina, c'è anche un frigorifero nel mio box.
1: Ma non funzionante, cioè non è che ci sono delle bibite.
0: Funzionava quando è stato messo e adesso chi lo sa, è lì da 6 anni.
1: No, certo, ma intendo dire, lo scopo non è che magari tuo marito va giù a fare del bricolage e intanto
0: proprio
1: si beve una bibita. Birra, no?
0: Proprio, è proprio il genere di persona, sai, lui sa aggiustare tutto, tra l'altro. Ma hai dato una bella idea. No, è pieno di ciaffi, di vasi, vasetti,
1: certo,
0: di cose,
1: certo,
0: che dico, è questo dove lo metto? Mettilo in box e va a finire nel frigorifero, ma me ne voglio disfare di quel,
1: certo,
0: frigorifero.
1: E adesso potrai, cara Marisa, perché funziona a Firenze, funziona a Roma e anche a Milano, una nuova applicazione totalmente italiana, per cui noi siamo sostenitori dell'applicazione totalmente italiana e forse anche ieri o l'altro giorno ne parlavamo. Comunque in questo caso è nata a Firenze ed è una sorta di incontro tra due applicazioni che esistevano già, che esistono già. Da una parte Tinder, direte voi cosa c'entra adesso? No, è solo il meccanismo.
0: Vabbè,
1: di Tinder.
0: Io per esempio con, non so, la mia impastatrice ho un rapporto sentimentale migliore che con altri membri della mia famiglia.
1: Quasi carnale, certo.
0: Quasi carnale, quindi potrebbe passare anche per quello. No, l'ha inventato un professore di informatica che voleva rendere il concetto di baratto, di scambio tra,
1: sì,
0: le persone che si trovano ad avere molti più oggetti
1: del necessario,
0: di,
1: certo,
0: di cui in realtà avrebbero bisogno, e quindi dice perché non scambiarli.
1: Esatto, il buon vecchio baratto. Allora utilizza la tecnica, diciamo la gestione proprio di Tinder, che è quello swipe, cioè se mi piace mi sembra a destra e se non mi piace a sinistra. Cioè,
0: lo dici tutte le volte per far vedere che non l'hai mai usato. Ma
1: no,
0: noi
1: l'ho
0: cosa...
1: usato.
0: Noi non sappiamo niente delle persone che abbiamo di fianco.
1: Io l'ho usato,
0: perché
1: ma
0: uno
1: non,
0: che
1: non ce l'avevo,
0: continua a dirlo,
1: io.
0: Continua a dirlo, cioè c'è da una vita, a momenti mia mamma usa Tinder e tu dici mi pare che
1: mi
0: adesso...
1: pare, mi pare, perché usavo quello di Franco Russo, gli prendevo tutte quelle un po' bruttine, voglio essere onesto, così almeno matchava.
0: Per scherzare.
1: Va bene, quindi utilizza quel sistema lì. E poi invece il concetto di Vinted, che è legato proprio agli oggetti vecchi che noi abbiamo in casa, vestiti in modo particolare, ma non soltanto, che vogliamo vendere. Ma in questo caso non si vende, in questo caso si scambia, perché sennò viene meno il concetto di baratto, chiaramente.
0: Certo, certo, si scambia con un oggetto che ha dei requisiti magari completamente diversi,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: anche un valore completamente diverso, ma il valore è quello che tu gli dai in quell'esatto istante, no? Quindi se te ne vuoi liberare vale zero.
1: Sì, brava, brava.
0: Anche il tuo Picasso, no?
1: Certo.
0: Devi stare attento, perché se è un Picasso magari...
1: Lì dovresti stare attento, però tra gli scambi quelli strani, perché poi ne sono stati registrati, perché già funziona e sta avendo grande successo tra i 23 e i 40 anni, in quella fascia d'età lì, hanno scambiato un sassofono che non veniva utilizzato, che ha matchato con un quadro per arredare uno studio. Cioè il quadro era, non è che è nato per arredare lo studio, il quadro era un quadro, poi quello che l'ha preso, che l'ha matchato, era per arredare il suo studio, e quindi hanno fatto quadro scambio con sassofono e ha funzionato.
0: Cioè, invece cose per le quali potrebbe funzionare molto bene in effetti sono i libri, no?
1: Perché una volta
0: che hai finito magari un esame anche all'università, puoi passare libri di testo e gli studenti possono avere una piattaforma dove farlo, no? O anche i libri di scuola dei ragazzi delle medie o del liceo, quindi è molto interessante. La cosa che mi spaventa è che, non so, non puoi scegliere, quindi ogni volta ogni oggetto è una sorpresa, ma io non ho voglia di vedere 300 oggetti prima di capire,
1: non puoi
0: che
1: filtrare.
0: Volevo quel vasetto a forma di cerbiatto
1: e però quando arriva è irresistibile, è l'effetto sorpresa che ti frega, perché mai avresti immaginato di swappare un cerbiatto
0: No, perché l'inventore dice che l'idea è quella di scoprire cosa c'è attorno a noi, però attorno a noi, prof, ci sono sia cose belle che tantissime brutte, perché devo navigarci in mezzo?
1: No, ma certo, siccome tra l'altro ti geolocalizza, se passate dalla zona Navigli, Naviglio Pavese, ragazzi,
0: ma tutti oggetti belli, però
1: oggetti belli, ma

0: Anti, che dice ammazza, ma sempre questa, sempre tale Marisa, com'è che ne ha su così tanti? Torniamo tra poco dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
7: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
6: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
7: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, un paraprenota fatto.
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su

0: Death No More è il disco di Harry Styles su Radio DJ. Siamo ritornati insieme. Senti, a proposito di tecnologia, poi tra poco sentiremo anche qualcuno tra i nostri ascoltatori. Anzi, ricordo il numero se ci volete scrivere: 347-342-5220. Però a proposito di tecnologia, niente, tutta la mattina, da quando abbiamo scoperto l'esistenza di questa movie scene map, che giochiamo come dei bambini davanti al computer.
1: Parla per te Vittorio. Perché io ho una grande fascinazione per esempio per il mappamondo, e prima o poi tra i miliardi di oggetti che popolano la mia casa un giorno comploteranno contro di me, e quel giorno non è tanto lontano.
0: Ci siamo quasi arrivati.
1: C'è il mappamondo.
0: Bello, io ce l'ho.
1: Quello è illuminabile.
0: Sì, e tra l'altro fatto con, cioè diciamo, il look retro. Non so come dire, sui toni del marrone, per intenderci.
1: Bellissimo, perché
0: poi anche, mi piace da impazzire, ogni tanto lo accendo e poi faccio quella cosa che fanno un po' tutti, di girare e mettere alla cieca.
1: E cosa ti capita? Ti capiterà le Maldive, che è un posto che non hai mai visto, dove ti consiglio di andare al più presto.
0: Prima o poi andrò. No, e c'è da dire che capita spesso in mezzo al mare, in mezzo al niente, perché come sai ce n'è tantissima di acqua sul pianeta Terra. Vabbè, senti, no, in questo caso è sempre un mappamondo, però è sullo schermo del computer. Per cui è un mappamondo spianato, come una cartina, come quella che avevamo a scuola, no? In classe. Però è interattiva, per cui tu puoi, se apri questo sito, l'ho detto il nome, si chiama Movie Scene Map, tu lo cerchi, clicchi, si apre appunto una schermata fissa con questo mondo, puoi anche un po' zoomare e vedrai che ci sono tantissimi puntini sopra, che sono cliccabili.
1: E ovunque. E tu con quelle tue mani lunghissime che tocchi tutto, tocchi tutti i puntini. E in ogni puntino

0: ti dice quale film o serie
1: sì.
0: è stata girata proprio lì.
1: Sì, è bellissimo. A parte che ogni tanto fai, ci sono anche dei colpi di scena. Adesso stavo leggendo nell'articolo che racconta meglio di questa applicazione che è gratis, che per esempio, non lo so, l'ultimo film di Ridley Scott, che si chiama The Dog Stars, è dichiaratamente ambientato vicino a Denver. Poi però se vai a Denver, probabilmente adesso io non l'ho fatto l'esperimento, ci saranno sicuramente altri film, ma non questo. Per trovare The Dog Star devi invece andare in Abruzzo in Friuli. Perché
0: certo,
1: l'hanno girato lì.
0: Certo, perché le location spesso sono dei posti che non ti immagini.
1: No, assolutamente. Non so se avete visto l'ultimo Spider-Man, che è ancora al cinema adesso. Ovviamente Spider-Man è un supereroe che vive a New York, per cui immagini se è stato girato a New York. No, l'hanno girato in Scozia.
0: In Scozia, che me la figuro completamente diversa da New York. Non è che dici la Scozia è una piccola New York, eppure.
1: No, certo, hanno ricostruito, ma per cui se volete, siccome poi dopo lo so che adesso arriva 100 messaggi, come si chiama? Movie scene, scene map, cercate che è tutto lì. E beh, buon pomeriggio, diciamo, perché poi lo passerete
0: a divertirvi viaggiando.
1: Esattamente.

0: Animal Instinct 1999 su Radio DJ, Vicky Mari fino a mezzogiorno, e come promesso abbiamo un'ascoltatrice al telefono che sta per raccontarci una storia bellissima. Do il benvenuto a Daniela. Buongiorno Daniela.
1: Ciao Vicky, ciao Mari.
2: Ciao, come state?
0: Molto bene. Tu come stai?
1: Bene, bene, grazie, un po' emozionata.
0: Ma va, figurati, senti, stiamo per parlare di tuo figlio, settenne, come si chiama tuo figlio?
1: Sebastiano.
0: Sebastiano, ok, allora... Se-

0: Bastiano, devo dire che ha una passione che mi piace molto, cioè perché lo visualizzo, lo vedo lì sulla punta del divano, neanche seduto comodo, seduto
1: esatto,
0: attentissimo, giusto, un po' in avanti come fanno i bambini quando gli
1: sì,
0: piace.
1: Ma mi fa cambiare canale, cioè io vedo le case e lui dice metti il 32,
0: il 32.
1: Io devo vedere che cosa c'è adesso.
0: Certo, allora.
2: Ma sapete che io non l'ho mai, che da piccola ero come sì. Sebastiano, ero super appassionata delle televendite,
0: sì.
2: Mi piaceva moltissimo il Principe Bijan che vendeva i tappeti e con il piede, una volta l'ho visto fare un esperimento bendato e con il piede toccando il tappeto ti
0: sapeva.
2: Diceva che tipo di tappeto fosse, impazzivo, però adesso io non l'ho mai visto questo canale di
0: male.
2: Televendite, come si chiama?
0: QVC si chiama,
2: QVC.
0: Giusto?
1: Esatto. Okay. Sì, esatto,
0: è sul canale 32 ed è praticamente un 24 ore non stop, credo, di sole televendite, cioè
1: esatto.
0: Sono in studio, ci sono di solito almeno un paio di persone, cioè come una convincere l'altra, insomma, che se la raccontano rispetto poi a mille prodotti. E tuo figlio, scusa, perché è appassionato di QVC?
1: Ma perché una mattina nel letto col papà si erano messi a guardare questo canale, perché c'era la... non era gelatiera, era quell'attrezzo che con la frutta congelata poi fa tipo delle granite, mi pare, una cosa del genere. E lui, siccome ha detto: ma visto che ci dici sempre che non mangiamo la frutta, potrebbe essere utile per noi. Così, ogni tanto mi fermo a guardare e dico: vediamo se poi ritorno in me e dico: no, assolutamente non ci serve.
2: Ma io quello l'avrei preso. Guarda, solo a sentirla così.
0: Certo, ma scusa, lui quante volte guarda questo canale, tuo figlio?
1: Ma allora, quando solitamente quando siamo a casa, magari prima di cena, oppure nel weekend nel lettone quando si sveglia.
0: Certo.
1: Quando arriva, si mette in mezzo
2: e dice: accendete subito, vediamo cosa ci propongono oggi.
0: È eccezionale.
1: Esatto. Se sono vestiti, si arrabbia da morire perché
0: i vestiti non gli piacciono. Non gli piacciono,
1: non gli interessa.
0: Certo, vestiti, ciabatte. Ogni tanto, una volta ho girato, stavano vendendo delle ciabatte comodissime, anche a me non interessa, ma sugli elettrodomestici lui perde il senno.
1: Sì, quello che pulisce la casa da solo. Questo mamma, a buon prezzo, guarda, è molto, molto interessato.
0: Cioè, ma dai, una volta, Daniela, gli hai dato retta a Sebastiano?
1: No, perché
0: mai.
1: Lui ti toglie anche le mutande da vestito, per cui non gli posso dare retto, perché è così.
0: No, se parti poi alla fine ti fa comprare tutto il canale. Vabbè. Ciao Daniela.

0: agitare Coca-Cola, il disco di Tommaso Paradiso su Radio DJ. Allora, un po' in tutta quest'ora, questa prima ora del Best di Vicky Mare, abbiamo parlato di tecnologia. E quindi io a questo punto vorrei fare i complimenti a Davide Agostini, faccio nome e cognome perché è un giovane ragazzo appassionato di meteo, poi lui nella vita studia e fa altro, che però leggevo questo lungo articolo sul Corriere dove lui racconta che una volta, tornando da un allenamento, forse da una partita, insomma, ha visto, non aveva l'automobile, però ha visto che c'era stata una forte grandinata e aveva rovinato il tetto di casa. E allora da lì gli è rimasta questa cosa di dire: certo, però, che questa menata nuova delle... perché poi non c'erano.
1: Ha proprio detto: non mi davo pace.
0: Non mi davo pace. Perché diciamolo, quando eravamo piccoli io e la Mari, sì, c'erano le grandinate, però era un evento. Cioè,
1: ma
0: proprio
1: sì,
0: ne
1: proprio...
0: parlavano i giornali per giorni, capito?
1: Andavi col bicchiere a prendere, dire: ho fatto la granita. Ma sembrava un sogno. Non erano delle palle da baseball
0: come adesso,
1: che
0: tra l'altro
1: ti arrivano dirette in testa.
0: Brava, e tra l'altro garantite a ogni pioggia quando è estate ormai. Vabbè, detto questo, comunque lui non si è dato pace da allora ed è riuscito a creare un'app che sta avendo grande successo, dal nome ovviamente evocativo, si chiama Grandinometro. Perché ti permette, se tu l'installi, fa tutto un incrocio di dati partendo ovviamente dai satelliti che ti danno delle informazioni anche abbastanza precise, ma vai a capire cosa ti vuole dire il satellite se non sei uno che le sa interpretare bene. E quindi il suo algoritmo riesce in qualche modo ad anticipare un po' l'arrivo della grandine zona per zona.
1: Mi ci manca quella tra i vari allarmi che ho, mi ci manca il grandinometro. Non avendo la macchina
0: è utile per la macchina più che altro, perché almeno se puoi, se fai in tempo, la sposti e la metti a riparo, ti indica.
1: Ma li vedi,
0: anche
1: li incontri comunque le persone che hanno tutta la macchina bollata dalla grandine,
0: sì, certo.
1: Io ne ho visti vari in giro, no?
0: Certo.
1: Che si guardano dicendo lascia fare, e poi si separano.
0: Certo, e l'assicurazione non so se paga sto giro.
1: Troppi.
0: Hai preso l'appuntamento, me l'hanno dato nel 2028, tutto così va nella mente, se lo dicono. Esatto, no, diciamo che è gratis l'app, se no non avremmo fatto pubblicità. Ti dice anche, in base a dove sei, il posto più vicino per riparare la macchina, se magari non hai un box a disposizione, quindi tutti sotto il ponte.
1: Oppure se come me hai un box ma non hai a disposizione spazio per la macchina, perché riempi

0: DJ
1: One Nation One Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ti sei mai chiesto se hai pesci, viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
8: Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
15: King Marrakesh. Dal 18 settembre su Disney Plus.
16: Tutti senza dubbio.
17: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
18: Non c'è una destinazione.
17: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
18: Nel blu.
17: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
15: Ci piace. Il docufilm King Marrakesh. Dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Muy Tomás è una collezione di oggetti da collezionare. Muy Tomás è cosmopolita, colorato e

0: spendi.
1: Muito Mas colma un vuoto che non sapevi di avere.
0: Muito Mas ti fa sentire bene. Muito Mas è come i popcorn, uno tira l'altro.
1: Perché Muito Mas? E perché no?
0: Muito Mas,
1: never enough. Scopri di più su Muito Mas.

0: Androvolta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2.

e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Let's go.

0: Miley su Radio DJ, eccoci qua pronti ad iniziare la seconda ora, Mari, fino alle 12, però, del nostro best ovviamente, però con quella pausa che subito ci interrompe un attimo, ma con la voglia di tornare tra
1: pochino. Sì, è solo per darci una carica maggiore.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: La seconda ora di Vic e Mari. Allora Mari, ti ricordi che bello che era negli anni 90, come stavamo bene? Per esempio, non so, non avevamo WhatsApp. Sì, c'erano le mail, però non c'era quella roba della sincronizzazione dei calendari, non c'era Telegram, nessuno a un certo punto della giornata poteva più romperti le balle. Questo
1: c'erano già le mail?
0: Sì.
1: Che non me lo ricordo.
0: No, per 89 no.
1: Ma non lo so.
0: Non so. Vabbè,
1: io mi ricordo sicuramente che nel 97 c'erano ancora i fax.
0: Sì, esatto, ma c'erano i fax, che li vedevi con calma arrotolati e già un po' sbiaditi il giorno dopo in ufficio, quando cadevano dalla macchinetta fax. Vabbè, tutto questo per dire che è uscito un articolo su Repubblica che ci racconta di come si sia trasformato il lusso, attraversato diciamo varie mode, e attualmente forse è davvero, da persona molto ricca, la nuova frontiera del lusso è essere proprio non raggiungibili.
1: Raggiungibili, ma quello è chiaro che non mi devi è così. Dice, inizia così: qualche anno fa a cena la persona più importante era quella che riceveva più telefonate, quindi il cellulare restava sul tavolo.
0: Vero, e ogni due
1: a
0: minuti.
1: A casa mia la persona più importante era chi aveva in mano il telecomando, perché sì, anche la televisione ce n'era una sola.
0: Sì, c'erano varie frontiere
1: mio
0: nel potere.
1: Mio padre lo chiamava lo scettro del potere,
0: perché
1: decideva lui, ovviamente, con delle scelte che non potevano incontrare i gusti di tutti. Però in effetti è vero, no? Una persona che magari aveva un lavoro molto importante, che necessitava la sua presenza costante, aveva bisogno di avere un telefono per essere sempre reperibile.
0: Sempre reperibile. Invece adesso quelli che sono veramente importanti, non c'è bisogno dell'articolo per saperlo, immaginarlo, però li vedi in una grande tavolata, sono proprio quelli che non rispondono mai, cioè proprio non hanno il telefono. Non ce l'hanno. Non ce l'hanno, se ce l'hanno è completamente spento, lo hanno lasciato a casa, non vibra, non arriva messaggio, non arriva nessuna notifica e non controllano mai il telefono.
1: Sembra la vita di mio marito, ma non c'ha una lira. Ha due telefoni, non li controlla mai, non suonano, non risponde.
0: Non valgono i distratti, però, no, certo. Per esempio, parlando sempre appunto di lusso e del fatto di essere sconnessi, c'è un esempio che secondo me ci sta perfettamente, che è legato alla moda. Sai che la moda, ovviamente, no, è sempre più la vedi meglio è. Cioè, chiaramente fanno le fotografie, i filmati, i reportage di moda, eccetera. Beh, invece, ultimamente quelli più fighi vietano per esempio i telefoni durante le sfilate, così
1: si crea hype, esatto. Perché dici, cavolo, ma cosa hanno presentato,
0: esatto.
1: A saperlo, ma cosa va quest'anno, non lo sappiamo.
0: Sembra un cortocircuito, perché invece la moda si basa proprio su quello. Le star, quelle più diciamo, quelle un po' più fighe, in effetti sai sempre meno dalla loro vita privata, perché sono meno connessi o non amano molto essere ripresi o far

0: farsi vedere, e quindi insomma c'è un po' questo ribaltamento, cara mia, e te lo dico io che sono attaccato
1: grazie,
0: a WhatsApp,
1: infatti, guardandoti per parlarci con una maglietta bianca. Dello svelo, se qualcuno si chiedesse il look del Vicca, una maglietta bianca,
0: maglietta bianca, sì, perché ho ricavato, voglio dire questa cosa, nonostante si siano abbattute le temperature su Milano e ciapa la metropolitana, si blocca il treno e c'è un guasto sulla linea e corri dall'altra parte, ho il ricambio, quello che avevo, Mari, sono arrivato fradicio, c'avevo la maglietta bianca.
2: Che uomo,
1: ragazzi.

0: piaceva questo. Bongo Bong 1998, Manu Chao su Radio DJ, la seconda ora di Vic e Mari. A proposito di divieti, a scuola ci sono, no, tutta una serie di regolamenti da seguire, quindi anche in qualche modo dei divieti. Ne entrerà ufficialmente a far parte il principino George.
1: Perché ha iniziato a fare Eton.
0: Sì, esatto.
1: A frequentare Eton, esattamente come ogni membro della sua famiglia. Ho visto una foto di lui e di William,
0: sì,
1: e dicendo: ecco, si mettono nella stessa posa. Ma non è che si mettono nella stessa posa, sono vestiti uguali perché hanno la divisa e si sono appoggiati a una colonna. Cosa devono fare?
0: Esatto.
1: Non è che hanno ricreato la scena.
0: Allora, Eton, anche se sei il principino George, così come era stato per William e per suo zio Harry, ovviamente c'è tutta la procedura da seguire, quindi a partire per esempio dalla divisa non ci sono eccezioni, sono tutti i ragazzi, sono 1300 studenti che si devono vestire esattamente tutti allo stesso modo, quindi anche lui
1: è la divisa, ma è anche molto elegante,
0: bellissima perché c'è da sempre,
1: ma anche in Harry Potter è così.
0: questa divisa è rimasta invariata dal 1964. Ci sono alcuni che sono tipo dei rappresentanti degli studenti che hanno qualche leggera modifica al colletto della camicia, ma per il resto sono tutti uguali.
1: Possono avere anche il panciotto colorato.
0: Sì, brava. È così che li distingue, insomma, sono quelli un po' più i superiori. Poi, per ricollegarci a quello che abbiamo detto prima, non avrà la possibilità di usare lo smartphone, perché c'è a disposizione solo un telefono a tasti. Che non so adesso esattamente.
1: A tasti. Pensa alla cattiveria se gli avessero messo, sai, quello a rullo che dovevi girare a rotella e ti faceva male il dito alla fine.
0: Ma potevi mettere anche il lucchetto, perché così almeno non consumavi tanto.
1: Non consumavi.

0: mi costi di telefono.
1: Esatto. Quindi hanno in dotazione questo telefono a tasti che serve per le chiamate, quelle fuori dall'orario scolastico. Hanno un iPad che però è destinato all'attività didattica ed è collegato solo al wifi che è controllato dall'istituto, per cui se vuoi vedere quei siti zozzi
0: non
1: ti beccano,
0: no,
1: ma va, ti beccano subito. E poi cos'altro c'è? Però dorme nella sua stanza, diciamo pseudo
0: privata. Sì, la stanza è singola. Sì. Vabbè, ma sai, comunque è complicato. È pur sempre un principino. Dici con chi lo metti. La sua stanza singola, ma sono tutte singole.
1: Sì,
0: non come nei film che vediamo noi.
1: Esatto, non nelle scuole che abbiamo frequentato noi. C'erano i letti a castello. E poi ci sono le uscite, che anche quelle sono tutte coordinate secondo un calendario preciso. Per cui c'è l'uscita breve, che è quella settimanale che coincide col weekend, lui avendo vicino il re Carlo,
0: il nonno, perché è vicino a Windsor,
1: esatto, lo va a trovare, può bere il tè. Beh, faceva
0: no,
1: così.
0: No, non può bere il tè, cioè sì. Va con una scusa, il nonno ti dice: cosa vieni a fare? Vieni a berti un tè. Poi si farà due chiacchiere.
1: Chiaro, la stessa cosa faceva suo papà andando dalla regina Elisabetta, sempre nel weekend. E poi mi pare che ogni trimestre abbiano l'uscita quella più lunga.
0: E lui ti può venire a trovare, visto che sai tutte queste cose di lui.
1: Mi piace, come mi piace tutta questa cosa del regolamento. Basta, non c'è. Ah no, e poi dovrà fare tanto sport. Sai che ci sono. In vista poi dell'università soprattutto ci sono un sacco di discipline pronte per essere intraprese dal piccolo George.
0: Vabbè, ma anche per passare il tempo, non puoi avere il cellulare e fammi andare un attimo a fare una gara di canottaggio.
1: Cosa faccio? Gioco a Razzle con i tasti nel telefono, non è affascinante, no?
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: D'amore, rimaniamo sempre sospesi come fosse la prima volta.
1: Vero,
0: sempre in attesa.
1: Voce veramente da cardellino.
0: Poi se la senti con le cuffie, come stiamo facendo noi, ancora di più. Va bene, allora facciamo anche un giro di messaggi nel frattempo che sono arrivati degli ascoltatori. Prima si parlava, no, del vero lusso, che è quello di non essere collegati, perché i veri potenti, loro, sai quando dici perché loro, quelli lì non rispondono mai al telefono, loro.
1: Giustamente. No, possono permettersi di non rispondere.
0: Certo.
1: Allora la Elena dice: ho fatto un weekend digital detox in un agriturismo sperduto.
0: Perfetto.
1: Bellissimo, per carità, ma la vera epifania mistica è stata la domenica davanti a un piatto di tagliatelle al cinghiale.
0: Quella,
1: per la prima volta dopo 10 anni non l'ho fotografato.
0: Ah, giusto. Giusto.
1: Non ho cercato la luce giusta, non ho messo filtri, non ho aspettato l'approvazione di uno sconosciuto su Instagram.
0: Ha solo mangiato. Certo.
1: L'ho solo guardato, l'ho mangiato caldo, incredibile, ed era pazzesco.
0: Vedi, brava Elena.
1: Anch'io sono sempre in difficoltà nel fotografare il cibo, lo devo addentare immediatamente.
0: Però poi, siccome la Mari ci tiene, ma ci tengo anch'io perché abbiamo una certa estetica fotografica, fatecelo dire, allora è tutto un prendi quella lucina, quella cinese, sai che ormai tutti i tavoli, se non hanno la lucina, non sono nessuno, e avvicinala, sposta il pane che non sta bene, metti il bicchiere però col vino giusto,
1: perché la sera è difficilissimo,
0: sera è più difficile,
1: bisognerebbe mangiare quelle prelibatezze che mangi la sera a pranzo
0: con la luce del sole,
1: il fotografo a pranzo, una bruschetta.
0: Senti, poi c'è chi non voleva magari fare un detox o comunque spegnere tutto, ma è un po' costretto. Il mio consiglio, dice Valentina, compratevi un cane che ama masticare i cavetti. Il mio ha già masticato 6 cavetti di ricarica e 2 caricatori wireless, praticamente spendo di più in accessori da telefono che crocchette. La spesa iniziale è molto alta, però poi dopo ne guadagnerete in salute.
1: Certo,
0: è un'ottima idea.
1: Poi Michele dice: Vicky Mari, io ho ceduto e ho comprato il mio primissimo smartphone solo 3 anni fa, quando hanno smantellato l'ultima cabina telefonica della mia città.
0: Caspita,
1: ma davvero,
0: tenevi duro Michele,
1: ma davvero, ma funzionante, non so se crederci.
0: No,
1: però mi piace. Che nostalgia. Certo, dentro c'era un odore a metà tra l'umidità e il deodorante per auto, la tastiera era costantemente appiccicosa perché le persone andavano, mangiavano un gelato e poi colava il gelato
0: e
1: lo appiccicavano subito sui tasti e dovevi digitare i numeri a memoria. Però ragazzi, che libertà, ridateci i gettoni, quelli che mancano da troppo tempo,
0: quelle 200 lire come? Sì, costavano 200
1: prima
0: lire
1: prima ancora il gettone,
0: prima ancora il gettone, però potevi anche pagare in gettoni, che bello. Vabbè, ci fermi, che vecchi anche, ci fermiamo un istante e tra poco ritorniamo.
2: Sì, Vicky e Mari
3: tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita.

0: a settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
3: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
4: Respira, sei in Trentino.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, bravo anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: Vic, Mari, sono a casa, come mi piace quella cosa lì. Dracula su Radio DJ, ritorniamo insieme. Avevamo promesso anche di avere qualcuno al telefono. Abbiamo recuperato Gabriella nel frattempo.
1: Pronto, Eric? Rick.
2: Io sono Gian. Facciamo coppia fissa. Tu sei Rick ed io Gian.
0: Che bello. Come stai, Gabriella? Dove sei? Ti stiamo disturbando da qualche
1: parte. No. No, guarda, hai fatto compagnia che c'è un incidente avanti a me, quindi sono bloccata nel traffico.
0: Ah beh, allora vedi, dai, ti teniamo compagnia.
1: Esatto, ti grazie.
0: Senti, allora, prima parlavamo di mode che cambiano e tu hai mandato un messaggio dicendo che anche dal punto... Intanto nella vita fai l'insegnante di religione.
1: Esatto, sì.
0: Ok.
2: No, anch'io questo... da piccola volevo farlo. Poi dopo ho detto no, vabbè, faccio la suora a sto punto, faccio l'upgrade. Poi dopo ho pensato no, né l'uno né l'altro. Però vabbè, ovviamente tocchi delle tematiche davvero interessanti.
1: Oh sì, con le classi giuste è possibile, sì.
2: È vero. Però anche il professore deve essere bravo, no?
0: Per tirare in mezzo.
1: Assolutamente.
0: Tu dici.
1: Esatto,
0: tu
1: sì.
0: Come ti valuti, Gabriella?
1: Nella media, sto ancora imparando.
0: Va bene, brava, anche perché sei giovanissima. Senti, però noi ti abbiamo chiamato perché tu sai, oppure non so, magari nella pratica l'hai anche visto, che c'è questa moda di andare indietro nel tempo, non soltanto per le divise che non sono mai cambiate, prima citavamo appunto uno dei college più famosi d'Inghilterra, ma anche per l'educazione dei bimbi.
1: Esatto, sì sì, mi è capitato su Instagram, è una moda americana,
0: sì.
1: Con nome in inglese non lo so bene, in sostanza è un ritorno all'educazione degli anni 90.
0: Sì.
1: Quindi senza telefono, giochi all'aperto, il più possibile sporcandosi con la terra. Ecco, qua in Italia è ancora molto poco, sono
0: sì.
1: Anche in classe giusto due o tre famigliole che possono andare avanti per i paesi più che altro, cioè nei paesi c'è sempre più possibilità.
0: Sì.
1: Insomma questo qua, insomma, dove ogni bambino ha meno contatto con il
0: con la tecnologia,
1: con lo schermo, esatto,
0: okay.
1: Sì. E si vede differenza, si vede proprio quando un bambino cresce in modo diverso.
0: Cioè che tu lo vedi anche tra gli alunni che hai in classe, seppur pochi?
1: Oh, assolutamente.
0: Vedi.
1: Sì, sono una spanna sopra, si vede proprio.
0: Vedi.
2: Ma io scusate, non ho capito perché forse non ho sentito bene. L'educazione degli anni 70 forse? 60?
1: Io
2: 70.
1: Ho sentito 90, sarebbe quella che hanno dato a mia sorella più grande.
0: Quando non c'erano, diciamo quando non c'era proprio il telefonino, il tablet a manetta, in questo
2: Che ti sporcavi ancora con la terra.
0: Già, certo.
1: Esatto, il problema educativo è che a scuola è tutto digitale.
0: Sì.
1: Soprattutto, quindi è un problema anche su questo lato. Però chi lo sa, magari si risolve.
0: A me sai che cosa fa tanto ridere? Che a scuola, io lo vedo con i figli dei miei amici, c'è la consegna del telefono, del cellulare, quando entri in classe, no? Lo devi mettere,
1: certo, sì.
0: Lo devi mettere tipo in un cesto, così. Però poi il telefono...
2: Come in certe feste VIP,
0: sì.
2: Che non puoi far circolare le immagini.
0: Ti dirò
2: uguale.
0: Di più, anche alle anteprime dei film, te li imbustano i telefoni. Solo che
2: a scuola i professori non hanno quel radar. Che
0: no,
2: ti becca,
0: no, che ti
2: dici, sono flash,
0: no?
2: Nella sala scuola.
0: Esatto, no. Però la vera verità è che poi sono sempre collegati perché hanno il secondo telefono. Cioè, voi insegnanti lo sapete, vero Gabriella?
1: Certo che lo sappiamo, però finché non lo usano proprio...
0: Spudoratamente.
1: Esatto.
0: Vabbè. Senti, ti
2: e
0: lasciamo.
2: Poi non solo Gabriella, ma anche Gesù ti vede nell'ora. Diciamo.
1: Certo, assolutamente.
2: È il primo.
0: E lui sì, ce l'ha volendo quel laser come al cinema. Ciao Gabriella.

0: Follow the Sun su Radio DJ, una canzone del 2014 in Vic e Mari. E anche oggi, che è sabato e che quindi c'è il best della settimana di Vic e Mari, abbiamo al telefono la giornalista Beatrice Dondi, sì, quella che per l'Espresso vede cose, per noi vede cosacce. E c'è una cosa che voglio dire subito alla Bea. Intanto ciao Bea, bentornata.
1: Buongiorno a tutti, amore mia, bentornata.
0: Ciao, che bello, siamo felicissimi di averti qui. Voglio dire che leggo sempre diciamo i suoi articoli sull'Espresso e sono sempre d'accordo. Mai una volta, vorrei una volta per un confronto anche banalmente, sono sempre d'accordo. Incredibile.
1: Ma che bella questa cosa.
0: È vero.
1: Io non sono quasi mai d'accordo con quello che scrivo, però.
0: allora potremmo discuterne comunque.
1: Bravo. Va bene. Allora, visto che torno come i peperoni praticamente, mi rimpongo. Sì. Volevo ricominciare questa nuova stagione con la cosa più brutta che potessi trovare per amor vostro.
0: Grazie,
1: ovvero, esatto, perché sapete quanto vi penso.
0: Sì.
1: Allora, praticamente Netflix ha pensato bene di comprare un reality brasiliano e ci ha anche investito dei denari, perché l'hanno tradotto addirittura, non è sottotitolato, che si chiama La mamma è sempre la mamma, ma col punto interrogativo, perché noi al dubbio non ci sottraiamo mai. Allora, cos'è La mamma è sempre la mamma? Allora,

0: prendono un manipolo di giovani, li mettono in una casa facendogli credere di essere in un reality tipo Grande Fratello.
1: Sì.
0: Peccato che essi non sanno che nella villa a fianco ci sono le rispettive mamme che devono non solo guardarli, osservarli e giudicarli, ma devono scommettere sulle scelte di questi ragazzi, facendo vedere che loro, i loro figli li conoscono a menadito.
1: Certo.
0: Quindi praticamente è un grandissimo gioco d'azzardo in cui le genitrici sono armate di una statuina tipo Oscar con la faccia del figlio, che muovono su un tabellone e investono dei soldi, cioè dicono: scommetto, non so, 1000 real che mio figlio tra queste frasi sceglierà la seguente. Ovviamente sbagliano sempre.
1: Certo.
0: Perché, no,
1: certo. Sì, chiaro.
0: Anche perché, allora, dunque, i ragazzi ovviamente sono viziati come dei bamboccioni, ma sono tutti intorno ai 30 anni. Quindi le mamme raccontano che i loro bambini, io gli porto il pranzo a letto, io la mia la accompagno anche alla metropolitana, sono tutti cuore di mamma, non farebbero mai nulla che io senza prima dirmelo. Ovviamente questi sono degli sciamannati che voi non avete idea, e alla fine le povere madri vincono ben poco, anche perché dunque funziona così, tipo scommettiamo, loro devono dire le frasi che meglio li rappresentano, no? E loro ascoltano dietro al muro. Allora dice: lui dirà sicuramente alla mia mamma dico tutto, e il figlio invece dice: non lo so, ho 6 fidanzati di nascosto. Scossi, ovviamente,
1: ma non sa niente, certo.
0: Ovviamente. Oppure i ragazzi sono sottoposti a delle prove, allora vincono il montepremi e devono decidere se attivare la piscina in cui sbronzarsi oppure pagare le bollette. Secondo voi? E quindi poi ci sono questi psicodrammi di queste madri che dicono: vabbè, ma allora chi ho allevato? E viene fuori una sorta di Temptation Island edifico. Praticamente,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Cioè, il falò mi manca ancora, perché considerate che sono tipo 9 milioni di episodi, di cui con una lunghezza spropositata che diciamo io ho visto a velocità 90, vi dico solo che però alla fine piangono tutti, non ho ben capito per quale motivo, e non si vince praticamente nulla, anche dopo aver subito tutto questo e avervelo raccontato. Io ho fatto questo riflettino, che ci hanno sempre raccontato che la TV è la nostra grande mamma, no? Che ci conosce come le sue tasche, e io dico solo: occhio prima di scommettere, perché secondo me
1: c'è da perdere dei soldi,
0: c'è da perdere anche il senno, direi.
1: Che bello. Va bene, allora intanto grazie di essere ritornata, Bea, siamo molto felici, ti richiameremo mercoledì prossimo, intanto leggetela sull'Espresso e seguitela anche sui social. Bea Dondi, ciao Beatrice,
0: ciao.

0: Parlar d'amore, il disco di Safe su Radio DJ. Abbiamo quasi finito questa puntata. Allora, questa è una settimana molto ricca perché è ritornato X Factor, per cui c'ha un da fare.
1: E oggi è con noi Lorenzo Campagnari. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: Lorenzo.
2: Buongiorno, ben ritrovati. Ero sicuro di ritrovarvi qua.
0: Beh, che senso?
2: Sono tempi strani,
1: con,
2: no?
1: Con questi chiari di luna.
2: Esatto, se prima delle vacanze mi avessero detto che il ritorno voi avete avuto ancora il programma e Ranucci no, non ci avrei mai creduto.
1: No. In effetti è vero.
0: Hai ragione.
2: Comunque,
0: hai ragione, vedi come è strana la vita.
2: La vita è strana,
0: sì, sì.
2: È molto strana.
0: Sì.
2: Anno nuovo, vita nuova, rubrica vecchia.
1: Però hai cambiato qualcosa.
0: Perché
1: no?
0: Io dal titolo
2: mi sono accorto, mi sono accorto, mea culpa, che negli anni ho trascurato un genere che invece ha dato molte soddisfazioni, il telefilm, la
0: certo.
2: Delle serie.
0: Ma ecco. certo.
1: Il Vic allora conduceva anche un programma sulle serie TV.
0: Sì.
2: Beh, ma non ne ho perso una puntata. Infatti,
0: immagino.
2: Dedicheremo le prossime nostre 40 puntate, così anche questa non me la sono spangiata.
0: E poi è finita.
2: Certo. No, funzione cartoni animati per l'anno prossimo.
0: Ah, bravo, bravo.
1: Va bene. Allora, se ci arriviamo l'anno prossimo.
2: Sì, dubito. E vorrei partire allora con il più famoso di tutti. Pronti con la sigla?
0: Vai.
2: Happy Days.
1: Amen.
3: Happy Days. Wednesday, happy days.
0: Ma adesso parte quella roba che c'hai da dire su Happy Days?
2: Certo.
1: Da dire male?
0: Male in quel senso.
2: Certo. Allora, intanto in onda per 10 anni, secondo la polizia, e 70 per gli organizzatori.
0: È vero.
2: Happy Days ruota attorno alla vita quotidiana della famiglia Cunningham e del loro gruppo di amici a Milwaukee, Wisconsin, durante i favolosi anni 50 e 60, che se ci riflettete sono gli ultimi due decenni in cui è appiccicato l'aggettivo favolosi, da lì sempre uno schifo.
1: Vero.
2: D'altronde, in quegli anni i problemi erano sempre cose di poco conto, risolvibili comunque nel corso di un episodio di 25 minuti. Facile dire Happy Days, vivete voi la vita di Marisa Passera oggi e vediamo se è Happy Days.
1: E tu lo sai bene.
0: Chi non lo sa nel giro dei suoi amici? Chi non lo sa?
2: Anche nel giro degli sconosciuti.
0: Certo.
2: Comunque.
0: A volte sì.
2: Drive-in, jukebox, cabriolet coloratissimo, l'immaginario c'è tutto per raccontare il sogno americano di un gruppo di adolescenti e qui la prima stranezza interpretati tutti da trentenni.
1: È vero, un po' più grandi.
0: Sì.
2: Un po' quella sospensione della realtà come quando faceva fare Pupetta a Manuela Arcuri e Dalida a Sabrina Ferilli, diciamo non adattissime dal punto di vista dell'addizione al centro della narrazione c'era Ricky Cunningham

0: interpretato da Ron Howard, che poi diciamo si è fatto una sua discreta carriera come regista, nel ruolo del bravo ragazzo, onesto, un po' ingenuo. Poi c'era padre Howard, la madre Marion, la sorellina Jenny. Nelle prime stagioni compare brevemente anche un fratello maggiore, Chuck, poi in seguito scomparso misteriosamente, rimasto in cameretta per 10 anni. Hai voglia di diventare cieco? Vedo proprio che mi abbrassati. Mai più visto, mai più visto. I compagni d'avventura di Ricci erano gli storici amici di scuola, Bozzi e Ralph, ma il personaggio più iconico della serie è ovviamente Arthur Fontanelli, detto Fonzi.
1: Io l'autografo.
0: Amatissimo, anche lui. Anche lui al tuo, credo. Fonzi, amatissimo, nonostante fosse evidentemente un bullo, pieno di sé, odioso e nemmeno tanto bello, rivisto
2: Per nulla.
0: Oggi lo si prenderebbe a sberle, invece tutti ai suoi piedi. Il suo gesto, con i pollici alzati, era insopportabile. Il jukebox con i pugni era da far saltare i nervi e la sua incapacità di dire ho sbagliato era da incatenarti al palo e darti fuoco. Eppure l'abbiamo amato
2: tantissimo.
0: Fatto sta che è stato un fenomeno televisivo incredibile, di una longevità assurda, forse paragonabile solo a Friends 30 anni dopo, con l'intuizione però di farla finita quando i protagonisti crescono, interrompono quella bolla magica della vita prima di lavoro, tasse, mutui. Noi invece sono andati avanti, quelli di Happy Days, quindi abbiamo visto un florilegio di sequel, di spin-off, ma soprattutto è andato là quel giochino che hanno fatto i giornali, che fine hanno fatto quelli di...
1: Esatto. E la fine è sempre pessima.
0: È sempre impietoso e consolatorio finché non lo facciamo su noi stessi, perché ha voglia se lo facessero su noi stessi.
2: Lascia perdere. Va bene, grazie. Ritorniamo a Lorenzo Campagnari, seguite.

0: Blondie 1978 con un grande classico, e con questo classico che noi ci salutiamo, vi auguriamo un buon weekend, buona domenica per domani e poi lunedì, ragazzi.
1: Ci si risente, belli freschi.
0: Baci a tutti, ciao.
2: Ma che bella puntata, Vicky e Mari, proprio bella.
3: Ciao ragazzi belli, ciao.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
15: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
16: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.com.

0: Conad.it. MedioWorld.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su Conad.it. Cipu, cipu.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: È mezzogiorno. Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione. Il presidente ucraino Zelensky si è detto pronto a incontrare Putin a margine del G20 che si terrà a dicembre a Miami. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere una decisione, ha affermato il numero uno di Kiev, secondo cui non importa quello che dirà esattamente a Putin o cosa il leader del Cremlino dirà a lui, conta, afferma, solamente il risultato. Intanto non si fermano i raid russi in Ucraina. Un drone ha colpito nelle scorse ore a Zaporizhzhia un'abitazione privata andata completamente distrutta, due le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta. Raid aerei su Odessa, nel sud del paese, danneggiato un edificio residenziale, sono diversi i feriti. Kiev risponde colpendo siti industriali nelle città russe di Togliatti e Taganrog. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba è atterrato questa mattina all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale dell'Avana. Ci occupiamo ora del caso Ranucci. Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è in procura a Roma per essere sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato al giornalista. La donna nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell'audizione parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. Si terranno martedì in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato di Emma Bonino, morta ieri a 78 anni. Radicale, laica, femminista, da mezzo secolo in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Tra i primi quattro deputati radicali con Pannella, Faccio e Mellini ha usato la disobbedienza civile per far approvare la legge sull'aborto. È stata più volte candidata per il Quirinale, ha lasciato un segno nella vita della Repubblica. Questo l'omaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella. Siamo allo sport. Calcio, prosegue la quarta giornata di Serie A dopo il successo della Fiorentina sul Venezia. Alle 15 il Genoa ospita il Frosinone, mentre alle 18 il Milan farà visita all'Olimpico alla Lazio, stasera Atalanta-Cagliari. Formula 1, Gran Premio di Spagna alle 12.30, quindi tra circa mezz'ora le terze libere dopo che ieri Antonelli ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Alle 16 le qualifiche. E poi il tennis, perché stasera c'è la finale femminile dello US Open tra Sabalenka e Rybakina. Domani tocca agli uomini, sarà Zverev e Shelton a contendersi il titolo. Il tedesco ha superato in semifinale Cacciano in 3-7, mentre l'americano ha battuto in 4 il connazionale Tiafo.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Alessandro Lettieri, l'auguro di una buona giornata su DJ
1: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Su Disney Plus arriva il docufilm su Marrakesh.
8: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
7: King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.

0: Buongiorno, buongiorno. È andata così, è andata così.
1: Come è andata così?
0: Hai perso i pronostici la prima partita, è andata così.
1: Vabbè, ricordi una cosa però, che a Bologna, te l'ho detto anche lo scorso anno, quando tu vincesti la prima, fanno a cazzotti per perdere la prima.
0: Sì.
1: E quindi io adesso faccio a cazzotti per perdere la sigla, perché poi ne parliamo. Devo dirti una cosa.

0: Cioè, noi lo dobbiamo dire. Tu l'altro giorno hai esposto pubblicamente i nostri pronostici e devo dire che abbiamo fatto ridere, io in particolare, ma anche tu.
1: Ma anche perché io.
0: Non è che hai fatto. Però, diciamola, noi abbiamo il coraggio delle nostre opinioni,
1: certo.
0: Dei nostri. Cioè, noi vi sfidiamo.
1: Sì,
0: hai capito?
1: Sì. E sono non tutti bravi, cioè, dopo, no?
0: Tutti bravi dopo, hai capito? Io ho beccato.
1: Bravi.
0: Tu pensa che ho beccato il 2-1 di Real con gol di Valverde di Real Inter,
1: sì,
0: capisci?
1: Ma
0: il pronostico. Ma noi li sfideremo ancora. E no, è bellissimo, però. 500.000 persone ci hanno visualizzato.
1: Sì,
0: scusa.
1: Sì,
0: è una roba per darci dei coglioni. E come diceva Lino Banfi, ma è debito per un coglione.
1: Quindi
0: no, sei un eroe.
1: Quindi sono 250.000 persone alla fine. Ma la cosa.
0: No, essendo il tuo profilo, secondo me erano 350 per me e 150 per te.
1: Okay. Però, senti, allora. Bravo, vabbè, molto divertente. E il grande pronostico sul quale adesso si buttano un po' tutti, ho visto che tu non ti sei buttato su un pronostico, hai fatto un'analisi in prima pagina, è il Como. Cioè, dove possa arrivare il Como? Perché il Como sta facendo innamorare un po' tutti, non solo a livello nazionale.
0: No, a livello europeo.
1: E secondo me è un progetto meraviglioso. Cioè, hanno avuto veramente una grande idea. Io ho parlato
0: con
1: veramente...
0: No, è un progetto.
1: Sì, sì, cioè, è un progetto.
0: No, a parte il meraviglioso, è un progetto. Finalmente un progetto. Poi dice, ma sono tutti stranieri, perché nelle altre squadre?
1: No, ma poi, a parte che adesso hanno comprato degli italiani, anche perché sennò la lista UEFA non la riuscivano a fare. Ma io ho avuto, guarda, la fortuna di parlare 10-15 minuti con il presidente del Como, perché ero a Como per girare altre cose. Off the
0: record. Cosa?
1: Cosa? Italia per due, una trasmissione che andrà in onda dal 16 novembre su TV8 con mia moglie.
0: Sì.
1: E,
0: strano.
1: Cosa?
0: Che lo fa con tua moglie, sembra Sandra Raimondo.
1: Guarda, l'idea sarebbe quella, senza paragonarsi mai ai grandissimi. E incomincia lui a vedere, abbiamo parlato anche off the record, ma diciamo che incomincia a vedere una certa possibilità di fare sistema in Serie A per riuscire a far crescere il brand Serie A. Ed è questa la loro grande visione, il loro grande progetto, e secondo me è veramente
0: qualcosa
1: importante.
0: Io non ci credo, ma neanche.

0: E se lo vedo che questi 20 club vogliono fare sistema in Italia, perché però... ognuno pensa per sé. No, è bellissimo il fatto che Suarso certo. abbia questa idea, certo. ma è irrealizzabile in un paese come il nostro, a parte che sono 12 proprietà straniere, però di individualità assolute. Però me lo auguro, ma credo che non sia possibile.
1: Però sarebbe bello.
0: Benissimo. Dunque, Zazzone, sei un ipocrita.
1: L'abbiamo messa la sigla, non mi ricordo mai. Ah sì, l'abbiamo messa.
0: Allora, la zona sei un ipocrita, rispondi a questo: se hai il coraggio, quando l'Inter era di 11 Zeni in campo, il tuo giornale l'attaccava sempre, ora non fa più niente. Guarda, io ho parlato di 11 anche della Fiorentina e mi hanno attaccato. Adesso ce ne sono addirittura forse 10 stranieri nella Juve, che è una cosa incredibile, no? Potrebbe presentare 10 stranieri con l'infortunio di Locatelli.
1: E secondo
0: se
1: me,
0: hai coraggio, dimmi.
1: È uno dei problemi della Juve di questo momento, il fatto dei 10 stranieri, perché un pensiero complesso come quello di Spalletti, secondo me, se hai un blocco italiano forte, riesce a passare con più facilità. Se non hai un blocco italiano, si disperde nella differenza culturale, diciamo, e diventa più difficile da assimilare. Secondo me è un po' questo il problema della Juve in questo momento, oltre al fatto che non trova uno che segni.
0: Oggi è una giornata un po' particolare, divisa in tre con partite, cioè c'è Lazio-Milan, soprattutto oggi, che è la cosa più importante evidentemente. Domani c'è il Napoli che gioca a col Bologna, esatto.
1: Domani la Juve, c'è Torino, Roma, Como, sì, Inter, sì, giocano tutti.
0: Sì, no, lunedì c'è l'Inter.
1: Sì, lunedì sì, domani.
0: Infatti, tutto diviso. Sì. Vabbè, comunque adesso noi ci sentiamo un bel pezzettino.
1: No, ma tu capisci, capisci quello che ho detto? Mi sono confuso. Cioè, ma troppo, da venerdì a lunedì è troppo una giornata di campionato. Basta.
0: Sono totalmente d'accordo, anche perché poi il martedì, mercoledì e giovedì c'è le coppe, per cui la gente si può rincoglionire e oltretutto quando c'è una polverizzazione di offerta la gente si stanca. Questo dovrebbero pensare, non soltanto a guadagnare, a fare un pochino di sintesi. Vai!

0: sorprendente questa Lazio, che oggi potrebbe addirittura, se vince, essere prima in classifica per una sera.
1: Allora, in queste pregiocate giornate è sicuramente la grande sorpresa positiva del campionato, non ho dubbi da questo punto di vista. Se tu consideri com'era l'ambiente dopo la sconfitta col Mantova in Coppa Italia, devo dire che nelle difficoltà Rino si muove in maniera fantastica. Evidentemente proprio sa surfare i momenti difficili, sa unire la squadra.
0: Surfare?
1: Sai che dice surfare, sì, nel senso che c'è l'onda positiva o negativa e lui ci sta sopra. Sai cosa diceva Sun Tzu? Fai sentire i tuoi generali assediati e daranno il meglio di loro.
0: Sun Tzu, ma cosa hai bevuto?
1: Sun Tzu, l'arte della guerra.
0: Che stupefacenti ti fai?
1: L'arte della
0: guerra. Surfare, Sun Tzu. Ma parla italiano.
1: Ma parlo italianissimo. E quindi è stato bravo in una situazione non facile, come sappiamo bene, per la protesta dei tifosi della Lazio.
0: Sì. Che prosegue. Pensa poveri che avrebbero una voglia di andare allo stadio per seguire la Lazio, e invece per contro lo Tito continuano e insistono. Devo dire che è una bella coerenza.
1: È una bella coerenza e comunque è una cosa civile, cioè tu
0: assolutamente
1: utilizzi una tua libertà, diciamo, che è quella.
0: Senti,
1: di
0: come andare. Siamo usciti secondo te dalle coppe, dalla Champions, primo turno di Champions?
1: Discretamente, sì. Secondo me. Allora, l'Inter comunque è andata a Madrid. Oddio, secondo me il Madrid gli ha fatto fare quella partita, cioè Mourinho sapeva che l'Inter sarebbe andata a fare quella partita e quindi ha giocato di conseguenza. Però comunque ha dimostrato personalità.
0: Ma anche perché l'analisi, Fabio, è questa: quando tu hai Cucurella e a destra e Dumfries che non difendono, hai Huijsen che, diciamo, Mourinho non è che lo apprezzi particolarmente, e con Ate che sia un centrale, però insomma abbastanza lì devi, e hai tutto questo popò ben di Dio da metà in su, ti chiudi, riparti, anche perché hai giocatori che hanno il motorino sotto, come direbbe Ancelotti, che aveva una frase bellissima prima delle partite, diceva: li chiuderemo nella nostra area. Chiaramente questo Fabregas non lo fa, però quando vedi che hai delle caratteristiche dell'avversario particolari, l'Inter ha fatto una grande partita, effettivamente poteva finire
1: nella grande sì, è vero,
0: nella grande partita tanti errori, certo.
1: Nella grande partita tanti errori, perché comunque l'Inter è una squadra che, per come è costruita, deve rischiare, e quindi poi rischi. Secondo me, per esempio, mettere Pavard e non lasciare Gangi, che pure non era a massima condizione, un rischio di troppo se l'è preso, infatti si è visto, perché Pavard ha giocato benino i primi 15 minuti, poi è stato un disastro, e poi ancora qualche giocatore non è al massimo. Poi ragazzi, uno dice mancava Di Marco è un potenziale offensivo,
0: mamma mia, è importantissimo,
1: sì, quindi infatti, quando marca si sente, non c'è niente da fare.
0: Andrea Fissore fa una domanda interessante, dice: quanto dobbiamo aspettare per rivedere di nuovo giocatori italiani con baricentro basso e non solo ragazzi di oltre 1,90 m? Che sono cambiati, l'atleta è cambiato, siamo tutti cambiati, a parte Caressa che non è altissimo.
1: Ma non c'avevo più tempo, io sono della generazione prima, mio figlio Diego, per esempio, Diego, è la mia evoluzione.
0: Ecco, vedi, Diego quanto è alto?
1: È 1,84 m.
0: Che cavolo, vedi, c'è la mia altezza, quindi si fa così naturalmente. A parte questo, ieri ho visto un grandissimo Fagioli, grandissimo, fatto una partita spettacolare.
1: Io non capisco perché ogni tanto sia così criticato Fagioli, e poi gioca sempre bene. Abbiamo visto anche un grande Mastantuono finalmente a livello di quello che ci si aspettava, ma poi ci sono comunque dei giocatori italiani. Prendi Liberali, prendi
0: anche Cissé, voglio dire, ha fatto due gol,
1: sì, non sono proprio brevilinei, però insomma hanno caratteristiche di uno contro uno che sono importanti. Attenzione, perché la generazione dal 2005 dei giocatori italiani, anche 2006, è una buona generazione di calciatori, e secondo me ci potrà dare delle soddisfazioni.
0: Comunque adesso ci chiedono di approfondire un pochino anche le partite, il turno, perché naturalmente mancano ancora due turni, questo era la nazionale.
1: Questo è un turno importantissimo, Ivan, per vedere il Como, perché il Como, secondo me, se può avere una difficoltà in questa stagione è giocare le partite dopo la Champions League, soprattutto se le giochi così, perché ti portano via a livello di energia emotiva tantissimo.
0: Allora,
1: è il gradino che deve superare ancora il Como, secondo me, cioè farci vedere che l'ha superato. Ma il Como fino adesso ogni volta che gli abbiamo chiesto qualcosa l'ha fatta, incredibile.

0: Faccio gli auguri alla nazionale dei trapiantati di calcio che di lunedì parteciperà ai mondiali a Francoforte.
1: In bocca al lupo.
0: Stefano Giacchino in bocca al lupo. 347-342-5220. Se avete un tema particolarmente che in qualche modo vi vuole uscire, che volete sviluppare, scrivetelo, ci penserà Caressa. Io ci devo pensare. Va bene così?
1: Va molto bene.

0: Che cosa pensate di De Zerbi al Tottenham? Che ci vuole tempo, ragazzi, ci vuole tempo. Ha speso tanto, ha cambiato tanto, ma questi allenatori devono avere il tempo di lavorare. Se li mandi a casa subito, adesso il caso di Grosso è diverso, il Grosso non voleva più allenare questa squadra, non la considerava allenabile, per cui voglio dire, la decisione è quasi condivisa. Tu cosa pensi?
1: Beh, sicuramente, ricordiamo che De Zerbi ha preso la squadra l'anno scorso e l'ha salvata, quindi c'è stato un sacco di cambiamento. Poi soprattutto uno che ha giocato De Zerbi ha bisogno di tempo, quindi lasciamo del tempo a De Zerbi. Su Grosso penso che sia, per me è stata una grande delusione, ed è una delusione che insomma prosegue nel tempo, perché non è la prima volta che Grosso ha delle difficoltà da questo punto di vista, e credo che questo passo indietro, così dovrebbe essere con Vanoli, dovrebbe essere che insomma volevano, hanno mandato via Vanoli perché volevano l'evoluzione, poi sono tornati indietro, e invece in realtà è un passo avanti, perché è uno che mette razionalmente le cose al suo posto. Io credo che se tu vuoi fare un progetto ambizioso che dura anni, deve avere tempo e deve avere un allenatore che resiste nei momenti difficili alla costruzione del progetto, tanto per ritornare alla nazionale. Se tu c'hai Guardiola, quel progetto lo puoi fare. Questa è la prova che con Grosso, magari De Rossi no, però con Grosso, De Rossi, Pirlo è più difficile, è più difficile perché la pressione aumenta e devi avere un allenatore e utilizzi un allenatore che non ha ancora le spalle grosse per reggere questa pressione. Questo io penso.
0: Tu pensi, io non condivido, ma te perché? Lo lascio pensare. Ma perché Guardiola cosa c'entra con la nazionale?
1: No, uno ma che deve a prescindere da questo
0: è uno che deve, ma i giocatori sono questi, cioè non è che improvvisamente arriva Guardiola

0: E noi tiriamo fuori talenti.
1: No, ma è un discorso più grande. Beh, comunque avrebbe dato spinta al movimento. Lo sai come funzionano queste cose? Io sono d'accordissimo con te, però io l'ho sempre detto.
0: Guardiola Mancini, è bravissimo.
1: Mancini è
0: ma che spinta al movimento, che hanno altri interessi. Ma voglio dire, Fabio, gli hanno comprato solo stranieri di club. Non gliene fotte niente della nazionale. E tu parli ancora di spinta del movimento. Deve fare per fare uno stage a Guardiola, avrebbe dovuto pagare lui. Hai capito? Siamo l'Italia, guardiamoci
1: però,
0: in faccia.
1: Però se Guardiola poi dice qualcosa e incomincia a parlare per esempio sui giornali, ha un peso che poi pesa, perché poi lo ha detto Guardiola, quindi da questo punto di vista secondo me poteva essere un elemento di sviluppo interessante.
0: Ai presidenti e manager dei club secondo te interessa se l'ha detto
1: Guardiola? Secondo me sì, perché soprattutto
0: secondo me no,
1: secondo me soprattutto le proprietà internazionali, quando parla Guardiola, quello che dice Guardiola va in tutto il mondo e quindi interessa secondo me un pochino di più degli altri.
0: Le proprietà internazionali vogliono, alcune e non tutte, vogliono vincere le partite, vogliono vincere i titoli, vogliono non andare sotto, vogliono investire meno del
1: però ritorniamo al discorso iniziale, Ivan, quello che dici tu è vero, però è anche vero che la nazionale fa parte ed è comunque una spinta del movimento, quindi nel fare sistema va anche inserito questo.
0: Guarda,
1: contesto qua.
0: La nazionale, ecco, guarda, adesso ti fotto. La nazionale è talmente una spinta del sistema che nel 2000, il giorno dopo la fine del mondiale vinto dalla nazionale italiana, è cominciata la discesa verticale del calcio italiano, che da lì in avanti non ha più prodotto un talento vero, da lì in avanti non ha più prodotto un risultato.
1: Vinto un europeo.
0: Sì, in che anni? 2021? In che condizioni? Dopo col Covid e tutto, in che condizioni? Scusami.
1: Nel 2016.
0: Dai, su. E come siamo arrivati? Attraverso Mancini, ma soprattutto con un discorso di solidarietà e di gruppo. Vabbè, comunque un discorso molto lungo.
1: Ma è quello che dicono, solidarietà.
0: Noi siamo morti
1: gruppo.
0: Il giorno dopo la vittoria dei mondiali del 2006. Quindi il sistema non ha avuto nessuna spinta. E 2021
1: è vero quello che dici in parte, ma è anche vero che proprio il 2006 è stata la morte di un certo sistema. Cioè il 2006 era calciopoli e quindi è venuto giù un po' tutto, con tutte le polemiche
0: assolutamente,
1: da una parte,
0: assolutamente,
1: dall'altra,
0: assolutamente.
1: Le divisioni che poi non si sono più rimesse insieme.
0: Però la costruzione del talento, io parlo di questo, poi se mi dici che la Juventus è stata massacrata, che non abbiamo molte squadre, tutto vero, no? La B e tutto il resto, però da lì in avanti abbiamo smesso di produrre giocatori.
1: Siamo d'accordissimo, lo sai.
0: Ecco, dopo questa perla che ti ho regalato, andiamo in pubblicità.
1: Grazie.
0: Prego.
2: Tifo Sport sa quanta determinazione e tenacia ci vogliano per avere una marcia in più. Suzuki ci mette lo stesso impegno nel ricercare una mobilità sostenibile, grazie a tecnologie sempre all'avanguardia. Auto ibride, elettriche e anche 4x4 All Grip, per il massimo dell'efficienza e della libertà. E con la stessa passione, Suzuki scende in campo al fianco di pallavolo, calcio, ciclismo, rugby, sport del ghiaccio, triathlon e canottaggio. Suzuki è davvero l'auto dello sport italiano. Suzuki, l'auto dello sport italiano.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
10: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rio. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città.

0: ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
10: Ops.
7: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
14: Muito Mass è una collezione
15: di oggetti da collezionare.
14: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
15: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
14: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
15: Perché Muito Mass?
14: E perché no? Muito Mass, never enough.
15: Scopri di più su muitomass.com.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
18: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: No, io adesso su questa cosa però impazzisco. Allora, c'è un Fabio che scrive: ma perché in telecronaca parli di standing ovation per Vinicius e fischi per Mbappé? È successo esattamente il contrario, infatti Mu applaude, risponde all'uscita su Vinicius, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Ma applaude per dare una risposta. Quindi l'ha vista in televisione perché ha visto l'immagine della televisione. Stavo là, cazzo. Come perché parlo? Perché stavo là e hanno applaudito Vinicius e hanno fischiato Mbappé. Ma sempre saputi dovete fare, porca zozza.
1: Sono tutti saputi. Come
0: porca
1: quelli
0: miseria.
1: Quelli che dicono Archiviopoli.
0: Ma
1: no,
0: è successo
1: tipo
0: esattamente il contrario e stavi sul divano. Perché se dici questa immagine, evidentemente l'hai vista sul divano. È successo esattamente questo. Vinicius ha applaudito da tutto lo stadio. Mbappé l'hanno fischiato per tutta la partita. Non so perché, ma l'hanno fischiato per tutta la partita. Porca, scusa, ma certe cose mi fanno impazzire.
1: No, ma è giusto, tu eri lì.
0: Vabbè, comunque.
1: Hai capito, tu eri lì, assolutamente. La verità la conosco io, Nicola, non la conosci tu. Perché tu leggi quello che vuoi leggere e ascolti quei coglioni, hai naturalmente, che si divertono a fare i like. Hai capito, caro il mio simpaticone.
0: Va bene, allora, parliamo un po' di Allegri, che dobbiamo andare veloci, perché sì, è un po' la notizia, no? Anche oggi tu apri in prima pagina su Allegri, sul Corriere
1: certo,
0: dello Sport, perché c'è grande polemica. Io ti dico
1: la mia, tra sconfitte.
0: No, giustamente. Secondo me Allegri deve prendere una decisione e invece mi sembra che sia in una via di mezzo. Allora, o fa una cosa diversa e gioca un calcio diverso, quindi gioca al 4-3-3, ma gioca al 4-3-3 vero, però non che poi diventa 6, oppure decide che questa squadra deve essere più protetta in questo momento, se ne frega di tutto quello che gli dicono e ricomincia a giocare, magari, che ne so, anche con la difesa a 3, un calcio molto più difensivo. La via di mezzo, secondo me, non paga.
1: Ma guarda, la squadra per adesso ha dimostrato di essere piuttosto fiacca, poca qualità, poi l'assenza poi di Anguissa in condizione naturalmente e di McTominay toglie parecchio scosa alla Napoli, e quindi è chiaro che è in grande difficoltà. La poca qualità è evidente, poi si è rotto anche Alisson adesso, che era uno dei pochi che correvano. Ci sono alcuni giocatori in ritardo, tipo Lobotka, tipo Politano, che si fa un mazzo grande come una casa, ma che uscirà, e quindi lui deve lavorare per consentire a questa squadra, che è una squadra tra virgolette vecchia, con 7 over 30, anzi over 31, perché c'è anche un 35enne e che arriverà, e all'ultimo anno, perché il prossimo anno o De Laurentiis mette i soldi e quindi cambia almeno 4 o 5 giocatori, oppure è destinato a veramente a tornare ai vecchi tempi che i napoletani non vogliono più vivere assolutamente. C'è una condizione: senza mercato non puoi fare. Gli avevano promesso due giocatori, uno era Gabriel Jesus, non li hanno portati per una questione di lista, per una questione di soldi, per cui è chiaro che adesso lui deve fare i miracoli. Io vedi che ultimamente sto tranquillo e sereno, mi metto lì sulla riva del fiume per capire se riuscirà effettivamente a risolvere questo tipo di problema. Prima mi sono impappinato perché ho bisogno di bere dell'acqua, ma fa niente.
0: E adesso la puoi bere, ci fermiamo un attimo e poi torniamo, quindi tutto a posto.

0: E passiamo da Rua Washington Luiz a Copacabana fino a Misano, andiamo.
1: Beh, un trionfo.
0: Sai chi c'è a Misano? Guidon.
1: C'è Guidon che abbraccio fortissimo.
0: Guido, buongiorno. Claro, sì, giustamente, mi associo assolutamente.
2: Grazie amici, grazie, mi fa un grandissimo piacere avere anche la vostra carezza in questo momentaccio, che però diciamo ha un bel sollievo, ad esempio della giornata che abbiamo vissuto oggi. Siamo, come sapete meglio di me, nel grande momento di Kimi Antonelli in Formula 1, che tra i suoi amici più vicini ha Marco Bezzecchi, che tra i suoi ispiratori ha Valentino Rossi, e Bezzecchi stamattina ha fatto una pole devastante. Quindi lui, che è di Rimini, che sta qua vicino, è cresciuto, nato e cresciuto qui su questa pista, oggi ha veramente fatto impazzire il pubblico, che sta arrivando, ne sta arrivando tanto. Direi che è molto carico, anche se gli è molto chiaro, a lui come a noi, che ha un contendente brillante anziché no, che è Marc Márquez, che va veramente forte. E quindi bene, fatta la pole, Bezzecchi stamattina era un po' di gesso dopo la pole, cioè molto giustamente freddo e lucido, quindi bene la pole è un conto, bene, un passettino è fatto. Però oggi la sprint e domani il Gran Premio si prendeva del tempo, capito?
1: Ma la pista che favorisce secondo te tra i due?
2: Non si può dire, Fabio. Ci sono dei, diciamo, senza entrare troppo nel tecnico, delle cose che favoriscono una marca, diciamo, più che un pilota, la Ducati, e delle cose che favoriscono l'Aprilia. Per cui io credo che potranno anche essere due gare, sia quella di oggi che quella di domani, che si giocano magari anche molto soprattutto sui nervi, sulla capacità, e questa è una specialità della casa di Marquez, magari di mettere un po' di pressione a Bezzecchi, di fargli vedere, stargli attaccato, premere, fargli sentire il motore, provare ad entrare con qualche sorpasso che poi magari non finalizza, ma intanto

0: ho disturbato, ti ho fatto capire che sono qui, ecco, se dovesse capitare che bezzecchi davanti a Mark. E semmai poi anche il viceversa, per cui io più di una gara di quelle che tu studi sui dati e con grande oggettività me li vedo che partono molto simili e poi se la giocano di nervi con la però... possibilità di qualche tempo.
1: Guido, no, fai scusami, no, volevo dire questo, nello sport normalmente noi siamo abbastanza, dopo tanti anni, capaci di individuare la differenza nel talento, nelle caratteristiche. Sì. Allora, nei piloti Bezzecchi e Marquez, no? Cosa hanno di diverso? Qual è la principale caratteristica del Bez e quale quella di Marquez?
0: Allora, secondo me, pur essendo due personalità molto diverse, sono molto simili sulla moto, con la differenza che Marquez il suo talento esplosivo l'ha sfruttato di più nei primissimi anni della sua carriera, ha fatto tutto da solo, mentre Bezzecchi ha avuto bisogno di una fase di maturazione che ce lo sta consegnando, brillante come lo vediamo, un po' adulto. Ecco, allora dirti che oggi che Bezzecchi e Marquez, no, evidentemente, parliamo di 9 titoli mondiali a zero in questo momento.
1: Certo.
0: Però che nel dopo Marquez ci possano essere, secondo me, due piloti, Bezzecchi e Acosta, come caratteristiche, diciamo, come impeto, sì. Avrei voluto dire anche Bagnaia in questo caso qua, però è una persona diversa, è un pilota diverso, molto più pacato, più riflessivo, più perfezionista e meno istintivo, che sta attraversando un periodo di buio devastante.
1: Guido Meda, ci dai gli orari della programmazione di Sky?
0: Semplicissimo, allora Sky adesso siamo già in onda con le prequalifiche della Moto 3, seguono quelle della Moto 2, poi noi alle 14.30 io e Sanchini ci colleghiamo dalla cabina con gli inviati, cominciamo l'avvicinamento alla gara sprint che è alle 15 oggi su Sky Sport, mentre domani, come al solito, Gran Premio alle 14, che poi sarà seguito dalla Formula 1.
1: Grazie Guido, Meda, Sky,
0: grazie,
1: MotoGP.
0: Grazie.

0: Ci siamo con gli oroscopi.
1: Eccoci.
0: Poi andate sulla pagina Instagram di Caressa e lì potete sbizzarrirvi.
2: Sì, vabbè, ma non gli chiamare addirittura gli insulti. Almeno
0: arrivano.
2: Quelli normali.
0: Ma è giusto, fare un po' da bersaglio. Siamo due privilegiati, fortunati,
2: ma
0: dai.
2: Sì, ma figurati, ma chi se ne frega, ma ci divertiamo.
0: Raccomandati anche dalla politica, tutti e due.
2: Come?
0: Boh, non lo so.
2: Questo non mi risulta.
0: No, lo diciamo così dopo togliamo tutte le cose. Ah, siete raccomandati. No,
2: va bene, dai, siamo pronti. C'è Mauro pronto. Vai, Mauro. Vai.
1: Eccoci.
2: Senti che musica.
1: Sembra bella. Gerry Scotti.
0: Sì, milione.
1: Esatto. Partiamo con Genoa Frosinone. Chi dei due?
2: Parti te.
0: Io metto X.
2: Genoa Frosinone 1.
1: Oh yeah.
0: E faccio i complimenti ad Antonio Raimondo, Scuola Bologna.
2: Grande Raimondo.
0: Sì.
2: Ottimo. Alla ricompra il Bologna, mi sa, su Raimondo. C'è un diritto, non ho capito.
0: Sì, è passato a Terni, poi Frosinone. Comunque è un bravo ragazzo. Molto cresciuto.
2: Fortissimo, ha fatto un
0: molto cresciuto, campionato. Molto cresciuto.
1: Fabio, Lazio Milan.
2: Sai che è durissima. 1-2.
0: E io metto X.
1: Doppietta subito, Fabio.
0: Io metto X.
1: X per Ivan. Ivan, Atalanta Cagliari.
0: 1. Fabio,
2: uno.
0: Come dici? Beh, mi dici un mese per dirlo.
1: 1?
2: 1-1-1.
1: Lecce Monza.
2: 1.
0: 1.
1: 1 tutti e due.
0: A Monza mi vorranno bene.
1: Napoli-Bologna.
2: Napoli-Bologna 1. Scusatemi, amici del Bologna. Napoli, se non vince, ragazzi, in una crisi.
0: Io metto anch'io 1, ma forse metto la doppia.
2: Ok.
0: Perché il Bologna ne ha bisogno.
2: Giusto.
1: Sassuolo-Juventus.
0: Sassuolo-Juventus. Sassuolo-Juventus, io metto. Metto 2.
1: Ok. Fabio, meditabondo.
2: Metto X.
1: Como Parma.
2: 1.
1: 1 tutti e due, molto bene. Quasi all'ultima battuta. Sì.
2: Como Parma X. Vediamo se mi convince anche l'ultimo gradino. Io sono convinto lo faccio, però vediamo.
1: Torino Roma.
0: Torino Roma 2.
1: 2. Chiudiamo con Inter Udinese. A Ivan manca una doppia, lo ricordo.
0: Metto 1 a Inter Udinese.
1: Fabio, tu?
2: Anch'io.
1: Anche tu?
0: E la mia doppia la metto in Lazio Milan, metto anche il 2.
1: X2 per cui. Mentre esatto. Fabio 1-2, vedete che ve la giocate su.
0: Ecco, no, se volete poi partecipare adesso con quelli che ci sono, poi lo scriveremo anche. Provate anche i vostri, perché adesso è bello dire questi qua, no?
2: Dopo.
0: Dopo.
2: Mettetene tre, vediamo quanti ne beccate. Tre, ma... facile.
1: Allora, una volta che Fabio pubblica la foto sul suo profilo, sì, Instagram, siete pregati subito, eventualmente, di interagire favorendo i vostri pronostici. Beh, ovviamente.
0: Ma lo sanno perché hanno fatto 500.000 visualizzazioni.
1: Lo so, ma se lo fanno dopo, come avete
0: appena 499. 9.000 contro di me e 1.000 contro. Però è stato bello così. Allora,
2: è stato bello.
0: Tra siete, pochissimo siete, c'è Linus, bravo, con noi, naturalmente. Sì. Quanto abbiamo ancora, Barbarella?
1: 30 secondi.
0: Allora, in questo li sfrutto per dire che stasera una ragazza di 17 anni, alla quale io voglio un gran bene, andrà a un concerto e vi pubblicherò le foto, ma poi capirete per quale motivo.
1: E il concerto di chi è?
0: Di Ghe Pequeño e Marra.
2: Roba importante.
0: Roba importante. A dopo.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... qualsiasi altra cosa, perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
12: Cortiglia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
13: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
14: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 13 a DJ.

0: time. 13-2 minuti, DJ Football Club su Radio DJ, con noi c'è Linus, ho fatto bene i compiti?
1: Fin qui tutto bene, bravo, non hai detto il titolo della canzone però...
0: No, ma hai detto tu di non farlo, no?
1: No, no, no, no, no, no, c'hai ragione, perché non saresti credibile, ti dissi.
0: Ti ringrazio molto, tu lo dicesti il primo giorno, esatto, quando esci dalla canzone non dire in cazzo, mi hai detto.
1: Sì, sì, forse peggio te l'ho detto anche.
0: Sì, no, molto peggio, molto peggio.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: Da cosa allora partiamo? Dal Como?
2: Sì, guarda, il Como è una squadra che sta conquistando, perché poi voglio fare un collegamento tra il Como e un'altra cosa, che il Como sta conquistando tutti per il modo di giocare, per quello che è in questo momento anche come messaggio, no?
1: Certo, ma io credo che il Como sia un esempio pazzesco, non solo per come gioca, cioè come gioca è la parte conclusiva di un percorso, no? È un po' la fine di un modo di impostare il calcio. Noi il calcio italiano è un po' figlio di tutta una specie di mercanteggiamento per cui gli allenatori vengono scelti dai procuratori, i giocatori la stessa cosa, gli allenatori stessi hanno una vita molto breve. Questo è un percorso che è iniziato 5-6 anni fa, credo, addirittura Fabregas ha delle quote della società, insomma è coinvolto proprio anche economicamente, no? Per cui è motivato. I giocatori vengono scelti uno per uno, cioè io magari non valgo niente rispetto a voi che siete dei professionisti, però chi ha mai sentito nominare Baturina o gli altri prima che diventassero dei giocatori del Como, no? Certo. E quindi vuol dire che c'è tutta una trafila, una filiera che funziona, come, cioè tutte le aziende che funzionano sono fatte così, no? Con
2: poi
1: un percorso che arriva alla conclusione che è il prodotto finale. E il calcio è un po' più empirico, un po' la cazzo, diciamolo.
0: Sì,
1: pure, no?
0: Sì, che è il dottor cazzo di solito, però
2: è anche come comunicazione che è stato costruito in una certa maniera il Como, verso l'esterno,
0: come?
2: Comunicazione, brand, sì. È tutta una cosa importante. No?
1: Beh, ma la sintesi... è tutto molto moderno, ma in una maniera ben fatta, ecco, insomma, non superficiale.
0: Invece c'è la differenza.
1: C'è una differenza enorme, vai.
0: Fra improvvisazione e progetto. Tu hai fatto la sintesi di quello che è un progetto, mentre gli altri fan improvvisano.
1: Gli altri improvvisano, pensano che ogni anno basti cambiare allenatore, prendere due giocatori che gli regala, gli vende il solito procuratore portoghese e siamo tutti a posto. Insomma, no?
2: Stai parlando di qualcuno in particolare? O?
1: Il vecchio Giorgio fa quello che vuole, insomma, no? Ma a parte quello, sì, è come il mercato degli allenatori. Cioè, mi sembra che sia un pochino, come dire, la fine anche degli allenatori all'italiana, no? Che erano più allenatori dei giocatori, nel senso del carattere, che creatori di un gioco o di uno schema, con qualche piccola eccezione. Perché non sarà un caso che gli allenatori migliori in questo momento sono tutti spagnoli, da Luis Enrique, certo, a Fabregas, a Arteta e quanti altri ce ne sono. Lì c'è una scuola che ha insegnato come si fa e noi dovremmo ispirarci lì, visto che siamo in una fase

0: di ricostruzione, insomma.
1: E infatti gli allenatori italiani non sono più in auge, diciamo, come prima, no? Questo è un altro segnale
0: interessante.
1: Direi
0: molto, molto, molto poco, sì, sì.
2: Ma perché noi lavoriamo nell'emergenza, noi siamo bravi nell'emergenza, nella difficoltà.
0: È un po' non siamo... io a scuola ero così, studiavo il giorno prima, ma insomma...
2: Quasi tutti,
0: anche
2: Caressa.
1: Caressa
2: era metodico, Caressa, era metodico.
1: Caressa è sempre stato metodico. Anche
2: però
1: limite,
2: non vuoi parlare di Juventus?
0: No, ci arriviamo, però insomma, mi sembrava importante mettere il punto sulla cosa che fa la differenza, che se vogliamo, e poi andiamo alla Juve, è un po' anche quello che sta succedendo alla Roma, no? Gasperini, certo, avrà un carattere un po' spigoloso, però giustamente lui ha in mente un modo di giocare, un progetto, certi tipi di giocatori, e alla faccia di Ranieri, di cui tutti abbiamo grande rispetto e grande simpatia, quando gli hanno permesso a Gasperini di impostare la squadra come diceva lui, ho visto il primo tempo di Roma-Fenerbahce, giocare in quella maniera in uno stadio con 80.000 persone che ti fischiano per tutto il tempo ed essere padroni del campo è abbastanza impressionante. Ma veniamo alla Juventus.
1: Ecco.
0: Ma mi fa ridere che tutti gli sportivi italiani, lo dico scherzando, quando sono un po' asciaccati vanno al
1: G-Medical. Sì.
0: Però il problema è che ci dovrebbero andare anche i giocatori della Juve al G-Medical, sono tutti rotti. Ma com'è questa storia?
2: Questa è una bella domanda.
1: È una bella domanda, perché è un po' strana questa cosa.
2: Una volta era Vinovo, ti ricordi quando c'erano 18 infortuni, è colpa dei campi di Vinovo. Adesso
0: sì,
2: però
0: il campo, dicevano anche colpa del clima che era troppo umido.
2: Sì, troppo umido. Adesso è una struttura meravigliosa.
0: È super moderna, sarà la coincidenza, però peraltro quelli che si fanno male non sono giocatori vecchi e consumati, no? È tutta gente anche molto giovane. Ecator appena arrivato un giorno e già si era rotto, insomma. È un caso, però che sfiga, ecco.
1: Ma a te piacerebbe vedere i due attaccanti insieme? Cioè i due attaccanti, che poi nessuno dei due è un centravanti, però i due attaccanti, cioè
0: Colomoni. Mi sembra un po', sinceramente, una mossa della disperazione, mi sembra un pochino, perché poi sono due attaccanti molto alti, molto fisici, non la vedo una coppia ben assortita, cioè una volta quando c'erano due punte erano compatibili anche da un punto di vista estetico.
2: Sì, sì, il basso e l'alto.
0: Sì, adesso mi sembra due lungagnoni, peraltro poco propensi a metterla dentro, però povero Spalletti.
2: Linus, rapidamente, perché siamo in chiusura, moto. Vado. E Formula 1.
0: Beh, la Formula 1 è su un circuito completamente nuovo. Mi è piaciuta la dichiarazione di Antonelli, che l'altra volta a Monza ha detto: parto per ultimo perché a Monza è facile superare, magari potrei arrivare davanti, e l'ha fatto. Qui non si può superare, pare, è un circuito dove è difficilissimo farlo, e quindi ha detto: mi piacerebbe partire per primo, andarmene e non vedere più nessuno, e lo farà, vedrete.
1: Moto,
0: speriamo, c'è Marquez che comincia, diciamo, a ufficializzare il fatto che lui su certi percorsi fa fatica, peccato per lui, buon per Bezzecchi. Speriamo.
2: Grazie Linus e buona domenica.
1: Ci sentiamo sabato prossimo.
2: Buona domenica a tutti, ciao. Radio DJ One Nation One Station. Can't touch this. Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu, cibu.

0: Niente televoto, niente esperti, niente prove. Solo la top 5 di Radio DJ. Numero 5. Il premio di consolazione di questa settimana va a Chiamate Roma.
1: Agitiamo, shakeriamo il premio e guardate. Escono le canzoni travisate. Faccio.
2: No, è niente. Eccolo, un po' meglio, un po' meglio.
3: Tonalità, temevo altri suoni, capito? Quindi c'era il premio. È andata bene.
1: È andata sempre bene. Se volete segnalare una canzone travisata, appunto,
2: Premignano
1: @dj.it. Travisate.
4: Link YouTube, seconda.
1: Scrivete le travisate.
4: Arrivano,
2: le travisate.
3: Perché per un certo periodo le volevamo così.
2: Solo da Treviso le volevamo.
1: Esatto, solo esclusivamente da Treviso. Da chi partiamo?
4: Partiamo da Giovanni. Anni V, Kate Bush, Babushka.
5: Babushka, Babushka, Babushka.
1: Ricordo un video lei con gli occhi celesti.
4: No, con lo spadone.
1: No, mi sbaglio, con Elton John, lei era Nikita. Questa è un'altra, lei con lo spadone.
4: Sì, lei con lo spadone. Allora, Kate Bush incontra Tom Jones sul 64 verso San Pietro, l'autobus famoso.
2: Ah, famoso.
1: Anche per i borseggiatori.
4: Per i borseggiatori.
1: Big pocket, sì. Big pocket.
4: Il celebre cantante gallese emana un certo furore. Ma del resto sarà con questo caldo, dovremo abituarci, come dice il nostro presidente. Insomma, la gente non è più freschissima, clima caraibico per sempre, ma sarà così. Concessa questa attenuante, Kate Bush apprende da Tom Jones, che però lui da due mesi proprio non si lava più.
3: Sì.
4: Perché i prodotti per igiene personale contengono grafene. Il grafene contiene l'antenna
2: che entra nel cervello, si trasforma.
1: Se vuoi richiamo Magnotta, lo richiamo.
4: Che coacervo di fandoni e complottisti totalmente screditati da centinaia di migliaia di studi peer reviews pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche, pensa Kate Bush. Certo. Oltre naturalmente a pensare, ci sta un nolezzo, ai.
1: E che puzzi, cioè ci sta un nolezzo. Con quel sorrisetto.
4: Dario da Mercallo, Barbara Streisand, Woman in Love.
1: Questo è proprio il suo marchio di fabbrica, diciamo così.
4: Barbara Streisand in ritardo deve andare alla stazione Garibaldi per prendere il treno per Domodossola. È una data che l'ha procurato un amico e conosce l'assessore al turismo. Tutta affannata, corre Melchiorre Gioia, già in ritardissimo, e incontra Barry Gibb dei Bee Gees. Barbara, dove scappi? Ho il treno per Domodossola. Ma che treno? Ti ci porto io. Sicuro, fino a Domodossola. Che ci vuole intanto tempo libero, tanto ne ho. Saliti in macchina, Barry Gibb avvisa subito Barbara Streisand, che ha preso la patente da poco e non ha capito come funziona la frizione. Di solito non la usa.
3: Quella per i capelli.
4: Andiamo bene. In partenza, naturalmente, la macchina ha un sobbalzo. E Gibb mette in seconda senza passare dalla frizione e si sente un rumore atroce. A quel punto, prima che metta la terza, lo strazio è quello, Barbara Streisand dice: guarda, Barry, a posto così, vado io da sola. In che senso? E la Streisand gentilmente risponde: io prenderò l'autostop.
1: Vabbè, ragazzi, detto da Barbara.
3: Bellissimo.
1: Ti prenderò l'autostop. Le immagini lì con il pollicione. Bellissimo.
4: Oscar Baccalini, ACDC, Thunderstruck.

0: citata e ascoltata prima con l'ottimo Carlo Vanzini.
1: Sì, qui il grafico parla chiaro. Dei 51 milioni di copie vendute da Back in Black, neanche una è stata venduta nell'istmo di Parapolski, nell'estremità settentrionale della Kamchatka.
2: Questo è fare le pulci, è proprio un successo mondiale.
0: Anche le Svalbard malino, li ho cercati, ma
3: non l'hai trovati?
1: La spiegazione c'è: l'istmo di Parapolski è una sconfinata distesa di tundra, paludi e catene montuose vulcaniche del tutto prive di strade, tra l'altro. E i rari insediamenti distano centinaia di chilometri l'uno dall'altro e sono raggiungibili solo in elicottero o con dei cingolati particolari. Se vuoi andare a comprare l'album con i cingolati. Così, ragione e intuito. Non credo ci siano manco una Feltrinelli. Esatto. Per espiare questa mancanza vi vestirete da indiani cicorioni, dice Cianosa, e prima del concerto farete una danza della pioggia. Ma l'idea di vestirsi in gonnellino, interpretando l'opinione di tutti, Brian Johnson risponde: ma va, Fangul.

0: diventi subito virale. Il video che tipo, cosa che mi hai chiesto? Sai che c'è?
1: Sì, dimmi. Dove?

0: 4. Al quarto posto di top 5 un intervento che meritava di più. Ma la classifica che non esiste è sempre spietata. Pinocchio!
1: Andiamo avanti!
2: Allora, è stato fatto uno studio per capire se sentire l'odore della persona che amiamo quando siamo sotto stress ci aiuta a calmarci.
3: Dipende in che frangente, che odore è.
2: Allora, per fare lo studio, cioè è stato complicatissimo realizzare lo studio, perché hanno preso un tot di gente.

0: ospite e i rispettivi compagni e compagne, ai quali hanno fatto indossare ai compagni e compagne per 5 giorni e 5 notti una maglietta di cotone puro 100% che al suo interno aveva tutta una serie di tamponi.
1: Sono già impelagati nel pensare allo studio.
0: Che hanno assorbito per 5 giorni e 5 notti il sudore di queste persone, che potevano lavarsi sì, ma con dei saponi privi di profumi, potevano dormire sì, ma in letti con lenzuola non profumate, insomma un grandissimo sbattimento. Poi hanno preso questi tamponi.
2: Io già quella cosa delle lenzuola che non profumano non potrei farlo.
0: Infatti, lo so.
2: Io sono ormai, perché cioè dobbiamo dirci tutto, ma non per monitorarci, perché secondo me facilmente tipo io e la Valle arriviamo comunque a degli estremi che è meglio siano segnalati per tempo e che gli altri possano intervenire quando siamo al limite del no.
1: Fermati.
2: Pigiama pulito tutti i giorni. Non riesco, ma sono magliette. Sono magliettone, Madonna. Però tutti i giorni.
0: Lenzuola
2: è grave?
0: Insomma, no, non è grave, poi non è una cosa brutta, non è che dici, no, però ma, è tanto.
2: È ma
1: perché
2: tanto, vero?
1: Ma tu sudi tutta la notte, no, perché sai, magari uno ha sudato.
0: Lei non suda mai.
2: Cioè sudo qui sotto gli occhi appena appena.
1: Come la Madonna di Trevignano.
2: Bravissimo.
1: Appena appena così, una lagrimata.
2: Sì, una lagrimata e basta.
0: E le lenzuola una volta a settimana.
2: No, ma quello già mi interessa meno.
0: Ok.
2: Non è cambiate oggi, però non so, non è...
0: È il contatto con la tua pelle, diretto.
2: Dormo sopra poi con sto caldo, poi tieni conto che noi dormiamo sul soppalco, che ci sono 80-90 gradi la notte. Comunque.
0: Ho preso questi tamponi, li hanno tagliati ognuno in 4 pezzi, li hanno conservati a meno 80 gradi in sacchetti ermetici, poi li hanno ripresi, li hanno fatti scongelare per 60 minuti in delle vaschette riscaldate e poi hanno trasformato il sudore in vapore e sono riusciti a farlo inalare ai protagonisti di questo test, che sono inalare con dei tubicini.
3: Ok.
0: L'hanno reso inodore, nel senso che doveva essere un sudore che loro percepivano senza capire che stava arrivando. Cioè l'ha reso inodore, però
2: comunque,
0: le particelle...
2: Io voglio dire, comunque l'hanno presa male.
0: Hanno preso i protagonisti appunto di questo test e li hanno sottoposti al TSST, che è un protocollo standardizzato progettato per provocare stress psicosociale. E che consiste
2: Io aspetto un finale col botto, perché è mortale.
0: Consiste nel... I partecipanti avevano 10 minuti per preparare un discorso destinato a un finto colloquio di lavoro.
2: Ma cosa sta dicendo?
0: Dovevano parlare liberamente per 5 minuti davanti a due valutatori in camice bianco e gli altri 5 minuti dovevano risolvere problemi aritmetici
2: davanti a un gatto.
0: il tutto con il tubicino dell'ossigeno del rilascio,
2: un paletto del sedere. E allora però la gente non si rilassa
0: e gli veniva a un certo punto mandato sto cazzo di
1: del partner tra l'altro
0: non ha sortito nessun effetto,
2: non ci credo.
1: Tutto questo.
0: Sono rimasti stressati come erano.
1: Ci credo.
2: Ma come puoi calmare le persone facendogli sentire il sudore di...
0: delle persone che amano.
2: Ho capito, ma digli una parola.
1: Dagli una carezza.
2: Lasciatemi tranquillo.
1: Ma poi.
0: No, infatti hanno detto, probabilmente è andata così perché se gli avessimo detto che c'era il sudore del loro fidanzato, della loro fidanzata, si sarebbero calmati. Così non se ne sono accorti. D'accordo? Va bene?
2: Ma guarda, Vale,

0: MotoGP 2026, lo spettacolo continua. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
14: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
15: Respira, sei in Trentino.
16: Radio DJ con

0: Tour, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
1: Logico, sì, è logico.
0: Cesare Cremonini, Ama Tour. Biglietti su livenation.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Dubbi, dubbi, dubbi, tutti senza dubbi.
5: King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus.
6: Tutti senza dubbi.
7: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
8: Non c'è una destinazione.
7: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
8: Nel blu.
7: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
5: Ci piace. Il docufilm King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

0: Posizione numero 3. Il terzo gradino del podio immaginario va a DJ Chiama Italia.
1: C'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria, anzi, di antico.
2: Io
1: per primo,
2: no,
1: insomma.
2: Guarda, ti depenalizzo e dico noi, così siamo.
1: Però la canzone ha un che di antico, pur essendo una canzone nuova o quantomeno molto molto recente. Talk it over, parliamone.
2: Parliamo
1: un po' di questo ritorno della musica degli anni 60-70.
2: Ti posso dare...
1: in versione più contemporanea.
2: Bravo, ti posso dare la mia recensione?
1: Dammela.
2: Top, adoro. Io ti dico top, adoro.
1: Sì, devi saper cantare, ma devi saper ballare.
2: E
1: anche.
2: Poi stilosi, vestiti
1: molto,
2: bene.
1: Adesso, molto, molto
2: se voi guardaste sul canale 69 o su YouTube, magari...
1: invece
2: se
1: non avete tempo di farlo,
2: magari,
1: provatelo.
2: Magari se siete in macchina, meglio ancora, Matteo, se sono alla guida di uno scooter, che mettessero sul loro cellulare, guidando con una mano lo scooter,
1: certo.
2: YouTube... diretta Radio DJ.
1: Mi sembra un consiglio utile, specialmente per i più giovani.
2: Bravo,
1: sì. Lui era Leon Bridge, Bridges con la S finale, quindi al plurale. Bridge come il gioco di carte.
3: Sì.
1: Come il gioco di carte. Sì. Io non le ho più volte l'ho raccontato, insomma. Per me il giocare a carte rappresenta una sorta di trauma infantile, perché mia mamma mi mandava con mio papà alla domenica pomeriggio per poter essere alleggerita di uno dei tre figli, e io me ne stavo tutto il pomeriggio a vedere mio padre che fumava e giocava a carte. Sì. Da lì la mia idiosincrasia per il gioco delle carte, qualunque esso sia.
2: In questa stanza ci sono diversi traumi di questo
1: ognuno
2: tipo.
1: C'è i suoi,
2: lui c'ha il bar con la segatura per terra perché gli dà

0: Davano i ticket restaurant, io ho le profumerie, perché mia mamma mi portava con lei in profumeria e stavamo. E io mi rompevo le palle, mi dava fastidio quel profumo insistente.
1: Sei il bambino della canzone. Mamma, mormora la bambina.
0: Una roba così.
1: Non
0: sì.
1: compri mai balocchi, profumi balocchi. Solo profumi per
0: esattamente,
1: te.
0: Esattamente.
1: Cazzo, il figlio di Giro Latilla.
0: Esattamente.
2: Mamma, mormora la bambina.
1: Mentre pieni di pianto agli occhi.
2: Pieni di pianto agli occhi.
1: Alla tua piccolina non compri mai.
2: La tua piccolina non compri mai balocchi.
0: No, solo Estée Lauder. Io so solo Estée Lauder.
2: Tanto i profumi per te.
0: Sì, una rottura di palle. Eppure
1: a questo punto qual era il trauma di Alex?
0: Trauma, fastidi da piccolo, robe così.
1: Dai, una cosa che merceria. Ti costringevano a fare.
3: Merceria.
1: Come merceria?
3: Lui andava in profumeria, io...
0: In merceria.
1: È per quello che tu avresti voluto fare lo stilista.
0: Sì, capito.
3: E le canottiere, le calze, che le mutande.
1: Vabbè, tutto questo non c'entra niente.
0: Niente, lo so.
1: Volevo
0: però
1: soltanto dire che questo qua si chiama come un gioco di carte, che sì, per un certo periodo, forse ancora adesso, il gioco del bridge,
0: ha imparato a dribblare le cause.
1: Ha aspirato a diventare sport olimpico. Certo, ci sono le Olimpiadi di bridge, ma ovviamente è un gioco di carte, ma questi volevano metterlo anche nel panorama, nel programma olimpico, quello classico, e ancora non disperano. La mia sensazione, ma ripeto, io chi sono per dare
0: carità,
1: una sentenza,
0: per carità,
1: dal
0: Luca...
1: mio punto di vista per niente privilegiato,
0: è che
1: il burraco gliel'ha un po' messo in quel
4: sì,
1: posto.
4: Il burraco signore sì, milanesi.
0: Completa, anche romane. Romanità,
4: romane non lo so più.
0: Ma no, ma proprio tanto Parioli, tanto.
1: Comunque sia a burraco che a bridge si gioca tendenzialmente in 4, 2 contro 2. Ok,
0: sì,
1: quindi potremmo giocare sia a bridge che a burraco.
4: Ma purtroppo...
1: abbiamo scelto di fare la radio,
0: esatto,
1: ragazzi.

0: Ancora, ieri sera televisione accesa e tra un film che stava finendo e un cane che stava aspettando che io lo portassi a fare la passeggiata, per un secondo ho messo su Sky e ho sentito la voce del mio amico, del nostro amico Fabio Caressa e dell'altro nostro amico Beppe Bergomi commentare una partita di calcio, e Caressa a un certo punto, riferendosi a Mbappé, sì, ha detto: Mbappé sta gigioneggiando.
1: Sì, certo.
0: A che mia moglie mi dice: gigioneggiare, ma se l'ha inventato o è un termine che esiste?
1: Esiste.
0: Gigioneggiare è quando tu sei molto bravo a fare una cosa e sei talmente sicuro di te che ti permetti anche di ricamare. A patto però che quella roba che fai non diventi una cagata.
1: Ecco, come
0: ogni
1: Joseph...
0: riferimento al portiere dell'Inter è puramente casuale.
1: Joseph Martinez ha gigioneggiato un po' troppo.
0: Ma non era in grado di...
1: No, non molto.
0: Cioè,
1: tu
0: che
1: dico...
0: ne so, Proietti poteva gigioneggiare,
1: ma certo,
0: capito?
1: Gigioneggiava con la telefonata, con
0: ma
1: la
0: con
1: famosa
0: qualunque cosa stesse
1: la famosissima
0: facendo.
1: Telefonata. Però gigioneggiare, poi sono andato a controllare, effettivamente sul dizionario ha un'accezione non per forza negativa.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: anzi.
0: No. Cioè, te lo devi saper permettere.
1: Sì.
0: Di
1: certo, se ti arriva uno dei calciatori più forti del mondo davanti, non controlli il pallone.
0: Però
1: con
0: Matteo,
1: la
0: io volevo sapere l'etimologia di gigioneggiare.
2: La sto cercando, ma non lo riesco a trovare.
0: Deriva da gigione, guarda lì, un attore che calca troppo la mano e cerca effetti facili. In origine si riferiva al modo di recitare esagerato o istrionico.
1: Certo.
0: Io sono un istrione
1: e la tetrialità appartiene a me.
2: C'è anche un cantante che si chiama Gigione, lo conoscete?
1: Non
2: è
1: dopo
2: quello
1: Gigione.
2: Di Trapanarella.
0: Ti piace la tua cultura?
1: Bello, giusto.
2: Ti piace un biscotto, tutte le
1: tutto,
2: hit.
1: Tutto.
0: L'hai scoperto mentre stavamo parlando?
1: Senti la fedeltà del brano poi.
2: Voglio fare boom boom. Tutte. Beh, erano. Bello. Le ho conosciute non adesso. Questo è un repertorio.
0: Ma scusa, quella frazione di Cesenatico, che si chiama Valverde.

0: Quanto sei cretino. Guarda, il risultato è bugiardo. Potevamo vincere 3-0, perdere 5-0.
1: Anche 5-0
0: poteva succedere qualsiasi cosa. Una partita senza senso, non ti saprei dire che cosa è successo.
1: È un'occasione sprecata.
0: Direi
1: questo
0: proprio di sì.
1: Direi proprio di sì. Anche io non posso commentare. No.

0: Numero 2. Il vincitore in un universo parallelo leggermente più generoso di questo. Il volo del mattino.
1: Ieri abbiamo parlato di quelli appunto che stanno in una relazione, si innamorano di altri, si chiedono: la mia felicità ha più valore di questa cosa o devo fingere essere triste tutta la vita e non seguire perché sono egoista? Insomma, felicità, egoismo, quello era un tema importante.
2: Era benessere, cioè felicità collettiva, esatto, più importante di felicità individuale.
1: Cioè è più nobile essere triste e mettere in scena un teatrino finto, sì, con mia moglie e i figli, o è, sì, più nobile insegnare anche ai miei figli con un'azione che c'è del dolore ma si tende alla felicità nella vita, non a subire le cose. Vabbè, questo
2: e questo
1: era
2: ieri, pesante, brutto, mai più.
1: Oggi invece si parla di quelli che quest'estate o ieri o l'altro ieri hanno incontrato qualcuno e sono in quella fase del... telefonate di un'ora, adesso poi che via dal mare, ci siamo conosciuti a Mykonos, però poi lei è di Udine, a parte che Mykonos sono tutti e due maschi, vabbè, comunque siamo conosciuti fino a oggi non ci viene niente, alle Balea, no,
2: sì, perché no?
1: Sì, dai,
2: alle Baleari.
1: Siamo andati a Vulcano. Ah, ok, abbiamo conosciuto. Lei è di Pisa e lui è di Bolzano, non lo so. Si sono conosciuti, si sono piaciuti.
2: Chissà se esistono, lei di Pisa, lui di Bolzano, conosciuti a Vulcano. Beh, se esistono,
1: tutto finisce con l'anno.
2: Sei Dio.
1: Noi siamo Dio. Comunque, si sono conosciuti, si sono piaciuti, hanno fatto l'amore, magari anche sulla spiaggia, bello, tutto così. Poi la separazione, come sempre, alimenta i fuochi grandi e spegne quelli piccoli. Adesso si stanno scrivendo e durante il giorno, che fai, che c'è, amore, bello, telefonate di un'ora, e poi a un certo punto c'è in mano il telefono e vedi quei tre puntini e scritto tipo, lo so, Viola sta scrivendo, e tu dici e poi smette e dici ma porca troia, ma come va, figa, no, panico, e poi Viola sta scrivendo.
2: Oh, ma ci mette un sacco.
1: Ma no, è un messaggio lungo o sta cancellando?
2: Scrive,
1: perché è insicura.
2: Cancella, scrive,
1: sei
2: cancella.
1: Insicura, è presa. Sei insicura.
3: Mia mamma tipo lo fa. Certo. Mamma sta scrivendo, dopo mezz'ora, ok.
1: Esatto, dopo un'ora che scrive, dico, ma gli sta cancellando o è perché il messaggio
2: è lunghissimo?
1: Oh, Viola sta scrivendo. Viola non scrive più. Viola sta scrivendo. Oh, ti basta quella roba lì?
2: Oppure io scrivo in note.
1: E poi
2: io esatto.
1: Poi fai copia incolla, sì, grande,
2: certo,
1: bella questa,
2: scrivi in note, così
1: sì,
2: scrivi,
1: così non, quello non sta lì,
2: non mi vede.

0: vede,
1: non modificato vede. Sotto dice chissà cosa ha scritto,
0: o eliminato.
1: E no, eliminato non si cancella. No, scusa, è che ho sbagliato. Sì. Io ho un cosino lì, come si chiamano quelli che invia le fotine lì, sì.
0: Cos'è? Perché fai piccino?
1: Sì, tipo la tua foto che posso inviare la tua.
0: Dai, sticker. No,
1: sticker, uno sticker di Gesù che dice: Gesù sì. Sa cosa hai cancellato, cosa c'era scritto nel messaggio che hai cancellato.
0: Io leggo tutto. Leggo tutto e ho l'anteprima.
1: Esatto. Quindi, quello oggi parliamo. Vogliamo un ascoltatore, un'ascoltatrice ci manda un vocale dicendo: io sono in quella fase lì. Telefonate di un'ora e mezza, sì. Addormentati col telefono in mano. Vogliamo sentire quelli lì. Perché poi quelle robe lì che vi piacciono adesso sono quelle che poi vi staranno sul cazzo.
0: Ricordatevi.
1: Ma non fa niente, sì. Non fa niente. È come il fritto. Lo sai che poi un po' lo paghi quando lo devi digerire.
0: Ma come?
1: Ma quanto è bello è vivere.
2: Basta, confesso. Da adesso è ufficiale. Sono innamorato di lei. Amo il suo sorriso, i suoi capelli, le sue ginocchia, quella piccola voglia a forma di cuore che ha sopra il seno. Amo il modo in cui ogni tanto si inumidisce le labbra prima di parlare. Amo la sua risata. L'espressione che ha quando dorme. Amo il fatto che sento questa canzone ogni volta che penso a lei. Amo quello che provo quando le sto accanto. Quella sensazione che tutto sia possibile, insomma, che la vita meriti di essere vissuta. Io la detesto, la odio. Odio i suoi denti storti, odio la sua acconciatura anni 60, odio le sue ginocchia spingenti, odio la chiazza a forma di scarafaggio che ha sopra il seno, odio il modo in cui si inumidisce le labbra prima di parlare, odio il suono della sua risata.
1: Dovevi fermarlo prima.
2: Odio questa canzone!
3: Giovanotto, scendi subito dal mio autobus.

0: E arriviamo in cima. Il momento più bello della settimana porta la firma di Summer Camp.
1: Vita, morte e miracoli è il titolo della canzone, ma anche dell'album. Sì. E nel video, che non so se avete già visto, compare l'Axe di adesso, ne parlavamo prima, a cavallo, in moto, appunto nelle tue nuove zone, ma anche l'Axe di tanti periodi, no?
2: Sì, perché poi la canzone parla di questo, sì. No? Di tutta la vita, sì. E della morte, e poi di quello che sono i miracoli, sì. Che sono le cose belle che ci succedono senza aspettarle, ecco.
3: Cioè c'è un po' di tutto. Quando uno vuole sapere tutto di una persona, si dice sempre: vuole sapere vita, morte e miracoli, sì. Di quella persona, sa vita, morte e miracoli di quella persona.
2: Sì, guarda, non ci avevo mai pensato al significato, e adesso l'ho capito finalmente all'alba dei 54 anni che si dice vita, morte e miracoli.
3: Ci sono proprio dei pezzi di video Che tu hai già fatto, cioè dei pezzi di tuoi vecchi video in
1: sì,
3: questo video.
1: Ma c'è la spirale ovale,
3: sì, c'è anche il pupazzo dei tempi di
2: abbiamo detto, cioè il regista Luca Tartaglia ha rifatto il labiale, esatto, utilizzando sì. L'intelligenza artificiale, però prendendo
1: però sei tu insomma, sì. No? Bestiale. Allora, una delle canzoni che mi piace di più dell'album è Scusami Dio. Prima ho parlato di Fregna, che forse è il lato più che
2: poi FRG
1: no, si giusto, giusto.
3: Sì, è una sigla.
1: Lo facevo sì. Per brevità, insomma,
2: certo,
1: sai che
2: è anche perché gli piace comunque,
1: no.
2: Quindi,
1: no, mi piace, che poi sembra un titolo frivolo, poi in realtà è una canzone d'amore.
2: Una canzone tra le più profonde del genere.
1: Esatto. Però devo dire è molto profonda anche Scusami Dio, no? Sì. Anche qui è un titolo che incuriosisce, poi devo dire molto interessante. Mi ha ricordato come spirito Portatemi Dio di Vasco, no?
2: È una canzone che per quelli della nostra età è nel nostro DNA. E poi c'è anche Dio è morto, no?
1: Esatto,
2: di Puccini. E quindi volevo. No, non è che volevo, mi è venuta di getto, perché non so se la sai la storia di quella canzone. Praticamente io questo disco l'ho iniziato con Fausto Cogliati, che è un collaboratore storico,
1: no? Certo.
2: Di Articolo 31 fino anche a Domani Smetto. Lui ha fatto Tranchi Funky con noi, ha fatto tutte queste cose. E quando io ho iniziato a fare questo disco, siccome sapevo che sarebbe stato un ribaltone proprio nella mia carriera, ho chiamato lui, abbiamo iniziato a farlo assieme. Tipo Fregna, quella che piace,
1: okay.
2: A sé,
1: no,
2: sua.
1: Cosa dici? FR
2: è sua, okay. E ci sono delle canzoni che già avevo fatto con lui. Poi lui purtroppo si è ammalato mentre registravamo il disco ed è scomparso in pochi mesi. E io sono andato con suo figlio nel suo computer per prendere le tracce separate delle canzoni che avevamo già fatto.
1: Sì.
2: E lì ho trovato una cartella con scritto Per Axe. La cartella si chiamava Per Axe.
1: C'era dentro cose che aveva fatto lui che ti
2: non
1: voleva...
2: mi aveva ancora dato. E dentro c'era la base di Scusami Dio. Io sono tornato a casa con quella base, ho scritto il pezzo di getto, anche po' arrabbiato, perché se c'era uno che meritava di vivere fino a 200 anni era
1: lui,
2: perché è l'uomo più buono che abbia mai conosciuto.
3: Sì, l'ho conosciuto anch'io.
2: Lo conoscevi anche tu, certo.
3: Sì.
1: No, beh, mi è tornato in mente il me dodicenne, perché cos'è, Bollicine di Vasco dell'82, che mettendo su il disco e impazzendo totalmente, quando arriva Portatemi Dio, sai, nell'era in cui oratorio e sei contento di ricevere il Signore nel cuore, insomma, mi ricordo che dicevo cacchio Vasco, mamma mia che coraggio, no, a dire queste cose, e pensavo ai dodicenni di adesso che magari intercettano la tua canzone, che diranno,
2: perché tanto è tornata questa cosa,
1: certo.
2: Ma sotto una forma diversa, cioè adesso addirittura il prete sembra quasi progressista rispetto,
1: certo,
2: agli integralisti,
1: sì.
2: Da social religiosi,
1: è vero,
2: cioè io ho ricevuto dopo l'uscita di questo pezzo una lettera bellissima da un sacerdote calabrese, mi sembra, no? Che capiva, insomma, capisco la rabbia, poi comunque secondo lui, no, poi io posso essere d'accordo meno, quando uno inizia anche arrabbiato a parlare sta pur sempre
1: rivolgendosi a,
2: mentre quelli dei social, che secondo me non sono mai, sono ah basta, bruciamolo in piazza, siamo tornati a Gian Giacomo Mora, no?
1: Certo.
2: E quindi è tornata un po' questa cosa che oggi, sai, si estremizza tutto, e quindi anche la fede viene estremizzata da questi algoritmi, e io invece

0: chi l'ascolta il pezzo capisce benissimo che è,
1: ma certo,
0: che
1: sì,
0: è uno sfogo.
2: Scusami Dio, non ti parlo in chiesa, ma con una canzone che anche un ateo prega sull'orlo del burrone, ad aspettare nella sala d'attesa dell'ospedale, che ti giochi a dadi, chi va sottoterra e chi rimane. Ho la coscienza sporca, ma anche tu ce l'hai. Cosa fai? Crei questo casino e dopo te ne vai. Da qualche secolo ripetono che tornerai a quelli che ti pregano, cui non rispondi mai. Qua se faccio un passo a casaccio tocco un infame, ma tu hai ucciso Fausto che...

0: radio. DJ. One nation, one station.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Lì. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
4: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Anche in autunno Jesolo è always on. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare il territorio in bicicletta, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali o godersi il relax dei meravigliosi 15 km di spiaggia. A Jesolo la vacanza non finisce mai. Scopri gli eventi o pianifica la tua vacanza su jesolo.it. Jesolo, always on.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza.

Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzo

0: what song could ever say.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Songs History.

0: Un classico della musica house anni 90, dal 1994 per la precisione, su Radio DJ abbiamo ascoltato i Jest of Funk con Can We Live, una pietra miliare del DJ Time.
1: Della DJ Time?
0: Come dice Carlotta. Ciao Carlotta!
1: Ciao Francesco!
0: Ma che bello essere qua il sabato pomeriggio con te, si ricompone la coppia mitica del programmino chiamato Radar.
1: Smettila di dire programmino, per favore.
0: Hai ragione, perché poi Nicola Savino ci bacchetta. Quindi manifestiamo, questo non è un programmino, è un programmone, si chiama 30 Songs e sta per partire subito dopo la pubblicità qui su DJ
2: Radio. DJ
3: One Nation One Station.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: qua ogni sabato pomeriggio, ogni domenica pomeriggio su Radio DJ c'è 30 Songs, un gradito ritorno appunto di questa radio meravigliosa che si chiama Radio DJ, che torna dopo un po', dopo qualche anno di assenza dalle scene, con Francesco Quarna che sono io, per cui buon pomeriggio a tutte e a tutti, e con la Carlotta Multari.
1: E buon pomeriggio.
0: Ciao, eccoci. Ciao. Qua di nuovo finalmente insieme, gli unici due di Radio DJ con i pantaloni corti ancora oggi, sabato 12 settembre.
1: Okay? Freschino?
0: Sì, nonostante appunto la sciabolata artica, perché ho sentito qualcosa, mi pare mercoledì, qualcuno che già diceva: ma insomma, ma che freddo,
1: fatta la sciabolata artica,
0: dai che è finita l'estate finalmente dopo sei mesi interminabili,
1: possiamo tirare un sospiro di sollievo.
0: Che figata. Allora, che cos'è 30 Songs? Non è una classifica,
1: no,
0: ok,
1: no.
0: Ma è una sorta di playlist shuffle, come si fa appunto sulla vostra piattaforma di streaming preferita.
1: Ma sei molto, okay? Wow,
0: okay. Istituzionale, per cui manderemo in onda le canzoni più suonate, le nostre canzoni preferite di questa settimana che è appena passata, per cui non faremo come a scuola, per cui non si danno voti da questa parte,
1: per fortuna,
0: meritocratici, ok. E a proposito di scuola, Carlotta, sai che lunedì partono la maggior parte delle scuole,
1: 14 settembre.
0: Sì. Sei pronta?
1: Dai.
0: Ma sei appena fatto 24 anni.
1: Mi è piaciuta questa battuta. Dai.

0: bene.
1: Rinnovo gli auguri, mercoledì la Carlottina ha fatto 24 anni.
0: Grazie.
1: Da, bene, bene, bene. Abbiamo detto tutto, quindi due ore insieme,
0: due.
1: Sia sabato che domenica, con il meglio della musica di Radio DJ e partiamo subito, senza di lungarci troppo in chiacchiere.
0: Possiamo iniziare?
1: Sì.
0: Allora...
1: Sì.

0: Prima canzone di Peggy Gou, in questo caso insieme alla cantante nigeriana Ayra Starr, che tu Carlotta conosci bene.
1: A me piace, Ayra Starr sì.
0: Fantastico, a me piace anche Peggy Gou, non solo perché è molto brava a mettere i dischi, ma anche perché è un po' la regina dei gossip.
1: Del gossip okay. In quest'ultimo periodo,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, sì, da ricordare insomma questo DJ set non esattamente riuscito qua in centro a Milano, poco prima del Gran Premio di Monza, ma non per causa sua.
1: No, no, no, okay. Povero, Charles.
0: Povero, insomma è stato un weekend non esattamente da ricordare quello
1: top.
0: Per Charles Leclerc. Siete su Radio DJ, dove qui si ascolta la musica che ci piace di più della settimana in questo programmone che si chiama 30 Songs.
1: Bravo.
0: Con Francesco Quarne e Carlotta che siamo noi. Ancora buon weekend ma soprattutto con un sacco di canzoni, per cui da queste parti si parla poco, si mette tanta musica, e quindi partiamo, o meglio andiamo avanti con un'altra delle canzoni preferite non solo di Radio DJ ma di tutto il mondo da qualche settimana questa
1: parte. E allora andiamo avanti con Malcolm Todd e la

0: canzone del 2024, l'abbiamo già detto altre volte, ma solamente negli ultimi mesi, insomma, ha trovato il successo che si meritava. Questa Earrings di Malcolm Todd, uno dei nomi da tenere d'occhio assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Tra l'altro, visto che lui sarà testimonial di un famoso marchio di abbigliamento americano, che una volta era molto popolare anche in Italia, adesso mi sa che non c'è più, quindi non facciamo nomi per non farci nemici, insomma.
1: D'accordo.
0: Però è stato scelto quale volto appunto per rappresentare questo brand, ok?
1: Ok, bene. Va bene.
0: Ma tu hai ascoltato altre tracce sue o conosci solo questa?
1: Posso dire,

0: Forse solo questa.
1: Ma mi sa tutti, eh. Tra l'altro è una delle canzoni più popolari anche su Spotify, ok?
0: Anche
1: una
0: TikTok.
1: Delle... Anche TikTok, perché nasce da lì, ovviamente, come
0: sì.
1: Tu mi insegni. Ma la utilizzano per qualche video?
0: Dici trend, robe.
1: Trend?
0: Mm. No, in generale. Solo sì,
1: così
0: bravo.
1: Piace. Chissà come nascono poi questi successi. È incredibile la gente.
0: È una cosa assurda, sì.
1: Quindi c'è qualcuno che probabilmente parte con un video molto carino abbinato a questa canzone, e poi tutti gli altri
0: lo seguono.
1: Un po' come nella moda, no?
0: Sì.
1: Ad esempio, è presente?
0: Sì.
1: Tipo, io vedo mia figlia che è esattamente la fotocopia di tutte le altre sue amiche. Se
0: povera.
1: Vuoi ti posso descrivere, visto che abbiamo parlato di moda poco fa con Malcolm Todd, esattamente l'abbigliamento di quel... Vai.
0: Prego,
1: vai. Ce l'hai?
0: Io ce l'ho.
1: Vai, vediamo se l'hai indovinato.
0: No, non voglio essere volgare.
1: Scarpa bianca,
0: okay,
1: di quel marchio con il baffo, ok? Poi d'estate pantaloncini shorts praticamente inguinali, corti.
0: Belli shorts.
1: Ok, canottiera, ok? Tipicamente nera, brava, e capello piastrato con la riga in mezzo. Mi ci vedi così, eh? Fantastico. Invece noi siamo qua belli anticonvenzionali,
0: sì,
1: ok?
0: Sì,
1: con i nostri shorts, sfidando questa temperatura glaciale che appunto c'è da 3 giorni a questa parte. Basta con le stupidate, andiamo avanti con la musica. Adesso occupiamoci su Radio DJ di un'altra delle nostre canzoni preferite, perché questo è 30 Songs, lo ripetiamo, il programma del weekend che vi suona tutti i brani più passati della settimana su Radio DJ. E continuiamo allora, Carlotta, con...
0: E io direi Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa so?

0: Jay all'interno di 30 Songs con la canzone che si intitola Goya. Carlottina alla lavagna.
1: Eccoci qua. Eccoci.
0: Chi era Francisco Goya?
1: Un pittore spagnolo nato il 30 marzo 1746.
0: Viva, voto 10. Bene.
1: Voto 10,
0: E la prima interrogazione su storia dell'arte è andata.
1: Promossa.
0: Qui in realtà all'interno di 30 Songs, questo programma, questo programmone, non si parla di arte in senso lato, ma principalmente di musica, che è sempre comunque arte.
1: Esatto.
0: Ma diciamo, i dipinti e la pittura la lasciamo magari a Valentina Tosoni, mm-hmm, che fa un podcast meraviglioso,
1: sì,
0: su questo genere, e ve lo consiglio.
1: Qui si ascolta solo musica bella.
0: Sì, ok.
1: Ma soprattutto preferita.
0: La nostra musica preferita, quella che poi ascoltate in rotazione su Radio DJ tutta la settimana e all'interno di queste due ore nel weekend tra le 14 e le 16. Insomma, vi proponiamo quelle che passano più spesso. Tipo, Carlotta?
1: Bruno Mars con...

0: Bruno Mars, anche con questa canzone che si intitola On My Soul, che stiamo ascoltando da svariati mesi, da svariate settimane forse, e che ci piace sempre. Non a caso compone le nostre 30 canzoni preferite della settimana. Sei stata a vederlo quest'estate,
1: certo,
0: a San Siro?
1: No, ti manca. E tu?
0: Allora, fatti, no, neanche io, ma fatti raccontare da Nicky, perché comunque è ancora entusiasta
1: si
0: oggi.
1: Questo
0: è stato un concerto meraviglioso. Quindi, dopo una canzone che conoscete bene, è arrivato il momento di presentare una delle novità della settimana, una delle nuove entrate, come si diceva una volta, nella nostra programmazione musicale negli ultimi 7 giorni, forse da qualche giorno in più, ma non stiamo così a formalizzarci troppo, ok? E a presentarcela ci pensa Carlotta.
2: Titolo: Che bella vita. Artista: Ariete Angelina Mango. Nazione: Italia. Genere musicale: Pop. Che bella vita è l'incontro tra due giovani cantautrici, la cui connessione immediata ha dato vita a una canzone che racconta il valore di quegli incontri fortuiti destinati a cambiare il nostro percorso. Una casa in cui ci si accorge di essere cresciuti, due bambine che diventano grandi e un rapporto in cui ci si rende conto di essere visti. Che bella vita racconta la consapevolezza che crescere significa anche custodire e riconoscere le persone che ci fanno sentire a casa. Ariete e Angelina Mango uniscono le loro voci in un brano che parla di crescita, libertà e del desiderio di trovare qualcosa di bello insieme. Il brano trasmette così un senso di autenticità e di complicità, trasformando anche le difficoltà quotidiane in un'occasione per guardare avanti. Loro sono Ariete e Angelina Mango con

0: Ariete e Angelina Mango insieme per una delle novità più interessanti degli ultimi giorni, questa che si intitola Che bella vita e che compone una delle nostre 30 canzoni preferite della settimana qui su Radio DJ all'interno di 30 Songs. Carlottina, ti ho visto, occhi a cuore.
1: Che occhi a cuore, sì sì, decisamente.
0: Ma si dice ancora occhi a cuore?
1: Penso di sì, okay. Dai, si può.
0: Non è come il corsivo che mia figlia mi ha detto che basta papi, non usarlo più.
1: Io lo uso ancora.
0: Vero, bene, bene, allora ci sta un botto, okay. Come se fossimo nel 2023. Invece siamo nel weekend del 12-13 settembre 2026 e qui si ascoltano le canzoni preferite di Radio DJ della settimana. Tipo la prossima, che è di un artista che è, diciamo, in classifica da un po' di tempo, diciamo da un paio d'anni a questa parte.
1: Sì, sì.
0: L'abbiamo conosciuto con quel pezzo incredibile che ancora staziona nelle posizioni,
1: esatto,
0: alte delle classifiche.
1: Back to Friends.
0: Esattamente.
1: Sì, sì.
0: E negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, lo stiamo ascoltando con un pezzone. Tra l'altro lui è in arrivo in Italia, non esattamente domani,
1: no,
0: neanche dopodomani, perché sarà con noi la prossima estate, il 14 luglio, all'Hip Hop

0: puntata. Qua bisogna fare il disannuncio che fa chiunque in radio da quando è uscita questa canzone. Cioè dobbiamo dire anche noi, visto che si intitola My Body Isn't Ready, che il nostro corpo
1: non è pronto.
0: O meglio, il mio corpo non è pronto, perché tu invece sei in forma smagliante. Brava, eh?
1: Veramente, Francesco.
0: Dai, quanto ti sei gasata quando sei rientrata dalle vacanze. Ti ho detto, Carlotta,
1: ma perché era il mio obiettivo, è ancora il mio obiettivo, quindi...
0: Gli obiettini, come direbbe Fabio Volo.
1: Gli obiettini, okay. Dice.
0: Qual è il segreto di questa asciugatura rapida, diciamo? Cosa è eliminato?
1: Non lo so, non lo posso dirlo.
0: Dai, hai fatto un po' di sport,
1: sì,
0: forse,
1: sì.
0: Ti vedo. Ah, vedi, vedi, brava.
1: Tanto Pilates.
0: Quando la Carlottina arriva in radio con la sua borsa, vuol dire che la sera o fa tardi, tardissimo,
1: esatto.
0: Ok, oppure va in palestra e a volte insieme, ok? Prima
1: sì,
0: palestra
1: sì.
0: E poi si fa tardi. Bravissima.
1: Aiuto.
0: Così si fa. Anche noi non dobbiamo fare tardi, perché è arrivato il momento di prenderci una piccola pausa per un po' di pubblicità, per cui andiamo a bere un caffettino adesso.
1: Mi mancava il nostro caffettino.
0: Io vado ancora di caffè non trasparente come a Summer Camp, ma nel weekend mi concedo un caffè shakerato con un po' di ghiaccio. Sai che lo fanno nel weekend?
1: Fa ancora un po' caldino,
0: sì,
1: dici, ci sta.
0: Nelle macchinette di Radio DJ durante il fine settimana appunto servono le cose che tipicamente si bevono il fine settimana, anche i cocktail, per dire.
1: Che bello.
0: Dai, torniamo tra poco, sempre qua su DJ, per un'altra mezz'ora di 30 songs.
2: 30 songs, 30 songs.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora...

0: sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
1: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
2: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
4: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, compara prenota fatto.
17: Have fun with Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
18: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

Nel fine settimana di Radio DJ c'è una novità, o meglio c'è un gradito ritorno, che è quello di 30 Songs, il programma con Francesco e Carlotta, yes, che vi suona il meglio della musica della settimana di Radio DJ. Le

0: nostre canzoni preferite.
1: Oh. Ah,
0: bene, questa sicuramente lo è, cioè quella di Olivia Dean, che si intitola Baby Steps. Il terzo singolo, se non sbaglio, di quest'artista. Sì, sì, sì.
1: Ci piace.
0: Dopo un paio di canzoni particolarmente azzeccate, anche queste, insomma, non ne sbaglia uno, un po' come Bruno Mars.
1: Brava.
0: Quel campionato lì, lei ovviamente è una cantante inglese che tra l'altro credo che tuttora sia ancora in testa alla classifica, alla UK Top 40.
1: Belli
0: bravi in Inghilterra con la canzone insieme al bravissimo Sam Fender, quella che si intitola Rain Me In e che in Inghilterra è diventata una sorta di così inno.
1: Ricordiamo la performance che hanno fatto.
0: Fantastico, l'hai vista?
1: Sì, certo.
0: Io ho visto addirittura, forse ne avevamo già parlato, una performance con
1: Luis Capaldi,
0: mamma,
1: vero?
0: Quando entra lui, se non sbaglio erano ad Hyde Park con davanti, non so, 30.000 persone, forse di più. Quando entra a un certo punto Luis Capaldi, pelle d'oca, perché si sente appunto questa ovazione del pubblico. Andate a recuperarla su YouTube, vale assolutamente la pena.
1: Confermo.
0: Siete su Radio DJ, buon weekend ancora a tutte e a tutti. Qua la musica è protagonista, parliamo pochissimo, mettiamo tantissime canzoni e mettiamo delle canzoni che non suona nessun altro.
1: Ok? Siamo speciali.
0: Tipo la prossima.

0: aziendalisti, va
1: dai,
0: detto che questa è una scoperta di Linus.
1: Dillo,
0: ok,
1: va bene.
0: Quindi insomma entra di default tra le nostre canzoni preferite della settimana. Scherzi a parte, ci piace molto questa sciologante, così si intitola, di Achal, che è un artista peruviano che però sta di base a New York. E abbiamo anche scoperto cosa significa il titolo di questa canzone,
1: sciologante,
0: che è una sorta di crasi, di neologismo tra le parole ciolo, che è un po' come si identifica un indigeno del Sud America, anche un tono un po' dispregiativo, ma in questo caso rivalutato perché un ciolo elegante,
1: elegante,
0: capito? Oh. Che si muove bene, un po' come noi. Scherzo.
1: Siamo
0: per niente.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu sei indigena della Calabria o di Vimercate?
1: Sono un buon ibrido.
0: Grande. Io invece Piemonte, Nord Piemonte, da quella parte lì, quindi sono un ciolo elegante dell'Alto Piemonte.
1: Totale.
0: Carlottina. Bene, dopo questa bella novità che in pochi conoscono, ma ricordatevela, forse ai vostri figli piacerà, di questo artista ne sentiremo parlare, poi magari tra qualche mese siamo qua a ricordarcelo.
1: Chi lo sa?
0: Chi lo sa? Andiamo avanti invece con la musica italiana. Dal Perù torniamo all'Emilia, precisamente.
1: Bellissimo.
0: A Correggio.
1: Ok, ok, e allora andiamo con Ligabue con Qualcosa per te.

0: all'interno di 30 Songs con questa canzone che ci sta piacendo molto, e non a caso la troviamo appunto tra le nostre 30 canzoni preferite della settimana, in attesa di vederla e di sentirla soprattutto dal vivo.
1: Anche dal vivo, perché parte il tour dal 22 settembre all'Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.
0: E brava Carlotta!
1: Sì, e 15 appuntamenti!
0: Brava, mi piace perché la Carlotta muove la manina come i rapper.
1: Sì, mi do il ritmo.
0: Mamma, c'hai un'aura pazzesca. Ma vogliamo
1: questo
0: parlare
1: è attuale.
0: Questo è attuale.
1: Questo è attuale.
0: Ma fai anche le gare di aura farming tu per caso?
1: Cos'è? No.
0: Come cos'è? Attenzione, ti colgo in castagna, visto che stiamo per andare verso l'autunno, di cui questo frutto, diciamo, è un po' il re. Ecco.
1: Aura farming. La fattoria, no?
0: Sì, ma più che altro è la costruzione dell'aura, cioè del proprio carisma nei confronti degli altri, per cui fanno queste battaglie pacifiche. Me l'hanno insegnato Pecchi e Damiani, che arriveranno tra l'altro dopo di noi, appunto. Si trovano questi ragazzi nelle piazze a colpi di mosse.
1: No,
0: diciamo,
1: vabbè.
0: Così, ok? Si trasmettono la propria aura e vince chi è più figo, chi ha più aura, chi sa occupare meglio lo spazio e il tempo in quel caso.
1: E non è un po' una cringiata questa?
0: Secondo me tra di loro no.
1: Tra di loro,
0: tra di loro
1: se
0: no,
1: credono,
0: però se la faccio io assolutamente una cringiata.
1: No, no.
0: Perché ti faccio una battle di aura.
1: Dovreste vedere Francesco Quarna in questo momento.
0: Soprattutto dopo quest'estate così, diciamo, in cui ho un po' esagerato. Vabbè, dai, lo confesso, siamo in radio, ma comunque chi ci vede in diretta TV a Summer Camp avrà modo così di verificare, di toccare con mano. Bene, dai, andiamo avanti con la musica. Dopo quella italiana arriva quella inglese, quella della terra d'Albione.
1: Eleganza.
0: Sì, non è tanto aura questa definizione. Stiamo parlando di un gruppo che verrà a suonare a Milano il prossimo 15 di novembre. Prepariamo i pantaloni con le pants, quelli belli larghi,
1: sì,
0: quelli che usa Gianluca Gazzoli.
1: Giusto,
0: presente?
1: Certo.
0: Ok? Di chi stiamo parlando, Carlotta?
1: E loro sono i Jungle.

0: raggio di sole all'interno di 30 Songs in un bel weekend di metà settembre.
1: Sì, mentre si attende l'autunno o ancora meglio l'inverno.
0: Sì, io mi accontenterei già di un autunno classico, quello che tipicamente una volta arrivava già a fine agosto.
1: Che fortuna che
0: mamma mia, oh, il primo che dice ancora

0: passata, ma anche tipo quella che arriva adesso, perché siamo all'interno di un filotto particolarmente cool.
1: Perché siamo okay. Cool.
0: Loro sono tra gli pochi, diciamo così, alfieri di quel genere musicale, non so se te lo ricordi, si chiamava rock.
1: Che cos'è il rock?
0: Okay, no, il rock esiste ancora, ma diciamo in classifica trova un po' meno spazio rispetto al passato. Loro invece hanno delle canzoni molto belle, valide, che ci piacciono, per cui le suoniamo. Tipo la prossima, Carlotta, che si intitola
1: Marianna.

0: abbiamo detto, ma sicuramente qualcuno di voi in ascolto li avrà riconosciuti, sono ovviamente i Fontaines D.C. dall'Irlanda con questa nuova canzone che si intitola Marianne. Tra l'altro, diciamo, le reference, i riferimenti sono abbastanza nel nostro DNA musicale, diciamo che qua si sente molto Cure, molto Depeche Mode.
1: Vero.
0: Tutta
1: sì.
0: Quella new wave, primi anni 80, che ci piace molto, soprattutto nel percorso di avvicinamento verso la festa di Halloween. Insomma, le atmosfere si fanno un po' più cupe, un po'
1: che
0: più
1: bello,
0: dark.
1: Che bello, come piace a noi,
0: ti piace,
1: sì, zucche,
0: ti piace,
1: tutto.
0: Ti piace. Certo. Tra l'altro, più o meno intorno alla festa di Halloween, loro suoneranno in Italia, giusto?
1: Esattamente, a Bologna il 26 ottobre.
0: Che è un lunedì, Carlotta, quindi se vogliamo andare, il giorno dopo bisogna svegliarsi prestissimo. Quindi io direi che ci andiamo, ok?
1: Giorno off?
0: Chiediamo alla Sabrina se fa lei
1: l'apertura.
0: Dai, Sabrina, ci pensi tu, ci pensi tu. Se stai ascoltando, mandiamo appunto un saluto alla nostra collega Sabrina Perego dell'ufficio musica di Radio DJ. Ora andiamo avanti con una bella novità della settimana, ok? Una canzone nuova che è entrata in programmazione da pochi giorni, è stata presentata a DJ Chiama Italia, è uno dei primi ospiti della nuova stagione 2026-2027, ma ce la presenta Carlotta.
2: Titolo, dedica, artista, Ernia, nazione, Italia, genere musicale, rap, hip hop. Dedica è un brano personale e introspettivo in cui Ernia mette al centro i sentimenti e i legami importanti della sua vita. Attraverso le sue parole racconta emozioni profonde, ricordi e il bisogno di dedicare qualcosa di sé alle persone che hanno lasciato un segno nel suo percorso. Attraverso una scrittura evocativa e ricca di immagini, Ernia racconta il legame con Milano, una città fatta di contrasti, capace di accogliere e mettere alla prova, di offrire infinite possibilità chiedendo altrettanto in cambio. Ne emerge il ritratto di un luogo che va oltre la sua dimensione geografica, diventando una compagna di viaggio, una sfida quotidiana e uno specchio in cui si riflettono ricordi, ambizioni e nuove consapevolezze. Dietro le parole e le rime emerge la volontà di esprimere ciò che spesso è difficile dire direttamente. Dedica diventa così un modo per trasformare esperienze e sentimenti in musica, dando valore alle persone e ai momenti che hanno contribuito a renderci ciò che siamo. Lui è Ernia con Dedica.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, l'ultima canzone di Ernia su Radio DJ all'interno di 30 Songs, una dedica vera e propria per la sua città, cioè Milano.
2: Oh.
1: Ok, lui arriva dal quartiere Cutiotto.
2: Cutiotto.
1: Anche la fermata della metropolitana. Qual è il tuo rapporto con la città che ci ospita in questo momento, Carlotta?
2: Allora, all'inizio, quando sono venuta qui a Radio DJ, è stato un po' turbolento, venendo da un paesino...
1: Perché noi siamo orgogliosamente provinciali,
2: esatto.
1: Diciamo, ok? E
2: esatto.
1: Veniamo entrambi da dei paesini sparsi, diciamo, del nord Italia.
2: Però okay? Mi ha accolta,
1: sì,
2: dai.
1: Perché Milano ha questa cosa qua che crea delle bellissime connessioni,
2: sì,
1: come
2: sì.
1: Tante altre città in giro per l'Italia e per il mondo, ma a Milano, insomma, ci ha accolti particolarmente
2: esatto.
1: Bene, quindi dobbiamo tanto a questa città di cui a volte magari si parla non benissimo.
2: Un po' così così.
1: Ok, ok. Però Milano è quella cosa che ti abbraccia.
2: Un po' un'ala, ecco.
1: Un abbraccio così freddo,
2: molto
1: non
2: freddo.
1: Esattamente caloroso come in altre zone.
2: Con un
1: d'Italia.
2: Po' di shighera al suo interno.
1: La shighera, cos'è la shighera?
2: La shighera è la nebbia.
1: Ma che bravo,
2: oh.
1: Ma qua i tuoi avi calabresi non sono tanto contenti
2: no.
1: di questa cosa.
2: È uscito il brianzola che in me.
1: Come si dice nebbia in calabrese?
2: No, non lo so.
1: Non si dice, non c'è la
2: non
1: nebbia
2: esiste,
1: in calabrese.
2: Non esiste.
1: Anche se secondo me nella piana di Sibari, secondo me un po' di nebbia a volte
2: ma
1: ci
2: sì,
1: può.
2: Qualcosina c'è.
1: Qualcuno in ascolto ce lo confermerà o smentirà questa stupidata che abbiamo
2: nella
1: detto.
2: Nella Spromonte sicuro.
1: Benissimo, andiamo avanti con la musica. Poche chiacchiere, tante canzoni qua all'interno di 30 Songs. Qui c'è un pezzo che mette d'accordo tutti,
2: Dai.
1: Soprattutto il sabato sera, ok?
2: Funziona.
1: Sì, di chi stiamo parlando, Carlotta?
2: Yugel e Ultranate con Moving to the Sun.

0: Pentasong su Radio DJ, dopo i Jungle con Sunshine. In questo caso abbiamo ascoltato Ugel dalla Francia con la voce di Ultra Nathée, una cantante storica della musica house anni 90.
1: Aspetta, Free?
0: Bravissima! Ma 5 alto, vai, vai, vai, vai. Con questa canzone appunto che si intitola Moving to the Sun e che diciamo, come si citava una volta, nello spazio riempipista, ok? Cui è una delle canzoni in assoluto più ballate degli ultimi mesi, ok? Che mette d'accordo un po' tutti, perché piace anche alle persone un po' più agé.
1: Dai, non è vero, Fra, non sei agé.
0: Sì, sì. E qua secondo me è complice TikTok. A me fa impazzire che contiene tantissime travisate questa canzone.
1: Verissimo.
0: Forse la canzone che

0: sostiene il più alto numero di travisate.
1: Ma ce l'hai una?
0: Di sempre.
1: Ce l'hai una?
0: Quella che ha trovato Nicky mi piace molto.
1: Vai.
0: Pennette.
1: Pennette.
0: A un certo punto sembra che dica pennette, ma non quelle per scrivere, sai,
1: quelle
0: proprio da mangiare. Forse anche perché questa cosa c'è uscita in una puntata di Summer Camp subito dopo pranzo. Secondo me il buon Nicky, che saluto, non aveva pranzato per niente, se non magari con una piadina in piedi venendo verso la radio.
1: Tipico.
0: Tipico. Andiamo avanti. Dopo un grande successo dell'estate 2026, ha una novità assoluta, una novità che abbiamo inserito in programmazione, come si dice, da qualche giorno, di un artista inglese che ci piace molto. Non aggiungo altro perché, come al solito, alla presentazione ufficiale ci pensa Carlotta.
2: Titolo: Great Expectation. Artista: Senna Spyro. Nazione: Regno Unito. Genere musicale: pop. A volte non ci innamoriamo di una persona, ma di quello che immaginiamo possa diventare per noi. E questa è l'idea al centro di Great Expectation, il nuovo singolo di Senna Spyro, contenuto nel suo album d'esordio Visitor. La canzone nasce da un'esperienza vissuta dalla cantautrice londinese durante un periodo trascorso a New York. Senna aspettava una persona che continuava a dirle che sarebbe andata a trovarla, ma che non arrivava mai. E così l'attesa diventa nella fantasia qualcosa di più grande, una realtà diversa da quella che abbiamo davanti. È sottile il confine tra speranza e illusione, tra ciò che una persona è e ciò che vorremmo che fosse. La voce di Senna Spyro si muove tra soul e pop sinfonico, trasformando una delusione sentimentale in qualcosa di universale. Perché a volte è più facile restare aggrappati a una grande aspettativa che accettare una realtà molto più piccola. Lei è Senna Spyro con Great Expectation.

0: Sentita la Great Expectation, la nuova di Sienna Spyro, sura di DJ e presentata in modo magistrale da Carlotta.
1: Wow,
0: brava!
1: Grazie.
0: C'era un sacco di poesia in questa scheda e forse dobbiamo ringraziare anche la Fosca.
1: Ma certo, super Fosca.
0: Grazie Foschini per la redazione. Tra l'altro, di tutte le informazioni contenute nella tua presentazione mi ha colpito in particolar modo una cosa.
1: Vai, voglio sapere.
0: Cioè il titolo dell'album, che è Visitor.
1: Visitor?
0: O Visitor?
1: Visitor.
0: Ok, al singolare, mentre al plurale, negli anni 80 c'era una serie TV meravigliosa che io guardavo ogni giovedì sera su Italia 1, rigorosamente quando la prima serata era alle 20:30, non adesso
1: quando?
0: A mezzanotte.
1: Mamma mia,
0: ok.
1: Ecco.
0: E si intitolava appunto Visitors ed era una serie TV meravigliosa che parlava di questa invasione aliena sulla Terra. Sicuramente qualcuno di voi in ascolto che è nato grosso modo tra gli anni 70 e gli anni 80 sa di che cosa stiamo parlando. Tra l'altro magari chiederei a Filippo Romagnoli, che è in questo momento Feel the Vibe, di agevolare la sigla dei Visitors, così giusto per farmi tornare bambino. Vai, vai, vai. Doca Carlotta, mi sembra ieri,
1: che
0: ok? E poi il giorno dopo, insomma, a scuola si parlava solamente di questa serie, appunto, dei Visitors. Basta con la nostalgia, questa canzone che avete appena ascoltato di Sienna Spyro va a chiudere.

0: Chiudere quest'ora di 30 songs, adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo per un'altra ora sempre qua su Radio DJ.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia.
14: A2A Life Company.
15: Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
20: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
21: Ciao Alex.
20: Kimi, ma sono io su questo poster?
21: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
20: Per vederci le partite insieme.
21: Magari, però non ho ancora il wifi.
20: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
21: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
20: Sono appena stato sorpassato.
22: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
23: Muy Tomás è una collezione di oggetti da collezionare.
24: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
23: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
24: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
23: Perché Muy Tomás? E perché no?
24: Muy Tomás, never enough.
23: Scopri di più su muytomas.com.
25: Radio DJ consiglia:
26: non perdere lo spettacolo del grande basket. Armani Olimpia Milano, Virtus Bologna, Umana Reyer Venezia e Bertram Bertona Basket si sfidano alla Nova Arena di Tortona per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa LBA Sisal Club 2026. Semifinali sabato 19 settembre, domenica 20, la finale. Ti aspettiamo. Biglietti già in vendita su Viva Ticket e su legabasket.it. Tutte le info su dj.it.

0: DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Songs History.

0: Bieber con i suoni di DJ Snake in questa canzone molto bella che si intitola Let Me Love You e che va ad aprire la seconda ora di 30 Songs di sabato 12 settembre 2026 con Francesco, che sono io, per cui ancora buon weekend a tutti e a tutti, e con la Carlotta.
1: E con Carlotta che sono io, è certo.
0: E che ha gradito molto questa canzone.
1: Ma quando c'è Justin Bieber...
0: Sì, dai. 10 anni sono passati dall'uscita di questo pezzo e devo dire che in radio suona ancora molto bene.
1: Fresco, sì, certo.
0: Fresco, ma fa anche estate, ok?
1: Purtroppo sì.
0: Quella stagione che abbiamo vissuto appunto per almeno 6 mesi quest'anno e di cui avremmo fatto volentieri a meno almeno nell'ultima parte, ok?
1: Già.
0: Va bene, l'abbiamo già detto che non siamo tanto fan dell'estate.
1: Mi sa che si è capito comunque.
0: Io l'anno prossimo voglio andare al mare in Norvegia, che non è esattamente economicissimo, ma almeno si sta al fresco.
1: Una bella crociera nei fiordi, sui fiordi.
0: Fantastico, mamma mia, sento già il freschino che mi sta così arrivando sulla pelle. Bello. Meraviglioso, bene, bene, bene. Che cosa facciamo a 30 Songs, Carlotta?
1: Mettiamo le canzoni più belle, no?
0: Più belle con due B, le nostre canzoni preferite, quelle che sentite maggiormente nella programmazione musicale di Radio DJ, che sceglie l'ufficio musica, nelle persone di Francesco, Carlotta, ma soprattutto di Sabrina e Dario.
1: Yeah, il king! Forte.
0: Abbiamo ancora un'ora davanti di musica con pochissime parole, non temete, queste sono fra le poche che diremo oggi. Ci prendiamo ancora una piccolissima pausa e poi torniamo alla musica, sempre qua su DJ
2: Radio. DJ One Nation One
3: Station. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: si intitola Più in alto, l'ultima canzone di una delle nostre artiste preferite del panorama indipendente italiano. Stiamo parlando di Alice Bisi, meglio conosciuta come Birth, quella con due H finale.
1: Che bello, okay. Il suo nome d'arte.
0: Mi piace tantissimo. Cercatela su Google, insomma, andate a recuperare la musica di quest'artista che appunto ci piace tantissimo. Magari non utilizzate l'intelligenza artificiale, se no fate fuori qui 2 litri d'acqua così per una ricerchina.
1: Pillole di Francesco. Esatto.
0: Non che la beviate voi l'acqua mentre cercate. Ma certo. Insomma, si sa che per raffreddare questi enormi sistemi che producono tutta questa mole di informazioni che stiamo richiedendo negli ultimi anni, insomma, ci vuole tanta acqua.
1: Che
0: si sprecano un sacco di risorse preziosissime, ok?
1: Quindi tema
0: molto dibattuto, quindi chiudiamo qua perché non è il contesto adatto, ma così ve l'abbiamo buttata lì.
1: Così.
0: Qui si parla soprattutto di musica, si mettono le canzoni più suonate da Radio DJ in questo programma che si chiama 30 Songs con Francesco e Carlotta. C'è anche Feel the Vibe in regia in questo momento e andiamo avanti con una canzone di un artista che conosciamo bene, che però ultimamente mi sa che si è presa una pausa, se non sbaglio.
1: Proprio così, Fra.
0: È stanca, vedi? Va anche lei in risparmio energetico, come dovremmo fare noi con l'intelligenza artificiale.
1: Okay. Esatto, e stiamo parlando di Ariana Grande con Hate the Remix.

0: Un titolo difficilissimo da pronunciare, quello della nuova di Ariana Grande. Ci provo, si intitola Hater I Made You Love.
1: Bravo Francesco.
0: Facilissimo. Tra l'altro lei ha da poco concluso, diciamo così, il suo lunghissimo tour di ben 41 concerti e ha dichiarato, l'abbiamo già detto la scorsa settimana, di volersi prendere una pausa tutta per sé.
1: Bella, okay? Lunga, se non sbaglio.
0: Sì, molto
1: anche,
0: lunga,
1: eh?
0: Però nel frattempo ha trovato tempo, insomma, e anche risorse, ok, per diventare testimonial di un famoso marchio di cristalli, quello che si chiama Swarovski.
1: Lo citiamo,
0: via, così che magari ci arriva il
1: brillocco. Soprattutto a Natale, quando giri nei negozi, c'è sempre la faccia di Ariana Grande.
0: Ah, vedi,
1: nelle vetrine.
0: Vedi. Pensa che io forse quasi non saprei riconoscere.
1: Dai!
0: Sparo grossa. Cosa ti devo dire? Sono rimasto lì.
1: Vabbè.
0: Non siamo rimasti qui invece con la musica, con le novità, perché ce n'è una nuova da presentare, anche se è un pezzo che è in rotazione già da qualche settimana, ma solamente negli ultimi giorni magari lo sentite un po' di più sparso qua e là nel nostro palinsesto. Mm-hmm. Giusto Carlotta?
1: Giustissimo.
0: Allora vai tu.
2: Titolo: I Need a Sign, Show Me Love. Artista: LB1. Nazione: Francia. Genere musicale: Dance, House. Costruito attorno all'inconfondibile sample di Show Me Love di Robin S, il nuovo lavoro del producer francese fonde l'energia della house anni 90, influenze breakbeat vintage e moderne sonorità deep

Un gesto che arrivi al momento giusto e faccia capire che dall'altra parte c'è ancora qualcosa. I Need a Sign, Show Me Love di LB1 parla proprio di questo e trasporta nel dance floor questa attesa, in una traccia dal gusto dance con un ritornello immediato e universale. I Need a Sign, pochissime le parole, chiarissima la richiesta, quella di sapere se vale la pena restare per lasciarsi andare e continuare a ballare. Lui è LB1 con I Need a Sign.

0: che vanta il maggior numero di imitazioni, un po' come la settimana enigmistica. È presente? Stiamo parlando di quella di LB1, I Need a Sign, sottotitolo Show Me Love. Insomma, avrete sicuramente riconosciuto l'originale, che è un caposaldo della musica house anni 90, che all'epoca appunto era di Robin S. Ci vuole un segnale, mi devi dare un segnale per mostrarmi il tuo amore, Carlotta.
1: Ah, pensavo un cappettino e stavo facendo questo, il segno.
0: Questo è un segnale d'amore, bravissimo, bravissimo. A proposito, le cialde stanno finendo di là,

0: Valle d'Aosta, cioè Giulie, ok? Qui insieme a un cantante molto bravo, un rapper anche molto bravo da Genova, che si chiama Bresh, ma a te la presentazione.
1: Titolo: Serenamente. Artista: Giulie Bresh. Nazione: Italia. Genere musicale: Pop. La mattina che comincia, il caffè, il sole che entra dalla finestra, la sera che arriva, la voglia di uscire, di innamorarsi, di lasciarsi andare. Serenamente di Giulie Bresh racconta la vita attraverso i piccoli momenti quotidiani. Il brano parla di emozioni, fragilità e della difficoltà di accettare quello che non possiamo controllare, perché andare avanti non significa avere sempre una direzione netta, ma continuare a camminare un passo alla volta. Il produttore Giulie incontra la scrittura intima e cantautorale di Bresh e insieme costruiscono una canzone che sembra la fotografia di una giornata qualsiasi. C'è chi corre, chi è stanco, chi si sente fragile e chi invece ha semplicemente voglia di vivere. A volte possiamo semplicemente continuare a camminare un passo alla volta, accettando quello che arriva serenamente. Loro sono Giulie e Bresh con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sull'asse Genova Aosta, quella appena ascoltata su Radio DJ, che si intitola Serenamente. Loro erano il produttore Giuli da Aosta, appunto, yes, e Bresh da Genova. Tra l'altro, diciamo, due località abbastanza collegate,
1: sì,
0: da un'autostrada molto scorrevole. Tra l'altro, l'A26, che io faccio spesso per andare al mare, è comoda perché non c'è quasi mai nessuno a parte zona Masone.
1: Non sei ironico, quindi?
0: No, no,
1: è la verità.
0: In caso di, okay, sì. Poi si va su, diciamo, da Vercelli, Santiago, Ivrea, Aosta, sei arrivato.
1: Sì.
0: Infatti, ci sono un sacco di genovesi che ne approfittano delle meraviglie montane della Valle d'Aosta, soprattutto d'inverno, per fare lo snowboard o lo sci.
1: Bello!
0: Tu pratichi?
1: Per niente. Tu, Francesco?
0: Praticavo. Adesso l'unica tavola che mi piace in montagna
1: è quella
0: su cui mettere i piatti per mettere su una bella polenta, insomma, e la selvaggina, tutte quelle cose lì. Pizzoccheri buoni,
1: arriva
0: pizzoccheri.
1: Il periodo,
0: bene,
1: arriva,
0: bene,
1: il periodo.
0: Non si parla di cibo però in questo programma che si chiama 30 Songs, si parla di musica, o meglio la si ascolta. E dopo una novità ascoltiamo così un successo che ci stiamo portando dietro da parecchi mesi.
1: Da tanto, sì.
0: Te l'ho già,
1: sì,
0: detto che io lui l'ho visto dal vivo quest'estate.
1: Puoi dirlo, puoi ridirlo anche.
0: Quelle 20 volte forse.
1: E allora adesso arriva Harry Styles con

0: è un po', diciamo, protagonista delle news musicali di questa settimana, perché hanno finalmente annunciato le nuove date.
1: Esatto,
0: giusto,
1: hanno
0: Carlotta?
1: Ampliato con 25 nuove date.
0: Ma c'è l'Italia.
1: Certo, al Circo Massimo, 7-8 agosto, ragazzi.
0: Ma la Sabrina è stata avvisata di questo, secondo te? Ha chiesto prima alla Sabri: senti Sabri, sono Harry, ciao, io il 7-8 agosto sarò a Roma.
1: Posso?
0: Vengo? Secondo me sì, insomma. Dai, allora vedremo di partecipare almeno a una di queste date, perché non so se lo

0: La stiamo ascoltando da un po' di mesi e grazie a lei se il country è entrato ufficialmente nelle classifiche internazionali, diciamo al di fuori di quelle specializzate tipicamente di oltreoceano. Lei era Ella Langley con questa canzone che si intitola Choosing Texas.
1: Sì, sì, mi piace, anche se di quel genere. Sì. Mi piace molto anche Morgan Wallen.
0: E anche Stella Lefty forse ti
1: sì,
0: piace?
1: Sì, sì, sì.
0: Questi nomi
1: carina,
0: qua, insomma, carina, l'hai detto con un po' di sufficienza.
1: Sì, ma Ella Langley.
0: E quindi adesso, dopo aver fatto un po' di line dance, ho visto che ti stavi muovendo, sì, è arrivato il momento per prenderci una pausa caffè, una pausa velocissima per un po' di pubblicità e poi torniamo sempre qui su Radio DJ per un'altra mezz'oretta senza interruzioni di
1: 30 songs.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Let's go! Da Media World solo dall'11 al 13 settembre con la carta Media World Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su mediaworld.it. Media World.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it.

0: nei negozi Sky.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: programma del weekend che vi suona tutte le nostre canzoni preferite della settimana. Titolo, l'abbiamo già detto altre volte, che ricorda il nome di un famoso club di New York dei primi anni 80, dove appunto Madonna mosse i primi passi.
1: Esatto, insieme al DJ Mark Cummings.
0: Ma quando avvenne questa cosa?
1: 1982, grazie Fosca.
0: Grazie, stiamo leggendo.
1: Certo.
0: Guarda, ti dico anche il giorno, era il 16 dicembre,
1: wow.
0: Esattamente.
1: Okay.
0: Mentre era il primo di febbraio del 1982, quando nasceva questa radio meravigliosa che state ascoltando, cioè Radio DJ One Nation One Station.
1: Stupendo.
0: Dove adesso la musica prosegue, dopo una hit internazionale arriva una hit italiana, stiamo parlando di quella di Tommaso Paradiso.
1: Con Agitare Coca-Cola. 30 Songs.

0: cui praticamente abbiamo passato l'estate,
1: tutta l'estate,
0: ma che regge ancora, motivo per cui ve la proponiamo anche questo fine settimana all'interno di 30 Songs, il programma del weekend che vi suona tutte le nostre canzoni preferite della settimana. Dopo una canzone appunto consolidata, una canzone che abbiamo ascoltato svariate volte, adesso arriva invece una bella novità, che è in questo caso di un artista che è diventata cantante da poco, perché inizia, se non sbaglio, come autrice per altre artiste molto molto famose. Non aggiungo altro perché, come al solito, alle presentazioni ci pensa Carlotta.
2: Titolo: Sumi. Artista: Audrey Hobart. Nazione: Stati Uniti. Genere musicale: pop. Sumi racconta una relazione complicata, fatta di attrazione, ironia e sentimenti difficili da nascondere. Audrey Hobart usa un tono leggero e diretto per parlare delle conseguenze di un rapporto in cui, anche quando si cerca di andare avanti, rimane qualcosa che continua a legare le due persone. La stessa Audrey ha dichiarato: "Sapevo che il mio ex provava ancora dei sentimenti per me. L'ho incontrato a una festa e mi sono lasciata andare, ma poi mi sono sentita abbastanza in colpa, perché nel profondo sapevo di non provare le stesse cose per lui." Il titolo Sue Me significa letteralmente "fammi causa". Viene usato in modo ironico e provocatorio, come per dire "Sue Me, I wanna be wanted". Denunciatemi, voglio essere desiderata. Dietro questa leggerezza, però, emergono tutta la fragilità e la difficoltà nel gestire emozioni e ricordi legati a qualcuno che è stato importante. Lei è Audrey Hobart con

0: Si intitola Sumi, la nuova di Audrey Hobart. Non esatto. Audrey Hepburn.
1: Eh no, okay. Io devi sapere che ho una leggera crush per
0: ma anch'io che non ce l'ha. Mannaggia. Una canzone molto bella che è entrata in rotazione da poco e che ci sta convincendo passaggio dopo passaggio.
1: Sì.
0: Lei, dicevamo, scrive per Gracie Abrams, tra le
1: esatto,
0: altre.
1: Esatto, l'ha aiutata a scrivere il suo album d'esordio.
0: Ok, io ho una crush per Gracie Abrams.
1: Vabbè, ma chi non ce l'ha? Scusami.
0: Crush dopo crush, andiamo avanti con la scaletta dei 30 songs su Radio DJ. Dopo una canzone internazionale ne arriva una italiana con una bella collaborazione, la stiamo ascoltando dall'inizio dell'estate. Loro sono M e Fabri Fibra, che ascoltiamo su DJ con Antidroga.

0: parlando di quella appena ascoltata, Sura di DJ, che si intitola Antidroga, e loro erano ovviamente Emma e Fabri Fibra.
1: Bello.
0: Qua all'interno di 30 Songs, una bella collaborazione.
1: Sì.
0: Ci piace ancora. Non stiamo parlando di duetti invece per quanto riguarda la prossima novità, perché
1: no,
0: invece qua si tratta del ritorno di un'artista internazionale molto apprezzata, che però diciamo nell'ultimo periodo ha deciso di fare a meno del suo cognome.
1: Esatto, e vabbè, non diciamo altro. Sono scelte, Francesco.
0: Posso dire solo Miley e basta.
1: Oddio. Vabbè, dai.
0: Vai, Carlotta.
2: Titolo: Bass Persuades. Artista: Miley. Nazione: Stati Uniti. Genere musicale: pop rock. La musica ci persuade, ci entra dentro, ci trascina, ci fa cantare, ballare e qualche volta ci porta esattamente dove non pensavamo di voler andare. È da questa idea che prende il nome Bass Persuades, il nuovo album di Miley Cyrus, in uscita il 18 settembre 2026. Dopo anni di trasformazioni, sperimentazioni e cambi di pelle, Miley mette la musica al centro di tutto e questa volta è il basso a diventare protagonista. Quella frequenza che non si limita ad accompagnare una canzone, ma la fa sentire nello stomaco e in tutto il corpo. Possiamo provare a resistere a un ricordo o a un'emozione, ma quando arriva il beat giusto è impossibile non lasciarsi persuadere. Lei è Miley con

0: Blaze Persuades, la nuova di Miley Cyrus, o meglio di Miley.
1: E basta. E
0: basta, sura di DJ all'interno di 30 Songs, una bella novità degli ultimi giorni. Qua secondo me, Carlotta, gli ingredienti sono due.
1: Vai, okay. Dimmi.
0: Il primo è Halloween.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì.
0: Il secondo, Lady Gaga.
1: Ok, sapevo, sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Perché la reference è quella, insomma, è inevitabile non fare il paragone. Comunque canzone che ci piace molto.
1: Certo.
0: Caso l'abbiamo suonata qua all'interno di 30 Songs, tra le 30 canzoni preferite della settimana su Radio DJ. Un'altra novità bella è in arrivo adesso.
1: Certo,
0: invece.
1: Quante novità, mamma mia.
0: Tantissime, wow. Cambiamo completamente genere però.
1: Posso?
0: In questo caso. Certo.
2: Titolo: Talk It's Over. Artista: Leon Bridges. Nazione: Stati Uniti. Genere musicale: Soul, R&B. Talk It's Over parla dell'importanza del dialogo all'interno di una relazione, soprattutto quando arrivano incomprensioni e momenti difficili. Leon Bridges racconta il desiderio di non arrendersi e di provare a risolvere i problemi attraverso il confronto, invece di lasciare che il silenzio allontani le persone. Il brano ha un'atmosfera calda e delicata, tipica dello stile soul del cantante, e trasmette un messaggio semplice ma importante. Quando c'è ancora qualcosa di vero tra due persone, vale la pena fermarsi, ascoltare e parlare. Anche nei momenti di crisi, comunicare può essere il primo passo per ritrovare il legame. Lui è Leon Bridges.

0: di 30 songs grazie a Leon Bridges e questa canzone molto bella che ci sta piacendo tanto, uscita da poco, che si intitola Talk It Over. Scalda come un caminetto.
1: Sì, il caminetto che

0: Può essere sia vero che comunque finto.
1: Sì.
0: Perché adesso va molto, soprattutto nei periodi invernali, mettere il caminetto sulla televisione.
2: Io lo mettevo 5 anni fa, il caminetto di Netflix.
0: Davvero? Sì. Ma
2: sì, perché in alcune città, tipo a Milano, il caminetto è giustamente vietato per motivi legati all'inquinamento, mentre nel resto d'Italia, insomma, in montagna, in collina, in provincia, si può ancora riscaldarci con la legna. Quindi in assenza di quello si mette su Netflix o anche su YouTube, ok? E si cerca questa immagine molto bella del fuoco, perché è un vero e proprio film, tra l'altro, nel senso che abbiamo un'oretta,
0: un'ora, due ore, poi puoi anche scegliere il legno.
2: È vero, io metto sempre quello di faggio, che è il mio legno preferito. Bene, dai, da una canzone che si intitola Talk It Over passiamo a una canzone che si intitola Talk To You, e loro sono
0: Another e 54 Ultra.

0: solo per fare i TikTok.
1: Non è vero, andiamo avanti.
0: Va bene.
1: Dai.
0: Giusto, andiamo avanti su Radio DJ all'interno di 30 Songs con un'altra canzone decisamente di successo che è in classifica nelle posizioni calde, quelle alte oramai da 6 mesi, forse di più. Stiamo parlando di Olivia Rodrigo che recentemente è entrata in programmazione con un nuovo singolo, ma in questo caso l'ascoltiamo ancora con il suo mega successo che si intitola

0: 30 Songs di sabato 12 settembre 2026. 30 Songs, lo ricordiamo, è il gradito ritorno nella programmazione di Radio DJ ogni weekend tra le 14 e le 16 con Francesco Quarna, che sono io, la Carlotta, che è lei, e soprattutto le canzoni preferite della settimana, quelle che poi sentite in tutti i programmi, le più passate della settimana su Radio DJ. Prima di andarcene, Carlottina, dobbiamo fare i saluti e i ringraziamenti di rito, e quindi grazie a Fosca Donati, che è stata con noi in redazione anche oggi, grazie a Feel the Vibe, a.k.a. Filippo Romagnoli, per la production, e poi grazie anche a Enzino, che ci ha dato una mano con la registrazione, diciamo con una camicia particolarmente stretta oggi.
1: Abbastanza, però era un bel figurino, eh?
0: Sì, anche lui è in forma, dopo l'estate.
2: Molto,
0: siete almeno
2: sì,
0: in due, bene. Sì. Carlottina, ancora auguri per questa settimana,
1: grazie.
0: Insomma, perché hai fatto 42 anni, lo sappiamo, no?
1: Ribaltato,
0: 24,
1: però, sì,
0: vabbè, mannaggia te. E allora stasera vieni con me, Aladdin e Federico Russo, a festeggiare, va bene, ti va? Andiamo in Francia Corta, in provincia di Brescia, precisamente ad Adro, da Contà di Castaldi, dove metteremo un po' di musica tra pochissimo.
1: Ci
0: quindi
1: se anche un
0: sì, tanto poi prendiamo un NCC, come si dice, mi piace NCC. Dai, lasciamo la linea a Pecchia e Damiani, noi torniamo domani sempre alle 14 con una nuova puntata di 30 Songs, e allora da Francesco Quarna
1: e da Carlotta,
0: buon sabato sera. 30 songs, 30 songs. Radio DJ One Nation One Station.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival

0: dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
6: Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Radio DJ consiglia:
9: non perdere lo spettacolo del grande basket. Armani Olimpia Milano, Virtus Bologna, Umana Reyer Venezia e Bertram Bertona Basket si sfidano alla nuova arena di Tortona per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa LBA Sisal Club 2026. Semifinali sabato 19 settembre, domenica 20 la finale. Ti aspettiamo. Biglietti già in vendita su Viva Ticket e su legabasket.it. Tutte le info su dj.it.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 16.

0: singolo di Ray è proprio un bel pezzo.
1: Una bella bomba, sì.
0: Bello, bello, complimenti a Ray e a queste altre due ragazze che sono, insomma, incluse in questo pezzo, che si chiamano Amma e Absolutely. E tu dirai, ma chi sono?
1: No, beh, lo so, me l'ha detto fuori onda, no, che sono sorelle.
0: No, dai, ma scusami, ci volevo proprio...
1: Ah, no, sì, ma...
0: Volevo fare proprio tutto il giro.
1: Cosa vuoi tergiversare? Sono sorelle,
0: Ho capito, però rovini poi tutta la...
1: Perché come ci volevi arrivare?
0: No, piano piano, insomma, sono, sì, sono le sorelle di Ray, che sono anche loro due, insomma, due
1: artiste. Sorelle di Ray proprio. Ah no, vedi, questa non l'avevo capita.
0: Cioè, ti rendi conto?
1: No, avevo capito che erano sorelle, solo loro due.
0: No, no, sono sorelle tutte e tre.
1: Cioè, tre artiste ci sono in questa famiglia.
0: Sì, è evidente che una... Ora, tanto ovviamente sono artiste straniere, quindi non ci stanno ascoltando, ma è evidente che una spicca più delle altre.
1: Ma no, magari le altre due, che ne so, fanno le coriste.
0: Ma non lo so, questo...
1: Magari non hanno avuto per adesso. Presente discografico, ma sono attive ben prima di Ray.
0: No, nel senso che più o meno sono tre artiste, una ce l'ha fatta, le altre due ci stanno provando. È chiaro che se Ray ti chiama, facciamo un disco insieme, un pezzo insieme, beh, comunque sia una sorta di trampolino di lancio anche
1: magari per... È stato
0: il
1: babbo di Ray, dai, fagli fare qualcosa.
0: Per favore, altre due.
1: Prima di Natale, fagli fare un singolo.
0: Oltretutto, qualche spiccio, ora a parte dai soldi che possono ricevere da una singola canzone, comunque qualche spiccio per questo pezzo l'hanno ricevuto, perché nel video c'è un'importante partnership con un noto brand di e-bike.
1: Con le biciclette verdi.
0: Sì.
1: Quelle che prendo io a Milano.
0: Sì, fa ridere che io tutte le volte cerco di girarci intorno e darmi anticipa.
1: Non l'ho detto il nome.
0: Non l'hai detto, però proprio si vedono bene tutte e tre. Che io non sono un grande fan delle bici elettriche, o meglio, mi piacciono perché mi fanno risparmiare della fatica, però quando dai la prima pedalata,
1: sì,
0: parte,
1: no,
0: veloce,
1: li parti.
0: Va a razzo.
1: Sì, no. Da casa mia arrivi subito in Duomo appena dalla prima pedalata. Poi dopo devi decelerare da solo. Ma diciamo, il primo passaggio è immediato. Radio DJ
2: One Nation One Station. Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: 12 settembre, buon pomeriggio a tutti voi, siete su Radio DJ, buon pomeriggio a Davide Damiani.
1: Ciao Fede, ciao Fede, ben ritrovato anche a te, ma buon pomeriggio, buon sabato anche a Mary J.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao anche alla nostra Barbie,
2: ciao,
0: regia.
2: Ciao, ciao,
0: ciao,
2: tutti.
0: Ciao, questa è la squadra che vi darà compagnia.
1: Mi piace sempre queste frecce che uno non sa mai da chi andare per primo. Oggi ho scelto Mary, io, certo, e Barbie, ma... è tutto un collegamento, ma non sa mai dove si va.
0: È evidente che noi lo facciamo anche un po' perché sennò ci sono le gelosie, ci sono, vengo, sì, perché tu non lo sai, quando io nomino

0: prima Barbie, Mary fa un po' e lo stesso vale quando Mary, quando nominiamo prima Mary, anche Barbie.
1: No, perché io guardo la strada perché ho la visuale sulle finestre. Quindi.
2: Sai cosa puoi fare la prossima volta? Nominarci insieme, così almeno
1: sì, le veline.
0: Le veline, sì, sì, questo è il classico.

0: Misano per quanto riguarda la MotoGP. Stiamo parlando della sprint race. A trionfare è stato Marc Marquez davanti a Bezzecchi, Martin e Di Giannantonio. Sono loro quattro, sono nel giro di 30 punti, sono un po' tutti lì, per cui
1: No, perché stavo pensando ora alle sorelle di Ray. Ho collegato, perché appunto dallo sport mi sono venuti in mente loro, no? Quando si parla di famiglie che portano con sé parecchi sportivi o artisti più o meno dello stesso livello.
0: Sì, in questo caso credo che Alex Marquez comunque sia diciamo abbia, non so come dire, un'importanza maggiore nella MotoGP rispetto a Amma e Absolutely.
1: Te proprio queste due non le vuoi sentire, eh?
0: No, ma
1: scusa, fammela cercare su Spotify. Amma,
0: cerca un po' Amma.
1: Cioè, guarda,
0: Amma, Amadeus, va, tanto ormai Amadeus, allora, c'è su Spotify.
1: Ah no,
0: Amma
1: comunque ha 1.400.000 di ascoltatori mensili.
0: Ma guarda un po' se non sono tutte di Joy.
1: No, Joy 27 milioni. Parecchie. Le altre 4 milioni 330.
0: 4 milioni è troppo.
1: No. Allora, non c'è. No, comunque, no, va forte.
0: Ci sta. Senti, mi guardi a questo punto anche Absolutely.
1: No, però è attiva dal 2025, quindi da poco anche lei.
0: Ha fatto tutto.
1: Secondo me è tutto insieme. No, Ray è sposa.
0: Un po' così. E scusa, Absolutely, a sto punto, vediamo se c'è una sorella che è meno importante delle altre.
2: Forse è la più giovane, Absolutely.
0: Forse è più giovane.
1: Lei ha 3 milioni di ascoltatori mensili. No, ma queste pedalano un po'. Lei ha anche un, cioè, singoli propri, Don't Believe It, 20 milioni di ascolti.
0: Cavolo.
1: 16 milioni. Che vi state? No, hai detto una cazzata.
0: Sì, proprio.
1: Sono tutte e tre allo stesso. Sono tutte e tre. Bravi. Le ragazze brave.
0: Certo. Vabbè, chiaro.

0: quasi da tutto, no, perché oh, ragazzi, si cambia, si cresce, c'è un nuovo sound, basta, non so dire altre robe. Bisogna. Però senti, Barbina sotto come
1: cioè è un suono diverso, è un suono, posso dire, questa secondo me, Davide, è la nostra stagione della maturità.
0: Il quarto anno?
1: Il quarto anno è la nostra maturità a Radio DJ, perché ormai è un po' che siamo
0: ci
1: qua.
0: Pensavo l'altro giorno, ripercorrevo un po' mentalmente gli anni delle superiori. Mm-hmm. Il quarto anno forse è stato quello un po', per me un pochino più sciallo.
1: Ok.
0: E il terzo,
1: cioè,
0: mi ricordo,
1: che vuol dire?
0: Sciallo, che l'ho preso un po' sotto gamba. Cioè, studiavo come gli altri anni, però ho il ricordo che forse no, quello più facile, però quello un pochino che ho sentito meno difficile. Ecco, a differenza del terzo anno, quando c'erano tutte le materie nuove, il primo, perché bene o male, vabbè, il primo
1: c'è il salto, certo.
0: Il quinto c'è la maturità, il quarto, cercavo di, capito, pensarci parallelamente alla DJ, che è il quarto anno. Mi sento sciallo.
1: Sì, no, sì, no, ma
0: non che sia essere più facile. Però mi sento tranquillo.
1: Più tranquillo.
0: Dai,
1: quindi a tutte le persone che devono cominciare la quarta superiore.
0: No, non lanciare quel. No,
1: ma proprio...
0: no, no. Raga, studiate meno. No,
1: devo dire che il mio quarto anno, adesso che l'hai nominato, è stato il mio prime in assoluto. Il mio prime in assoluto. Beh, perché
0: ma parli ero... dal punto di vista scolastico.
1: Non scolastico, proprio della mia adolescenza, perché ero molto importante, perché avevo fondato insieme agli altri il collettivo studentesco.
0: Lui aveva fondato.
1: Aspetta, ragazze di quinta che venivano al collettivo e volevano uscire col sottoscritto. Chi ha due pollici e voleva uscire col sottoscritto? Beh, cioè, gente di quinta, quindi un anno superiore, che si litigava per me. Il mio prime in assoluto.
0: Pensa com'era messo per litigare.
1: Quarto, vabbè, Davide,
0: comunque, il quarto anno, certo, è anche l'anno dei 18 anni. È l'anno che prendi la patente. Infatti, io parlavo dal punto di vista scolastico. Lo ricordo.
1: Ecco,
0: lo ricordo così.
1: È per questo che potrebbe essere la nostra maturità anche a Radio DJ.
0: No, ma la maturità arriva l'anno dopo.
1: No, il nostro anno della maturità. No,
0: cioè,
1: la
0: i 18 anni a Radio DJ.
1: Sì, la maturità. Vabbè. Sì. Mi sento più maturo in qualche maniera. C'è il nuovo singolo di Malika Ayane, detto tra noi.

0: sente che siamo a settembre, perché cominciano a venire fuori sempre più nuovi singoli e è cominciata la stagione nuova anche, diciamo, per la musica, perché agosto non esce praticamente nulla, perché tutti pensano a fare l'estate, le vacanze, certo, eccetera, e le canzoni, insomma, sono già uscite. Questo è il nuovo singolo di Malika Yan che si intitola Detto tra noi. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Abbiamo detto già della MotoGP, nel frattempo stiamo seguendo le qualifiche della Formula 1 per quanto riguarda il Gran Premio di Madrid, vi daremo aggiornamenti in merito. Mentre per quanto riguarda quello che è successo in settimana, non possiamo non parlare della mostra del cinema di Venezia.
1: Mostra del cinema di Venezia che si chiude oggi, le premiazioni cominceranno alle 19 nella Sala Grande, saranno sempre guidate da Greta Scarano e da Nicolas Maupas, che hanno, insomma, curato tutta la parte di intrattenimento, chiamiamola così, no? Mm-hmm, del padrino, sì, e padrino del Festival di Venezia. Beh, oggi fuori concorso arriva anche Pier Francesco Favino, sarà l'ultimo film che appunto verrà proiettato, okay, oggi, ma stiamo parlando di Dio ride di Giovanni Veronesi. Ma per parlare un po' di pronostici, perché poi lì vogliamo andare, quest'anno c'erano, ormai parlo già con l'imperfetto, 5 film di italiani in gara. Okay. Allora, diciamo la verità, tra i pronostici non appare tanto di italiano se non Nanni Moretti, probabilmente fra i miglior film che, okay, appunto concorrono per il Leone d'Oro.
0: È andato forte Nanni Moretti.
1: Sì, okay, sì, Nanni Moretti è piaciuto molto. E per la Coppa Volpi femminile, Vanessa Scalera per Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, ha fatto una prova magistrale, al fine non l'ho visto, però così ne parlano, ma da lei c'è da aspettarselo. Se invece ci vogliamo andare a vedere davvero su chi stanno puntando i bookmakers, allora in questo caso dobbiamo parlare di Martin McDonagh con Wild Horse 9. Lui ha già vinto il premio per la migliore sceneggiatura con Gli spiriti dell'isola qualche anno fa, con Colin Farrell, un film, okay, che vi invito a recuperare perché è veramente bello.
0: Non lo conosco.
1: Sì, tragicomico, molto molto bello. Parleremo di Irlanda tra l'altro nella puntata di oggi, non perché è stato un mio viaggio, ma perché perché c'è qualcuno ben più famoso di me che c'è in questi giorni, sì. E tra l'altro lo stesso protagonista di Wild Horse 9 è candidato alla Coppa Volpi maschile.
0: Ok, cioè, quindi cioè, lui vorrebbe fare incetta di premi.
1: Sto parlando di John Malkovich come miglior attore.
0: Ah, c'è lui, eh?
1: Eh sì,
0: Malkovich, ma
1: pensa. Quindi, questi sono i pronostici.
0: Quindi, bookmaker.
1: E non, se però... io più di questo non so dirvi. Se volete sapere qualcosa più, chiedete agli influencer che sono stati in settimana lì.
0: Come gli rode ancora? Che
1: no,
0: non è stato,
1: sto scherzando.
0: Invitato,
1: lo sai cosa mi ha fatto molto ridere? Il post di Nino Frassica che ha pubblicato ora.
0: Non l'ho visto.
1: Ha detto l'unico a non essere andato, si è visto la sua foto,
0: cioè, Nino Frassica non è stato invitato,
1: no,
0: ma ho visto che
1: comunque è veramente un festival di cui si parla sempre di più anche a livello internazionale, cioè comunque,
0: e questo fa strapiacere, no, ma indubbiamente, cioè, non sono stupidi quelli che invitano gli influencer e i content creator al cinema di Venezia. C'è un motivo per cui li invitano, perché hanno un seguito, piccolo grande che sia, e questo ti serve per fare una forma diversa di comunicazione, di pubblicità,
1: no,
0: all'evento.
1: Se ci sono i brand, naturalmente è sempre esistito così, cioè anche la pubblicità si va ad appoggiare,
0: certo,
1: a persone. La cosa che forse stride un po' è il red carpet, cioè
0: non serve,
1: perché la cosa è più che non è tante volte il brand che ti ci manda, una volta che sei lì lo fai in più, ed è quello che magari, però poi uno è per lavoro lì, è sempre esistito, cioè.
0: C'era stata un'altra polemica, avevamo parlato la scorsa settimana di Nina Dobrev, che era stata quella attrice, sì, di Vampire Diaries, che era stata
1: signorina aspetti qua e passi, passi dalle cucine,
0: allontanata in malo modo mentre faceva il suo primo red carpet, che poi a questo punto rimarrà nella storia. Ma ho visto che c'è stata altra polemica, però non credo inerente ai creator, ma non so per quale motivo, di Marco Masini. Non so se avete visto.
1: Certo, ho visto il video ieri. Beh, da quello che ho letto, la caption sotto il video, sembra che sia successa un po' la stessa cosa, cioè lui doveva fare il red carpet, passare di lì, ma c'erano delle persone prima di lui e lui un po' si è incazzato.
0: Sì, ha detto vado.

0: a tema influencer, bene fanno gli organizzatori di Wimbledon ad aver detto: non chiedeteci crediti, non ve li diamo, perché non vogliamo che accada quello che è successo agli US Open, e cioè che per farsi un selfie hanno disturbato il gioco. Ma a proposito, Zverev o Shelton? Dite.
1: Ovviamente dici, la nostra Cristina sta parlando della finale degli US Open che si terrà domani, finale maschile. Zverev o Shelton? Non lo so, io a questo punto tipo Zverev, vorrei che vincesse due slam nello stesso anno.
2: Shelton non ti sta simpatico, a te proprio.
1: No, Davide.
2: Io l'ho visto dal vivo.
1: L'hai visto dal vivo?
2: A Torino.
1: Ah, certo, alle finals, sì. E come, qual è stata la tua impressione?
2: Vinse quella sera lì.
1: Vinse, ma era tipo, simpatico o no?
2: No, perché venivo dai tuoi trascorsi, me l'avevi raccontato con una persona non simpaticissima, naturalmente ne parliamo perché non è italiano. E quindi Fede mi ha improntato questa roba qua e boh, non me la sono vissuta bene.
1: Tu sai,
2: cioè,
1: che
2: mentre faceva punto c'avevo Fede nell'orecchio, il diavolo mi faceva: no, non esultare.
1: Sì.
2: Non c'erano italiani, era comunque contro. Ma no, non ricordo contro chi fosse.
1: Vabbè.
2: No, vabbè, comunque.
1: Tu sai che io ho una lista dei pagliacci.
2: C'è una roba, appoggio. Boh,
1: la lista di personaggi famosi che reputo dei pagliacci, ovviamente c'è Shelton.
2: Io non ci sono, vero?
1: No, tu non ci sei, Davide. Tu sei. Non lo so, sei. Non so come. Mia stella nel cielo.
2: Pubblicitava.
3: E chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema

0: costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
15: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
16: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
17: Respira, sei in Trentino.
18: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
19: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
20: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
21: CUP24, un paraprenota fatto.
22: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: 16.35 Radio DJ, siete in compagnia di Pecchi e Damiani. Loro erano Michelle Branch e i New Radicals con The Game of Love su Radio DJ.
1: E siccome qua abbiamo le news in diretta, abbiamo parlato di Marco Masini del red carpet che sembrava mancato. No, mi è uscito fuori un post proprio di lui su Instagram. No, l'ha fatto il red carpet.
0: L'ha
1: fatto. Dopo il caffè.
0: Sì.
1: Ma l'ha
0: sì,
1: fatto.
0: Sì, perché in questo video si vede lui che molto scocciato dice: va bene, vado a prendere un caffè, non me ne frega niente. Nel suo solito toscano. Certo. Fiorentino, vado a prendere il caffè e poi vediamo. Poi alla fine l'ha fatto. Noi come al solito commentiamo un po' quello che succede in settimana. Parleremo tra poco di politica estera. Non possiamo non accennare alla notizia, insomma, per quanto riguarda il mondo tech della settimana, che è l'uscita del nuovo iPhone, quello a portafoglio.
1: No, io
0: non ce ne frega niente, però ha capito, lo diciamo, cioè giusto per
1: sì, l'iPhone Duo.
0: L'iPhone Duo
1: che praticamente c'hai anche il Tamagotchi dentro. Lo puoi portare in giro.
0: Sì, beh, io vi, no, cioè quando ci sono uscite di questo tipo, il mio Instagram, a me non frega niente.
1: Vabbè,
0: te lo giuro, però probabilmente siccome ne vedo uno, me ne compare un miliardo. Sì. E ho visto un po' come si apre, come si chiude. E cioè tipo quadrato, poi da chiuso è quadrato.
1: Sì, sì, sì, in realtà è come se fosse un porta sigarette.
0: Un porta sigarette.
1: Sì, quelle dimensioni. A quella roba lì, appunto, quando si apre, hanno. Ci sono stati poi tanti post comedy,
0: certo,
1: in cui,
0: certo,
1: appunto raccontavano che grazie a questo iPhone 2 si potranno vedere determinate cose che magari con l'iPhone normale restavano nascoste. Che ne so, se tipo... uno prende la scena di questo studio,
0: sì,
1: con quello normale vede te e Mary.
0: Sì.
1: Aprendo l'iPhone 2 ci siamo anche io e Barbie.
0: Vede tutto, certo. Cioè, io ho visto anche un video, però immagino che fosse fake, cioè che se tu lo apri, la schermata si unisce,
1: sì,
0: ok,
1: sì,
0: vi torna. Non è che io da una parte posso fare una cosa e da una parte posso fare l'altra.
2: Sì, certo.
1: No, questa me l'ero persa,
2: sì,
1: davvero?
2: Sì.
0: Io ho visto un video dove puoi scrollare TikTok da una,
2: certo,
0: parte e Instagram da quell'altra.
2: Sì, sì,
1: sì.
2: Puoi aprire due applicazioni contemporaneamente.
0: Sì, ma siamo sicuri che si può scrollare,
2: certo,
0: sia uno che l'altro?
2: Perché in realtà...
1: ma vai fuori di testa!
0: La follia, da matti proprio!
2: In realtà ha questa funzionalità che puoi avere, che ne so, un libro che fai

0: che leggi di qua e di qua, guarda lì.
1: E nel frattempo mandi una fattura di là.
0: Dall'altra parte guardare un video. Si può fare, ma...
1: Ma la testa come fa a lavorare su entrambe però, le versioni?
2: Però se tu ci fai caso, tanti, sempre più TikTok hanno, che ne so, il contenuto sotto e sopra hanno, che ne so, dei giochi, delle
0: sì,
2: robe
0: certo.
2: Che per tenerti, diciamo, perché adesso l'attenzione di chiunque è bassissima, quindi per tenerti lì incollato ti mettono delle robe tipo giochi oppure...
0: ASMR.
2: Sì, robe da ASMR, non
1: dobbiamo
2: so.
1: Farlo anche noi in radio, io parlo di una cosa e te di un'altra, così. Sì, almeno, cioè, allora io dico a Sanremo si sta avvicinando e tu nel frattempo io US Open, oggi finiranno.
2: Siamo l'iPhone duo di Radio DJ.
0: Comunque lui ha detto un porta sigarette
1: sì.
0: Molto costoso perché la
1: certo,
0: versione
1: certo.
0: Base costa 2300 dollari.
2: Ecco, sì. Qualcuno scrive i Samsung già lo fanno, cioè quello pieghevole della Samsung.
0: Il Fold, sì, certo.
2: Posso scrollare Instagram e TikTok dalla parte?
0: Sì, perché poi, non è una tecnologia che ha inventato Apple.
2: No, certo. No, ma che non l'abbia inventato Apple lo sappiamo. Poco o niente, poi alla fine si inventa Apple, nel senso che è ora
1: salutiamo
2: ultimamente
1: i brand che stiamo
2: un abbraccione. No, vabbè.
1: Cioè vabbè, proprio ultima. Raga, veramente io non c'entro niente con
0: se
1: dice
0: volete
1: Fede,
0: ne faccio un altro nome di
1: il mio indirizzo è uguale sempre.
2: Ma no, ma
1: è rimasto quello.
0: Se volete ne facciamo un altro.
2: No, no, ma dico, cioè qual è l'altro?
0: E anche Xiaomi ha i Fold.
2: Sì, sì.
1: Ciao anche a voi che ci state seguendo dall'altra parte del pianeta. Parci, ne puoi tirare fuori no. Una che te.
2: No, ma
1: sentiti libera.
2: No, semplicemente per dire che ultimamente non sono più, diciamo, leader di mercato da quel punto di vista, nel senso che si inventano meno cose.
1: Se li facciamo un altro sulla punta della lingua, ne vorrebbe
0: no, se li facciamo tutti,
2: è
0: perché
2: vero.
0: Almeno è par condicio.
2: Qual è l'altro?
1: No, no,
2: non
1: basta.
2: Ce n'è altri.
1: No, no, basta. Comunque il 16 di settembre esce. Però mi sa che ci sarà uno sciopero da parte
2: dei dipendenti
1: Apple. Voglio vedere queste file ora. Se

0: Marco, 45 anni.
1: Quindi aveva 30 quando cantava alla On Top.
0: Quando aveva 30, sì, perché è del 1981. Per l'occasione, per celebrare questo importante compleanno e per i 20 anni di B-Side, che è il suo secondo album, ha deciso di fare un regalo ai fan, di

0: Beyoncé. Tutto sì. questo al costo di 948,01 dollari. Qual è la notizia? È che la scatola è vuota. Cioè lei ha messo in vendita una scatola per i vinili senza metterci i vinili dentro. Cioè i vinili ce li metti
1: che
0: tu.
1: Che è quella delle ceste natalizie.
0: No, è
1: dove
0: più,
1: ci metti dentro il panettone e lo champagne.
0: No, è ispirata alle casse degli apicoltori. Sai quelle
1: ho capito, ma 900 dollari.
0: 948,01. Tu ti chiederai, ma perché hai voluto dire virgola 0?
1: L'iPhone 2 non lo compro allora.
0: No, no, o compri la cassa.
1: Due no.
0: O compri la cassa, è giusto. O compri la cassa in Pino Massello per metterci i vinili.
1: Ah, Pino Massello, allora.
0: Massello di Beyoncé oppure l'iPhone 2, 948,01 dollari perché richiama la sua data di compleanno, di nascita, insomma il 4 settembre 1981. E ha detto facciamo sta pazzia, facciamo sta scatola.
1: Chi la compra?
0: Infatti tanti fan dicono, mi sembra... Cioè qualcuno ha alzato la mano dicendo ma non è un po' una presa per il culo? Giustamente ma, qualcuno ma... gli è venuto un po' dietro.
1: No, è come se richiamasse il regalo a sé. Cioè lei ti fa comprare questa cassa
0: sì.
1: E poi appunto prende i soldi come se fosse un regalo fatto. Ecco,
0: sì.
1: La busta. Ma come me contro te?
0: Cioè,
1: cioè
0: sì.
1: Ecco uguale.
0: Che
1: sono andato al matrimonio, ho pagato e gli ho fatto la busta in quella maniera.
0: Più o meno è questo.
1: È quella roba lì.
0: È questo il senso. Una scatola vuota. Insomma si sono un po' tutti arrabbiati. Qualcuno sicuramente ci sarà.
1: Ma è Pino Massello.
0: È Pino Massello e quindi?
1: No,
0: vale. Non saprei dire di preciso cos'è. Vabbè comunque lasciamo perdere.

0: Uscirà il nuovo album di Elisa, questo è il primo singolo estratto che si intitola Kintsugi, così proprio...
1: Dici di più, Fede.
0: Come l'album, è il nome...
1: Ah, l'album si chiamerà uguale?
0: Sì, sì.
1: Quindi
0: sì.
1: Pariamolo adesso, almeno siamo a posto anche per il 27 novembre.
0: Una volta che lo facciamo. È il nome di una tecnica giapponese molto molto famosa, per cui tu ripari gli oggetti di ceramica rotti, i cocci, li riattacchi mettendo nelle fessure l'oro, ok? Quindi cioè, sono dei vasi molto molto belli perché sembrano rotti, ma al posto, insomma, diciamo, delle crepe c'è tutto l'oro. E quindi anche nella canzone lei utilizza questa metafora, cioè la trasporta anche alla propria vita privata, alla frattura, che però ha una nuova vita col fatto che ci metti l'oro dentro.
1: Sì, perché appunto fra i vari aforismi che vengono dal mondo nipponico c'è cioè quello per cui si crede quando qualcosa ha subito una ferita ma ha una storia, diventa più bello con quest'oro dentro, no? E quando ti dicono sono caduta, mi sono fatta a pezzi ma sono rinata,
0: sì, sono più forte di prima,
1: solitamente quando esci dal parrucchiere col taglio nuovo, questa è una frase che puoi mettere, la caption giusta,
0: sì. Adesso è
1: diciamo la versione nipponica di forte, tosta e indipendente.
0: Diciamo, sì, più o meno.
1: Io spero che Elisa in questo momento non stia ascoltando Radio DJ, magari sta spostando, spero sei in studio.
0: Ma
1: tra l'altro, Elisa, ti voglio bene. Sei stupenda, scusa,
0: no.
1: Se ho messo sullo stesso piano, ecco, queste due definizioni.
0: Sì. No, ma poi penso che abbia altro a cui pensare, anche perché l'11 settembre prossimo, quindi nel 2027, ci sarà questo grandissimo concerto a Campovolo di Elisa per celebrare i suoi 30 anni di carriera. Quindi diciamo che non lo so, magari non stava ascoltando adesso, diciamo.
1: Le nostre ferite così rimarginate, non nascoste a noi stessi e agli altri, saranno il segno distintivo della nostra forza. L'arte di abbracciare il danno, di non vergognarsi delle ferite, è la delicata lezione simbolica suggerita dall'antica arte giapponese del Kintsugi.
0: Però questo non c'entra niente poi con la canzone di... Cioè, Elisa,
1: no, stavo...
0: Sì, ok, stavi spiegando il concetto, ok.
1: Quello volevo fare.

0: Ciao ragazzi, sì, io l'ho fatto, ho seguito tutto il tutorial su YouTube per un piatto di ceramica che mi era stato regalato al matrimonio a cui tenevo e effettivamente alla fine è venuta una bella cagata.
1: Ecco, bene, ecco quello per ritornare agli aforismi di prima sì. Della rinascita.
2: Non è, cioè, non è male come idea, cioè secondo me viene anche una cosa figa.
1: Io ho visto delle immagini. Ah, qualcuno viene parecchio bene.
2: Sì.
1: Probabilmente se mi ci avvicino anche io, ecco, il risultato forse non è un granché. Non ci farei una canzone se lo facessi io.
2: No, esatto, no, perché effettivamente viene male. Probabilmente quelli che erano bravi a fare Art Attack sanno fare anche il Kisugi.
1: No, secondo me no.
2: No, tu dici in generale.
3: No, è un'arte.
2: È un'arte, sì, beh, certo. No, ma infatti noi stiamo scherzando su una cosa che ha una tradizione importantissima in Giappone, ovviamente. Volevi aggiungere?
3: Che comunque è Kintsugi.
2: Kintsugi.
3: Kintsugi.
1: Niente,
3: Kintsugi.
1: Non ne usciamo.
2: Kintsugi.
1: Kintsugi. Sì.
2: Va bene, ok.
1: Vabbè, tanto il singolo di Elisa è uscito ieri.
2: Sì.
1: Ok.
2: Ci sarà modo.
1: Prendiamoci qualche giorno di tempo per affermare qual è la pronuncia esatta.
2: Corretta.
1: Kintsugi, secondo me.
2: Kintsugi, vabbè.
4: E chi è Damiano? Benvenuto dai Toscani.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
9: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
8: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
9: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
10: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.

0: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
5: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
6: Respira, sei in Trentino.
7: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Se te quiere divertir, canale 69 del digitale terrestre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 5 in punto.

0: giusto.
1: Io non potrei farci una carriera. Se avessi incontrato nella mia vita un discografico dicendomi: guarda, ti porta X Factor, la strada è tutta per te, ti porta a Sanremo, vinci, fai tu l'Eurovision, ma devi mettere il fischio nelle canzoni. Io non so fischiare.
0: Vogliamo far sentire un po' come esce? No, no, far sentire, va bene. No, vabbè.
1: No,
0: scusami,
1: no.
0: Impegnati un attimo. Ma fai solo.
1: Però si fa le pirouette.
0: Non c'entra niente.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
0: Nel frattempo fuori onda stiamo ancora provando a far fischiare Davide Damiani senza risultato, anzi, se posso dire, peggiorando la situazione, perché Davide
1: mi tengo
0: non...
1: il fischio che ho fatto prima in diretta.
0: Sì, è meglio perché per il resto non lo so, fa tipo delle U, fa
5: perché tira fuori la voce.
1: Perché perché ognuno di voi mi dà un incarico,
0: sì,
1: dice,
0: no,
1: gonfia le guance, fai la U, fa la, e allora io poi vado in tilt. Io andrei avanti perché
0: sì,
1: un'ora
0: sì,
1: così
0: avanti.
1: Non la reggo.
0: Andiamo avanti. Sono le 17:05, questa è la seconda ora di Picchi e Damiani. 347 342 5220, è un sabato pomeriggio, per quanto riguarda, insomma, diciamo le nostre parti, abbastanza soleggiato.
1: Ti ha parlato di meteo?
0: No, no,
1: perché
0: ma
1: non l'abbiamo fatto nell'ora precedente, infatti mi sentivo un po' orfano di questo tema.
0: Ma perché hai delle robe a riguardo?
1: No, no.
0: Ah no, no, non ci sai dire com'è.
1: Questa settimana, no, facciamo un po' il conto anche di quello che succede in settimana. Se... dal punto di vista del meteo è stata una settimana, purtroppo tornata la pioggia e ha fatto dei danni.
0: Forte, come al solito.
1: È un classico. Però questo weekend è tornato il sole un po' in tutta la penisola.
0: Ok, però
1: al sud siamo a calmare, ma in realtà anche in Liguria ho visto, cioè se hai la possibilità di avere, cioè Milano avesse il mare oggi ci andresti, comunque 26-27 gradi. Io stavo per dire il famoso detto, se Milano
0: avesse
1: il
0: mare,
5: sarebbe una piccola Bari,
0: sarebbe un piombino.
1: Figurati se non ci infilava piombino.
0: Per quanto riguarda invece la Formula 1, sono finite le qualifiche al Gran Premio di Spagna. In pole c'è finito alla fine Lando Norris, complimenti a lui perché ha fatto un super ultimo giro. Secondo il solito Antonelli, che abbracciamo fortissimo. Terzo Verstappen, quarte e quinte le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per cui domani la gara sarà alle 3, ce l'ho scritto qua, sì, domani alle 3, e insomma speriamo che Antonelli riesca ancora a trionfare per allungare ancora di più in classifica, e adesso il distacco è abbastanza importante.
1: Dai,
0: questo è il commento di Davide Damiani. Per quanto riguarda invece, insomma, vogliamo fare anche un po' di politica, quello che è successo in settimana, Davide.
1: Prima abbiamo accennato all'Irlanda per questioni legate al cinema.
0: Sì,
1: però io
0: almeno per quale motivo?
1: È perché parlavamo del... no, perché ho nominato il film Gli spiriti dell'isola.
0: Ah, certo.
1: Sì. Con Colin Farrell. E... l'Irlanda è un paese protagonista in questi giorni perché ha deciso di andarci in gita Donald Trump,
0: che è diciamo la nostra fonte numero uno di notizie del programma.
1: Ci tengo a sottolineare che Trump ha deciso di andare in Irlanda dopo aver visto il mio dampino del viaggio in Irlanda che ho fatto quest'anno.
0: Non credo.
1: Comunque continua ad essere un travel blogger, influencer di prestigio.
0: Certo, certo. È andato in Irlanda e ha detto una delle sue frasi, cioè
1: ha detto una cazzata. Dai,
0: ha detto, nel senso,
1: tanto io in America ora in questo periodo non ci devo andare. Quindi
0: certo.
1: non ho paura delle domande che mi farebbero all'ingresso.
0: Ha detto lui: sapete cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe che l'Irlanda fosse unificata.
1: Sì,
0: ma
1: sarebbe
0: dai,
1: bello da vedere.
0: È una roba nuova questa.
1: Anche detto, però bisogna vedere prima cosa ne pensa la Gran Bretagna. Ci credo!
0: Cioè, nel senso, cioè, non conti niente da quel punto di vista, Donald. Ma ti mandiamo un abbraccio, come al solito. Però dice, potrebbe essere una gran cosa. Ovviamente adesso bisogna vedere cosa avrà da dire il Regno Unito a riguardo. Però lui ha detto tipo, pensateci. Cioè, ci sono tipo centinaia di anni di storia

0: di guerre,
1: di guerre civili.
0: Ma certo, tra Irlanda e Nord e Irlanda se le sono date di santa ragione da decenni, da secoli. E poi arriva Trump e dice: ma secondo me potrebbe essere un'idea unificarli.
1: Ho estrapolato questa frase dal suo discorso, che dice: ho amici da entrambe le parti. Mi sembra quando praticamente hanno litigato due amici, tu sei amico con entrambi, e allora ti metti nel mezzo e dici: dai, rifate la pace, perché io se no non so se usci con te o con l'altro.
0: Capito.
1: È una roba diversa, ma Donald,
0: sì.
1: È una roba
0: sì.
1: Completamente differente.
0: Sì, sì, c'è una storia dietro molto molto complicata. Sarebbe bello, sì, boh, vederla unificata. Questo non lo so, perché abito in Italia, non
1: è che ha riacceso
0: dire.
1: Anche dissapori e dibattiti che magari sarebbero rimasti in sordina, ma grazie a lui, che fa sempre un po' di confusione, succede questo.

0: dopo, nella conferenza stampa successiva, ha smentito se stesso dicendo no, l'ho buttata lì giusto per far ridere e vedere che succedeva.
1: Strano,
0: Donald. Ovviamente qui sono tutti impazziti perché non vogliono che qualcuno metta bocca sull'unificazione dell'Irlanda, né il primo ministro inglese e nemmeno ovviamente il presidente americano. Un abbraccio da Cork, Raffaele.
2: Da Cork, da Cork.
1: Noi abbiamo capito anche i giornalisti mandati qua e là, parliamo di uno stato e lì c'è qualcuno per noi.
2: Cioè, no, beh, comunque, sì, succede spesso. Salutiamo il nostro amico da Cork su Radio DJ alle 17:12. Continuiamo un po' a parlare di Trump, perché questa dell'Irlanda.
1: La roba?
2: No, ma perché questa dell'Irlanda in realtà era anche la roba a margine, la cosa anche meno importante. C'è stata questa grossa convention a Dallas del centrodestra, perché si stanno avvicinando le elezioni di midterm, che sono queste elezioni, diciamo, per rieleggere la Camera e il Senato negli Stati Uniti. Non cambia il presidente, però è chiaro che se non hai più l'appoggio di Camera e o Senato diventa più difficile governare per il presidente americano.
1: Questa volta la sente particolarmente lui, forse perché fa finta di niente, però i sondaggi li leggerà, qualcuno gli dirà allora inutile che te vivi sulle nuvole, in realtà hai perso tanto elettorato.
2: Sì, sì.
1: E quelli che già non l'avevano votato sono ancora più incazzati di prima.

0: ed è il motivo per cui ha detto: facciamo così, io vi faccio una promessa.
1: Sì.
0: Se vinciamo, cioè se il centrodestra vince sia, sia alla Camera che al Senato,
1: basta con la guerra e soprattutto parliamo di pace.
0: No, no, beh, ora Trump, ma no, ma chi se ne frega? No, ha detto: distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani.
1: Ti immagini te? Ce lo vedo.
0: Cioè, è incredibile.
1: Poi buoni per la spesa.
0: 5.000
1: i ticket, i ticket.
0: Cioè, da noi c'era Renzi con i famosi 80 euro. Che poi effettivamente
1: io avevo già dimenticato.
0: No, i famosi. Cioè, 80 euro gli ha permesso di prendere il 40%. Perché il PD ha fatto il 40% con Renzi.
1: Ho completamente dimenticato la roba degli 80 euro.
0: No, è la cosa di Renzi che
1: mamma
0: più si ricorda.
1: Mia, sì, certo. Certo
0: insieme
1: certo.
0: Al referendum che poi l'ha fatto, diciamo,
1: io,
0: l'ha fatto mollare.
1: Scusa, ho un ricordo del referendum. Perché io abitavo a Roma, mi pare che stiamo parlando del 2016, quando c'è stato il referendum, era periodo prima di Natale, quando poi lui ha mollato. Io ricordo come se fosse oggi, ero a fare colazione al bar sotto casa, io al banco accanto avevo un signore romano che cominciò a parlare col barista male dei toscani,
0: no!
1: Dicendo: qui ce li dobbiamo levare di mezzo, perché
0: ragione.
1: Era l'ora, non ne possiamo più, mi sembrava di sentire Boris. E io ero a girare col cucchiaino e il cappuccino zitto.
0: E poi però, volevi dire qualcosa, se volevi dire qualcosa.
1: Io prendo il cappuccino chiaro, ok? Io ho chiesto il cappuccino chiaro quel giorno lì. Perché io voglio rimarcare che tu parli male. Poi non se ne è accorto, credo. Ma io sono toscano.
0: Ce l'hai lì accanto.
1: Perché il giorno dopo si parlava malissimo della nostra
0: certo,
1: regione.
0: Certo, perché è toscano. Io invece ho un episodio legato al referendum. Sono andato alla Leopolda di Pisa a sentire Renzi, perché volevo sentire cosa aveva da dire.
1: Certo.
0: Insomma, era un referendum importante, volevo sentire quello che... Sono uscito da lì e era in corso una protesta contro Renzi, dove c'erano tutti i miei amici.
1: Quindi, quelli delle superiori?
0: No, no, quelli dell'università, che magari vari collettivi, varie robe. E c'era: ma cosa ci fai lì? Io: no, vabbè, sono venuto a sentire. Ma perché non... Io comunque sono sempre stato alla fine un moderato, per cui volevo un po' andare a sentire. E sono passato male con i miei amici invece dei...
1: Da lì che si è trasferito a Milano poi.
0: Collettivi, e lì che ho deciso
1: da un'altra parte
0: di cambiare completamente. Sì. Vabbè,
1: questo... Vabbè, bei ricordi riguardo a Renzi.
0: Comunque, tutto questo per dire che un conto sono gli 80 euro,
1: sì,
0: che poi effettivamente sono arrivati. Un conto è 5.000 a tutti gli adulti americani.
1: No, ma... No, non ci credo io.
0: Ma dai, non ci
1: Secondo
0: credo.
1: Secondo me poi non arrivano a nessuno.
0: Capito?
2: Non voglio più cultura.

0: dovete tener conto che gli 80 euro di Renzi comunque erano mensili, dunque 960 euro all'anno.
1: Vero.
0: E poi sono diventati strutturali con altre forme, però sono rimasti. Mentre i 5.000 euro di Trump sono one shot su un tenore di vita che è molto più alto di quello italiano.
1: Certo, certo. Però comunque sia, travelli o non avelli.
2: Mi piace molto questa puntata di Porta a Porta.
1: Ora mettiamo un plastico qua, sì, negli Stati Uniti.
2: Sì, facciamo il plastico della sala da ballo della Casa Bianca.
1: Che anche quello, insomma, è un argomento di discussione. Sempre alla stessa convention dei repubblicani, Trump alla fine, perché poi è durata diversi giorni questa cosa, sì, alla fine, oltre alla storia dei 5.000 dollari, ha fatto promettere, tra l'altro non so se avete visto il video, è esilarante, perché lui chiede alle persone lì presenti di ripetere insieme a lui, no? Come se fosse
2: No! Wembley.
1: No, come il prete che dice ripeti con me.
2: Tu
1: vuoi?
2: Sei la mia vita. Altro io.
1: No, un'altra roba. Quando tu dici ripeti insieme a me, di solito metti frasi brevi, ok? Lui è partito, certo, con frasi brevi, tipo che ne so, cari concittadini, ripetete con me. Cari concittadini, ripetete con me. Io farò questa cosa, io farò questa cosa. E poi farò questo, quest'altro, quest'altra cosa, e si sente.
2: Certo, la gente senza avere un testo scritto sotto non riusciva a stargli dietro.
1: Questa era l'ultima cosa, ripetete insieme a me. Alzate la mano, ripetete, prometto al più grande presidente della storia degli Stati Uniti che ci ama così tanto che andrò a votare. Sapete cosa succede se non andate a votare? Andrete all'inferno.
2: Scusa, puoi ripetere? Sono rimasta alla prima parola.
1: Diventa problematico. Quindi,
2: ma chi è che gli scrive ste robe? Perché secondo me non le partorisce lui.
1: Questo è un tema. Questo è un
2: No, non possiamo pensare che un presidente degli Stati Uniti scriva le robe, soprattutto a quelle italie. Quindi non lo so, certe volte noi attribuiamo a lui tanto peso.
1: Mm-hmm. E poi c'è qualcuno dietro. Sì, sì.
2: Lui vorrei avere al telefono, o lei.
1: O lui ha un secondo me il discorso di Trump è un po' il programma di Pecchi e Damiani. Cioè, noi un canovaccio ce l'abbiamo, ok? Sì. Poi però ci lasciamo ispirare.
2: Mary magari ci stampa delle robe, dice ragazzi, seguite questo.
1: Sì,
2: il problema è noi, fate un bella noi figura, poi fate. Diciamo altre robe.
1: Sì, più o meno è. Cioè, Mary è la ghostwriter di Trump. E è, insomma, la nostra.
2: Scrivilo nella bio di Instagram.
3: Sì, adesso lo aggiungo su LinkedIn.
1: Sì.
3: Allora, secondo me il suo ghostwriter è, secondo me, l'intelligenza artificiale.
1: Si fa aiutare dall'intelligenza
3: artificiale. Perché?
1: Cioè, nel senso, non lui.
3: No,
1: altri per lui utilizzeranno.
3: Perché sapete che lui non può essere contraddetto, cioè, nel senso che quando gli parli è inutile, non ha un contraddittorio, certo, mai, quindi lui dà delle idee e poi c'è chi glielo scrive e se lo fa mettere a posto con ChatGPT.
1: Può essere. Posso dire una roba? Non lo so, cioè, se tu a ChatGPT dici sono il presidente degli Stati Uniti d'America, che ne pensi se prometto agli americani di dargli 5.000 dollari se nel caso in cui vinciamo le elezioni midterm?
2: Grazie per questa bellissima domanda. Ti risponderei molto volentieri, ma tu sei talmente bravo che riesci da solo.
1: No, in realtà
2: così, non la uso io ChatGPT.
1: Ti dice quello che hai detto, ottima questione, ci può stare, però calcola che è una promessa che non c'ha senso, perché dove li vai a prendere tutti quei soldi? Cioè, in qualche maniera te lo dice che non si può fare.
3: Beh, la tua dice bro.
1: La mia dice brother.
3: Brother.
1: Brother, non ti confondere.
2: Questo è il rapporto di Fede con la sua intelligenza artificiale. Cioè, si fanno così. Allo? È così che si rapportano. Scusa, mesce. Obsession.

0: Ho un ricordo abbastanza recente legato a questa canzone, che è una canzone del 2003, quindi uscita da un sacco di tempo e che tutti conoscono.
1: Sì. Però va ancora fortissimo nei locali.
0: Nei locali va molto forte. Succede
1: che...
0: Non
1: nei locali proprio dove si balla, nei locali anche, so, anche il bar.
0: Sì, sì, ogni tanto ci sta.
1: Sottofondo è quello che è successo a Fede.
0: Ad agosto, era agosto?
1: Agosto, sì.
0: Era agosto,
1: sì. Agosto.
0: Faceva molto molto caldo, eravamo fuori. Una nostra amica si sente poco bene e quindi io decido di entrare in un bar a chiedere una bottiglietta d'acqua, insomma, degli zuccheri, qualcosa. Prima entro in un... No, non volevo una bottiglietta d'acqua, volevo una lattina di Coca-Cola.
1: Sì.
0: Prima entro in un difficile.
1: In un...
0: No, in un'enoteca.
1: Enoteca.
0: In un'enoteca. E faccio...
1: E c'era un massischermo.
0: No, c'era un tipo e faccio: scusa, penso non sia il posto migliore questo, no, per chiedere una lattina di coca. Lui si guarda intorno come per dire: io qua vedo solo bottiglie di vino, non so tu. E mi fa: no, ok, scusami. Esco, entro in un bar latinoamericano.
1: Sì, sì.
0: Cioè gestito da latinoamericani. E mentre la mia amica era sdraiata sulla panchina che stava poco bene, entro, son le sin della mañana. E io da lì
1: associ questa canzone, sì, sempre a quel momento.
0: A quel momento lì, che è recentissimo, che però adesso farà parte della mia vita per sempre, tutte le volte.
1: Hai accennato un minimo di ballo mentre aspettavi la consegna,
0: allora,
1: della Coca-Cola.
0: Un doppio passetto, sai quando, sì, fai un passettino così? L'ho fatto. Poi c'era tutta gente che non stava ballando, ma sono entrato proprio sull'intro della canzone. Sono...
1: Ah, in maniera radiofonica proprio,
0: sì,
1: sull'intro,
0: sì, sì,
1: sei entrato.
0: A 5 della mattina, questa roba qua. Per cui, vabbè, salutiamo la nostra amica, mandiamo un abbraccione forte. Adesso sta benissimo.
1: Sta benissimo.
0: È stato solo,
1: sì, sì, è andrà al concerto
0: lì
1: degli Aventura.
0: No,
1: lo regaliamo per il compleanno.
0: Non ci andrà. Radio DJ.

0: One Station.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Dubbi, tutti senza dubbi.
4: King Marrakesh. Dal 18 settembre su Disney Plus.
5: Tutti senza dubbio.
6: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
7: Non c'è una destinazione.
6: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie. Nel blu. Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
4: Ci piace. Il docufilm King Marrakesh. Dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
16: Muy Tomás è una collezione di oggetti da collezionare. Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy. Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere. Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muy Tomás? E perché no? Muy Tomás, never enough. Scopri di più su muytomas.com.
17: Have fun with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: Il nome potrebbe ingannare, ma si chiama Gesù.
1: Sì, dovrebbe essere
2: Gesù.
0: Gesù. Gesù. Che è meno famosa, diciamo, del famoso Gesù.
2: È difficile uguagliare la fama di lui.
0: È troppo famoso. Sì. Però credo che anche lei abbia tanti, tanti seguaci. Anche perché è una delle Blackpink, è una delle band più seguite al mondo. Con il nuovo singolo che si intitola Click su Radio DJ alle 17:35. Fuori onda stavamo discutendo, insomma, di questa.
2: Io non so se lui famoso ha 6,8 milioni di ascoltatori mensili.
0: 6,8 milioni di ascoltatori. Gesù ha 6,8 milioni di ascoltatori.
1: Bisogna vedere i dati di Radio Maria.
0: No, ma non solo.
2: Ne ha tanti di discepoli, Gesù.
0: Inizialmente, tra l'altro, ne aveva solo 12. Poi si è allargato. Cioè, secondo me, vince Gesù in ogni caso.
2: Secondo me, se la smettiamo qua perché stiamo andando da
0: Gesù e Gesù. Va bene. No, fuori onda stavamo discutendo, insomma, di questa vincita che c'è stata al Super Enalotto.
2: Sì, certo, nel Lecchese. No, ne hanno parlato, immagino, molti colleghi prima di noi, anche stamani. Però è argomento del giorno.
0: Beh, sì, ma anche
2: io
0: perché
2: mi sono visto il servizio al TG, che è il classico, no? Dove vai a intervistare le persone che popolano il bar o la zona attorno e tutti che dicono: speriamo che siano andati a qualcuno che ne ha bisogno.
0: Ah, perché non è ancora stato.
2: Ah, no, in questi casi qua.
0: No, ma il tipo è andato a.
2: Fede, ma non si va al bar a riscuotere.
0: Dove si va? Scusate.
1: No,
0: a riscuotere, immagino che non abbia 220 milioni il tabacchino.
2: No, ma non ci vai nemmeno a. Cioè, non si sa il nome. Poi
1: vai
2: magari
1: direttamente da un notaio.
0: Vai da un notaio?
1: Sì.
2: Sì. Cioè, ma è successo anche tanti anni fa nel paese mio, a Quarrata, che abbiano centrato un 6 al Superenalotto.
0: Davvero?
2: No, sì, era un 6 al Superenalotto. Però poi si è capito più tardi perché a un certo punto è sorta una villa. Dove non c'era niente.
0: E dici:
2: mi sa Kelly che l'hanno presi. Però ecco, non lo sai. Cioè, poi rimane, tra virgolette, una diceria. Lo sapranno quelli più stretti. Perché, e infatti, a Oggiono, beh, questo è il paese in provincia di Lecco. Oggi sono tutti lì a chiedere: ma chi sarà? Perché la barista, o insomma, la proprietaria della tabaccheria o bar, non so di cosa si tratta in particolare, e all'intervista, al microfono del giornalista, ha detto: ma siamo in due qua dietro, chissà, magari sono io che gli ho battuto,
0: certo,
2: la scrivina. Speriamo si ricordi di noi,
0: perché
2: tante volte un regalino si lascia.
0: A chi ti ha battuto la schedina?
2: No,
0: Mary ovviamente.
2: Mary,
0: no, ma
2: certo.
0: Mary, guarda, lasciamo perdere. Vabbè, non mi ricordo quando abbiamo discusso che se uno di noi vinceva dei soldi, ovviamente io mi sarei sentito in dovere di dare dei soldi anche a voi, perché siete miei amici. Mary ha detto: non mi vedete più, fate schifo. Ci ha fatto dito medio,
1: sì,
0: insultato la nostra famiglia. Cose che fa, insomma, di solito Mary, ecco. Questo
1: no,
0: è tipico.
1: Non è vero.
0: No, è tipico tuo, tipico tuo. Comunque va bene, in ogni caso.
2: Se un giorno dovesse vincere qualcuno a Bra.
1: Sappiate.
0: E se Mary non la vediamo più, è chiaro che è stata lei, perché veramente non si fa più vedere e sentire.
2: È ufficiale.

0: comunque ragazzi, se vincessi io andrei lo stesso al lavoro, anche con 200 milioni di euro in tasca andrei lo stesso al lavoro, ma però per farmi licenziare così prendo poi 2 anni di NASPI. Bellissimo, sarebbe secondo me una sensazione bellissima quella.
1: Stupendo.
0: Ciao, comunque sono povero lo stesso.
1: Vabbè, ma siamo in ottima compagnia. Ovviamente fuori onda stavamo discutendo, ma io cosa ci farei, tanto non le facciamo le schedine del Superenalotto.
2: Ma è vero,
1: quindi,
2: è vero.
1: Quindi è impossibile vincere. Davide però, quando è stato in Grecia, ci aveva raccontato una storia nel nostro gruppo WhatsApp dicendo poi vi racconto il resto in onda. E con i soldi...
2: In onda, non l'avevo detto, ma visto che siamo qua...
1: Con la questione dei soldi ci è venuto in mente.
2: No, ma perché abbiamo raccontato in passato delle esperienze di Fede che trova soldi ovunque, perché Fede dove va?
1: Una volta mi è successo.
2: No, 2 volte mi sa.
1: Una volta. Sì, che ho trovato 20 euro per terra.
2: Ah, ok.
1: E sono entrato dentro
2: volta.
1: A chiedere.
2: Vabbè, ho esagerato un pochino, ho pompato un po'.
1: No, perché altre volte era successo. No, perché era successo una cosa simile.
2: No, io volevo, capito, che te, che ovunque vai trovi soldi, quindi ti invitano anche ai locali. Perché magari vieni domani sera che mi trovi 1000 euro per strada.
1: E poi li ridò, cioè non me li tengo per me.
2: No, è successo che ero sul traghetto, mi sono messo sulla proprio fuori, in cima, no? Quindi sul,
1: c'ha
2: sul
1: un
2: ponte.
1: Nome, anche
2: sì,
1: il ponte.
2: Mi sono messo sul ponte e niente, non c'era tanta gente. Io mi sono messo su una delle panchine e a un certo punto salgono 2 ragazzi, vengono per fumare una sigaretta. E cioè, io non so, quando mi è passato avanti uno dei 2 ragazzi, avevo visto fin da subito che aveva 50 euro che gli uscivano in maniera vistosa dalla tasca. È una cosa che mi ha colpito, cioè,
1: certo.
2: Perché l'ho visto proprio. E quindi poi non l'ho guardati più, cioè li ho persi tutto quanto. A un certo punto mi ripassano davanti per tornare giù, quindi uscire dal ponte. Non mi accorgo che gli cascano questi 50 euro. Me ne accorgo dopo poco perché li vedo per terra. Io dico, ma cavolo, quei 50 euro sono di quel ragazzo. Mm-hmm. Loro erano già spariti, non c'erano più sul ponte. Eravamo io su una panchina, una signora su un'altra panchina e un'altra signora su un'altra panchina. La triade con questi 50 euro nel mezzo.
1: Aspetta, questo è quello che ci ha raccontato. È la storia che già sappiamo. Nel gruppo lui l'ha raccontata. Sì. Adesso non sappiamo che cosa è successo. Lui ha detto, sì. Qual era la domanda che ci hai fatto?
2: Cosa ho fatto con questi soldi? Perché

0: queste sono le domande classiche che ci facciamo quando uno trova dei soldi, ok? Quindi c'era questa triade attorno ai 50
1: Scusami,
0: euro.
1: Gli altri due l'avevano visti.
0: Quella è una, quella è un tema. Okay. Intanto i 50 euro erano più vicini a me, cioè il raggio era minore, cioè erano più spostati verso di me. Io non ho la certezza che gli altri li abbiano visti, però queste si vedevano bene perché erano proprio belle distese lì. Io a un certo punto, oh, le prendo.
1: Sì.
0: Le prendo e le metto sulla panchina.
1: Cosa vuol dire?
0: Non me le sono messe in tasca perché ho detto io non me la sento. Allora le ho piegate e le ho messe in una fessura che stava tra il lo schienale e il e la seduta della panchina.
1: Impossibile arrivare a questa risposta. Come cavolo facevamo?
0: Cioè le ho rotolate e le ho lasciate lì. Ho detto se torna questo io non le voglio prendere, cioè le lascio lì. Il signore se n'è accorto, quello davanti a me, che io avevo fatto questa cosa, quindi guardava le 50 euro. Poi è salita un'altra persona che si è seduta accanto a me, quindi queste 50 euro le guardava, però non si azzardava a prenderle perché diceva lo saprà. Quindi si è creato questo sistema di occhi che puntavano queste 50 euro, però io sarei uscito senza prenderle, non le volevo prendere.
1: Lasciati lì, nemmeno rincorrere i due tipi.
0: No, non c'era modo perché le avevo persi, era pieno il traghetto.
1: Ok.
0: Risalgono questi due tipi quasi a fine viaggio,
1: culo,
0: prima di arrivare a Schiatos. Io prendo le 50 euro, corro dietro a questo ragazzo. You lost this. No, io rimango lì, però ho detto mi darà almeno 20 euro.
2: E dai, no,
1: meme cioè... del tizio pelato.
0: Sì, sì. Un euro, niente. Però io gliel'ho ridate, arrotolate. Questa... con quel ragazzo che mi guardava togliere le 50 euro e poi c'era tutta la gente sul ponte. Ho sentito. Non è vero.
1: Però vedi, questa è una cosa, è un po' una lezione che ti ho insegnato.
0: Ma voglio essere
1: Davide.
0: Sincero. Cosa avrei fatto se fossi stato da solo sul ponte? Non lo so, perché bisogna trovarsi in quel momento. Mary subito.
1: No, ma cioè, Mary l'avrebbe mangiata.
0: Potevo comunque mettermela in tasca e uscire dal ponte, cioè sì, certo. E mi ritrovava. Invece sono rimasto lì.
2: Posso dire che se gli altri non ti avessero visto, facendo tutto quel ingegno con i soldi, hai attirato l'attenzione su di te.
1: Ma palesemente un narcotrafficante che nasconde la merce lì, ovviamente sei anche in un traghetto.
0: Penso, ma arrestavano in Grecia.
1: Sicuro, traffico internazionale.
0: Io il gesto di cuore l'ho fatto.

0: La vita.
1: Parleremo tra pochissimo di questo nuovo singolo di Marracash e Gue Pequeno che si intitola Casini e che non riesco a togliermi dalla testa. Davide che fa un origami con 50 euro
2: esatto,
1: per
2: esatto.
1: infilarlo nella fessura tra dove?
2: Tra lo schienale e la
3: seduta,
2: e la seduta, della panchina, che era, ho visto quelle bianche di plastica che ci sono sul ponte solitamente.
1: Ma facendo questa cosa qua nella tua testa, che cosa volevi, cosa
2: no,
1: volevi
2: che
1: fare?
2: Volevo nasconderle per questo ragazzo, ho detto magari ritorna perché se l'avessi lasciato per terra, però se me le fossi messe in tasca, lì era chiaro, cioè che poi qualcuno mi vedeva e dice questo se l'è preso per se le messe in tasca per prendersene, invece no, io le ho lasciate del popolo,
1: certo.
2: Che non erano, poi c'ero io a far la guardia, no, ma il signore che è salito su anche lui all'improvviso si è messo a sedere accanto a me e ha visto questi 50 euro, lui non poteva naturalmente avvicinarsi,
1: no,
2: perché
1: no, era accanto a te,
2: cioè, no, ma che sembravo quello delle Iene, il primo che prendeva i 50 euro,
1: certo certo, la candy camera. Certo, va bene, abbiamo sentito il nuovo singolo di Marra e Gue che saranno stasera all'Ippodromo SNAI di San Siro per la prima data del decennale, insomma, di Santeria, festeggiato anche con questo nuovo singolo che insomma riprende il famoso beat di Gangsta Paradise di Julio. Ci saremo anche noi stasera.
2: Attenti a perdere 20-30 euro per terra, perché io le arrotolo,
1: Davide,
2: le metto sotto il palco di Marra e Gue,
1: sì.
2: E poi se mi rivedo entro la fine della serata ve ne rendo.
1: Non vediamo l'ora di partecipare a questo evento strepitoso, anche perché poi alle 8 c'è un pre-show gestito da M2O e Radio DJ, dove c'è Feel the Vibe sul palco e Wad,
2: cioè, proprio loro due.
1: Quindi
2: io ho detto a Phil, l'ho visto prima, ho detto ti faccio tutti i video come gli zii, poi li metto su TikTok e lo taggo,
1: sì,
2: poi lui è della generazione Z, non me reposta,
1: ma no, ma non frega niente,
2: non mi mette neanche io nel commento.
1: Ma lui è addirittura più particolare.
2: Non credo neanche ci segua.
1: Ma lui non ha fatto mai un post nella sua.
2: No, l'ha fatto.
1: Ora sì.
2: Per Sei Wad.
1: In collaborazione.
2: In collaborazione. Ah, certo, di sua spontaneità. No. Vedi, ma come te? Ma so io di te. L'unico post tuo degli ultimi anni è stato quello della vincita del tennis.
1: Ah, certo.
2: Della vittoria
1: torneo.
2: Del torneo.
1: Certo, non potevo fare la collaborazione con nessuno.
2: Ci ha comunque chiesto a Radio DJ di fare la collab con la radio.
1: Non è vero, non è vero.

0: Gonna Make You Sweat su Radio DJ. Sì, avete sentito un'ambulanza molto forte, ma perché abbiamo le finestre aperte, perché questo studio fa freddissimo.
1: Abbiamo resistito 2 ore. Sì, passata ora l'ambulanza.
0: Vabbè, già alla fine è andata così. Va bene, noi abbiamo finito, ci prepariamo e andiamo alla festa di Santeria.
1: Domanda importante, fuori onda, Freddy, ma te ti porti Kway o il jacket? Mary ride perché era presente, era
0: non
1: testimone.
0: Non te lo stai inventando,
1: Sì, sì, ma il marsupio che ti porti? Fate la fatta a Mary. Ma qual era il borsello a mano?
2: La borsa a mano.
1: No, quello no.

0: soprattutto
1: grazie a te Linus.
2: A domani, ciao.
3: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio DJ consiglia
10: questa sera sei bellissima.
9: Cesare Cremonini, Amatur, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
10: Logico, sì, è logico.
9: Cesare Cremonini, Amatur. Biglietti su livenation.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in

0: Più arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi istanti dopo le 18. DJ! È di nuovo il momento delle notizie. Se Zelensky desidera davvero incontrare Putin, è libero di recarsi a Mosca, lo ha detto oggi pomeriggio il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che il leader ucraino aveva proposto un incontro al presidente russo al G20 di Miami a dicembre. Intanto lo stesso Putin, a margine della riunione dei BRICS in India, ha assicurato che la Russia non intende minacciare l'Europa. Sono i leader europei, ha aggiunto, che cercano di spaventare i loro cittadini con una minaccia mitica russa che non esiste e non è mai esistita. Gli Houthi hanno smentito di avere chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, come sostenuto invece da Donald Trump. Il presidente americano ha detto che i ribelli yemeniti, alleati dell'Iran, che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, hanno chiesto a Washington di non intervenire. E ancora scontro sulla riforma della legge elettorale. La maggioranza cerca di garantirsi la vittoria al voto, accusa il leader di AVS Fratoianni, che a Sky TG24 parla anche dei futuri assetti del centrosinistra.
4: Qualsiasi sia il modo con cui individueremo la leadership arriva dopo la definizione di una proposta, perché gli italiani e le italiane non ci chiedono tutti i giorni, io incontro le persone, non mi fermano per dire voglio sapere chi farà il leader, mi fermano per dire lo fate il salario minimo, alzate gli stipendi, finanziate la sanità.
3: La cronaca: arresta detenuto a Udine Agostino di Novo, il militare quarantenne arrestato per avere aggredito e colpito con un pezzo di plastica appuntito l'ex compagna in tribunale subito dopo la lettura della sentenza di condanna per lesioni nei confronti della donna. Il GIP ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. Non è un concerto, ma una riunione di un gruppo di musicisti che si siede davanti alla Villa di Verdi e dice al mondo: volete svegliarvi? Così Riccardo Muti spiega il senso del notturno, la serata musicale che si svolgerà stasera a Villanova di Sant'Agata, per sensibilizzare sul recupero della dimora del compositore acquisita nel 2024 dallo Stato.
5: Verdi è Verdi e va rispettato come dobbiamo rispettare tutti, e la casa va messa a posto non oggi, ieri. Noi dobbiamo darci una mossa, che sia il governo di destra, di centro, di sinistra, hanno praticamente fatto schifo da questo punto di vista, c'è stato un abbandono.
3: Siamo allo sport, il calcio, il primo anticipo del sabato. Genoa-Frosinone si è chiuso sull'1-1. In questi istanti all'Olimpico inizia la sfida tra Lazio e Milan. Alle 20.45 si gioca Atalanta-Cagliari. Formula 1: Norris partirà in pole position domani nel Gran Premio di Spagna. Il pilota della McLaren ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP: a Misano Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini davanti a Bezzecchi e Martin. Domani la gara con Bezzecchi in pole position. Infine il tennis: stasera si gioca la finale femminile dell'US Open tra la bielorussa Sabalenka e la russa Rybakina. Domani la finale maschile tra il tedesco Zverev e l'americano Shelton.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
7: Radio DJ. One Nation, One Station.
8: La dolce vita si gusta da

0: un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare

0: Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
1: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Moving to the sun, ci muoviamo verso il sole.
1: Sì, io mi devo fermare però.
0: Perché? Ci stiamo muovendo adesso con la canzone.
1: Quando sento questa canzone mi viene voglia di correre, non so perché, stavamo parlando poco fa, devi correre per forza.
0: Vuoi andare a fare allenamento?
1: Devo fare allenamento, tra l'altro allenamento che non facciamo durante la settimana, però...
0: Tutto, solo le ore 18 del sabato,
1: sabato
0: si può fare.
1: Si può fare allenamento,
0: oh,
1: esatto.
0: Molto bene, molto bene. Una delle canzoni che forse ha rotto meno i coglioni quest'estate.
1: Beh,
0: di
1: sì,
0: quelle
1: devo dire che...
0: un po' più piacevoli.
1: Beh, orario aperitivo, ci sta bene, quindi
0: sì, ci sta.
1: È piacevole.
0: Poi
1: ecco,
0: non so se al buon Pat, che oggi ritroviamo in regia, buonasera Pat.
2: Buonasera.
0: Va di tirare un po' di shitstorm nei confronti dell'autore di questa canzone,
2: no,
0: raccontando
2: no,
0: in retroscena di com'è nata, di com'è...
2: Ma no, è una bellissima canzone.
1: Molto, molto.
0: No, vabbè, questo non l'abbiamo messo in dubbio, anzi, stiamo dicendo proprio questo, che è una bellissima canzone, però com'è nata aveva tutta una storia che per evitare forse querele da
1: parte... Ma non c'è bisogno, non c'è bisogno, però c'è lo zampino dell'intelligenza artificiale.
2: Quello sì, anche qua.
0: C'era. Detta dell'artista ci ha messo la pezza, cioè non è più intelligenza artificiale, ha chiamato Ultranate, ha chiamato la voce come si deve. No, non è così.
1: Sì,
0: la
1: storia.
0: Sì, no,
1: ti
0: vedo, non ti vedo convinto.
2: Non ti Io
0: vedo
2: non parlo
0: convinto.
2: Male dei miei colleghi.
1: Oh, esatto.
0: Okay. Ma loro parlano malissimo di te.
2: Certo,
0: devi sapere questa cosa.
1: Tra l'altro, Patrizio, visto che non vuoi parlare e oggi di sabato ti ritroviamo come la scorsa settimana, manteniamo questa tradizione di non parlare di calcio il sabato.
2: Ah, ovvio.
1: Oggi non parleremo di sport, tra l'altro.
0: Ma c'è una partita che ti interessa in questo momento.
1: Io direi di evitare di parlare di calcio. Possiamo iniziare. Iniziamo.
0: Va bene, iniziamo allora. Diamo il via alla serata di questo sabato. Che orario strano, è ancora pomeriggio o è sera?
1: Beh, ci sta.
0: In ogni caso, buon sabato sera, 12 settembre 2026. Buona serata da Umberto e Damiano.
1: Buonasera Patrizio, buonasera Veronica, stasera
3: buonasera.
1: Redazione. Veronica, devi sapere che questa canzone che hai sentito poco fa,
3: sì,
1: abbiamo la voce ufficiale che è ancora in vacanza, quindi abbiamo una sigla senza voce praticamente.
0: Questa che state sentendo
1: esatto,
0: in questo
1: esatto,
0: momento,
1: sì, sì,
0: è la nostra sigla. A questo punto, al nostro numero, il 347-342-5220, possiamo aprire a chiunque voglia mettere la sua voce senza intelligenza artificiale,
1: no,
0: ci manda un messaggio
1: senza
0: vocale e poi con una scarpa e una ciabatta,
1: sì,
0: come si dice,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: ma vi mettiamo

0: sulla nostra sigla.
1: Ce li abbiamo già i cantanti,
0: ce li abbiamo.
1: Che ci stavano aspettando i nostri ascoltatori. Lo sanno che siamo privi di voce e quindi pensano loro, ci pensano loro.
0: Sono
1: a
0: molto curioso,
1: canzone.
0: Sentiamo il primo di oggi, chi abbiamo?
2: È cambiato il giorno, è cambiato l'orario, ma per fortuna è lo stesso scenario. Umberto e Damiano sono su Radio DJ.
0: Sì.
2: 006.
1: No, non è più 006.
0: È cambiato
2: matone, quante note hai suonato?
0: Sì, domani.
2: Quante canzoni fai rivivere tu? Gianni Falluomo,
1: non c'è,
2: quante
1: non
2: volte
1: c'è.
2: Stonato? Lo sai soltanto tu.
1: Ciao, ecco.
0: Ciao,
1: bene, grazie.
0: Allora.
1: Teniamoci quella senza voce.
0: Questa è una delle più grandi motivazioni per le quali abbiamo deciso di avere la sigla senza voce.
1: Esatto,
0: per evitare queste scenate. Come diceva lui all'inizio della sua sigla, della sua versione, è cambiato tutto,
1: è cambiato
0: l'orario,
1: sì,
0: è cambiato anche il nome. Per quanto siano le 6 di sera, non ci chiamiamo più 006.
1: No, Linus quindi. Non vuole, quindi ci chiamiamo Umberto e Damiano. Basta, va bene
0: basta,
1: così.
0: Basta. Giusto, 006 l'aveva inventato lui.
1: È certo.
0: Ti ricordi la prima versione?
1: Me la ricordo bene.
0: Quando doveva nascere il primo programma di 006, stavamo lì a scegliere il nome, che è importante il nome di un programma, e Linus aveva tirato fuori una serie di idee e quella più votata era Dimo e Famo. Ci dovevamo chiamare Dimo e Famo. Poi a un certo punto abbiamo detto: ma non siamo una trattoria, cioè non è che serviamo le cacio e pepe e le carbonare. E allora da lì nacque 006.
1: Va bene così. Basta. Ci teniamo Umberto e Damiano, che sono i nostri nomi, va benissimo così.
0: Sì, ci teniamo questi. Poteva essere il nome d'arte, no? Tipo Umberto e Damiano era 006.
1: Sì.
0: Come i fratelli Galla, che si chiamano gli Oasis,
1: anche,
0: ad esempio.
1: Anche.
0: Ma magari un giorno ne verrà fuori un

0: anche questa si presta tantissimo a essere cantata, magari in uno stadio, come sono abituati a fare.
1: O anche in macchina, magari in questo momento è partito il momento karaoke. Tra l'altro, gli Oasis, che presto arriveranno qui a Roma, dove siamo noi.
0: La prossima estate ci devono raggiungere. Prima c'era il diciamo le scommesse, il Toto località, ma verranno a Roma, andranno a Milano, dove andranno? C'è da dire che sia l'amministrazione capitolina che altri indizi facevano capire che sarebbero venuti qua a Roma. Adesso hanno confermato che vengono a Roma, ne avete sicuramente sentito parlare nel corso della settimana, grazie a quel teaser dove c'è la Vespa che passa tra i vicoli di Trastevere.
1: Esatto.
0: Ora qual è il Toto nome? È la location.
1: A Trastevere, bello,
0: proprio a Piazza Trinussa.
1: Ma bellissimo,
0: sulla scalinata.
1: Ma è fantastico.
0: Ma un sogno.
1: Poche persone, magari fai pagare il biglietto, che so, 3.000 euro.
0: Gratis, se ti metti a Piazza Trinussa è senza soldi.
1: Anche questo è vero.
0: Col cappello. Col loro classico cappello a secchiello, quello da pescatore, messo lì per terra. E tu passi e lasci l'offerta.
1: Potrebbe essere un'idea. Pensateci, amici, che è fantastico.
0: Allora, a breve ritorniamo sulla storia degli Oasis, ma al 347-342-5220, dal momento che si parlava di sigle, possibilità di cantare, non se lo fanno dire due volte.
1: Ce l'abbiamo qualcun altro.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Ciao, ho una sigla per la vostra trasmissione.
1: Sì.
2: Sabato e domenica noi ci esaltiamo. In onda su DJ ci sono Umberto e Damiano.
0: Questa mi piace. No, che finisce così.
1: Patrizio ha detto meglio degli Oasis. È labiale, proprio l'idea.
3: No, me la immaginavo già con un arrangiamento rock sotto.
1: Sì,
3: no,
1: ci pensi tu, lo fai nelle prossime settimane.
0: No. Dai, Patri, fai qualcosa, non fai mai niente. Falla una sigla.
1: Una sigla facile, Patrizio.
0: Una
1: se
0: sola.
1: Vuoi.
0: Vabbè. Però mi piace l'inizio,
1: sì,
0: un attimo
1: bello,
0: spunto.
1: Bravo, continuate se volete, 347-342-5220, leggiamo anche qualche messaggio. Umberto e Damiano, siamo 5 amici in macchina, direzione mare per l'ultimo aperitivo del weekend estivo, saluti da Napoli. È
0: bello,
1: perché noi non ci pensiamo, però questa settimana, almeno qui a Roma, settimana prossima cominceranno le scuole, quindi martedì cominceranno le scuole, e questo per molti è veramente l'ultimo weekend d'estate.
0: Per chi soprattutto ha l'impegno scolastico,
1: come dici tu.
0: Io penso sempre a quelli là che ci mandavano i messaggi verso inizio luglio, fine giugno. Io andrò in ferie l'ultima di settembre. Io penso sempre a loro che stanno finalmente vedendo
1: allora
0: con ottimismo
1: le ferie.
0: Buone ferie a voi. Allora, Toto location per gli Oasis a Roma.
1: Sì.
0: Qualcuno cita, dopo l'esperienza ultimo con 250.000 persone, la zona di Tor Vergata, usata una sola volta in occasione dell'unico concerto che ha fatto ultimo. Sì, grande record di affluenza, ma un po' di critiche alla gestione della location, perché si vede male.
1: Cioè,
0: davanti gazebo, le balle d'acqua.
1: Diciamo che forse il Circo Massimo rimane quella un po' più
0: Harry Styles
1: fattibile.
0: Va lì, ad esempio. Ha annunciato due date ad agosto del prossimo anno al Circo Massimo, quindi dici gli Oasis, perché non l'Olimpico? Perché all'improvviso gli stadi fanno schifo? Perché non piacciono
1: più
0: a nessuno?
1: Gli stadi, uno, non so, l'estate,
0: sempre
1: immagino il Circo Massimo c'ha più fascino. Ecco, se devo scegliere tra Stadio Olimpico e Circo Massimo, preferisco il Circo Massimo.
3: Beh, io mi ricordo quando Travis Scott fece il concerto
0: al terremoto al Circo
3: Massimo. No, ma fu fantastico, però, perché la location merita.
0: Il problema del Circo Massimo è che stai solo posto in piedi.
1: Sì.
0: No, c'è solo un parterre, non ti puoi sedere. Gli Oasis cantano a un pubblico non di 12 e 13 anni, ma di gente che forse una poltroncina la vorrebbe.
1: Sta comoda.
0: Il Circo Massimo non lo so, solo per questo motivo. Tipo Harry Styles puoi stare in piedi, Travis Scott, tutti giovanissimi, siamo tutti in piedi.
1: Sì.
0: Ma gli Oasis,
1: tu immagini,
0: o mi porto la sedia da casa?
1: Volendo, c'è la sedia da casa.

0: tutti vestiti come loro.
1: Beh,
0: potrebbe essere una bellissima immagine.
1: Questo è molto bello, non so se l'avete notato, ma è riscoppiata sì dallo scorso anno l'Oasis Mania, ma adesso anche nell'abbigliamento, anche nel vestiario.
0: La gente va vestita proprio in giro come loro.
1: Ci sono diversi approfondimenti che riguardano proprio i capi da selezionare per vestirsi come loro. Siccome da quando sono tornati con il tour, con la reunion, adesso sembrano inarrestabili, sono tornati di moda tutti i cappelli a secchiello, quelli che citavamo prima per l'offerta libera a terra, occhiali da sole, i pantaloni larghi, la polo, le magliette da calcio, quelle vintage.
0: Quelle vintage
1: che
0: sì, che indossano loro, certo.
1: Adesso vanno tanto. Che vuol dire che sono tornati di moda? Che potete riaprire i vostri armadi e rispolverare tutto quello che avevate negli anni 90 e che avete tenuto da parte, dicendo prima o poi tornerà di moda.
0: Prima o poi sta moda, certo, ritornerà, ovvio.
1: O in alternativa andare sui vari mercati dell'usato, i mercati del vintage, e acquistare, o perché no, vendere quello che voi avevate, proprio perché adesso quel cappelletto è tornato di moda.
0: Beh,
1: quell'occhiale è tornato.
0: Una roba del genere la facevo anch'io quando ero più piccolino, certo lontano dagli Oasis perché non sono della mia generazione, però io mi ispiravo molto, lo dico per tutti gli appassionati della WWE, andavo in giro vestito come John Cena, praticamente con la catena della bicicletta al collo e i polsini,
1: ricordi i polsini che andavano si asciugava il sudore,
0: esatto, sì,
1: così.
0: Sì.
1: E il ginsetto corto.
0: E il ginsetto corto, sì. L'ho fatto per diversi anni.
1: Guarda, se non sbaglio, il più imitato forse della nostra adolescenza, tralasciando i calciatori, sì, Beckham, sì, tutti quelli che hanno lanciato le mode, ma secondo me era Johnny Depp
0: anche,
1: nel suo prime. Quindi l'occhiale fumé, un po' scuro.
0: La camicia non era bottonata, cioè le maniche dovevano essere larghe. Sì,
1: barbetta, capelletto un po' lungo e... Guarda, ti parlo forse 17-18 anni intorno a me, tutti provano a farsi crescere quella peluria, quei baffetti per avere il pizzetto alla Johnny Depp.
0: A quell'età, diciamo, era facile.
1: Quello era il più copiato. 347-342-5220, vedo che stanno arrivando molti messaggi, adesso li recuperiamo.
2: Che nome dai ad un sogno?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Esce a fare un giro con la macchina. Indovina quale radio sta ascoltando Ernia?
2: Radio DJ.
1: No, ha messo Spotify.
2: Ma come?
1: Detto.
2: Ma no,
1: stava risentendo.
2: Deve sentire Radio DJ.
1: Ma si voleva sentire la sua
2: soprattutto
1: discografia.
2: Soprattutto nel weekend, sabato e la domenica, che ci siamo noi dalle 18 alle 20.
1: Quindi se uno vuole sentire la playlist This is Ernia.
2: No.
1: Ora su Radio DJ si può sentire solo Dedica, che è l'ultima canzone.
2: Esatto.
1: Tutte le altre le recuperiamo magari quando questa passa di moda. 347-342-5220. Il nostro numero e cose che passano di moda poi ritornano prepotentemente, prima o poi. O poi, lo diceva sempre mamma quando non voleva buttare il taglier gessato, dicendo no, ma questo esatto. Prima o poi torna di moda. Ebbene, grazie agli Oasis, un sacco di capi degli anni 90 sono tornati di moda. In giro si va tutti vestiti come si usava un tempo.
2: Leggiamo il messaggio di Dario, dice: ragazzi, io ho 43 anni e praticamente ho scoperto che tutti i vestiti che mia moglie voleva farmi buttare perché sono roba vecchia, come abbiamo detto noi, adesso sono tornati di moda. Io non sono trasandato, sono Oasis. Giusto.
1: Lavali ogni tanto i vestiti. Una lavatrice, falla. Poi, per carità, va bene.
2: Poi si scolorisce.
1: Vero, qual era il corrispettivo femminile? Noi abbiamo citato, no, tipo i Beckham, i Johnny Depp.
3: Ad esempio, nel settore musica, Avril Lavigne. Almeno le mie coetanee, soprattutto le bionde, capelli lunghi.
1: Lo stile punk.
3: Uno stile, punk. Stile Avril Lavigne era.
2: Ricordo.
1: Soprattutto per le acconciature, perché c'era Avril Lavigne e di pari passo anche i Tokyo Hotel in quel periodo, e quindi i capelli tutti gonfi, vaporosi, la cravatta messa senza la camicia,
3: un po' il punk, poi ecco le Converse alte, il calzino a righe, però tutto sulla base del nero, quello era il look.
1: Sono tanti messaggi che arrivano esattamente sulle Converse, che erano fino a qualche anno fa un po' un riferimento, almeno fino a una quindicina d'anni
2: fa. Più o meno sì.
1: Anche per dire, citando qualche film, non solo Edward in Twilight aveva i piedi le Converse, ma anche Harry Potter aveva i piedi le Converse. E quindi chi è cresciuto in quegli anni, se si ispirava a quei modelli, ecco qua che tira fuori di nuovo le Converse. Poi tanti messaggi che riguardano i look, come citavamo. Dunque, le mesh bionde ispirate alle boy band. Tantissime, vari Backstreet Boys,
2: Molti ci dicono anche la maglietta, bandana, occhiali da sole, un po' come era Vasco Rossi, no? nei tempi giovani. Quindi
1: dobbiamo sempre immaginare queste cose messe sulla star di riferimento, che fanno uno stile bellissimo, iconico. E poi tu che giri per strada, magari stai andando in spiaggia con la canotta,
2: sera,
1: la bandiera,
2: sera, anche con gli occhiali da sole, anche alle 8 di sera. Ci può starci, perché vai in giro così? Sono Vasco Rossi, uguale a Vasco.
1: Ma ti piace Vasco?
2: Parla anche così.
1: Se ti ispiri, ti ispiri in tutto e per tutto. Dunque, qual è la morale di questa storia? Non buttate niente, perché ecco le prove.

0: Apple Blu Cantrell su Radio DJ. Ancora buon sabato sera da Umberto e Damiano.
1: Posso fare un piccolo spoiler? Vai. Tra poco andremo a regalare una DJ box.
0: Davvero?
1: Attenzione,
0: davvero?
1: Attenzione.
0: State lì.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
16: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli €549. Troni, non ci sono paragoni.
17: Regina, ma che bel sorriso!
18: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
17: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
19: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
22: Ops.
21: Ops.
22: Ops.
21: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
22: Ops.
21: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.

0: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Umberto e Damiano, su Radio DJ.

0: Peggy Gou, la vera star di questa estate, quantomeno sui social, o almeno in questo finale di stagione estiva, perché grande show non solo tempo fa a Monza, dove è andata lì come ospite ufficiale, ma anche nella sua permanenza italiana, sì, perché ha deciso poi di passare altri giorni in Italia, e piano piano escono i vari video di chi la becca in giro.
1: Le forze dell'ordine soprattutto, che amano farsi le foto con lei.
0: La polizia ha pubblicato questo video in cui la polizia italiana, la polizia di Stato, la ferma, quasi come se dovesse fare il controllo, tipo favorisca i documenti.
1: E invece no, per farsi il facciamoci selfie un selfie
0: con Peggy Gou, molto simpatico il video. Ancora buon sabato sera, state ascoltando Radio DJ.

0: 6. Il nostro numero 347 342 5220.
1: Leggiamo un po' di messaggi. Ragazzi, sono ancora al lavoro, vi prego ditemi che non sono l'unico a lavorare di sabato sera. Un abbraccio, Mirko da Milano. No Mirko, no, stai Mirko, tranquillo, che tanto qua dentro siamo in 4 a lavorare,
2: sì, quindi lavorare
1: con 3 sì. 5
0: siamo in 5, dai, 5. Siamo 5 persone che in questo momento stanno lavorando, e quindi decidiamo di premiare solo chi sta lavorando.
1: No, non possiamo.
0: Lo apriamo a tutti, perché dobbiamo assegnare una DJ box con il vero fake.
3: Vero fake.
0: Come funziona? Vi leggiamo adesso il titolo di una notizia e voi ci dovete dire se questa è vera o fake.
1: Facile facile, il più veloce naturalmente viene in diretta con noi e ha la possibilità di vincere la DJ Box. Appena sapete la risposta ce la mandate al 347 342 5220.
0: E allora scopriamo qual è la prima notizia di oggi. Groenlandia, lo scioglimento dei ghiacci riporta alla luce una piramide risalente a 10.000 anni fa. Vero o fake?
3: Vero o fake?

0: Well, who's next?
1: Selena Gomez con Single Soon su Radio DJ. Damiano, ti faccio una domanda, vera o fake?
2: Dica, dica.
1: Selena Gomez, sì, diventerà presto single, vero o fake?
2: Beh, quella è assolutamente fake.
1: Fake?
2: È super fake, super fake.
1: E perché? Perché? Eh? Ti sei perché? Buttato?
2: No, o... mi sono buttato, esatto. No. Sì.
0: Dai, sei appena sposata.
1: Sei sposata adesso.
2: Sei sposata, lo so.
1: Però
2: lo
1: ti
2: so.
1: Posso dire, a quei livelli,
0: non
1: fare
0: è detto,
1: molta attenzione, non perché ogni tanto girano le notizie, i matrimoni record durati,
2: sì,
1: 8 ore, 12
0: forse
1: giorni.
0: Forse Britney Spears, ecco, fu una di quelle.
1: Però no, lei e Benny Blanco stanno bene,
2: stanno
1: insieme.
2: Bene insieme, stanno però bene insieme. Io c'avevo il 50% delle possibilità, che è un po' quello che hanno fatto i nostri ascoltatori. Cioè, alla fine, tentare la fortuna, vero o fake? Che succede? Alla fine ti butti, se sei il più veloce vinci. Ecco.
1: Noi prima di questa canzone vi abbiamo dato una notizia, vi abbiamo chiesto di indovinare se questa sia vera o fake. E il più veloce che ha risposto è stato Luca dalla provincia di Roma. Buonasera.
3: Ciao, buonasera.
2: Ciao, ciao Luca,
1: ciao,
2: come
1: Luca.
2: Va?
3: Bene, voi?
1: Tutto bene, tutto bene. Grazie. Che stai facendo di bello? Ti sentiamo un po' sottovoce.
3: Sono

0: al lavoro prossimo.
1: Di che ti occupi? Che lavoro fai?
0: Io ho uno studio di amministrazione condominiale a Santa Marinella.
1: Ah, amministrazione condominiale, quindi ti danno da fare anche nel weekend i condomini, non... ci sono le emergenze abbastanza. Sempre.
2: Si lavora sempre, si lavora sempre con i condomini, si lavora tutti i giorni H24.
0: Non ci si annoia mai.
2: Esatto, esattamente.
1: Parli a bassa voce perché se ti sentono i condomini ti trovano.
2: Signora col bastone nel piano di sopra si arrabbia, esatto.
0: Sono in incognito.
1: Bene, bene, molto bene. Caro Luca, la notizia che abbiamo letto poco fa era vera o fake?
0: Io direi fake.
1: Fake, bravo.
2: Bravissimo.
1: La notizia era quella della Groenlandia, ossia lo scioglimento dei ghiacci ha riportato alla luce una piramide risalente a 10.000 anni fa.
2: È
1: ovviamente
2: fake,
1: mi dispiace.
2: Fake.
1: Avrei voluto fosse vera,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: questa roba è sempre interessante. Ma invece, niente fake. Caro Luca, avendo risposto correttamente alla prima domanda, adesso accedi al vero fake. Come funziona? Ti leggeremo altre quattro notizie. Tu hai a disposizione un solo errore e ci devi dire se sono vere o fake per vincere una DJ Box. Sei pronto? I condomini che chiamano,
2: la signora,
1: attenzione.
2: La signora che chiama, che sente confusione, sente confusione. Vai Luca, partiamo, rimani concentrato.
1: Prima notizia.
2: Germania, compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa, la pesa e scopre che è 10 grammi più leggera. Panettiere costretto a pagare 15.000 euro. Vero o fake?
0: Vero.
1: Vero,
2: bravissimo. Basta roba, ma povero panettiere, cioè,
1: fa ridere la notizia, ma è vero.
2: Vabbè, che lui con i domini ci ha abituato a sta roba che la gente si lamenta per le scemenze.
1: Beh, perché però, tu mi hai venduto mezzo chilo. Io vado a casa ed è 4,90. Ma io ti ho pagato mezzo chilo.
2: Ma chi è che lo pesa? Il pane, forse se sei a dieta pesi il pane.
1: È bello,
2: ragione,
1: che dalla notizia scopro che in Germania esiste l'ufficio pesi e misure.
2: Pesi e misure, è vero. Due pesi e due misure.
1: 15.000 euro perché il negoziante è stato costretto a cambiare tutte le bilance del negozio e quindi un investimento di 15.000 euro perché non erano tarate bene. Bravo Luca, attenzione, arriva la seconda notizia. Reggio Emilia ruba il cartello benvenuti a Villa Minozzo e lo usa per arredare il garage. Vero o fake?
0: Vero.
1: Vero!
2: Bravissimo, bravo.
1: Ti sei buttato o la sapevi questa?
0: No, non la sapevo questa.
1: Sei buttato.
2: Però sta roba so che la fanno in tantissimi.
1: Fanno in tanti.
2: Va di moda anche il cartello, quello con 40 limiti di velocità. Sì. Che molti lo utilizzano quando festeggiano i 40 anni. Perché si sa che a 40 festa importante.
1: Festa grande.
2: Esatto.
1: Quindi quando vedete un cantiere e all'improvviso da un giorno all'altro sparisce il limite
2: sapete,
1: di velocità,
2: sapete,
1: perché qualcuno in zona sta per festeggiare cifra d'onda.
2: Esattamente, sì.
1: Qui la notizia che vi abbiamo letto veniva praticamente dalla provincia di Reggio Emilia, dove è sparito il cartello benvenuti
2: sparito,
1: al paesino,
2: sì.
1: E ce l'aveva questo 19enne in garage.
2: Allora Luca, abbiamo l'ultima domanda, o meglio, se indovini questa ti porti a casa la DJ Box.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Ok, andiamo.
2: Stati Uniti, Donald Trump promette $5.000 ad ogni americano in caso di vittoria delle elezioni midterm. Vero o fake?
0: Vero.
1: Vero anche questa. Vabbè, questa è famosissima, ha girato tanto, questa l'hai letta.
0: Sì, sì, l'ho sentita ieri questa.
1: Ecco, questa è...
2: Ma lui ha i condomini, sa tutto, sì. Lui gestisce
1: anche
2: i
1: lui, anche lui,
0: esatto.
1: Se rinnovate me come amministratore di condominio vi do 5.000 euro a ogni condomino adulto. Nel tuo caso magari l'investimento è un po' più basso di quello americano, perché nel caso in cui Donald Trump dovesse mantenere questa promessa, il costo stimato è di 1.200 miliardi dollari,
2: ecco.
1: Di dollari. Vedremo, l'ha promesso, vedremo. Poi si sa che le promesse in campagna
2: bisogna, si fa che
1: hanno sempre poi dei cavilli. Caro Luca, è ufficiale, vinci la DJ Box. Bravissimo.
0: Grazie.
1: Quindi
0: grazie.
1: Ti porti a casa tutti i gadget di Radio DJ.
2: Vuoi salutare qualcuno magari, sì, così in chiusura?
0: Ma saluto voi.
2: Grazie. I condomini, quelli sono sempre ben accetti. Grazie Luca, ti mandiamo un abbraccio e buon sabato sera.
0: Grazie.
2: Ciao Luca,
0: a
2: presto. Ciao.
3: Vero o fake? Cosa so?

0: Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Radio DJ. Mandiamo un saluto, già che ci siamo, a tutti gli amministratori di condominio che soprattutto ci stanno mandando i messaggi al 347-342-5220 per dire che Luca non è solo.
1: Non è solo. Tra l'altro, se non la memoria non mi trae in inganno, adesso è settembre, è periodo di pagare praticamente la retta annuale del condominio, no? Molti non ce l'hanno a settembre.
0: Signora mia, qua si paga sempre, signora mia, siamo sempre a pagare. No, dipende, perché molti condomini pagano mensile.
1: Ah, ok.
0: Dipende quanto è grande, quanto è piccolo. Se è piccolo paghi una volta, se è grande paghi sempre.

0: Poco fa il vero fake, abbiamo sentito un po' di news, alcune di quelle erano fake, altre vere.
1: Altre vere, certo.
0: Adesso il momento che sta per arrivare ha solo
1: tutto
0: news
1: vere,
0: solo vere, solo vere. Le news e torniamo per un'altra ora.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, no, a giocare a calcio!
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
11: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
12: 90 secondi, non uno di più.
13: E se l'idea funziona, si sente subito.
14: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
15: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: 99, 99, non è possibile.
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso.
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma.
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Su Disney Plus arriva il docufilm su Marrakesh.
2: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
19: King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. È di nuovo il momento delle notizie. La Russia frena sulla proposta del leader ucraino Zelensky di un faccia a faccia con il presidente russo Putin al G20 di Miami a dicembre. Se Zelensky desidera davvero incontrare Putin, è libero di recarsi a Mosca, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto lo stesso Putin ha assicurato che la Russia non intende minacciare l'Europa, sono i leader europei, ha aggiunto che cercano di spaventare i loro cittadini con una minaccia mitica russa che non esiste e non è mai esistita. Gli Houthi hanno smentito di avere chiesto a Donald Trump di non essere attaccati. Il presidente americano aveva detto che i ribelli yemeniti, che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, hanno chiesto a Washington di non intervenire nel conflitto con i governativi. La procura di Velletri ha messo sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, morta a Roma a causa delle ferite riportate dopo essersi lanciata dal palazzo dove viveva ad Ariccia. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare. All'inizio della prossima settimana i PM ascolteranno il compagno, che era l'unica persona presente in casa al momento del tragico volo. In provincia di Rieti un masso che si è staccato da una parete rocciosa ha travolto un corteo funebre. La grossa pietra ha centrato in pieno il tettuccio di un'auto, sfondando l'abitacolo e uccidendo una donna. Altre 7 persone sono rimaste ferite. Non è un concerto, ma una riunione di un gruppo di musicisti che si siede davanti alla Villa di Verdi e dice al mondo: volete svegliarvi? Così il direttore d'orchestra Riccardo Muti spiega il senso della serata musicale che si svolgerà stasera a Villanova di Sant'Agata per sensibilizzare sul recupero della dimora del compositore acquisita nel 2024 dallo Stato.
3: Verdi è Verdi e va rispettato come dobbiamo rispettare tutti, e la casa va messa a posto non oggi, ieri. Noi dobbiamo darci una mossa, che sia il governo di destra, di centro, di sinistra, hanno praticamente fatto schifo da questo punto di vista, c'è stato un abbandono.
2: E a proposito di spettacolo, si chiude stasera la mostra del cinema di Venezia per il Leone d'Oro. Salgono le quotazioni di Nazza, il docufilm sulla guerra a Gaza, ma il grande favorito è Wild Horse 9 di Martin McDonagh, ambientato nel Cile del 1973 alla vigilia del golpe contro Allende, che racconta la storia di due agenti della CIA. Siamo al calcio, all'Olimpico. Dopo il primo tempo la Lazio è in vantaggio sul Milan 2-0 con gol di Cancellieri e Noslin, 1-1 tra Genoa e Frosinone. Alle 20.45 si gioca Atalanta-Cagliari. Formula 1, Norris partirà in pole position domani nel Gran Premio di Spagna. Il pilota della McLaren ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Verstappen. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Infine la MotoGP. A Misano Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini davanti a Bezzecchi e Martin. Domani la gara con Bezzecchi in pole position.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E noi ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: Salve.
1: Questa dovrebbe essere nuova. Dovrebbe essere nuova.
2: In realtà
1: è nuova. È uscita qualche anno fa, ma è diventata famosa adesso.
2: E allora va bene lo stesso.
1: Va bene, uguale.
2: Ce la teniamo lo stesso. Benissimo.
1: Lui si chiama Malcolm Todd.
2: Sì.
1: Il nome non vi dovrebbe dire granché.
2: Mi ricordo la serie che c'era Malcolm.
1: Però no.
2: Tanti anni fa su Italia 1, ma ti parlo di tanti anni fa.
1: Poi lui ha una L in più. Malcolm Todd, che non è quello che fa l'abbigliamento. La canzone invece ti dovrebbe dire tante cose, perché si chiama Earrings.
2: Ecco,
1: con due R.
2: Abbiamo distrutto artista canzone in 30 secondi. Potevamo farci gli affari nostri, che forse è meglio. Esatto.
1: Speriamo vi sia piaciuta. A noi piace tanto. Questa è Radio DJ. Ancora buon sabato sera. Siamo Umberto e Damiano. Un'altra ora da passare insieme.
2: 347-342-5220. Abbiamo un messaggio da leggere di Barbara, che ha un dubbio amletico.
1: Oh,
2: e
1: bello,
2: ci chiede,
1: mi piace,
2: se possiamo risolvere.
1: Patrizio, base dubbio amletico.
2: Base da dubbio amletico.
1: No, dubbio qualunque. È quello da teschio in mano, questo qua. È quello amletico. È quello da Ettore.
2: Bellissimo, questa
1: o
2: è bella.
1: Nonno Ettore. È quella,
3: aspetta.
1: Sai, cioè, ho tutto il tempo del mondo.
2: Allora, non mi interessa che stai guardando gli highlights della partita. Abbiamo detto di non parlare di calcio, ok?
1: Lazio Milan, non si può dire nulla.
2: Non si può dire niente. Non si può dire niente. Prego.
1: Base dubbio amletico.
2: Sto tornando. Beh, però così suona male. Vabbè, sto tornando dal
1: quanto
2: turno.
1: Posso dire, scusate la parolaccia, quanto cazzo è forte Patrizio. Ma che bella base che ha trovato.
2: Ora però vabbè, abituato con l'ele tu eri.
4: Così.
2: Ciao,
1: andiamo,
2: Lele,
1: ti mandiamo un abbraccio. Mandiamo un abbraccio a Lele che ci guarda da lassù.
2: Sì, lattico si è comprato.
1: Al piano di sopra, da Capital, esatto. sta lì.
2: Sto tornando dal turno in ospedale, finalmente inizia il mio weekend. Grazie per la compagnia, ma ho una domanda fondamentale.
1: Eccolo, e qui riparte la base del dubbio amletico.
2: Barbara ci chiede: sabato sera meglio uscire ordinare una pizza e non vedere nessuno?
1: Beh,
2: e qua
4: pizza.
1: Mi sa che la risposta è
2: e qua
1: è
2: abbiamo il dubbio amletico
1: pizza
2: da risolvere.
1: Pizza a casa,
2: senza vedere nessuno.
1: Ma dove vai? Ma statene a casa, pizza, bello.
3: Oppure esci da solo. Esci da solo.
2: Ti vai a mangiare la pizza
3: al taglio. Al taglio.
2: Io sono uno di quelli che, Barbara, ti dico, vai a mangiare la pizza, perché di recente mi è capitato di ordinare la pizza a casa.
1: Sì.
2: Non c'ha quel sapore che al ristorante. Arriva, magari non è proprio caldissima.
1: Un po' fredda.
2: Proprio si ammoscia la pizza. Quindi ti dico, se puoi uscire, Barbara, vatti a fare una passeggiata. Magari
1: via
2: anche
1: di mezzo.
2: Anche vicino casa.
1: No, la via di mezzo. La ordini, la vai a prendere da Asporto e te la porti a casa.
2: Niente.
1: Così sei uscita, ma sei rimasta a casa.
2: Però se il problema è che ti arriva fredda è la stessa cosa.
1: No,
2: problema.
1: Perché io pure questa cosa qua. Adesso entriamo in un argomento nell'argomento, e questo per il sabato sera è molto bello.
2: Sì.
1: Sei tipo da Asporto o da consegna a domicilio?
2: Sono tipo da... Dipende dalla situazione. Però mi capita più da fare l'Asporto.
1: Che vai tu a prenderlo e te lo
2: porti
1: a casa. In realtà anch'io, perché
2: facendo
1: questa cosa qua sono sicuro che il tragitto è ristorante, casa. Non faccio soste.
2: No.
1: Con la consegna a domicilio non so se il rider ha preso 3-4 consegne.
2: Certo.
1: O come in questo caso il vecchio Speedy Pizza col motorino, che deve fare 4 consegne. E poi io sono il quinto.
2: Quindi dici, t'arriva tiepida, t'arriva tiepida.
1: Puoi mettere tutti i baulotti che vuoi, con la carta argentata, la carta stagnola. Ma
2: allora guarda, tagliamo la testa al toro. Barbara, fatti consegnare la pizza a casa stasera.
1: Sì.
2: Prepara una bella mano.

0: Ma una pizza fredda, cioè tipo una focaccia con melanzane, bufala, così pure se arriva
1: mozzarella.
0: Fredda, stai tranquilla, pure se arriva fredda, gamberetti okay. E insalata, te la ricordi quella anni 90?
1: La ricordo, ecco. Che anni 90? Ogni volta che devo invitare mio fratello mi devo mettere
0: a mangiare con i gamberetti.
1: Mio fratello ha 10 anni meno di me, ha 23 anni, ma si mangia con la maionese, con insalata la maionese. E

0: I Muse con Starlight su Radio DJ. Bella ritrovarla
1: molto,
0: questa
1: molto
0: canzone.
1: Bene, molto,
0: molto bella.
1: Sì,
0: che non arriva neanche a caso.
1: Come?
0: A che devo stare attento?
1: No, dico a come li chiami. Stai attento
0: I
1: al
0: Muse.
1: Nome. No, non si, chiamano, non si chiamano più così. No.
0: Ah, beh, ma la band è rimasta quella sui social.
1: Sui social.
0: Non si chiamano
1: sui social.
0: Più
1: beh, però il nome che ormai mai. Adesso hai sui social.
0: Io quando quello.
1: Rimane quello alla fine. Cioè, se
0: sì,
1: ti,
0: effettivamente.
1: Se la gente ti riconosce, ti associa a quello. È vero che i Muse, nel senso, non è che sono nati ieri. Però.
0: Per molte persone, io mi domando se sia nato prima il loro nickname di Instagram o poi si fanno chiamare così per colpa del nickname. Si crea questo,
1: sì, questo cortocircuito.
0: Questo cortocircuito. Esatto. Dunque, i Muse che fino a due giorni fa, forse tre giorni fa, si chiamavano Muse. Proprio così scritto Muse, sì. Anche su tutti i social. Quindi prendiamo d'esame uno che è Instagram.
1: Instagram, esatto.
0: Tu cercavi Muse su Instagram e ti usciva il profilo della band. Ebbene, da qualche giorno non è più così. Hanno deciso, hanno, anzi, hanno dovuto.
1: Sono stati costretti più
0: cambiare
1: che altro, sì.
0: Nome in Muse Band.
1: Che però non è che c'ha tutti i torti, cioè
0: è una
1: giusto,
0: band,

0: Sono una band, quindi è giusto Muse Band.
1: Muse Band, non come fanno tanti Muse Official, no. Muse Official, dipende come... Qui si sono chiamati Muse Band, perché che è successo? Non so se avete notato, anche se non lo seguite, nell'algoritmo vi appare sempre perché il suo è il padrone, Mark Zuckerberg ha fatto un post dove annunciava una novità per Instagram, un nuovo assistente gestito con l'intelligenza artificiale che in teoria ci deve aiutare a fare cose. Lanciato per il momento solo negli Stati Uniti, quindi qui in Europa, in Italia,
0: magari
1: non ce l'abbiamo.
0: Anche qui tra qualche mese
1: sicuramente arriverà anche qui, però come c'è su WhatsApp il Meta AI che ti aiuta a fare le cose, adesso su Instagram esiste Muse, così l'hanno chiamato, scritto proprio Muse. Quando hanno cominciato a fare i primi post, soprattutto dalle pagine quelle grosse, che ne so, Instagram tagga Muse, taggavano la band,
0: si sono resi conti
1: dopo che Muse era ancora della band. Ora non abbiamo dettagli, la band non ha rilasciato nulla in merito, non sappiamo se l'accordo è arrivato a posteriori, cioè siccome tipo Instagram ti dice tu hai accettato gli accordi del mio sito, mi serve il tuo profilo, me lo devi dare,
0: te lo tolgo,
1: punto.
0: Certo,
1: o se magari si sono messi d'accordo prima, pronto band, ci date il profilo, ah volete i soldi, quanti ne volete, non sappiamo com'è andata, non è dato sapersi.
0: Non abbiamo dettagli, fatto sta che comunque loro da oggi in poi, se ricercate il nome vero su Instagram, è Muse Band.
1: E così potete continuare a seguire la vostra band preferita, altrimenti se volete dare un'occhiata a questa nuova, l'ennesima intelligenza artificiale.
0: Ma poi su Instagram che cosa ti aiuta a fare, che su Instagram
1: programma i post, in realtà poi fanno tutte le stesse cose, non è solo dedicata a Instagram, da quello che vedevo seguendo, non la posso provare, ma seguendo il video che lanciava Zuckerberg, ti aiuta anche durante la giornata, quindi tu anziché usare GPT, Gemini, Claude e tutto il mondo delle intelligenze artificiali, ti usi direttamente quella che sta dentro Instagram.
0: È carina come idea, ci può stare,
1: carinissima,
0: serviva più che altro.
1: Piccola domanda che ti faccio: c'è già da diversi mesi Meta AI dentro WhatsApp, hai mai toccato il solo sfiorato per sbaglio il
0: una
1: tasto?
0: Una volta per errore, ma mi sono pentito amaramente perché poi ha iniziato a chiedermi roba, cose, quindi ho evitato. Io lo dico, l'intelligenza artificiale, non mi vergogno, ma l'ho già detto anche diverse volte qui in diretta, la utilizzo per rispondere alle mail,
1: e si vede
0: perché mi sono pigro nel
1: quando
0: rispondere
1: tutti scriviamo
0: mail,
1: mezza parola, ehi ciao sei pronto, sì e tu ok, poi risponde Damiano egregi signori.
0: Sì, grazie.
1: Per avermi buttato all'interno di questa.
0: Solo per quello.
1: E un pochino si usa.
0: Mi faccio aiutare. Ecco.
1: Per quello. E per la calcolatrice ho scoperto. Perché prima facevate dei conti tu e Patrizio, lui ti dettava 17 più 4 e tu aspetta. Non apro la calcolatrice. Chiedo a chat.
0: Chiedo all'intelligenza artificiale.
1: Chat, quanto fa 17 più 4? E vi siete persi questa bellissima scena. Dunque, aggiornamento sui Muse è stato dato. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio DJ. Ancora buon sabato sera, siamo Umberto e Damiano. Siamo entrati nell'argomento intelligenza artificiale.
2: Sì, no? Portiamolo avanti, dai.
1: Abbiamo suonato i Muse poco fa, c'è questa nuova IA di Instagram che si chiama per l'appunto Muse, che ha rubato il profilo alla band per crearsene uno suo.
2: Esattamente, anzi ne approfitto per salutare Franco Official.
1: Chi è adesso Franco?
2: È un tappezziere, però ha deciso di chiamarsi Franco Official perché non
1: per
2: so.
1: Differenziarsi dai fake di Franco.
2: So perché.
1: C'è Franco Fake,
2: chi è che lo va a imitare? Non lo so.
1: Però
2: lo salutiamo. Ciao,
1: perché
2: Franco.
1: C'è anche fanpage.
2: Sì,
1: fan
2: esatto,
1: dell'officina.
2: Ti vogliamo bene, Franco.
1: Di Franco. Un abbraccio. Il numero è sempre attivo: 347-342-5220. Se dobbiamo parlare di intelligenza artificiale, direi di affrontare forse la notizia principale che ha tenuto banco per tutta la settimana.
2: Sì, grazie.
1: Bravo, Patrizio,
2: grazie Patrizio per l'ansia, momento ansia.
1: Momento ansia, no, questa mette l'ansia veramente. Vi sarà capitato di leggere che un tizio, tale Jacob Coxon, il nome forse non vi dirà nulla, si è licenziato dall'azienda che si chiama Anthropic,
2: sì,
1: che è una delle principali aziende che sta sviluppando l'intelligenza artificiale. Qualcuno dirà, vabbè, ma quale fa? Gemini? No, quello è Google. ChatGPT, quelle OpenAI. Anthropic sta sviluppando per lo più modelli di intelligenza artificiale abbinati al mondo militare,
2: sì,
1: alla difesa.
2: Che alcune scene magari li si possono vedere anche nei film d'azione, no? I film di guerra.
1: Tutti gli appassionati dei film di spionaggio,
2: sì,
1: si sta realizzando quello che si vede nei film. Allora, che succede? Lui si dimette per un motivo ben preciso. Dice che ci sono dei motivi etici dietro la sua decisione. La corsa sfrenata, la concorrenza senza regole e i vari utilizzi che lui ha dovuto sperimentare, sui quali ha dovuto lavorare, non lo facevano dormire la notte,
2: sì,
1: e quindi ha detto io non ce la faccio a reggere,
2: sì,
1: mi dimetto, me ne vado.
2: Tra l'altro le dichiarazioni, diciamo quelle che ha rilasciato, le ultime, che nel giro di 10 anni più o meno, ha detto così,
1: è a rischio l'umanità,
2: è a rischio l'umanità per colpa dell'intelligenza artificiale.
1: Allora, qual è il problema? Si cita molto spesso anche un'intervista a James Cameron, regista di Terminator, che dice io ve l'avevo detto. Che succede? Queste intelligenze artificiali stanno imparando a migliorarsi. Proprio come nei film di fantascienza,
2: sì.
1: Quindi se io essere umano la programmo, decido, poi immagina in ambiente militare, decido che questa pistola spara da sola, decide lei,
2: sì,
1: se quello è buono o cattivo.
2: Ok.
1: Il programma inserito all'interno, programmato da me, ha qualche problema. Lei è talmente intelligente che si autocorregge, si autoriprogramma come lei ritiene più opportuno,
2: okay.
1: E quindi sta a lei giudicare se deve sparare o meno,
2: oppure
1: quel grilletto in fase di guerra. Qual è il problema? La sintetizziamo proprio al massimo,
2: sì,
1: collegati ai film. Anthropic sta sviluppando quei sistemi che si vedono nei film della CIA, ossia dove dal computer il dipendente della difesa americana, facciamo un esempio, ha accesso a qualsiasi dispositivo elettronico,
2: sì,
1: che sia il tuo robot aspirapolvere,
2: il videocitofono, qualsiasi cosa,
1: le telecamere a circuito chiuso. Io con questo software entro in qualsiasi circuito, vedo qualsiasi cosa. L'occhio onnipotente,
2: sì, sì,
1: che vede
2: tutto praticamente.
1: Così è proprio sintetizzata al massimo, sarà qualche imprecisione per gli esperti, però alla base è quello che stiamo facendo. Dunque, se chi programma queste cose decide di fare un passo indietro dicendo no, io ho paura, così
2: sì,
1: tra 10 anni ci estinguiamo, io me ne vado, forse è il momento di iniziare ad avere un minimo
2: Patrizio,
1: di preoccupazione.
2: La soluzione quale può essere secondo te? Te la chiedo.
3: L'annazza a palaterra.
2: Molto bene. Molto bene. Direi proprio che ci sta bene, ecco.
1: Quel lavoro le macchine ancora non ce lo possono rubare.
2: No, quello no.
1: Quello no, non possono andare a zappare la terra. Vai a fare l'idraulico, perché la macchina ancora non può.
3: Sì, torniamo ai mestieri quelli veri.
2: Quelli di una volta.
3: Quelli di una volta.
1: Ok, quindi il lattaio, proprio
2: l'artigiano.
1: Vai a mungere, l'artigiano.

0: dal 1986, World Up su Radio DJ. Attenzione, andiamo a zappare un attimo l'orto qui dietro e torniamo subito.
1: Rinfrescato.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: Che spettacolo l'estate al cinema con Cinema Revolution. La rivoluzione continua. Dal 19 luglio al 20 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Scopri di più su cinemarevolution.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta.

0: più fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
2: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
3: Respira, sei in Trentino.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: Radio DJ consiglia
10: questa sera sei bellissima.
9: Cesare Cremonini, Amateur, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
10: Logico, sì, è logico.
9: Cesare Cremonini, Amateur. Biglietti su livenation.it.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Have fun with
20: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
21: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend.
22: Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ.
23: Legend, solo il venerdì e il sabato notte.
24: Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Varolfi.
25: Legend every weekend on Radio DJ.
26: Umberto e Damiano su Radio DJ.

0: Questa canzone non può stancare mai, perché esiste da 30 anni, da 40
1: sempre,
0: ormai.
1: E poi ogni 2-3 anni ne esce una nuova versione.
0: Ogni 2-3 anni fanno un remix, ma sempre Show Me Love, sempre dal
1: ci
0: 90
1: piace sempre,
0: la sentiamo.
1: La possiamo sempre ballare.
0: È
1: in
0: bella
1: tutte le
0: perché
1: versioni.
0: Quante canzoni hanno il merito di essere state ballate da tutte le generazioni?
1: Sì, questa è una di quelle.
0: Questa è una di quelle. Tu puoi avere 40, 30 anni, 20 anni. 15 anni adesso
1: la conosci,
0: vai
1: la
0: a fare aperitivo in questo istante e la senti lì, quindi vuoi o non vuoi una canzone che sta accompagnando tutti. Ancora buona serata, buon sabato sera, siamo Umberto e Damiano, state ascoltando Radio DJ. A breve apriremo la vetrina questo programma. Che cos'è la vetrina? Siamo in un orario nuovo, in un giorno nuovo, forse è il caso di spiegare ai nuovi arrivati che cos'è.
1: Allora funziona così: intanto memorizzate bene il nostro numero perché vi servirà, 347 342 5220. Lo diciamo spesso, è un gioco di velocità, quindi vince andremo a premiare la persona più veloce. Come funziona questo gioco? A breve vi daremo 5 indizi da associare, da abbinare ad un personaggio famoso.
0: Molto bene, quindi 5 indizi che portano a una persona famosa,
1: una persona
0: italiana o internazionale.
1: Appena sapete il nome, individuate il nome di questa persona, ci mandate un messaggio vocale e il più veloce vince la vetrina di Radio DJ.
0: Quindi non è che vi mandiamo a casa un pezzo di vetro,
1: venite
0: in onda con noi e a quel punto avete la possibilità di pubblicizzare su Radio DJ tutto quello che volete.
1: Il vostro profilo Instagram, se avete magari un'attività che da poco, magari avete aperto da poco un'attività, il momento prologo che tanto ci piace, volete sponsorizzare, pubblicizzare la vostra città, ci sono degli eventi. Io ho citato il profilo Instagram e non posso non andare dal buon Patrizio perché ci abbiamo il profilo del gatto da
0: basta,
1: poter far crescere.
0: Oscar
1: ricordiamo
0: The
1: il
0: Cat.
2: No, si chiama Oscar Bengala
1: Cat. Si chiama Oscar.
2: Lo fate dire bene,
1: sì,
2: scusa.
0: Aspetta. Devo verificare quello che dici, perché quest'estate quando ci hai provato li abbiamo mandati su un profilo di un gatto russo.
1: Esatto.
0: E non era il tuo.
1: No, non è il tuo.
2: Allora si chiama Oscar.
0: Ancora con si chiama.
2: Oscar Bengala Cat. Okay. Tutto di seguito.
0: Ma c'era anche un trattino.
2: E c'è l'underscore, boy.
0: Dove? Dove lo devo
2: aspetta,
0: mettere?
2: Aspetta, fammi
0: vedere. Non lo sai.
2: No, ma si trova
3: poi
2: così.
3: Poi sta sempre a smanettare quei social. Non sa.
0: Grazie all'account che è già seguito da altri 8 colleghi, come Gianni Faluomo, che salutiamo, Veronica, che abbiamo qui,
3: certo.
0: Sabrina, che salutiamo. Tutta gente che vuoi o non vuoi ha lavorato intorno a Patrizio, è costretta a seguire questo gatto.
3: Io ho addirittura delle pagine in condivisione dove sono amministratrice con Patrizio, che io ovviamente non amministro, però sono stata
0: a testa di legno, il prestanome.
3: Esatto.
0: Così se c'è un problema vengono a cercare te.
1: Comunque ricordiamo, l'unico gatto al mondo

0: mondo, o meglio l'unico gatto qui in Italia che parla, cioè sa parlare.
1: Ci sono dei reel dove lui dice no e wow.
0: Sì, è vero. Io ho sentito anche che dice omic, lo dice.
1: Omic.
2: L'unico gatto che non fa miau. Quindi Oscar Bengala Cat trattino basso.
1: Okay. Esatto. Okay. Ce
3: underscore. Per così. Quelli moderni.
2: Fatto.
0: Okay. La pubblicità al gatto l'abbiamo fatta e allora possiamo giocare al Gimme 5.
2: Le regole che vi abbiamo spiegato prima valgono da questo momento, quindi vi stiamo per dare 5 indizi e voi dovete indovinare di chi stiamo parlando. Non appena lo sapete ci mandate un messaggio vocale al 347-342-5220. E allora, primo indizio di oggi.
0: Canada.
2: O Canada, come dice
0: no,
2: mia
0: no,
2: nonna.
0: No, Canada. Tua nonna non gioca adesso.
2: Però lei è Canada.
0: Possono giocare amici e parenti.
2: La casetta in Canada sì, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. Secondo indizio, attenzione, è... maschera.
0: Grinch.
2: Truman.
0: Ace Ventura.
2: Di chi stiamo parlando? Ci serve un nome e ci serve un cognome.
0: Beh, dai, con l'ultima l'abbiamo proprio regalata. Beh, con l'ultimo indizio è facilissimo.
2: Non che
0: ragazzi.
2: Maschera, Grinch e Truman portino da qualche altra persona.
0: Tu mi dici Ace Ventura e io penso subito a lui, a Roberto Benigni.
2: Ma no, cosa c'è?
0: No,
2: non è lui.
4: C'entra niente.
2: Però Benigni gli ruba un Oscar proprio in quell'anno lì.

0: Nelly con My Place dal 2004 su Radio DJ. Ancora buonasera da Umberto e Damiano. Stiamo giocando al Gimme 5.
1: Siamo entrati proprio nel vivo del Gimme 5. Ringraziamo i tanti ascoltatori che hanno partecipato. Grazie. Però lo diciamo, vince il più veloce.
0: Gioco di velocità, quindi amici dell'app, mi dispiace.
1: L'appiate, cioè, purtroppo. Poi dovremmo fare una versione solo per gli amici dell'app.
0: Ma no, sai che dovete fare? Vi dovete comprare quei cellulari che dentro hanno l'FM. Così ci sentite in tempo reale, senza il ritardo. Sì, dello streaming. Sì. Vi abbiamo dato questi 5 indizi.
1: I seguenti: Canada, Maschera, Grinch, Truman e Ace Ventura.
0: E vi abbiamo chiesto al 347-342-5220 di indovinare il nome del personaggio famoso. La più veloce è stata Rita da Cremona. Buonasera.
2: Ciao.
1: Ciao Rita. Ciao, eccoci.
0: Rita. Ciao, ben trovata. Che stai facendo di bello? Che ti sentiamo felicissima.
2: Ma qui preparativi, un sacco di cose e a quanto pare vincere Gimme 5.
1: Oh, vedi, vedi, ci sta.
0: Preparativi
1: sta bene,
0: per che fai stasera? Una cena, ospiti, che fai?
2: No, è che sono sì Rita da Cremona, ma trasferita a Roma. E ho appena fatto la mia prima mostra romana, per cui ospitiamo e incontriamo persone, controlliamo l'allestimento, prepariamo i prossimi eventi.
0: Bello.
2: Però non voglio spoilerare.
1: Perché già forse abbiamo capito che la vetrina, sì, o meglio la pubblicità, entra un pochino con questa roba qui.
0: Ma solo una curiosità che è troppo forte: tu sei l'artista o l'organizzatrice di questo evento?
2: In questo caso un po' tutti e due, nel senso che artista, avrei partecipato a questa mostra, a questo evento, ma diciamo che il progetto è nato anche grazie a me.
0: Ottimo, molto bene. Però per aprire ufficialmente questa vetrina e farti dire qualcosa in più su questo evento, ci serve il nome del personaggio famoso di oggi.
2: Ed è lui, Jim Carrey.
0: Attenzione, allora, andiamo a vedere perché, andiamo ad associare gli indizi. Canada, come lo associ?
2: È canadese.
0: Molti pensano sia americano.
1: No, è canadese. Poi abbiamo Maschera.
2: Per via del film The Mask.
1: Esattamente.
0: Brava, bravissima. Poi c'è Grinch.
2: L'ha interpretato lui.
0: Sì, sotto la maschera verde c'è lui. Attenzione, Truman.
2: Sempre interpretato da lui.
0: Altro film che ha fatto
1: Truman
0: lui.
1: Show, e per poi concludere, chiudiamo Ace Ventura. E vabbè,
2: la mia infanzia.
1: La chiappa animali. Bravissima. Brava. Rita, complimenti.
0: Complimenti. Dunque, abbiamo archiviato la parte burocratica. Sì. Abbiamo stabilito che Rita è stata effettivamente la più veloce ad aver indovinato. E possiamo aprire la vetrina.
1: Oh, eccoci qua. Vai, Rita, che siamo pronti per prendere appunti sull'evento.
2: Bravissimi.
1: Sull'organizzazione. Dici pure.
2: Bravissimi. Allora, nulla, io sono una degli artisti che fanno parte di Condominio Fiore. E sì, ci trovate online sui social, in particolare su Instagram, condominio_fiore. E questo condominio è stato inaugurato a marzo 2026. È una serra, si trova sull'Appia Nuova a Roma. Si entra dal Garden Capannelle, per cui è anche un bellissimo spazio, si entra dal vivaio, per cui fa bene anche alla psiche. E nulla, questo spazio è uno spazio di co-working, è un centro di produzione e fruizione artistica, facciamo laboratori, organizziamo workshop, sono le fondatrici Gabriela Grandi e Simona Ferrara che mi hanno coinvolta nel loro progetto. Sono più che convinte che l'arte e la bellezza sia un diritto sociale, un diritto per tutti, e lo diffondiamo attraverso l'arte, quello che facciamo.
0: Bello, bellissimo. E nel tuo caso, che prima hai detto sei anche artista di una delle ultime mostre, che cosa fai? Sculture, dipingi?
2: Allora, per questa mostra che si intitola Mutus, ci siamo proprio ispirate dal latino, ce la tiriamo anche proprio artistoidi.
0: Sì.
2: Io ho fatto tutta una parte scultorea, per cui ci sono i miei elementi di terracotta, poi c'è l'odore, perché abbiamo un artista del profumo che è Gabriela Grandi, sì, ma abbiamo anche la parte vegetale con Goffredo Serra e la parte della carta di Maria Luna Storti. Per cui è una scoperta.
1: Bello, bellissima iniziativa. Una cosa che ti chiedo però è: comunque tutto l'anno dura questa, diciamo, questa
0: lo spazio
1: struttura,
0: è aperto
1: lo
0: sempre.
1: Spazio è aperto sempre, non
2: allora,
1: in determinati periodi.
2: Lo spazio è aperto sempre su appuntamento, per cui noi chiediamo di contattarci.

0: mandandoci un messaggino su Instagram, che rispondono sempre le fondatrici, e noi siamo sempre lì a lavorare, magari non tutto il giorno, tutti i giorni, ma organizziamo
1: Però
0: cose,
1: state
0: siamo
1: lì,
0: lì per fare il
1: sì.
0: nostro. E in particolare alla Rome Future Week di settembre di quest'anno abbiamo organizzato un sacco di eventi, un sacco di cose, per cui se volete andare a spiarci anche sul sito di Rome Future Week trovate tutte le nostre
1: Li
0: iniziative.
1: troviamo anche lì.
2: Bello, bellissima
1: Ottimo, vedo
2: iniziativa,
1: come post
2: complimenti.
1: fissato sul profilo Instagram, dunque condominio underscore fiore, che c'è l'open call, ossia che richiesta di far diventare chi vuole un resident artist, quindi è ancora attiva per potersi
0: Esatto,
1: proporre? Ok.
0: se ci sono artisti interessati so che si stanno ancora vagliando proposte. Il
1: Ottimo.
0: condominio accetta nuovi condomini.
2: Bello, bello. Oggi c'è una puntata sui condomini. Prima
1: C'era
2: con la DJ
1: l'amministratore.
2: Box c'era l'amministratore, continua il
1: Però qui non ci
2: condominio.
1: abita nessuno,
2: No,
1: qui c'è
2: non
1: la
2: ci abita
1: mostra.
2: nessuno, è vero.
1: Grazie Rita, ti
0: Grazie
1: mandiamo un
0: a
1: grande
0: voi,
2: abbraccio. Ciao
0: grazie.
2: Rita,

0: È proprio questo il titolo: Vita, Morte e Miracoli, la nuova DJ Axe qui su Radio DJ, che per gli esperti di canzoni travisate, questa può diventare la nuova sigla delle canzoni travisate.
1: Può dire tante cose, esatto.
0: Tante cose. Stai lì, devi sentire, devi capire che J-Ax parla veloce. Che ha detto? Oh, ma ha detto veramente quella parola?
1: È proprio
0: no,
1: Vita,
0: detto
1: Morte e Miracoli. Cioè, proprio tutto, esatto.
0: Sappiamo tutto, qualsiasi cosa. Dunque, siamo giunti al termine di questo sabato sera, almeno per quanto ci riguarda, per noi Umberto e Damiano, e vi rinnoviamo l'appuntamento a domani sera a partire dalle 18.
1: Grazie Patrizio, grazie Veronica, vi auguriamo un buon sabato sera, torniamo domani, ciao! Ciao.
2: Umberto e Damiano su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato.

0: Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
8: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
9: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
11: Muito Mass è una collezione
12: di oggetti da collezionare.
11: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
12: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
11: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
12: Perché Muito Mass?
11: E perché no? Muito Mass, never enough.
12: Scopri di più su muitomass.com.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
14: Cortiglia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
15: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
16: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
17: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
18: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20 in punto.

0: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie, botte e risposta tra Zelensky e Putin su un possibile faccia a faccia. Il presidente ucraino ha proposto al collega russo di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole, venga a Mosca. L'invito resta valido. La fredda replica del Cremlino. Gli UTI hanno smentito le dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui avrebbero chiesto a Washington di non intervenire nel conflitto in corso nello Yemen. I ribelli filo-iraniani parlano di affermazioni false e infondate. Intanto, a Dublino, per un weekend di golf, il presidente americano ha detto che un'Irlanda unita sarebbe fantastica. L'opinione pubblica non vuole un altro referendum, replica il primo ministro britannico Burnham. Alessandro Di Battista, rientrato stamattina in Italia da Cuba con un'aeroambulanza, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. C'è il massimo riserbo sulle condizioni di salute dell'ex parlamentare dei 5 Stelle. Restiamo a Roma, Emma Bonino riceverà l'ultimo abbraccio dei cittadini in Campidoglio, dove sarà allestita la camera ardente per la storica leader radicale. La sala della Protomoteca sarà aperta a tutti domani e lunedì. Sempre in Campidoglio, martedì si terranno le esequie di Stato in forma laica. Resta detenuto a Udine Agostino Di Novo, il militare quarantenne arrestato per avere colpito alla gamba e al collo con un righello di plastica appuntito l'ex compagna in tribunale subito dopo la lettura della sentenza di condanna per lesioni nei confronti della donna. Il GIP ha convalidato il fermo dell'uomo e disposto la custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo la capacità dei modelli di intelligenza artificiale, è quanto scrive il numero uno di Anthropic, Amodei, in un lungo post in cui invita a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi dell'intelligenza artificiale, un appello condiviso da Elon Musk e Sam Altman, numero uno di OpenAI. Siamo allo sport, il calcio, all'Olimpico. Lazio e Milan hanno pareggiato 2-2, biancocelesti in gol nel primo tempo con Cancelliere e Noslin, pareggio rossonero nella ripresa con una doppietta di Moreira. 1-1 nell'altro anticipo tra Genoa e Frosinone, alle 20.45 si gioca Atalanta-Cagliari. Formula 1 Norris partirà in pole position domani nel Gran Premio di Spagna, il pilota della McLaren ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli e la Red Bull di Verstappen, quarto e quinto tempo per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Infine la MotoGP, a Misano Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini davanti a Bezzecchi e Martin. Domani la gara con Bezzecchi in pole position.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore tempo in miglioramento, domani mattina sole prevalente su tutta Italia, lievi disturbi sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, qualche temporale al sud, soprattutto sulle aree ioniche. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E da Andrea Sessa, buona serata.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
8: Spesa intelligente!
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Radio DJ.
12: One Nation, One Station.
13: Radio
14: DJ.
12: One Nation, One Station.

Mamma, come sono agitata! Sono agitata come se fosse il primo giorno in cui faccio radio in tutta la mia vita, ma non è così. Adesso non è che io abbia sulle spalle chissà quanti anni di carriera, ma non è il mio primo giorno di radio, però è il primo giorno della seconda stagione di Io Annie. Sono molto felice, ma non potete immaginarvi quanto, ma per raccontarvelo avremo ben 3 ore insieme. Sta iniziando ufficialmente la prima puntata della nuova stagione di Io Annie.

0: Scusa, aspetta, devo da fare io. Cosa fai sabato sera?
1: Cosa fai sabato sera? Ti godi questa nuova seconda
0: stai
1: stagione?
0: Andando a Ruba,
1: ma non
0: sera.
1: Proprio, non proprio. Adesso, se stiamo andando a Ruba, questa cosa non ci è data sapere, ma sicuramente siamo qui uniti, felici, orgogliosi, contenti, rilassati, pieni di nuovi stimoli, pieni di nuove energie e soprattutto ci siamo presi un'ora, signori, perché io e Annie la scorsa stagione mi andavo in diretta su Radio DJ dalle 21 alle 23, ma signori, l'orologio qua mi segna le 20.08, o sbaglio, Ilaria?
2: Confermi, confermi.
1: E noi siamo già in diretta. Abbiamo un'ora in più, il nostro show di prima serata di sabato sera si prende 3 ore.
2: A un preserata.
1: A un preserata, abbiamo preserata, serata, no, allora in teoria la prima serata.
2: Fa l'after.
1: Ma lui è già in after, lui si porta avanti. Allora facciamo le presentazioni come se fosse il primo giorno di scuola, che peraltro inizia lunedì, qualcuno ha già iniziato, io sono dentro il gruppo della classe e signori c'è un Toto copertina azzurra che non torna, ok?
2: Cioè?
1: E le maestre si erano dimenticate di inserire la copertina azzurra nell'elenco, quindi alcuni bambini, perché i genitori hanno già portato il materiale scolastico a scuola, ok? Ah. Loro non aspettano lunedì, loro lo portano in segreteria prima, perché il bambino arriva a scuola e deve avere già tutto il materiale pronto. Paurina, eh? Il materiale pronto. Trattative sulle copertine?
2: Non
1: ne facciamo.
2: Fanno.
1: No, c'è un Toto copertina azzurra, ma avremo 3 ore poi per confrontarci con i genitori e non all'ascolto che stanno diventando pazzi per andare in giro a cercare il materiale scolastico che ogni anno ha richieste. La sticella si alza sempre di più. Sempre di più. Ogni anno non basta più il quaderno. Vogliamo di più, ma vogliamo soprattutto iniziare questa puntata, quindi giro tavoli come i matrimoni, presentazioni, il nostro regista.
3: Mi presento.
1: Devi aspettare.
2: No, lui fa da solo, mi presento.
1: Mi presento, sono loro set per citare Elio. Allora, il nostro regista, l'abbiamo visto nascere, l'abbiamo visto
2: ieri.
1: Tito, non fare così con la mano, l'abbiamo visto nascere, abbiamo assistito al suo svezzamento ed ora... Cosa? Abbiamo visto il cambio dei suoi tagli di capelli. È con noi anche nella seconda stagione di UN. Guarda che sta mettendo gli effetti, lo vedo che muove le mani. Vabbè, ma questi trucchi da 1000 lire. Il nostro Tito!
3: Buonasera!
2: Ecco gli applausi perché
1: e si,
2: auto,
1: e si automette gli applausi. Come stai, Tito?
3: Bene, sono felice di ritrovarti.
1: Sei contento?
3: Sì.
1: Ti vedo in
3: contento.
1: Forma, eh?
3: Grazie.
1: Cos'è successo in quest'estate?
3: Il sole, però oggi mi guardavo allo specchio. Io dicevo, cavolo, tutte le cose belle che sto vedendo in una settimana di Milano stanno andando via, quindi vediamo quanto dura questo.
1: Va bene,
2: un po'
1: Tito.
2: Malinconico.
1: Non
2: Tito.
1: Farti.
3: Pochino, sì.
1: Sei un po'. Ma anche la malinconia è.
3: Mi sentivo bellissimo.
1: Mi sentivo bellissimo.
2: Ma Tito, perché abbronzati ci vediamo tutti un po' più belli.
1: Tranne la sottoscritta, che oddio, non vedo l'ora che vada via.

0: Questo, sto facendo scrub come una, anche quando lavo i piatti a mano approfitto per salire un po' con la spugnetta e gratto un po' anche sulle braccia.
1: Vabbè, no, come vedi io non ho
0: non è più
1: problema.
0: Tempo, non è più tempo. L'altra voce femminile che sentite oltre alla mia invece è quella della nostra redattrice spalla, ci sopporta e ci supporta come dicono nei reality, la nostra Ilaria.
2: Buonasera.
0: Hai visto quanti Tito, grazie, sono contenta perché di solito bisticciate però un po' alti.
1: Vabbè, questo... che lì sono un po' mancata, adesso tra due ore già non mi sopporta più.
0: Vabbè, vabbè, non sarà, non sarà un mio problema, tanto tra due ore, no, tra due ore saremo ancora qua. Allora, questo è un programma che vi tiene compagnia tutti i sabati sera dalle 20 alle 23, è come un simpatico salotto, abbiamo di tutto, abbiamo dai puff alle sedie, gli sgabelli, abbiamo le sedie quelle da campeggio che sicuramente Tito ha perché ho visto che hai fatto dei campeggi selvaggi molto interessanti quest'estate, abbiamo i divani, abbiamo le poltrone, chi arriva si siede dove vuole e interviene completamente off topic, cioè volete parlare di qualcosa? Per noi va, per me va bene, per voi?
1: Sì, sì.
3: Per me va bene.
0: Volete consigli? Volete condividere qualcosa? Avete ricominciato a lavorare? Siete sotto 8 treni? Ma venite qua che ci diamo un abbraccio. Non trovate anche voi la copertina azzurra per il quaderno? Mi sembra di capire di... cos'è che mi ha detto? Di musica? A me non risultava che azzurro fosse musica. Musica era arancione quando andavo a scuola io. Tu o no?
1: No.
3: Blu era scienze.
0: No, blu era matematica.
1: Matematica,
3: no, matematica
1: era. Matematica era blu. Tipo.
0: Matematica era blu.
1: Italiano era rosso.
0: 3, 4, 7. È ora di fare un sondaggio. L'Italia ha bisogno di risposte. 347-342-5220. La copertina blu era di matematica oppure
1: oh no.
0: No? No, a parte tutto, è
1: italiano?
0: Sempre sta italiano rosso.
1: Ok, verde. Rosso anch'io.
0: Verde, ma dove andavi a scuola tu?
3: Qua di fianco, proprio.
1: Ma siete daltonico.
0: Qua di fianco, domani vado a dire due parole. No, anche forse per... sei daltonico?
3: No, ancora no.
1: Sei
0: sicuro? Però non era molto sicuro
1: era
0: in questa
1: sicuro.
0: Risposta.
1: Religione?
3: Religione?
1: Sì, io marrone.
0: Religione bianca, signore.
1: No, io marrone.
0: Bianco, religione.
1: Con... io ce l'avevo marrone.
0: Tito non la faceva religione.
1: Tito non faceva
0: ha detto
1: religione.
0: Boh perché lui faceva il potenziamento in quell'ora lì.
1: Non ascoltavo.
0: 347-342-5220, a parte le stupidaggini, questo è il nostro numero di telefono. Fatene buon uso soprattutto per i messaggi vocali perché se li mandate troppo lunghi diventa un podcast e non facciamo in tempo a metterli in onda. Abbiamo DJ Khaled.

0: oggi la canzone di DJ Khaled e Rihanna. Rihanna quando ancora cantava, signori, correva l'anno 2017.
1: Oh, adesso arriva, eh.
0: Allora, arriva Ilaria? Non lo so, perché comunque è da anni che la Riri dice torno e poi torna con un fondotinta, con un lucidalabbra, con un mascara, perché per chi non lo sapesse, la nostra amica Rihanna,
1: Bad Girl Riri,
0: esatto, lei ha ancora i nomi tipo Follettina 42, Bad Girl 37, Miss Diavolita, cioè lei ancora, nonostante la fama e il successo e tutto quanto, lei mi è rimasta su Instagram Bad Girl Riri. Sono finite le medie comunque, cara Rihanna, te lo vorrei dire. In ogni caso, per chi non lo sapesse, Rihanna ha cioè i soldi veri adesso li sta facendo con il beauty, perché ha fondato qualche anno fa, ormai un bel po' di anni fa, questo brand che si chiama Fenty Beauty, e quindi vai di illuminante, di fondotinta, di cipri, eccetera eccetera, e lo studio in cui registrare delle belle canzoni è stato completamente dimenticato. Nel frattempo, tanti auguri a Lady Gaga.
1: Eh sì.
0: Avete visto?
1: Sì.
0: Non me l'aspettavo.
1: Nessuno.
0: Praticamente, caro Tito, vedo che tu, cioè, dal tuo sguardo leggo. Non cazzo, stai dicendo questo qua? Te lo spiego subito. Cioè, proprio lo sguardo, quello lì della serie. Boh, vabbè, la seguo, ma comunque. Allora, stamattina mi sono svegliata e praticamente apro i soldi. Dopo un po', non è che subito, apro il mio profilo Instagram e cosa trovo nell'home page? Lady Gaga con quegli affari per facciarsi i bebè, proprio i neonati al petto, ok? E dico, ma scusa, ma quando mai è stata incinta la Lady? Mai. Fino all'altro ieri era a cantare tutta fasciata su, probabilmente ha fatto la maternità surrogata.
1: Sì.
0: Quindi da una parte sono felice perché sono diventata zia, perché di base
1: perché
0: siamo
1: siete molto amiche.
0: Perché
1: sì.
0: Siamo molto amiche, diciamolo, quindi siamo tutti un po' gli zii e le zie del figlio barra figlia di Lady Gaga. Dall'altra parte non mi piace quando vengono pubblicate queste cose così. Cioè questa
1: perché in che senso?
0: Non mi piace quando pubblicano le foto di quando nascono i bambini senza che i diretti interessati lo dicano.
1: Ah, tu dici avresti preferito che una volta che lo dice sì,
0: brava, sì, avrei preferito quello, un annuncio d'accordo fatto da, però questo è un po' il mondo del gossip che va avanti. Cosa c'hai?
1: Cioè ancora peggio quando mi dicono che sono incinta prima che lo dica io. Quello è forse ancora peggio. Lei il bambino ormai ce l'ha.
0: Certo, no, perché poi hanno iniziato tutti ovviamente a chiedersi: ma com'è possibile? Questa ha cantato fino all'altro giorno, non aveva la pancia. Fate 2+2, non mi sembra il caso di. Però, insomma, il gossip funziona un po' così. In realtà, addirittura poi ho letto, perché poi è Page Six, forse, che ha lanciato la notizia. E la notizia iniziava con: ecco perché qualche settimana fa avevamo fotografato la macchina di Lady Gaga con dentro un seggiolino. Cioè, vuol dire che questi la pedinano tutti i giorni. Ogni giorno. E comunque io adesso vi chiedo, sei il figlio di Lady Gaga? Tu ti rendi conto? Sei il figlio di Lady Gaga? Cioè tu un giorno sei a casa da solo e dici, boh, vado a vedere su Google cosa ha fatto mia mamma Lady Gaga. Cioè tu googli questa cosa e ti esce tu i video più belli della storia, costumi, tua mamma vestita di bistecche, tua mamma, cioè di tutto di più. Cosa c'è da ridere, scusa? Perché ridi?
1: Una battuta in testa. Ma se la sua prima parola fosse Gaga?
2: Ma sai che ci sto pensando
0: anch'io. E quindi?
1: Perché sai che i bambini fanno sempre Guga Gaga.
2: Esatto.
1: Raga, se la sua prima parola fosse Gaga?
0: Invece di mamma?
1: Sì.
0: Ma perché? Allora potrebbe
1: sarebbe bello.
0: Tito dice non era una battuta. Cioè, vai che iniziamo a litigare. Qui. Dai,
2: no,
0: che
2: no,
0: prendi qualcosa.
2: No, nel senso, non ho il coraggio neanche di dirlo.
1: Lo faceva ridere nella mia testa, mi rendo.
0: Va bene, va bene, ma non è un problema. Abbiamo detto che vale tutto e quindi e quindi è così. No, però pensavo essere

0: il figlio di Lady Gaga, perché uno dice sei la figlia di Kim Kardashian, ma chi se ne frega, figlio di Lady Gaga, figlio di Maradona, sei la figlia di Madonna, raga, ma
1: sì,
0: non è una roba normale, capito? O tu, cioè, nasci e sei già sei già in un altro pianeta, poi sicuramente Olimpo. Cioè Pollon, sei tu Pollon,
1: Lady Gaga.
0: E ovviamente poi questo ha tutto un rovescio della medaglia pesantissimo,
1: sì.
0: Perché tu sarai sempre la figlia di Lady Gaga, e se tu farai qualcosa nella vita sarà perché sei la figlia di Lady Gaga. Però vabbè, non sappiamo se sia maschio o se sia femmina. E se fosse il figlio di una parente che lei lo sta portando in giro, tu pensa che cosa hanno tirato su?
1: No,
0: troppo piccolo.
1: Perché solitamente quando fanno sta roba un po' se ne accertano prima,
0: Dici?
1: Hanno la voce, aspettano solo di beccare la foto.
0: Ma sì. Come sei informata sui paparazzi?
1: Sì.
0: Sei stata paparazzata nella vita?
1: In un'altra vita ero un paparazzo.
0: Ah, tu eri?
1: Ero, sì.
0: Eri? Ok, proprio
1: sento.
0: Tu
1: non è vero, non potrei.
0: Secondo me non è un lavoro facile, comunque. E rischia... Tito, cosa dici?
2: No. Però è sicuro un lavoro che mi piacerebbe fare.
0: Non ti piacerebbe o ti piacerebbe?
2: Ma non particolarmente, dipende dai casi.
0: Dipende dai casi.

0: citare Coca-Cola alle 20:25. No, non ho sbagliato, non sono arrivata prima. È che la nuova stagione di Uenni mi va in diretta dalle 20 alle 23. Quindi abbiamo tre belle ore insieme. 347-342-5220 il nostro numero, lo state già utilizzando perché è giusto. Mandate dei bei messaggi per la prima puntata della seconda stagione. Cena a casa per tre ore, signori, tre, in vostra compagnia ed in chill. Comunque palestra fatta nel pomeriggio, sempre il vostro gym bro Resto. Tito in palestra spacca di brutto. Bentornati, ci siete mancati. Attenzione, attenzione, perché abbiamo scoperto che l'Andre, il nostro gym bro, va in palestra con Tito, o meglio Tito
1: va nella sua palestra.
0: Ha fatto appropriazione.
2: Effettivamente il mio gym bro
0: è proprio il tuo.
2: Esatto.
0: Ma vi allenate in

0: assieme o...
1: No, si allenava di fianco a me, ma mi ha fatto abbastanza sfigurare. Cioè, io mi nascondevo perché...
2: Mi ricordo che
1: armadio, cavolo.
2: Cioè, l'ultima volta che Tito è andato in palestra si è fatto male, stirato.
0: Vabbè, Tito,
1: per fare un po' quello così detto, mi è uscito la spalla oggi, non è che
0: ma Tito, ma tu perché ti sei rotto il crociato? Perché sennò saresti già in Serie A, lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti che hai avuto quell'infortunio lì. Comunque, copertina bianca, religione. Ok, sia chiaro ai posteri. Copertina azzurra, geografia.
2: No, non mi torna.
0: Non mi torna.
2: Verde, geografia.
0: Verde, geografia,
2: certo,
0: perché
2: come la terra.
0: Come la terra.
2: Totale.
0: Cioè, ovvio, come la terra. Questo è il programma comunque.
2: Io e Andy siamo andati alla stessa
0: come
2: scuola.
0: Come la terra, signori. Se voi vi state chiedendo, ma questo programma che argomenti tratta? La copertina verde, geografia, perché è come la terra.
3: DJ One Nation One Station. Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
6: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
17: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Legend every weekend on Radio

0: alle 20.33, siamo in diretta su Radio DJ, la voce che sentite è la mia, quella di Annie Mazzola. Abbiamo Tito in regia e Ilaria con noi in redaz più tisana, che però al momento non ho ancora fatto, vabbè.
1: No, oggi acqua frizzante.
0: No!
1: Devo digerire perché bolle. Ho mangiato in velocità.
0: Ah, certo.
1: E bolla quindi, gas.
0: Vabbè, quando è spegni così almeno non sentiamo.
1: No, ma io sono abituata.
0: Il burp. 347-342-5220, siamo in diretta fino alle 23, stiamo facendo un giro tavoli perché la prima puntata non ci siamo sentiti per un weekend, ci siamo sentiti in realtà.
1: Ma che non siamo in onda da un mese.
0: Sembra che non siamo in onda da un mese, mentre io mi sono assentata solamente un weekend.
1: Tito ha fatto grandi stage.
0: Tito,
1: bella vita.
0: Campeggi, tende, veramente delle cose sauvage a destra e sinistra. Infatti è qua e oggi è vestito solo di foglie. Cioè, non ha gli abiti, è tutto un fogliage.
1: Il nudismo
0: Tito,
1: fa un po' fatica.
0: Sei tornato a Milano.
2: Mentre il mondo va rotto, io mi preparo per l'apocalisse.
0: Eccoci qua, una bella botta di positività da parte del nostro Tito.
1: Sarei proprio giù.
0: Sì, è giù. Ciao Matti, how are you? Dalle 20. Ma non ero preparata. Che bello però, 3 ore in vostra compagnia. Qui stiamo preparando torte a go-go per far fuori farina scaduta con intervallo. Compito di scienze su Venere. Buonasera Eli da Londra. Compito di scienze su Venere, perché qua è già iniziata la scuola da un tot, mi sembra di capire.
1: Una settimana probabilmente.
0: Almeno, ma già il compito di scienze su Venere, che pesante. Fai la torta con la farina scaduta e porta la scuola, questo vabbè, la torta la maestra. Signora teacher, ecco una bella slice of cake, sbam. Scusa, compito è una settimana dopo su Venere, stiamo calmi. 347-342-5220, potete mandarci anche dei messaggi audio, però mi dovete restare nei 20 secondi,
1: sì.
0: 20 secondi, please, short vocal messages.
1: Questo è un po' fuori 20, ma meritava. Vado.
0: Ha detto che meritava, sentiamo.
3: Ciao Annie.
0: Ciao.
3: Faccio questo messaggio per
0: Dai.
3: Confessarti una cosa.
0: Signor,
3: L'anno scorso ti sentivo la sera.

0: non mi
1: Sì.
0: stavi simpatica. Quest'estate ti ho sentito qualche volta di giorno e hai cominciato a starmi simpatica, un po'
1: Poco.
0: perché fai la bulletta con
1: Ma no,
0: Tito,
1: vabbè, dai.
0: eccetera,
1: No,
0: no?
1: no.
0: E credevo fossi bionda. Io non ho i social.
1: Quindi.
0: E adesso ho guardato come sei fatta,
1: Sì.
0: sei mora, quella
1: Eh
0: frangetta,
1: sì,
0: quindi
1: e quindi?
0: mi stai simpatica, da
1: Ok.
0: quest'anno. E grazie, sono felice. Sabato sera ti sentirò sempre. Bruce da Belluno, ciao, un abbraccio.
1: Va bene. Allora, il messaggio parte da mi stavi antipatica, che comunque è giusto,
2: Vabbè, può
1: va bene anche
2: succedere.
1: così, non è che posso piacere a tutti. Poi, quest'estate un
2: Un po' meno.
1: insomma, a fatica, ma comunque ok. Ma la svolta della simpatia la ottengo grazie al mio colore di capelli, ho capito
2: Sì,
1: bene? Quindi
2: quindi
1: fossi
2: fa
1: stata
2: tutto.
1: bionda, no, no. Però fortunatamente. Adesso comunque, Bruce, non sono castana. Io ho i capelli nero blu.
2: Nero
1: Fatto
2: blu,
1: la tinta nero blu ho fatto quest'estate. E quindi adesso sono nero blu,
2: giusto.
1: ok? Come la mia squadra del cuore.
2: Quindi
1: Tito, ci siamo capiti.
2: quindi sto sulle balle io.
1: Tu, ecco, Bruce, ma Ilaria che invece ha i riflessi biondi? Cioè,
2: Io sono un biondo cenere.
1: è un biondo cenere. Allora sì. E
2: Vabbè.
1: allora sei sulle palle.
2: Vabbè, Bruce.
1: Fine. Fine. Siamo simpatici io e Tito perché il biondo non c'è. Tra l'altro, l'ultimo Halloween ho pensato pubblico una foto che faccia paura. Ho modificato una foto e mi sono messa con i capelli biondi.
2: No, tu bionda,
1: Perché io
2: Annie.
1: bionda,
2: No.
1: signori, è la cosa più spaventosa. Se tu ti becchi una Annie Mazzola bionda di sera al buio, scappa! Scappa! Perché è veramente. Io stessa guardandomi nella foto.
2: Vabbè, come io nero blu
1: Brutta!
2: forse. Cioè, ognuno ha il
1: Spaventoso.
2: suo.
1: Nero blu.
2: Nero blu tu
1: Oh, ma lo
2: sei.
1: sapete che ad Hong Kong mi facevano i complimenti per i capelli?
2: Eh beh.
1: Sai che comunque le asiatiche hanno dei capelli stupendi? Dicevano great hair. A me,
2: Beh,
1: capito?
2: comunque questo riflesso blu posso dire è svoltato,
1: Ma poi sotto il sole di Hong Kong,
2: Sotto il sole di Hong
1: un
2: Kong.
1: umido che sembrava di stare in una vaporiera. Io mi sentivo proprio un dim sum completa. Ma ti giuro, il capello sotto il sole di Hong Kong piaceva. Mi facevano i complimenti.
2: Perché è un bel
1: È
2: capello.
1: un bel
2: Vedi,
1: capello.
2: anche Bruce ha
1: Anche
2: fatto.
1: Bruce ha apprezzato. C'è un audio di Francesca
2: Io
1: interessante
2: ce l'ho,
1: perché
2: ce l'ho.
1: si collega al discorso che facevamo prima del mondo del beauty e di Rihanna che non canta più ma adesso fa solo illuminanti. Sentiamo un
3: Ma
1: po'.
3: bentornata Annie, e
1: Grazie.
3: volevo dire che per quanto riguarda Fenty Beauty,
1: Senti?
3: sul mercato si chiama effetto Fenty,
1: Sì.
3: quello del grande successo di quando si lancia un cosmetico,
1: Capito?
3: perché la linea Fenty ha avuto veramente tantissimo successo ed è stata la prima a lanciare 50
1: Shade,
3: sfumature,
1: esatto.
3: non di grigio, ma di make-up.
1: Del fondo.
3: Inoltre Fenty fa anche una linea di lingerie.
1: Ah, sì, è
2: Eh beh,
1: vero.
2: certo. Sì.
1: A un certo punto ha fatto anche quello.
2: Anche quello con le
1: Quindi,
2: shade.
1: esatto, quando vengono lanciati dei prodotti sul mercato che veramente vanno a bomba dall'inizio, viene detto effetto Fenty. Quindi ti rendi conto che la Riri si è buttata nel make-up ed ha pure coniato un termine di successo.

0: su Radio DJ, sono le 20:42. Tra l'altro non vi ho detto la mia nuova professione, ragazzi. Sono diventata una recensitrice ufficiale. Ho deciso che adesso ovunque vado lascio una recensione su Google Maps. Sì. Carico anche le foto.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: mi sono. Ma le fai sia belle che brutte?
0: Sì, certo, ovviamente. Ah, okay, ho iniziato. Okay. Allora, la prima esperienza l'avevo raccontata quando sono stata scammata male a Bucarest. Era Bucarest.
1: Ah, sì, che me la ricordo.
0: Ecco,
1: quella.
0: Lì ho iniziato con una recensione negativa, ma perché, ragazzi, sono finita in una topaia che era secondo loro un 5 stelle. E va bene. Ad Hong Kong non sono riuscita. Anche se io mi fossi impegnata, non avrei potuto fare una recensione negativa.
1: Mai sotto le 4 stelle.
0: Mai.
1: Vabbè, ci credo.
0: Mai, never ever. Mi sono trovata benissimo ovunque. Anzi, se state cercando, non sono finanziata dal turismo della città di Hong Kong, assolutamente. Però se un domani dovesse, non so, interessarvi la città di Hong Kong e dire boh, ma cos'è, ma cosa vado a vedere, andate, perché è un posto bellissimo.
1: Dopo che mi hai fatto venire voglia.
0: Vi dico solo che di sera giravo da sola. Wow. Per la città, io da sola, tranquilla e serena, sul mezzo pubblico, il mezzo pubblico bellissimo.
1: Vabbè, pulito,
0: stupendo.
1: Orario.
0: E poi, signori, a Hong Kong c'è anche Disneyland. Quindi, ovviamente, la asticella è stata alzata in una maniera incredibile. Comunque, sì, ho pubblicato oggi un post, guarda, due o tre foto, li pubblicherò ancora per i prossimi giorni, ma più che altro perché piace a me riguardarmele e fare un po' dei piantini in solitudine. Ho pianto prima di partire anche.
1: Davvero?
0: Sì. Ho
1: pianto così tanto.
0: Ho pianto in taxi mentre dall'hotel mi dirigevo all'aeroporto. Non siamo andati con i mezzi perché avevamo troppe valigie, ok? Però con i mezzi sarebbe stato estremamente comodo, praticamente quasi la stessa durata del viaggio tra i mezzi e il taxi. Ho pianto in taxi, quindi proprio tipo videoclip musicale, musica, ok? Panorama che scorre veloce.
1: Pioveva?
0: E io che no, non pioveva.
1: Sono stata passato.
0: E io con le lacrime che scendono e si vedono sotto l'occhiale da sole, ha peraltro acquistato proprio lì a Hong Kong. E poi ho pianto anche durante le 9 ore di scalo che mi è toccato fare a Chengdu. Non ho pianto per le 9 ore di scalo, ma ho pianto perché stavo partendo.
1: Non volevi tornare.
0: Non volevo tornare, un po' come Tito. Sono ancora un po' malinconica, però tornare in radio e venire qui mi ha un po' tirata su. Comunque sono andato su Instagram di Riflesso Blu, non l'ho notato. Va bene, Giuseppe, domani vado dalla parrucchiera.
1: Sì. In foto si vede meno,
0: in foto si vede meno, dal vivo si vede di più.
1: Sì.
0: Meno male. Non ditemi sì per farmi Tito, si vede?
2: Ma io pensavo fosse uno scherzo, io non l'ho minimamente notato.
1: È Tito.
0: No, dai, ma si può. Non ci vuole.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini alle 20:48 in diretta su Radio DJ. C'è stato un dibattito fuori onda perché Tito pensava che il mio dire di avere i capelli nero blu fosse una gag legata all'Inter. Ora dico, cioè, Tito, va bene che comunque mi piace, ogni tanto vado allo stadio, ma addirittura costruire una gag sull'Internazionale Milano mi sembra un po' esagerato.
2: No.
1: E lui sostiene che i miei capelli, sì, osservavo. Comunque prima, quando abbiamo nominato il nostro Andre Gimbro, mi sono dimenticata di ringraziarlo perché ci ha recapitato delle dolci marmellate, delle dolci confetture. Dolci confetture in radio, pesca albicocca fatte da lui,
2: sì.
1: Perché comunque abbiamo un pubblico di persone che hanno degli hobby, delle passioni, e quindi ci ha consegnato queste prelibatezze. Grazie mille al team più bello della radiofonia, vi si vuole bene, con anche un bel merda merda merda per la prima puntata. Grazie, così volevo fare una rassegna stampa, diciamo,
2: giusto.
1: Quello che è successo, di quello che è successo poco fa. Avevamo un audio, no, l'abbiamo
2: mandato,
1: ascoltato prima. Volevo dire una cosa, non me la ve lo giuro, volevo, ho una sorpresa per voi.
2: Cioè?
1: Ecco cosa volevo dire, ho una sorpresa in questa borsa.
2: Subito.
1: Ma questo no.
2: No?
1: Prossima ora.
2: Ok, va bene.
1: Sì, scusa, abbiamo
2: ma
1: tre
2: sai che
1: ore.
2: Sono come una fight, non, cioè, posso, io non posso.
1: Abbiamo però in sospeso, signori, il gioco, perché oggi è la puntata. Io non so se voglio continuare a fare il What's in the Jar, però me l'hanno già chiesto.
2: Allora, ragazzi,
1: Mazzola. Io sono un po' come quella cantante che fa la hit della Madonna,
2: e poi canta più.
1: Che poi non la vuole più cantare, e tutti le dicono: per favore, falla,
2: fa,
1: e facci sta hit. E lei non la vuole più fare. Quindi io mi affido. Sono in dubbio.
2: Allora, io
1: perché
2: posso
1: ha creato scompiglio questo gioco, perché è difficile.
2: Sono nelle vostre mani. Se volete che continui a essiccare per voi, io continuo il resto.
1: Allora, tu comunque.
2: Io tanto lo faccio.
1: Tu comunque continui ad essiccare. Tra l'altro, cara Ilaria, se tu pensi di essere avanti nell'essiccare prodotti della natura, ti posso dire che ad Hong Kong sono molto più avanti di te, perché nel

0: quartiere dove io alloggiavo, il quartiere Seongwan, sì, ok, era pieno di negozi che vendevano cose essiccate, ok? E io non le riconoscevo queste cose perché non erano more lamponi, erano cose
1: strane.
0: Strane.
1: È perché loro hanno delle robe diverse.
0: Allora, la cosa più riconoscibile era il cavalluccio marino.
1: No, in che senso?
0: Il cavalluccio marino, perché loro cosa fanno? Essiccano il cavalluccio marino che poi lo mettono nel brodo.
1: No.
0: Tutte le cose essiccate non è che le sgranocchiano, le mettono poi nei brodi e le reidratano, certo, con il brodo. Il cavalluccio marino era una, e dopo ti dico l'altra. Dopo però, okay, te la dico dopo. Sempre storie di pesci, ma un'altra roba. Cioè non volgare, eh? Ok, è chiaro, ma dopo te lo dico.

0: Unbelievable, un po' come questa cosa che sto per dirvi. Sai che cose siccano tantissimo in Hong Kong e commercializzano tantissimo lì verso l'estero questo prodotto essiccato? Lo vuoi sapere, cara Ilaria?
1: Certo, cioè
0: che sei con le
1: qui.
0: Memori lamponi, è arrivata.
1: Siamo.
0: Vescica natatoria essiccata.
1: Dai,
0: saluti e baci, si chiama Fish Mou in cantonese. È conosciuta anche come bocca di pesce o camera d'aria del pesce. E tra l'altro è considerata uno dei quattro tesori della cucina cantonese. E viene utilizzata nelle zuppe e negli stufati. Sono stanchi. A tra poco.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Regina, ma che bel sorriso.
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
12: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
13: Respira, sei in Trentino.
14: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
15: Però dai, bravo anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Radio DJ consiglia:
18: non perdere lo spettacolo del grande basket. Armani Olimpia Milano, Virtus Bologna, Umana Reyer Venezia e Bertram Bertona Basket si sfidano alla Nova Arena di Tortona per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa LBA Sisal Club 2026. Semifinali sabato 19 settembre, domenica 20, la finale. Ti aspettiamo. Biglietti già in vendita su Viva Ticket e su legabasket.it. Tutte le info su dj.it.
19: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 21!

0: 21.03, click di Jisoo che ci accompagna nella seconda ora di Io e Annie. Attenzione, perché se il vostro sogno è sempre stato quello di lavorare in un parco divertimento, probabilmente potreste anche, come dire, realizzarlo. Ma magari... A me piacerebbe.
1: Vabbè, non avevo dubbi.
0: Ovviamente, perché per chi non lo sapesse, io sono pazza su una terrazza, ma soprattutto pazza dei parchi divertimento. Quindi questo potrebbe fare... Sono impegnata con la radio, quindi non potrei mai, però diciamo, in una dovessi rinascere sicuramente potrebbe essere una carriera interessante. Ne parliamo tra pochissimo, perché Tito mi ha detto che devo fare mini cluster, quindi lo faccio.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dall'app Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Tranquilla, no, scusami, perché sono qui che ridacchio e racconto le mie cose, parte il jingle, non posso essere tranquilla, devo immediatamente avvicinarmi al microfono. Qua ci sono tutte una serie di equilibri che vanno tenuti in piedi. Allora, io e Annie siamo nella seconda ora, siamo insieme fino alle 23, sono le 21.05, in diretta da Milano, dalla ridente cornice del building di Via Massena numero 2. Ed ecco, è così.
1: E fin qua.
0: E fin qua tutto a po', 347-342-5220, il nostro numero di telefono dove potete mandare messaggi scritti oppure messaggi audio. Massimo

0: 20 secondi, grazie mille. Allora, oltre 5.000 le opportunità di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, per che cosa? Per lavorare a Disneyland Paris. Beh, che sogno, però ve lo dico subito, non stanno cercando nuovi personaggi.
1: Ma perché... quindi Tito, mi spiace.
0: Quindi Tito, tu che volevi fare Ariel. Tra l'altro, sapete che
1: prossimo
0: Ariel
1: di Tito sarà...
0: è rarissima? Non si vede praticamente.

0: Maggio o vai a Disneyland Paris, ok? Questi tre sono posti. I tre poli dove girano i carri. No, in sostanza cosa succede? Ogni carro ha un personaggio. Quindi arriva il carro con tutte le principesse che sono okay. tutte insieme, poi c'è quello dedicato per esempio, non so, a Toy Story, bellissimo, però per esempio io che sono stata recentemente a Hong Kong Disneyland, da noi a Disneyland Paris, quindi in Europa abbiamo il carro gigante di Toy Story, lì hanno una macchina, ma hanno il carro per esempio del panda rosso. Che noi non abbiamo.
1: Vanno su quello che va più forte lì.
0: Vanno su quello che va più forte lì. E c'è un personaggio che è Ariel, che non si vede mai da nessuna parte, perché ci sono sempre tutte le principesse, comprese chiaramente Elsa e Anna, perché ormai sono completamente dentro alla family di tutte le altre principesse, ma Ariel non si vede mai.
1: Ma Ariel era una principessa.
0: Certo, Ariel è una principessa, solo che non te la immagini perché tutte le principesse camminano con le loro gambe, con i loro vestitoni, mentre lei nuota.
1: E quindi non si vede mai?
0: Non si vede mai.
1: Perché non c'è un carro acquatico.
0: Non c'è un carro.
1: Dovrebbero fare acquatico.
0: una piscina sì. con le ruote. Allora, il tour per trovare dei nuovi, come per fare il recruiting di nuove. Ci sarà un tour il 6 a Roma, il 6 ottobre a Roma e l'8 ottobre a Bari. Fino a 5.000 opportunità di lavoro.
1: Sono tante.
0: Sono tantissime. Tra cioè settori dell'ospitalità, perché come ben sapete Disneyland, ma non solo Disneyland, tanti parchi hanno gli hotel adiacenti, no, al parco. Quindi ospitalità, ristorazione e accoglienza.
1: Molto bene.
0: Se voi poteste lavorare in un parco divertimento, cosa vi piacerebbe fare? Attenzione, perché il lavoro della principessa non è proprio, come dire,
1: io quello delle giostre.
0: Le giostre non ci sono,
1: cioè, nel senso
0: a
1: quello che fa partire le attrazioni.
0: Le giostre sono nei Luna Park, le attrazioni sono nei parchi. Ci
1: Beh,
0: tengo
1: come
0: molto.
1: Si chiama,
0: attrazioni si chiamano.
1: Allora vorrei fare quello che gestisce
0: quindi
1: l'attrazione.
0: Quindi l'ingegnere dell'attrazione, cioè no. tu vuoi controllare i blocchi?
1: Brava.
0: Se le cose
1: la
0: sono
1: sicurezza
0: bloccate.
1: Prima di tutto.
0: Quindi la persona addetta al controllo dell'attrazione.
1: Certo.
0: Partenza, arrivo, si sale da una parte, si scende dall'altra.
1: Esatto.
0: Ma perché quel lavoro lì, Ilaria?
1: Boh.
0: Con tutte le cose
1: mi
0: che
1: piace
0: ci sono
1: vedere
0: da fare
1: le persone urlare.
0: Io vorrei far parte del corpo di ballo.
1: Eh beh, certo, non avevo dubbi.
0: Io non voglio essere protagonista. Non voglio ricoprire
1: fare
0: ruoli
1: parte.
0: Non voglio. No, io voglio far parte del corpo di ballo.
1: Vuoi fare la crew tu?
0: Perché tu, brava, perché tu accompagni. E poi soprattutto vai a salutare le persone. Quindi dai il 5 ai bambini. Saluti,
1: certo.
0: Capito? È molto bello. Tu Tito, a parte Ariel che non puoi farla.
2: Beh, comunque essere tipo la mascotte.
0: Madonna.
2: Un pochino più. No, in realtà avevo pensato, però
0: sì,
2: mi hai detto che non va bene. Un parco dei divertimenti. Io pensavo, tipo negli scivoli, pensavo a un parco acquatico e volevo essere quello che spinge i bambini proprio.
1: Vedi, lui fare la mia cosa al contrario.
2: Esatto,
1: io
2: voglio essere quello
1: non...
2: che dice 3, 2, 1 e al 3 boom. Ti spinge subito.
1: Siamo due ragazzi
0: al 3
1: semplici.
0: Ti spinge subito e ha tirato su entrambe le mani. Il parco acquatico è comunque divertente, non è nei miei preferiti, perché figurati, detesto stare in costume, come potrei amare un parco. Tra l'altro una volta sono andata all'Aquafan, ho preso una delle ustioni più brutte di tutta la mia vita,
1: sì.
0: Ma una roba che proprio, ragazzi, cioè guardatemi ma non toccatemi, e da lì ho chiuso, ho appeso lo scivolo al chiodo, non esiste.
1: No, io non sono fan, troppo
0: casino.
1: Mi bruciavo le gambe sulle attrazioni perché andavo troppo forte.
0: No,
1: dai,
0: attrito, poi metti sulla crema, poi si è una cosa, non fa per
1: non
0: me.
1: È il nostro.
0: Comunque io corpo di ballo.
1: Certo.
0: Perché puoi anche cantare. Capito?
1: E tu sei?
0: E io sono cantante.
1: Certo.
0: Ovviamente. Cantante, ballerina, sono coreografa, sono un simbolo della bellezza italiana.

0: 21:13, stiamo facendo il toto lavoro che vi piacerebbe fare nei parchi divertimento. Io comunque sempre e per sempre corpo di ballo, quindi costumi, trucchi, parrucchi, saluti e grandi sorrisi e soprattutto, come posso dire, come si dice, lip sync, perché non è che canti veramente.
1: Ma non canti davvero?
0: Vabbè. Sì, però canti, però non sei microfonato e quindi puoi anche solo muovere la bocca, tanto c'è la musica a palla, pum pum pum pum pum,
1: para para pum, pum
0: durante
1: pum,
0: tutta la parata. 347-342-5220, abbiamo degli audio. Ilaria, prego.
2: Ciao, io sono Melissa e io come lavoro vorrei fare quella che spaventa le persone nella casa degli orrori, così almeno posso spaventare la gente eticamente, diciamo. Un saluto da Mirandolo Terme.
0: No, Mirandolo Terme lo conosco benissimo perché è vicino a dove abitavo io. Sì, una volta sono andata in piscina, non mi interessava, lo racconto lo stesso. Grazie. Sono andata in piscina a Mirandolo Terme, ma l'acqua era troppo alta, non sapevo nuotare, ho pianto tutto il giorno, tutto il giorno. E Don Anselmo, che all'epoca era il prete del
1: collatorio,
0: certo, ha cercato di consolarmi, cioè, Anna Maria, ma non ti più Donny, non sono dai, è disperata. Donny. E quindi ho mangiato dei gran panini. E
1: vabbè,
0: e basta.
1: Allora
0: e poi è andata a posto così.
1: Non c'era il concetto basso poi alto lì, era sempre alto.
0: No, ma una volta che io once traumatizzata, always traumatizzata.
1: Okay.
0: Quindi la nostra amica Melissa vorrebbe spaventare la gente. Allora, questo lavoro puoi farlo sia anche alle giostre, che quanto sì, è bella, quanto è bella quando mettono le giostre qua o nei paesi, la casa degli orrori delle giostre.
1: No, io non la faccio mai.
0: Così elementare, ma così genuina, così verace, con queste porte che si aprono proprio spam, pam, la macchinina che fa queste curve completamente, che ti fa venire dei colpi alla cervicale rari. Questi fantasmi, come posso dire, un po' rudimentali, ok? Perché non sono proprio realistici, ma mi piace tantissimo.
1: Comunque lo spavento c'è.
0: Lo spavento c'è, perché comunque il fantasma, seppur rudimentale, ti salta giù da e non te ne accorgi. Tra l'altro ad Hong Kong c'è la Mystic Manor, Hong Kong Disneyland, che non è uguale alla Phantom Manor che abbiamo a Disneyland Paris, perché ovviamente ogni parco ha delle cose che vanno bene lì.
1: Ah certo.
0: So come dirti, sia a livello architettonico che a livello proprio di proposta dell'attrazione vengono adeguate. Però ci sono anche quelle sorte di attrazioni, tipo io ne avevo fatta una a Universal Studios a Los Angeles nel 2019, forse legata a Breaking Bad, può
1: okay,
0: essere,
1: okay,
0: in cui c'erano proprio gli attori, cioè non gli attori di Breaking Bad,
1: quelli lì, no.
0: Tu entravi trenino con le persone,
1: sì,
0: mani sulle spalle di quello davanti, e uscivano le persone a farti cagados. Cioè proprio tipo e lì anche io che faccio la galla di solito non
1: hai urlato, eh?
0: Beh.

0: Parlar d'amore, Saif Bresh alle 21:20 in diretta su Radio DJ. Stavamo parlando di parchi divertimento, persone comunque che li odiano. Cioè, sappiate che io sono ovviamente sfegata. Ma poi figurati, quest'anno mi sono fatta due Disneyland. Cioè, neanche in un anno, in pochi mesi, perché siamo andati in diretta con Radio DJ da Disneyland Paris e poi io sono stata anche a Hong Kong Disneyland. Quindi quest'anno ho fatto proprio il pienone. Sono overstimulated dai parchi divertimento, ma ci sono persone che non li sopportano. Non ci sono mai andati, non ci metteranno mai piede e quando accompagnano qualcun altro si tirano due maroni grandi come una casa e stan giù dalle attrazioni a tenere le borse. Quello fa, io, a me non passerebbe più. Cioè, stare tutto il giorno a tenere le borse, a cercare l'ombra, perché poi se vai d'estate ovviamente devi appostarti in posti ombreggiati.
1: Io capisco, perché ho una mamma che soffriva l'attrazione e quindi io e mio papà su grandi, grandi attrazioni e mia mamma giù.
0: E lei giù?
1: Serena, eh?
0: No, beh, sì, se te la vivi serena, ok.
1: No, però lei ci... mi accompagnava solo sul brucomela e comunque ha urlato.
0: Che comunque, posso dirti, il brucomela spinge.
1: Ha urlato tutto il tempo.
0: Vedi? Il brucomela è forte.
1: Io le ridevo in faccia, ho tre anni.
0: Ascolta, lo so, lei, lo so. Per poi non parlare di tutta quella fetta di persone che soffrendo di vertigini. Cioè, anche il brucomela è già hardcore, per non parlare dei roller coaster, delle altezze che non sono assolutamente da considerare. Avevamo un audio, sì, di Chris, sentiamolo al volo.
2: A me piacerebbe fare quello che va in giro con i drani.

0: a lavare le persone d'estate quando fa caldissimo.
1: Ma non mi risulta che esista questa
2: Se
1: mansione,
2: l'hai
1: Cri,
2: inventata.
1: nei parchi divertimento, anche perché d'estate sono quasi tutti provvisti di quella bellissima invenzione che è l'acqua nebulizzata.
2: Che io chiamo i funghi.
1: Sì,
2: Io li chiamo i funghi.
1: sì, perché allora, doccia con acqua nebulizzata, dette i funghi. Colorado Bodyguard, l'hanno detto i tronchi.
2: Brava.
1: Cioè, ogni nome, cioè tu ci provi a fare il nome, quello è, ma poi diventa i tronchi.
2: Dai,
1: Voglio dire,
2: funghi, tronchi.
1: la chiudi così, non c'è bisogno sempre di fare. A meno che tu in compagnia non abbia Enni Mazzola che deve mettere i puntini sulle i, se no andiamo a fare i tronchi, andiamo a fare le montagne russe universale, ovunque tu sia, da Roma a Bangkok, montagna russa. Comunque a me non

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, 1990. Non ero neanche nata ed è una delle mie canzoni preferite. Pensa a te, la musica, che cose che fa. Eh? Pazzesco, come sta andando? Io sono troppo contenta di essere tornata, lo sapevo. Poi mi stanno arrivando un sacco di messaggi di persone che non sapevano che noi saremmo arrivati in diretta alle 20 e quindi ci aspettavano alle 21 e hanno pensato che ci fosse qualche malfunzionamento, insomma, nei propri orologi, ma no, è così. Per quest'anno, per questa stagione, per questi sabati siamo in diretta dalle 20 alle 23. Tito mi ha chiesto uno sgancetto. Secondo uno sgancetto. 45 secondi, ti van bene, Tito?
1: Sì.
0: Sei soddisfatto? E allora sgancetto sia. Radio DJ.

0: One Station.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Have fun with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
13: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.
14: Tutti sabati sera, sono su Radio DJ.

0: Bruno Mars con la loro Still. Cos'è che mi hai detto che fanno finta di essere fidanzati?
1: Ma sai quando fanno i fit? Che poi iniziano a fare.
0: Devono fare un po' gli inciucioni?
1: Sì, perché non so se ti ricordi quando ha fatto la canzone con quella delle Blackpink, che adesso non mi viene il nome.
0: Ma chi? Bruno Mars?
1: Sì. C'è stato un momento che erano tutti.
0: E ha fatto finta di stare anche con lei?
1: Ma adesso infatti lei non va più ai concerti di lui. Eh sì.
0: Ah, e quindi adesso non era una cosa fatta per marketing? Ci ha creduto lei?
1: Non
0: ma
1: so.
0: Chi è la leader delle Blackpink?
1: La bionda, com'è che si chiamava?
0: Adesso Ilaria, cioè, va bene che sono stata a Hong Kong, però adesso dirti che sono esperta della musica
1: sollevante. Rosé.
0: Cioè, allora, Rosé, che è bionda e canta nelle Blackpink. Signori, c'è un concetto cromatico un po' confuso.
1: Vabbè,
0: per quanto mi riguarda.
1: Sì, è quella cosa lì che quando fanno il fit sono tutti culo e camicia, foto insieme, sempre insieme.
0: Poi basta, litigano.
1: Poi non si parlano più.
0: Vabbè.
1: Adesso Bruno e la Carol sono tutti foto, robe, di su, di giù.
0: E poi, speriamo che non litigano. Vabbè, se la risolveranno tra di loro.
1: Ma magari non litigano, solo che non si stanno simpatici magari.
0: Qui capita, eh?
1: Può succedere.
0: Ho parlato personalmente con degli artisti che hanno fatto dei feature e lo sono. Ho parlato personalmente con degli artisti che hanno fatto dei featuring con delle persone, con altri artisti che non gli sono simpatici.
1: Ma può succedere?
0: Ma la major aveva detto che andava bene fare così. Hai capito?
1: E sicuramente le loro major avranno fatto.
0: Avranno detto: vi state antipatici, ragazzi.
1: Song insieme.
0: Non ci interessa, si canta, va bene?
1: Per un mesetto foto
0: e poi ognuno a casa sua. 21:35. State ascoltando Io e Annie, un programma che vi accompagnerà in tutti i sabati sera. Calma, Ilaria. Solo su Radio DJ alle 21 alle 23. Perché l'ho detto di calmarsi? Perché in realtà io sono tornata da Hong Kong. Ho portato chiaramente dei regali per i miei colleghi.
1: Dei cadeau?
0: Che però mi stavo dimenticando di dargli, quindi sono qui con questa borsa.
1: Bellissima.
0: E facciamo l'unboxing dei regali in diretta.
1: Dai,
0: Tito, anche per te comunque vorrei che dimostrassi un po' di entusiasmo.
2: Mi ero perso, scusa.
0: Ti ho visto, avevi gli occhi bianchi ribaltati all'indietro. Allora
1: partiamo con Tito, che secondo me è...
0: Allora Tito, per te abbiamo, guarda che bella, una calamita di Hong Kong. Se stacchi il bigliettino si illumina, eh. È un'insegna. Puoi commentare?
2: Commento con gli effetti,
0: con i fuochi d'artificio.
2: Aspetta, fammela rivedere.
0: Ieri sera ieri sera stavo andando a letto, ore 23, non sono partiti i fuochi d'artificio? Lascia stare.
1: No,
0: te lo giuro, i fuochi d'artificio.
1: Anche a me è successo.
2: No, comunque è carinissimo.
0: Ti piace,
2: vengo
0: Tito?
2: A prendere, stacco la regia un secondo.
0: Sì, ma spegni la radio per venire a prendere la calamita. Non ti preoccupare. Non è

0: finita qui, Tito, perché ti porti a casa anche un bel pacchetto di patch occhi e... perché la skin care sappiamo tutti che in Asia va fortissimo,
1: adesso
0: così ecco mettiti
2: così torna a essere bellissimo come diceva,
0: bellissimo come ormai non sei più perché hai smesso di essere, l'hai detto tu, la nostra Ilaria. Ma senti che base che ha messo?
3: Avevo cercato base su Spans, è uscito un po' quello
0: che paura,
2: sembra un po' macio forse.
0: Cioè sembra una sfida. Anche Ilaria si porta a casa dei bellissimi patch occhi.
2: Let's
0: che ti
2: go.
0: Lancio. Ma tu hai anche delle graziose maschere, sentite.
2: Dai.
0: Su queste maschere, che sono completamente scritte in cinese, quindi boh, vai a sentimento.
2: Tradurrò.
0: Compare il volto di un bambino, perché questa maschera ti promette di farti avere la pelle di un bambino.
2: I love
0: si
2: you.
0: Chiama Babish.
2: Adoro.
0: Infatti, senti?
2: Bam,
0: volata.
2: Ma ce n'è più di una, mi sa che
0: è un pacchetto
2: sette.
0: Da sette.
2: Dai.
0: E ultimo, ma non ultimo, questo per te, ma per tutti noi, guarda cosa ti ho portato.
2: Sì. No, io ti adoro.
0: Questo è il What's in the Jar di questa sera.
2: Brava.
0: A questo punto non diciamo che cos'è, anche perché Ila, anche se lo leggi scritto in cinese non lo capisci. Ma è questo. E non è la vescica del pesce.
2: Meno male.
0: Questo è.
2: Questo da uno.
0: Bel barattolone. Vi sono piaciuti questi regali che vi ho portato, cuccioli?
2: Ma che
3: ma
2: belli.
3: Adesso me la metto.
0: Ma mettetevi pesce, mettete tutto. Io oggi pomeriggio sembravo Laura Palmer. Ero tutta in celofanata. Presente Laura Palmer? Quando
2: sì,
0: l'hanno trovata, povera
2: certo.
0: Crista allo scoglio. Vabbè, Lindai. Tutta in celofanata con i fanghi sulle... perché dovevo tornare in radio. Prima puntata, volevo essere bellissima.
2: Ma infatti è una pelle
0: perché comunque
2: glow.
0: In Hong Kong, cioè in Hong Kong, ad Hong Kong, come dicono gli anziani, in Spagna e in Svizzera, in Hong Kong ho mangiato anche le gambe del tavolo. Non mi sono fatta parlare dietro, proprio dim sum che mi uscivano dalle orecchie. Quindi dovevo fare una remise in forma. Oggi ho fatto i fanghi, quindi Laura Palmer, tutta in celofanata.
2: Fino al collo.
0: Fino al collo e poi tutte le maschere. Capito?
2: Bello.
0: Sì. E quindi non vedevo l'ora di darvi questi
2: sapere.
0: Prodotti di skin care.
2: Adoro.
0: Siete contenti?
2: What's in the jar di oggi è difficile, eh?
0: What's in the jar di oggi è difficilissimo. Dobbiamo,
2: però...
0: dobbiamo dare degli indizi.
2: Sì.
0: Allora, è difficilissimo, ma è anche buonissimo.
2: Condivido.
0: Adesso tu lo aprirai, lo annuserai e lo amerai. E questo è uno slogan anche per il nostro What's in the jar, che a questo punto viene.

0: Subwork, Sunshine and Happiness potrebbe ricordarvi leggermente qualcosa degli Alcazar. Ma gira che ti rigira, le basi vanno, a destra e a sinistra. Na, na, na, na, na, na, na, My Sexual Guarantee era esattamente quella.
1: Sì.
0: Te l'ho detto che adesso io sono diventata recensitrice di posti, ma poi il mio gioco preferito resta sempre trovare il sample con cui vengono fatte alcune canzoni.
1: La indovino con una,
0: che però non è un gioco che faremo in questa trasmissione. Nel frattempo, signori, io ve lo dico, Tito si è messo i patch. Ha messo questi patch per gli occhi. Sono freschi?
2: Sono molto freschi, però non è che riesca a vedere benissimo.
0: Perché li hai messi troppo su, devi abbassarli un po'.
1: No, ma
0: li
1: ho abbassati.
0: Devi abbassarli un po',
2: sto
0: Tito.
2: Lacrimando.
1: Beh, le mani ce le hai, Tito.
0: Lacrimando.
1: Comunque.
0: Devi abbassarli un pochino, non, ovviamente il prodotto non deve entrare negli occhi perché si specchia, vabbè.
1: Io lo amo.
0: Comunque niente, vabbè, ma perché comunque noi lavoriamo con la voce, ma non è che dobbiamo essere dei cesti a pedali perché non ci vedete,
1: no.
0: Cioè vogliamo comunque mantenere un certo decoro. È già arrivato un messaggio da Elena, così mi butto senza indizi, sesamo, magari nero, caramellato cantonese. Allora Elena, innanzitutto wow, grazie e complimenti per proprio questo know-how che tu hai dei prodotti di Hong Kong. Non avevamo ancora lanciato il What's in the Jar, ma in realtà non è questo. A questo punto lo lanciamo ufficialmente. Iniziamo, quindi riconfermiamo il What's in the Jar per la nuova stagione, però Ilaria, prodotti un po' più inediti. Perché l'anno scorso... ingegnati, non so, fai... Boh,
1: vabbè, vai in Chinatown, non so cosa
0: dirvi. Non lo so, vai tu, fai qualcosa, dobbiamo... Perché
1: ci
0: sono
1: presenterò
0: diventati...
1: col sedano rapa e
0: sono diventati troppo bravi, ok? Possiamo anche fare una colletta, investiamo un budget per comprare qualcosa che costa di più senza arrivare al fish mow di cui parlavamo prima.
1: Va bene.
0: Il What's in the Jar di questa sera arriva direttamente da Hong Kong. Tra poco noi lo utilizzeremo.
1: Certo.
0: Lo proviamo subito, ok? E il suono è questo. Avete sentito com'è? Dai, si capisce.
1: Dai, sì.
0: Un pochino,
2: bah.
0: Quantomeno la forma di quello che sono tant dentro a questo barattolone. Basta. Punto. 347-342-5220. E tra l'altro devo fare gli auguri di compleanno a Rita, perché oggi è il suo compleanno.
1: Auguri!
0: Rita, buon compleanno!

0: un gioco alla fine, un po' come dovrebbe essere avere Instagram per tutti, dai, un po' un gioco, una cosa divertente, tranne che per lei, Jennifer Lawrence, presa molto sul serio questa roba di iscriversi a Instagram. Allora, la Jennifer, dopo anni trascorsi lontani dai, come posso dire, dai social, ha deciso, l'attrice premio Oscar, perché quando è giusto dirlo, di aprire un profilo Instagram che si chiama J-Lo, che mi fa già molto ridere perché palesemente richiama J-Lo, quindi la Jennifer Lopez, e lei è la Jennifer Lawrence. Beh, quindi certo. J-Lo, J-Lo,
1: grandi riferimenti,
0: Low, quindi già qui voliamo molto alto con il nome, lei detta legge, soprattutto sul suo profilo. Allora, quindi lei pubblica un video dicendo: allora, so, ok, I just open my profile, un primo commento cattivo, chiudo tutto. Vabbè, Jennifer, va bene, cioè non è un... Hai ragione.
1: Io vi invito ad andare a vedere i commenti sotto a quel post.
0: Esatto, andate per favore dopo la puntata, prendetevi 2 minuti per andare a leggere i commenti che sono stati messi sotto questo profilo. Perché partiamo dal tranquillo saluto: ciao Jennifer, sono qui solo per salutare. Solo per salutare, non volevo proprio addurre niente. Ok. Poi abbiamo: ciao Jennifer, preferisci il formaggio o il prosciutto? Quindi domande completamente innocue. Ah, addirittura profili quali quello di Batman.
1: Sì, che conferma: proteggerò tutto la sezione
0: proteggerò
1: commenti.
0: Proteggerò io la sezione commenti. Ma di Jennifer Lawrence.
1: Instagram stesso commenta dicendo: wow, welcome.
0: Svegliati, mi verrebbe voglia di dire, al mondo di Instagram, che ha in teoria delle regole sulla sicurezza, sulle parole, su questo non si può dire, questo non si può scrivere, ma non lo so.
1: Però lui ce l'ha su insulti. Il tizio che scrive: beh, mi sembra un po' piatta, magari
0: Però non va bene.
1: Non sono d'accordo.
0: Diciamo che tutto dovrebbe partire dall'intelligenza dell'utente, però ci siamo resi conto che abbiamo fallito. Da questo punto di vista abbiamo completamente fallito. Tito, come va coi patch? Male.
2: Mi vedi che sono in
0: malino,
2: difficoltà.
0: Sei un po'
1: sbattito sul mento.
0: Sono diventate delle maschere per i piedi. Frattempo, piedi erano per gli occhi, ma comunque avrai i piedi molto morbidi.
1: Sì.
0: Cosa si fa? Cioè, si fa quel che si può con quello che si ha, ok? È così. Ah, il Justin? Beh, benvenuto Justin Timberlake.

0: se Justin Timberlake o la canzone di Justin Timberlake. Rock Your Body del 2003. 2003? Ma io non ero neanche nata nel 2003. Justin Timberlake si è dato una calmata nel frattempo oppure va ancora in giro guidando in stato di ebbrezza? Non si fa. No, indipendentemente che tu sia Justin oppure no, questa roba
1: non la
0: devi
1: fare. Fammi vedere
0: se
1: ha fatto altre cose.
0: Cos'è?
1: Fammi vedere se ha fatto anche altre Justin Timberlake-ate.
0: Da quanto apprendo?
1: No, parlano dei suoi muscoli.
0: Dei suoi muscoli?
1: Dicono che...
0: Cosa dicono? Che in forma?
1: 45 anni, una grande impressionante dimostrazione di forza.
0: Sì, ma non quanto Pamela Prati, quindi no. Questo argomento non ci interessa. Tra l'altro, prima la mia era una cheat, quando sì. Ho detto sono un'icona della bellezza italiana. Non mi permetterei, va bene che sono pazza, ma definirmi così sarebbe veramente troppo. Cioè, portatemi via con una camicia di forza. Era assolutamente una citazione della nostra cara Pamela Prati. Comunque la... come si chiama? Jessica Biel? Che sì. È ancora con Justin. È piena, piena
1: è proprio...
0: basta. Gli ha detto o ti calmi o ti mollo.
1: Davvero?
0: Perché sai, le coppie di Hollywood sembrano sempre felici e contenti. Sembra che a discutere siamo solamente noi. Perché ragazzi, dai, in tutte le coppie comunque il bisticcio a un certo punto arriva. Per una scemata o per la... Cosa c'è che sbarri gli occhi? Per una scemata o per l'altra. E lei proprio pienissima.
1: E infatti leggevo che a dicembre erano... separati.
0: Erano lasciati, erano litigati.
1: Sempre più distanti, hanno vite separate, le loro carriere prendono una piega diversa.
0: Ma certo, ci credo. Voglio dire, cos'hai, 18 anni? Che cioè, dai.
1: E adesso pare, come dici tu, che le ha messo l'ultimatum.
0: Benissimo, e quindi si mollano.
1: Tito, o vediamo se fa
0: Jessica
1: bravo.
0: Biel tra poco sarà libera. Tu con questo contornocchi levigato sei...
2: Magari non la prendo.
0: Eh?
2: Così non mi sento particolarmente attraente.
0: No, dicevo, tu poi con questo contornocchi levigato sarai...
2: Sì, ma io sto investendo per il futuro adesso.
0: Sì, nel mattone stai investendo. Investi piuttosto negli abiti del Diavolo Veste Prada, che sono all'asta. Sono all'asta per beneficenza, quindi in sostanza sono 35 lotti di abiti e accessori utilizzati nel Diavolo Veste Prada 2. Questa è stata un'idea di Meryl Streep. Sono all'asta, l'asta si chiude tra l'altro domani, quindi Tito sei ancora in tempo. So che volevi il golfino ceruleo, tu lo volevi proprio quello di Andy Sachs. Non so i prezzi, adesso vado a vedere nel frattempo perché mi interessa capire
1: tipo...
0: le cifre. Vado a vedere, abbiamo la Publi?
2: Esatto.
0: Abbiamo la

0: ci sentiamo tra poco.
1: DJ One Nation One Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€. Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
4: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
7: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: 99, Puma, microtasso.
15: Tutto ok?
14: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale €12.122.
16: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 22 e un minuto.

0: Che bella questa canzone dei Fontaine DC, Marianne, alle 22.04 in diretta su Radio DJ. Incredibile, ragazzi, sono già passate due ore. Sono per me
1: volate.
0: Sono, per me sono volate completamente. Non so il percepito degli amici e delle amiche da casa. Mi è arrivato un messaggio in direct adesso di un'amica che mi ha scritto: ero in macchina da sola, stavo guidando, avevo un po' paura, ma poi sei apparsa tu in radio, grazie. No, ma grazie a voi che mi ascoltate, perché per me non è ancora, cioè non è ancora scontata questa cosa, non lo sarà mai probabilmente. Quindi sapere che io sono qua con Tito Ilaria e che poi dall'altra parte ci sia della gente che non solo mi ascolta ma che mi riconosce anche, addirittura mi ringrazia, è una cosa per me fuori dalla grazia di Dio. Ma finché dura, fa verdura, come si suol dire. Ce la godiamo e siamo qua in diretta fino alle 23. Mi stai passando,
1: lancialo
0: e devi spingere un po' di più.
1: È un po' schifo.
0: Ilaria, vai, rilanciamelo, mi sta rilanciando il What's in the Jar. Eccolo qua.
1: Un po' scarsa.
0: Mi sta rilanciando il What's in the Jar. Lo lanciamo, cioè me l'ha lanciato Ilaria qua sul tavolo, ma lo lanciamo ufficialmente.
1: Vai.
0: 347-342-5220. Riconfermiamo il gioco di successo, l'unico, della prima stagione di UN. Quindi dovete indovinare che cosa contiene questo barattolo. Esclusivamente per questa sera non è un barattolo di vetro, ma è un barattolo di plastica, perché ho portato io questo prodotto da Hong Kong. Quindi l'abbiamo unboxato, come dicono quelle brave su Instagram, insieme. Io lo posso anche...
1: È buonissimo. Diamo un indizio.
0: Dallo tu.
1: Allora. È tosta in realtà per me. Sono tanti. E si devono reidratare.
0: Sono

0: comunque essiccati, possiamo dirlo?
1: Se sì, sì, sì.
0: Sono tanti di
1: essiccati. Secondo me semplicemente li hanno fatti seccare.
0: Li hanno fatti seccare, sì, li hanno raccolti, li hanno
1: dalla
0: fatti
1: pianta.
0: Seccare.

0: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Tutti i sabati sera solo su Radio DJ. E forse la banana è il prodotto preferito da Ilaria che ci sopporta e ci supporta? Assolutamente no. Anche perché contro ogni volontà della Ila la banana l'abbiamo già fatta l'anno scorso. Beh, inevitabilmente qualche prodotto si dovrà ripetere, Ila.
4: Allora, ovviamente. Perché comunque...
3: possiamo fare dei mix. Dei prodotti essiccati mega mix,
4: sì,
3: così ne devono indovinare due.
4: Si può fare.
3: Sì, perché sono troppo bravi altrimenti. Sono i ceci.
4: No,
3: allora, con tutto il bene, ma io non porto i ceci da Hong Kong. È un prodotto che
4: profumato.
3: È un prodotto profumato, ok? Che ad Hong Kong va molto, cioè nel senso che ogni giorno tu o da Reef o da Raf ti confronti con questo prodotto, ok?
4: Possiamo dirlo
3: tutti i giorni.
4: Come ci si confronta, in che maniera, solida, liquida?
3: Allora, il prodotto di per sé è solido.
4: E non diciamo altro.
3: E poi basta, Ilaria, perché sennò allora glielo dico, glielo spedisco.
4: Hai ragione. Vediamo.
3: 347-342-5220.
4: Si può dire che non è autoctono. Cioè, di certo non lo trovi...
3: Io qua non l'ho mai trovato fatto così.
4: No, neanche io fatto
3: magari,
4: così.
3: Magari c'è, io non sono abbastanza informata, magari non avendolo mai provato prima, non andavo a cercarlo.
4: Sì, non è una
3: Sai
4: cosa
3: come
4: che usiamo.
3: Quando non nomini mai quella roba lì, la nomini una volta
4: e te
3: la trovi da tutte le parti.
4: Sì, sì.
3: Ecco, quindi probabilmente ci sarà anche qui, nei negozi, eccetera, eccetera, ma a me, sotto gli occhi, fatto come è fatto adesso, come c'era tra le mani, non l'ho mai trovato. Oh. Ciao Enni, ti ascolto dalla stazione del passante, treno suburbano, di un paesino dell'Interland monacense, dopo una bella cena e degustazione di whisky a casa di amici, mentre torno a casa a Monaco. Wow!
4: Che cool comunque.
3: Ma, cioè, Monaco e passante ferroviario sono due parole che non avrei mai pensato di poter mettere nella stessa frase. Deduco che poi ci saranno degli altri step, gli altri mezzi che ti portano fino a Monaco. Perché il passante, cioè,
4: probabile.
3: A Novara forse, a un certo punto dopo un po' basta.
4: Sono anche grandi ritorni comunque tra i nostri ascoltatori che ci provano, eh?
3: Sì, c'è, no,
4: c'è il vecchio forno Mazzini,
3: c'è
4: che
3: il vecchio
4: ci
3: forno, il vecchio forno Mazzini che siamo contenti di ritrovare, insomma, tra i nostri affezionados anche in questa stagione, che scrive: sono forse cachi.
4: No.
3: I cachi si possono essiccare, Ilaria? Ti risulta? Però comunque non sono cachi, è un prodotto che arriva da Hong Kong.
4: Sì,
3: ho potuto portarlo nella valigia, quindi non sono quelle robe strambe che vedete ad airport security dove tirano fuori, non so. Ah, signora, ma lei che cosa ha nella...
4: Una testa di coccodrillo?
3: Ho la testa di un alligatore, perché? E non la può portare, signora, la testa dell'alligatore. Ah, oh, vabbè, non me l'avevano detto.
4: Mi come dispiace. Quando io andai a Salamanca per viaggio studio.
3: Strega questa... Salamanca del, del Fantabosco.
4: Questa ragazza si presentò con una bella borsa che come manico aveva un tirapugni. Ovviamente.
3: Amore,
4: non passerà questa borsa.
3: No,
4: non potrà.
3: Non puoi.
4: Lei comunque... Ah, non ce l'avevo pensato.
3: Eh no, il tirapugni no.
4: Amore, non va bene.
3: Comunque ho capito che borsa è, perché c'è stato un momento in cui Alexander McQueen ha lanciato delle pochette, delle clutch, in cui tu dovevi inserire, era proprio un tirapugni, cioè
4: il tirapugni,
3: tu inserivi le quattro dita e poi sopra c'era anche un bel teschio, perché
4: non era
3: troppo poco elegante, serviva aggiungere
4: una nota
3: di eleganza, quindi sto teschio, simbolo peraltro della maison di Alexander McQueen, e tu inserivi le dita proprio in un tirapugni. Da lì ovviamente, come tutto, sono state fatte le copie delle copie delle copie delle copie, fino ad arrivare ad avere proprio dei veri e propri tirapugni sulle borse.
4: Sì.
3: Ed era lo stesso periodo in cui andava di moda il foulard con i teschi.
4: Brava.
3: Sì.
4: No, era un po' dopo.
3: No, era guai.
4: Dico, quando lei successe questa cosa non andava più tanto il teschio.
3: L'ha comprato dopo con i saldi, lei.
4: Forse
3: l'ha comprato la stagione dopo.
4: Sì.
3: Io facevo la commessa in quel periodo.
4: Ah, vedi.
3: E vendevo le famose copie delle copie delle copie. E questi foularini con i teschi, ti giuro, li vendevo come il pane.
4: Guarda, mio
3: non
4: papà
3: non ne ho mai avuto uno, mi facevano orrore.
4: Io ce l'ho, ce l'avevo, e mio padre se l'è tenuto per anni perché lo adorava per coprire la cervicale, era perfetto. Il giorno che l'ha perso in vacanza è nato su tutte le furie.
3: Che bel
4: il
3: boy.
4: Mio fularino con i

0: Teschi.
1: Il fularino con i teschi che dovrebbe essere di McQueen, ma invece non lo è. Sono quella del passante di Monaco. È l'equivalente del passante che si chiama S-Bahn in Germania. Grazie per accompagnare. Infatti mi sembrava che a Monaco non ci fosse una cosa cool. No, non come il... Carra, funziona, però a Monaco vuoi mettere tutta un'altra situazione. Io dove sono stata? A Monaco o Monte Carlo?
0: Forse Monte Carlo.
1: Mi sta venendo in dubbio. Ma sai che forse Monaco? Non so.
0: Io sono stata a Monaco.
1: Principato di Monaco.
0: Certo.

subito. Mi fanno molto ridere questi messaggi, perché io leggo e poi do, come posso dire, lascio libero il mio flusso di pensiero, perché sono così, non posso stare a riflettere su tutto, sono comunque in diretta, certo. Il margine di errore c'è sempre. Allora, l'ascoltatrice ci scrive che sta prendendo il passante per andare a Monaco, e io penso, prenderà il passante fino a Novara? A Pioltello, più limito, non lo so, ok? E poi da lì arriverà a Monaco con una, con un altro mezzo pubblico. Io, capito, ragazza con la tessera di mezzi in saccoccia. Lei ci scrive un messaggio e dice: ma no, ma non sto prendendo il passante a Milano, prendo il corrispettivo del passante in Germania, che è l'S-Bahn, e arrivo a Monaco. E io rilancio.

0: show con, ma Principato di Monaco o forse Monte Carlo, dove... casino. Finalmente arriva la risposta definitiva: intendeva Monaco di Baviera. Mi sto sganasciando dal ridere, adoro. Io un po' meno, perché ho detto solamente cazzate fino a questa, a questo momento in cui tu hai fatto chiarezza. Mandate dei messaggi per favore con tutte le informazioni utili, perché sennò io tiro le mie conclusioni e sbaglio.
1: Poi non, io non posso aiutarti sulla geografia, lo sai. È il mio, allora, punto debole.
0: Geografia, quaderno verde. Ma tutto quello che avviene all'interno del quaderno verde,
1: Ilaria lo lasciava a casa.
0: È stato dimenticato,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Beh, non è che ci siamo molto concentrati sulla geografia a Monaco, eccetera. Più che altro studiavi, che ne so,
1: ma vale, barbabietole da zucchero, le robe.
0: Ma quello era storia e geografia?
1: No,
0: quello era
1: io
0: storia?
1: Sì, ma anche geografia c'era la situazione. Devi sapere nel paese
0: Mesopotamia
1: cosa c'è, forse sì.
0: Quando la storia incontra la geografia.
1: Aspetta, lo cerco su internet.
0: Eh sì, per forza. Perché comunque tu studiavi la mezzaluna fertile legata alle popolazioni che vivevano lì, ma dovevi sapere dove si trovava questa mezzaluna fertile.
1: Brava.
0: La Mesopotamia e tutto il circo.
1: Qua
0: tutto il circo,
1: dice,
0: un saluto.
1: Qua mi dice un
0: chi, ma chi te lo dice? Poi se è troppa roba.
1: È un casino, Annie. Ci stiamo entrando in una roba.
0: È un casino. Vabbè, raga, il limo che faceva crescere tante belle cose e arrivedorci.
1: Boh.
0: Tornando al nostro What's in the Jar. È forse il mandarino cinese? No, mi dispiace. È forse il kumquat? Che l'ho letto, l'ho sentito nominare, ma non è neanche il kumquat. Ciao, sono Barbara, per me sono mandarini essiccati. No.
1: No, bisogna dare un indizio.
0: No, l'abbiamo detto prima. Abbiamo detto che qui è solido, ma poi tu lo metti...
1: idratato.
0: Lo idrati.
1: E quindi?
0: E quindi...
1: ti fa una bella?
0: Una bella?
1: Dai.
0: Cosa?
1: Cosa ti fai
0: cosa
1: la sera,
0: ti fai
1: prima,
0: la sera prima di andare a dormire?
1: Dai, dai.
0: Anzi, ultimo indizio, poi basta, vado a casa. Cioè no, vado a casa alle 23, però per dire, chiudo la busta. È molto profumato e ad Hong Kong te lo servono anche a cena.
1: Ok.
0: Tu arrivi a cena, prima cosa, opla, subito, ok. Marrakesh, Gue Pequeño, Casini, e in questo momento sono live a

0: completa di Marra e Gue Casini e ovviamente il ricordo di Gangsta's Paradise di Culio è proprio qua dietro all'angolo. Ci stiamo avvicinando con molta dai, fatica. Allora, forza. Ciao Radio DJ, secondo me è tè verde.
1: No.
0: Non è tè verde, ma... Ok?
1: No, dovevo rifare quella cosa. No!
0: Esatto. Okay. Sono fogliette di tè? Magari tè bianco?
1: No.
0: Ma la tisana, la caramilla. Anche se pensavo che avessi portato a casa dei cavallucci marini. No, Cristina da Londra, non mi sarei mai permessa. Non... Allora, la tisana no.
1: Non l'avevo considerata.
0: No, la tisana no. Ma la caramilla invece no, assolutamente no.
1: La tisana comunque è un concetto.
0: Sì,
1: cioè, la tisana di
0: ok. Ciao Radio DJ, mi chiamo Naomi. Secondo me sono boccioli di rosa.
1: Allora,
2: beh,
1: no.
0: Non ma? Sono boccioli di rosa. Ma
1: siamo, dai, ba.
0: Ma, senti, ba scrive: sono petali di fiori.
1: No. È arrivato uno. È appena arrivato.
0: Davvero?
1: Sì.
0: E allora facciamo una cosa. Vi lascio. Scusate, devo andare sul cubo. E dopo vi condividiamo il vincitore o la vincitrice del What's in the Jar. Tell me.

0: Non avrebbe neanche bisogno di essere disannunciata, ma Tell Me Why di Prezioso dal 1999, il momento cubo che farò di tutto per avere in ogni puntata. Però devo farci il fisico, devo ricominciare a fare cardio, perché il momento cubo è bello, ma poi devo tornare comunque in onda. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, è stato difficile, me ne rendo conto, non sapevo neanche all'inizio se fare il What's in the Jar, ma poi ovviamente il regalo che ho portato ad Ilaria da poi condividere con tutto il gruppo mi ha proprio fatto capire che il What's in the Jar ormai è parte di noi, e abbiamo al telefono la vincitrice del What's in the Jar di questa prima puntata della nuova stagione di Annie. Daniela, pronto?
1: Ciao Annie, buonasera.
0: Buonasera alla nostra Daniela da Lecce, benvenuta in diretta su Radio DJ. Come stai, Dani?
1: Bene, non so se si sente che sono super emozionata. Io sono tra quelle che ti ha scritto in direct se
0: ma sei un amore,
1: il
0: guarda.
1: What's in the Jar sarebbe tornato. E
0: ma non ci credo, ma veramente?
1: Sì,
0: guarda,
1: sono
0: ho detto prima ai ragazzi, mi ha scritto addirittura un'amica da casa su Instagram chiedendomi se avremmo rifatto il What's in the Jar.
1: Oui, se tu
0: da Lecce con furore, e hai addirittura vinto. Beh, ma
1: che meraviglia, Annie. Soprattutto parlare con te per me è un sogno.
0: Ma
1: davvero.
0: Sei un tesoro, Daniela. Daniela, guarda, dai che mi fai diventare rossa. Allora, Daniela, è stato difficile, ma che cosa contiene il jar questa sera?
1: Sarà forse gelsomino?
0: Hai vinto! Complimenti! Allora, la sottoscritta ad Hong Kong si è nutrita di qualsiasi cosa le capitasse sotto mano, ma ho bevuto un sacco di jasmine tea, quindi il tè al gelsomino, e quello che ho portato ad Ilaria è proprio un bel barattolone grande pieno di fiori di gelsomino. Pieno raso, sono proprio fiorellini che poi tu vai a mettere nel filtro e ti fai, come dire, un simpatico tè. Come hai fatto ad indovinare, Daniela? Abbiamo dato un sacco di indizi, questo c'è da dirlo.
1: Esatto, avete dato gli indizi e poi ho ricordato che io invece negli Stati Uniti, a Portland, avevo trovato questo tè che non avevo mai assaggiato qui. Mi è tornato alla mente, quindi ho detto ma probabilmente si tratta del jasmine tea, proviamoci.
0: Proviamo jasmine tea, che tra l'altro la confezione è scritta tutta in cinese, ma io sai, con il traduttore fai la foto e ti trova, c'è scritto antiossidante ed elimina la fatica. Non so se va bene di sera, forse è un po' troppo energizzante, non va bene per noi.
1: Meglio di giorno forse.
0: Meglio
1: dai.
0: Di giorno? Vabbè,
2: sì. Per la diretta è perfetto.
0: Sì, però dobbiamo berla alle 8, Ila. Non possiamo berla alle 22:31. Abbiamo ancora mezz'ora, poi bisogna andare a casa e tornare nel fodero. Non è più tempo. Senti, Daniela, dove sei in questo momento? Quando c'è scritto il messaggio, dove eri?
1: Io sono a casa, sono tornata dal lavoro, mi stavo rilassando mangiando un gelatino.
0: Buono il gelatino.
1: E posso raccontarvi un piccolo aneddoto su What's in the Jar a casa mia?
0: Allora, velocissimo, perché Tito mi fa così con la mano, tipo i bambini che fanno ciao ciao ciao.
3: No, non esageriamo.
0: E lui sì, è uguale. Raccontacelo, Dani.
1: In tutte le puntate, alla fine, io mandavo un sondaggino a mio fratello in cui a sua volta lo facevo indovinare il What's in the Jar. Gli davo tre opzioni,
0: davvero?
1: Diciamo che all'80% ha sempre vinto, sì.
0: No.
1: Quindi per me è proprio un gioco, capito? Io sognavo di vincere.
0: Guarda, sono contenta, perché in realtà per noi è lavoro, ma soprattutto è divertimento, e forse se non ci divertissimo non ci verrebbe così bene. Questa roba del barattolo è nata veramente per caso, quindi sapere che vi divertite così tanto, che partecipate, ragazzi, non vincete neanche niente, se non una telefonata, questa cosa qua mi fa veramente capire proprio lo spirito di famiglia che abbiamo con

0: con tutti voi ascoltatori e tutte voi ascoltatrici. E per me, guarda che sono qui relativamente da poco tempo, non hai idea dell'energia che mi dà questa roba qua, quindi grazie. Grazie Dani. Grazie Dani a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci scrivono sempre. Detto questo, hai vinto, come sai non si vince niente, abbiamo fatto una bella chiacchierata e allora buona serata a Daniela da Lecce, ok?
1: Grazie, buona seconda stagione.
0: Grazie, un bacione, ciao, ciao Dani.
1: Ciao ciao, grazie.
2: DJ One Nation One Station. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Su Disney Plus arriva il docufilm su Marrakesh.
4: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
2: King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
6: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
2: Respira, sei in Trentino.
7: Have fun with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: eccoci qua, sono le 22:37 meravigliosi con la nostra amica Olivia Dean, che salutiamo, so che ascolta sempre io e Annie. È proprio una grande fan, la Holly. Ce l'avete mai avuta voi un'amica che si chiama Olivia nella vostra vita? La Holly? Io mai. Perché secondo me non andava di moda quel nome quando io andavo a scuola. Nomi quali Ludovica, Olivia, Viola, Bianca non esistevano.
1: Hai ragione.
0: A Graffignano non esistevano. E anche a Sant'Angelo, San Colombano e posti, cioè, paesi limitrofi, diciamo, quelli che frequentavo io.
1: No, ma neanche da noi.
0: Non
1: era
0: esistevano.
1: Tutto Martina e Sofia.
0: Martina, Francesca,
1: Federica.
0: Martina, pieno.
1: Beh, Giulia.
0: Giulia, o mia cara, ti prego, salami tu. Però sì. Va a periodi.
1: Tipo adesso Ilaria.
0: Beatrice, tante ce n'erano quando andavo io a scuola.
1: Inizio a beccare delle Ilarie nel mio percorso.
0: Ma che sono più grandi o più piccole di te?
1: Beh, dipende. Però non mi era mai successo. Adesso anche al lavoro ce n'è un'altra. Cioè, non mi capita spesso di beccare delle Ilarie.
0: Però ci sono dei nomi che sono andati completamente in disuso e nomi che sono arrivati nuovi che prima non c'erano. Adesso io Ludovica, allora Bianca e Viola dappertutto.
1: Beh, Bianca e Viola pieno il mondo, sì.
0: Vero?
1: Bianca tantissime.
0: Nella compagnia di Tito lui avrà sicuramente Viola, Bianca.
2: Bianca era la prima fidanzatina.
0: Frida ce l'hai? Frida va fuorissimo.
2: Sì, però
1: Frida è la seconda.
2: Però non è la, cioè è una ragazzina più piccola.
0: Vabbè, non importa, però Frida la conosci, Ludovica,
2: sì,
0: tu.
2: Ludovica è un nome.
1: Ludovica,
0: tu sei pieno di Ludoviche. Hai la faccia di una persona che ha l'amica che si chiamano Ludovica.
1: Certo.
2: Più Viola.
0: Più Viola?
2: Viola ce ne sono tante adesso.
0: Vedi?
1: Allora, ma perché il giro di Tito?
0: Perché
1: comunque,
0: il giro di Tito
1: lì.
0: È quei nomi
2: giro
0: lì. È quei nomi
2: radical
0: lì.
2: Chic.
0: Esatto, completo. Infatti volevo dire Ludovica. Poi in realtà sono tutte scemate che si dicono. Però effettivamente Ludovica ti dà quel nome un po' altolocato.
1: Royal.
0: Possiamo dire un po' Royal Family. Ma la Royal Family, a proposito, non avevamo detto che dovevano tornare in Inghilterra a un certo punto?
1: Sono tornati.
0: A fare che cosa? E hanno litigato perché erano andati via. Harry e Meghan non ne volevano sapere più.
1: Allora aspetta, perché c'è un casino qua.
0: Ma dai, non ci eravamo accorti che c'era un casino nella Royal Family.
1: Principe Harry.
0: Io perché? Ho avuto un amore chiamato Olimpia. Olimpia è un altro nome che ti dà l'idea, capito? Che comunque sei un po' una spanna sopra rispetto a me che mi chiamo Anna Maria. Dai, tu che ti chiami Olimpia non sei della stessa pasta di una con... Però Anna Maria comunque ce ne sono poche in giro. Poi io non lo uso mai perché Anna Maria è troppo lungo, ok? Poi adesso figurati, ho aggiunto anche un cognome, diventa Anna Maria, Serbelloni Mazzanti viene dal mare praticamente. Però Olimpia sì, arriva la mia amica Olimpia e vabbè, cioè è sicuramente bellissima. Arriva e comunque è più bella di te.
1: Io ho un'amica che ha un nome stranissimo.
0: Come si chiama?
1: Iride.
0: Iride, come...
1: Però bellissimo, cioè super originale, come
0: è bellissimo.
1: L'occhio.
0: Beh, a me piace molto Selvaggia anche.
1: Selvaggia. Sì, però pensa se mi avessero chiamato Selvaggia Salvaggio. Quanto
0: vabbè, sarebbero stati due stronzi tuoi genitori, Ilaria, scusami, cioè senza li conosco pure, quindi non lo sono, ma no. Nel caso in cui, ecco, sarebbe Selvaggia Salvaggio.
1: Comunque Harry e Meghan tutto a posto.
0: Tutto
1: sono
0: a posto?
1: Tornati in Inghilterra e iniziano una nuova vita.
0: Sì,
1: per
0: vabbè.
1: Loro casa nella campagna di Cotswolds.
0: Faranno fatica, avranno fatto fatica a trovare la casa.
1: Ho letto che lui adesso pare che sia tornato nelle USA.
0: Sì, va bene.
1: I don't know why, non lo so.
0: Vabbè,
1: perché.
0: Non lo so.
1: Vabbè, comunque.
0: Tutto a posto? Non
1: sì,
0: si sono
1: sì.
0: ancora presi a capelli. Mi fa molto. Mi fa molto. Molto piacere. Dovevo dirvi una cosa. Ah, sì, no, dovevo leggere due messaggi. 347-342-5220. Perché giustamente abbiamo anche delle persone che vogliono venire in diretta con noi. E noi siamo delle persone per bene. Noi visualizziamo e rispondiamo.
1: Giusto.
0: Ciao, Annie. In via del tutto eccezionale. Io e la mia fidanzata siamo ancora. Ma mi sono gozzata.
1: Sveglie.
0: Siamo ancora svegli e ti stiamo ascoltando. Ci manchi tanto alla mattina, ma è bello sentirti stasera. La Teresa e la Serena, che abbiamo accompagnato quest'estate. Perché
1: sì.
0: La Sere compiva gli anni, giusto?
1: Sì.
0: La Sere compiva gli anni e la Terry le aveva fatto la giornata sorpresa. Che noi avevamo raccontato in radio, ma fortunatamente senza i dettagli. E quindi non avevamo spoilerato il tutto. Ciao Annie, ma io non ti conoscevo. Allora, era un po' di volte che quest'estate ti ho sempre sentito di mattina. Quindi a lui poi gli è venuto il dubbio che io, cioè, non capitassi qua per caso. Quindi adesso ti ritrovo al

0: Le 22.30 di sera su Radio DJ, quindi allora lavora lì. Sto tornando a casa dopo una super serata a cena, vino, champagne, fiorentine, torna di mela buonissima. Che bello risentirti. Alessandro da Brescia.
1: E voglia di torta di mele.
0: La
1: adesso.
0: Torta di mele, signori, io l'ho sempre snobbata.
1: No, spacca.
0: Sempre snobbata. Oddio, ma questa è la canzone dei Teletubbies che ballano?
1: Cosa dici?
0: Cioè, è Ciran, Shape of You.

0: love you.
1: Era o non era divertente il video di Teletubbies che vi ho fatto vedere fuori onda?
2: Ma poi con tutte le scene tipo we're sitting at the table e loro
1: certo,
2: erano lì sul
1: praticamente
2: tavolo.
1: Ovviamente non è il video ufficiale di Shape of You di Ed Sheeran, ma qualche genio ha fatto un bellissimo montaggio di scene dei Teletubbies montate sulla canzone Shape of You. Quindi quando la canzone dice ci sediamo a un tavolo, ci sono i Teletubbies con il Tubby Toast che si siedono al tavolo, ok?
2: Ho comunque amato tutto.
1: Grazie per avermelo chiesto, il mio preferito è Tinky Winky, ok?
2: Colore?
1: Tinky Winky viola.
2: Ah no, il mio è rosso.
1: Ah,
2: come si
1: quindi
2: chiama il rosso?
3: Pooh.
2: Io amo
1: si
2: Pooh.
1: Chiama Pooh, non si chiama Pooh, quello è Winnie the
2: Pooh. Tinky Winky.
1: Tinky Winky, Dipsy, Lala, Pooh, ok? È fondamentale, Tito, conoscere i nomi di Teletubbies per lavorare con
2: io
1: me.
2: Faccio un po' fatica a ricordarmeli, però adesso ho avuto...
1: E vabbè, faremo delle ripetizioni.

0: nozioni? L'ABC, l'ABC. Venite a casa ora De Sempione. Ma così, ma veramente
1: c'è un motivo.
0: Abbiamo una trasmissione da portare avanti. Ma signori, c'è la festa di San Tito.
2: Incredibile, vado.
0: Tutto il paese addobbato di fiori, di carta. Si svolge ogni 10 anni. Quindi,
1: vai subito.
2: Ogni dieci anni.
0: Me
2: la sto perdendo.
0: Tito, te la stai perdendo. Vabbè, tanto ne hai 10. Per il tuo 20° compleanno ti porteremo.
1: Oh, comunque in provincia di Varese potresti prendere la macchinina e andare là, Tito.
0: Ma infatti, cioè, ma voglio dire, ma fai le serate che fai 100 robe in una sera.
1: E a 3 km da Malpensa comunque,
0: cioè,
1: ce la puoi fare.
0: A Casorate Sempione. Dai, Tito, dai, prendi la macchina e vai a festeggiare alla festa proprio che ti rappresenta. Sta andando a cercare su.
2: No, ho visto, finisce comunque... per fortuna ancora 3 giorni.
1: Dura 3 giorni.
0: E beh, effettivamente se la fanno ogni 10 anni, voglio dire, devono ammortizzare anche la produzione dei fiori di carta, anche perché saranno fatti tutti a mano.
1: Tito, tu devi fare l'inviato dalla festa di San Tito,
0: esatto,
1: sennò io non torno,
0: esatto,
1: qua.
0: Esatto, tu vai, fai un video come fa Damiani. Sì, Massimo, ciao, siamo in diretta dalla festa di San Tito e sabato prossimo ci racconti, guai a te. Ciao cari. Allora, è partito il totonome di quelli che si chiamano tipo Selvaggia Selvaggi. Però io non so se posso dire i nomi e i cognomi delle persone.
1: L'ha scritto,
0: l'ha scritto loro.
1: Sono che si chiamano così, dai.
0: Dai, non voglio.
1: Oh, vedi tu.
0: Ciao cari, un mio collega si chiama Lorenzo e ha un cognome simile a Lorenzo.
1: Lorenzo.
0: Lorenzo. Anche qua un po' di cattiveria però da parte dei genitori. Ce lo scrive Manuel da San Daniele del Friuli o Friuli, fate come volete.
1: Sì, a me fanno ridere quelli che si chiamano tipo Marco Marconi.
0: Marco Marchi.
1: Marco Marchi.
0: Scusa, ma perché lo chiami Marco se si chiama Marchi? Cioè, chiamalo Vanna.
1: Vai, dai, dai.
0: Vanna Marchi, oh, nome, eh? Vanna,
1: sì, però.
0: Marchi. Un nome, cioè, Marco Marchi.

0: è arrivato un messaggio che dice: Annie, questa canzone di Ed mi fa venire in mente il mio ex. Infatti l'abbiamo tolta, perché Elisa, non volevamo assolutamente farti piangere. Ha mandato non una, non due, ma ben tre emoticon delle lacrime.
1: Quando metto tre è grave.
0: Ragazzi, che brutto, però. Non legatevi mai a nessuno. Scherzo.
1: Sai io cosa faccio?
0: Non innamoratevi, che no. Poi piangete. Non è vero. Innamorarsi è la cosa più bella del mondo. Io sono una grande fan dell'amore.
1: Brava.
0: Dell'innamoramento e di essere innamorati. Però effettivamente poi quando le cose non vanno bene si piange.
1: Mai ascoltare le canzoni preferite che hai già da prima di stare con uno.
0: Con la persona, tienile per te.
1: Io per esempio, la mia band preferita, non ascolto mai le canzoni con nessuno, perché non voglio
0: associarle. Non vuoi legarle a qualcun altro.
1: No.
0: Giusto,
1: no.
0: Createvi delle canzoni nuove.
1: Fate qualcosa di voi.
0: Qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo da zero, ok? Prendete spunto dalle canzoni che passiamo noi e le vostre canzoni preferite tenetevele per voi.
1: Messaggio bellissimo.
0: Addirittura?
1: Prego.
0: Sentiamo.
1: Eccolo qua. No, volevo che lo leggessi.
0: Ah, ok. Annie, ciao da Londra. In tema di nomi e cognomi, mi chiamo Rosario di Dio, nato il giorno di Natale. Può andare?
1: Eh beh.
0: Hai vinto.

0: detto: guarda, il What's in the Jar l'abbiamo già assegnato a Daniela, ma se ci fosse un altro
1: premio,
0: un altro premio, sicuramente sarebbe il tuo. Sì, perché comunque quelli, a Natale, Santo Stefano, cavolo, Rosario, Rosario di Dio.
1: Nato a Natale.
0: Il giorno di Natale. A parte che se nasci il giorno di Natale, ne abbiamo già parlato, ti becchi un regalo e vai a gambe, proprio vai, passi lunghi e belli distesi, perché è compleanno e Natale, quindi non è che possiamo farti mille regali.
1: Però non,
0: capito?
1: È giusto.
0: Però non è giusto, perché sono due robe diverse.
1: Non è giusto.
0: Non è giusto. Questo audio che vedo è valido o è scaduto? Sentiamolo.
2: Ciao ragazzi, bentornati.
0: Grazie.
2: Per la seconda stagione, sono Giorgia da Chicago. E guarda caso, mia figlia, avrei voluto, cioè col senno di poi, sì, avrei dovuto chiamarla Selvaggia. Però sì, non l'abbiamo chiamata Selvaggia, ma Adelaide.
0: Beh, bello.
2: Vabbè, anyway, un abbraccio, ciao, vi voglio tanto bene.
0: Anche noi, la... Giorgia, ti vogliamo benissimo. Lei ha detto avrei dovuto, perché
1: andava
0: secondo
1: forte.
0: Me Giorgia non la tieni. Scusami, Adelaide non la tieni.
1: No, ma poi magari ha detto che non era in Italia.
0: Adelaide, like the city.
1: Selvaggia.
0: Selvaggia, no, Selvaggia. Non puoi. Selvaggia, no, Giorgia.
1: Adelaide era più...
0: Adelaide funziona.
1: Selvaggia,
0: funziona,
1: no.
0: Funziona già meglio. Tipo anche Tito, io non avevo mai conosciuto nessuno che mi ha...

le 22:57 su Radio DJ. La sentite questa base? È la base che il nostro regista Tito ha scelto di mettere in onda ogni qualvolta. Il programma va a concludersi perché ci dobbiamo salutare, ahimè, Tommaso Maselli. Chiudiamo così, con lui posso dire nome e cognome perché è lui stesso che manda il messaggio. Sennò di solito nomi e cognomi non si fanno in radio per una questione di privacy, anche se qua siamo in

0: famiglia, amici ed amiche, che dire, la prima puntata di questa seconda stagione di Annie è andata, la prima puntata di tre ore ce la siamo portata a casa, mi sento di dire, anche con un discreto successo, possiamo darci una piccola pacca sulla spalla, quindi io ringrazio il mio caro Tito.
1: A voi.
0: Non ho detto, cioè, a voi cosa?
1: Grazie.
0: Ah, ringrazio a voi.
1: Tutti voi.
0: Ok, ringrazio tutti voi. Ringrazio Ilaria per aver partecipato a questa puntata, ma soprattutto grazie anche a tutti i nuovi arrivati che ci hanno conosciuto durante quest'estate e che hanno pensato: ma sai che c'è? Sono a casa, ma ascoltiamo io e Annie. Noi ci sentiamo sabato prossimo, sempre dalle 20 alle 23 con io e Annie e sempre ovviamente su Radio DJ. Ciao!

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Anche in autunno Jesolo è always on. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare il territorio in bicicletta, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali o godersi il relax dei meravigliosi 15 km di spiaggia. A Jesolo la vacanza non finisce mai. Scopri gli eventi o pianifica la tua vacanza su jesolo.it. Jesolo, always on.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 23.

0: ma cos'è sta sigla nuova? Come mai? Perché lui ha la voce più bella della mia? Ciao, sono Albertino. Com'è potuto accadere, diciamo? Nuova stagione, nuova sigla che però un po' riprende quella precedente, è prodotta da Mario Fargetta in persona insieme a Lenny Mandy e gratis, tra l'altro.
1: Sì,
0: c'è gratis. Da pagare, no?
1: No.
0: È gratis.
1: No, no,
0: no. Grazie. È sabato 12 settembre, dopo la pausa estiva, ritorna anche la classifica Dance su Radio DJ e su M2O in contemporanea dalle 11 a mezzanotte come ogni sabato sera. Albertino microfono, Fargetta regia e soprattutto tanta musica da ballare. Ma se volete stare fermi è uguale, non ci offendiamo, perché tanto potete tenere la radio. Fate quello che vuoi, va bene? Allora, oggi, siccome è la prima classifica dopo la pausa estiva, avremo parecchie nuove entrate e quindi un elenco veloce delle canzoni che ci lasciano rispetto all'ultima classifica di luglio. Per esempio se ne va Loco Loco Coco di Gordo e anche Shingaling di Ricky Bini. Se ne va anche Rumta, Solomon Skrillex e anche Silva Bumpa con One Tonight.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Dubbi, tutti senza dubbi.
4: King Marrakesh dal 18 settembre su Disney Plus.
3: Tutti senza dubbi.
5: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni. Non c'è una destinazione.

0: Le canzoni sono simili alle poesie, invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
1: Il docufilm King Marrakesh, dal 18 settembre su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Allora possiamo cominciare. Nuova entrata.

L'hip hop vecchia scuola si mischia con la musica elettronica e qui Wu-Tang Clan e Michael Bibi al numero 20 ad aprire la DJ Parade di questa settimana. Al 19 Medusa e Khalid con Weekend. In 18esima posizione Frankie Risardo con Shinyuku. E al 17 la ex numero 1 Beautiful di Anima.

0: Stick dei Bosa, ex numero uno anche della DJ Parade, oggi in quindicesima posizione. Al 14 abbiamo la seconda
1: nuova entrata.
0: La seconda nuova entrata di questo weekend si intitola I'm Trapped di Coulter.

è una cover. Mi spiace deludervi, ma è una cover di Colonel Abrams, una canzone degli anni 80, ripresa in chiave dance da Coulter, e oggi in 14ª posizione come seconda nuova entrata della DJ Parade. Al 13 per continuare Casango e Alejandro Garrido con AIE, e al 12 questa settimana Prospa e Clooney con un'altra hit dell'estate 2026, Free Your Mind.

Albertino al microfono. E al numero 11 House Music per la terza nuova entrata di questo weekend. Nuova entrata! Nuova entrata per Adam Ten e Raphael, si intitola The Beat Goes On.

0: Sai perché?
1: Perché?
0: Perché a noi non ci sfugge niente.
1: Esatto.
0: Ci fermiamo un attimo, tra poco ritorna la DJ Parade con le prime 10 posizioni.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Genova e Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Have fun with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
0: Ritorna alla DJ Parade, Radio DJ, M2O, Albertino microfono, Fargetti regia. E come sempre il sabato sera dalle 11 a mezzanotte le 20 canzoni della nostra classifica dance. Siamo a metà, al 10 abbiamo Fezzo con How Does It Feel, la cover della canzone dei New Order. Al numero 9 DJ Goya con Michiko e in ottava posizione The Another con Talk To You. Number 10.

La nuova di Fisher è la quarta nuova entrata della DJ Parade di questa settimana. Si intitolava What a Life. Al 6 Clapton con Wonderland. E al numero 5 Sam Jacobs e Ezra Nuray con I Don't Mind.

settembre, 11 mezzanotte, Radio DJ M2O, classifica dance. Questa era I Don't Mind, numero 5 di Sam Jacobs. E al numero 4, pensate, abbiamo la più alta nuova entrata di questo weekend. Nuova entrata! Swedish House Mafia e Lick Lee con Happiness is So Sad.

On ed era la numero 2, quindi facendo un conto veloce, dopo la numero 2 la numero 1. C'è la numero 1 che questa settimana è ancora di Peggy Gou e si intitola Woman.

0: La voce di Ayra Starr che arriva dal mondo Afro House, i suoni di Peggy Goo, la canzone Woman è al numero uno questa settimana della DJ Parade. E noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che se avete perso qualcosa o volete risentire la classifica potete scaricare le nostre app, quella di Radio DJ o M2O, lì troverete la puntata in reload. Io ringrazio Mario Fargetta in regia.
1: Grazie a te Alberto.
0: E vi auguro un buon weekend, ci sentiamo la prossima settimana.

0: Siamo qui con la classifica dance dalle 11 a mezzanotte, Radio DJ M2O, sabato sera, da Albertino. Ciao!
1: Ciao a tutti!
2: Peace!
3: Arrivederci!
4: Radio DJ!
5: One Nation, One Station.
6: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Radio DJ consiglia
10: questa sera sei bellissima.
11: Cesare Cremonini, Amatour, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport. 27, 28, 30 novembre, Bologna, Unipol Arena. 9, 10 dicembre, Torino, in Alpi Arena. 15, 16, 18 dicembre, Milano, Unipol Forum.
12: Logico, sì, è logico.
11: Cesare Cremonini, Amatour. Biglietti su livenation.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere W16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Anche in autunno Jesolo è always on. Settembre e ottobre sono i mesi perfetti per esplorare il territorio in bicicletta, scoprire le tradizioni enogastronomiche locali o godersi il relax dei meravigliosi 15 km di spiaggia. A Jesolo la vacanza non finisce mai. Scopri gli eventi o pianifica la tua vacanza su jesolo.it. Jesolo, always on.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€,
6: ci basta il nostro suono preferito.
5: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi.

0: maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, bravo anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.

0: ai punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: No, why do I ain't nobody's disciple? Why I got the sound to send a man straight back like a straight back.
1: Legend.
2: Le regole sono semplici. Una volta entrati, non si esce più.

0: radio, DJ. One nation, one
1: station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.